0: Il successo delle mie canzoni non sono sempre legate alla mia interpretazione, e penso che sia giusto, perché un compositore, anche se è un cantautore, deve saper scrivere anche per gli altri. Io veramente no. A questo punto direi che dovrei contraddirmi, perché io non ho mai scritto invece per gli altri, perché se no non esisterebbe l'interprete. L'interprete deve interpretare un'opera, che sia prosa, che sia lirica, che sia, e farla sua. Io ho scritto le canzoni che poi, per un caso fortunato, appunto, ho trovato gli interpreti giusti. Vedi Barretto per Arrivederci, vedi Mina per È vero, vedi, non so, Tom Jones per Il mio mondo, oppure la Valoni con La musica è finita.
1: Ecco, la musica è finita.

Ecco, tutta questa serie di canzoni vecchie, io vorrei adesso soprattutto puntualizzare la musica non nuova, la musica ultima che ha scritto Umberto Bindi. È inutile chiedere a un compositore, un autore, quali sono le canzoni che preferisci, sono sempre le ultime, soprattutto perché rispecchiano appunto lo stato d'animo attuale dell'autore. E una di queste canzoni che io sento di più è proprio questa.

Quante volte me l'ho chiesto incontrando amici per strada, incontrando ammiratori, incontrando parecchia gente mi ha chiesto: ma come mai Bindi, lei è sparito? Sì, perché effettivamente io per parecchi anni, soprattutto come interprete, non mi sono fatto più ascoltare. Ma direi anche colpa mia, se effettivamente sono un incostante, sono anche un po' autolesionista, non ho molto pazienza appunto di aspettare, e purtroppo non solo le canzoni, anche il riproporre determinate cose, come appunto sono un cantante, e bisogna aspettare come per la frutta che maturino le cose. Io non ho sempre molta pazienza. E cosa è successo? È successo che molti errori ho fatto e sono passati così, in una maniera quasi direi assurda, proprio questi 8 anni, e sono tanti 8 anni, e penso di essere quasi un caso unico nella storia della musica leggera. Cioè, dopo 8 anni un cantante, un autore si ripropone. Io credo molto in quello che scrivo attualmente, perché non ha voluto fare nessuna rivoluzione né interna, nessuna evoluzione, no? Pensa che ci sia una maturità mia precisa, e soprattutto penso di poter esprimere quello che Umberto Bindi sente oggi, soprattutto con una canzone che possa veramente spiegare tutto questo periodo di silenzio e di lontananza che ho avuto dal pubblico, che è una lontananza veramente dolorosa, perché il pubblico è una parte vitale nella vita di un autore, perché l'autore perché scrive? Scrive per il pubblico, è chiaro. E io in questo disco ho scritto nell'interno appunto una dedica per il pubblico, e vorrei lasciarvi proprio con questa dedica. Qualsiasi cosa ti succeda, è difficile restare a lungo lontano da un amico. Un amico al quale hai potuto parlare e che ti è stato ad ascoltare. Sarebbe facile, forse più comodo, voltarsi e andarsene a parlare con le stelle, ma le stelle non sai mai se ti stanno ad ascoltare. E allora ritorni dal tuo vecchio amico, sperando che ti ascolti ancora. Ecco perché questo disco. Abbi pazienza, amico mio, e ascoltami ancora.

Avete ascoltato Il cantautore. Umberto Bindi racconta Umberto Bindi, a cura di Luciano Simoncini.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la costruzione.

0: Coriolano. Tragedia di William Shakespeare. Traduzione di Gilberto Tofano. Compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano. Caio Marzio Coriolano, Tino Carraro. Cominio, generale dei Romani. Cesare Polacco. Tito Larzio, generale dei Romani. Daniele Tedeschi. Menenio Agrippa, Antonio Battistella. Un ufficiale romano, Carlo Montagna. Un senatore romano, Attilio Ortolani. Un altro senatore romano, Franco Moraldi. Volumnia, madre di Coriolano, Vanda Capodaglio. Virgilia, moglie di Coriolano, Relda Ridoni. Sicilio Veluto, tribuno, Ottavio Fanfani. Giunio Bruto, tribuno, Enzo Tarascio. Popolani, Gino Centanin, Gianfranco Mauri, Antonio Cannas, Renato Navarrini, Armando Anselmo, Mario Marisca. Un usciere del Senato, Guido Geduzzi. Edile del popolo, Gianni Rossi. Tullo Aufidio, generale dei Volsci, Franco Graziosi. Ufficiale luogotenente di Aufidio, Giancarlo Dettori. Un ufficiale volsco, Franco Indovina. Altro ufficiale volsco, Roberto Pistone. Musiche di Fiorenzo Carpi. Regia di Giorgio Strehler. Edizione discografica Cetra. Per questa trasmissione le didascalie sono state tratte dalle Vite parallele di Plutarco.
1: Marzio godeva già in Roma grande fama, allorché il Senato, prendendo apertamente partito per i possidenti, si oppose alle rivendicazioni del popolo che chiedeva d'essere sollevato dalle pesanti vessazioni alle quali lo sottoponevano i creditori. Chi aveva una modesta fortuna se la vedeva sequestrare. Chi non aveva nulla si vedeva privare della libertà. E molti che languivano nelle carceri portavano sul proprio corpo i segni delle ferite ricevute combattendo per la patria. I disordini che turbavano la città favorirono i disegni dei nemici esterni. Invasero le campagne, le misero a ferro e fuoco e i consoli ebbero un bel chiamare i cittadini alle armi. Nessuno rispose. Anzi, il popolo si sollevò e abbandonò la città. La secessione intimorì il Senato, che decise di inviare al popolo come intermediario uno dei suoi membri più influenti e popolari, Menenio Agrippa.
2: Roma, nei pressi del Campidoglio.

0: ghirlandate, mazze, picche. Cosa volete fare? Parlate. Ve lo chiede un amico.
1: Quello che vogliamo avere il Senato lo sa. Da 2 settimane devono anche aver capito quello che vogliamo fare. I fatti, eccoli qua. Dicono che il popolo quando chiede qualcosa ha il fiato forte. Ora sapranno che sono forti anche i suoi pugni.
0: Ma signori, amici miei, buoni vicini di casa, volete proprio rovinarvi?
2: Impossibile. Ci hanno già rovinati.
0: E poi non volete riconoscere che una perfidia innata vi annebbia il cervello. Merita proprio che io vi racconti allora una storiella. Forse l'avete già sentita, ma vecchia o non vecchia, può forse aiutarvi a capire.
1: Sentiamola. Ma non illuderti di far belli i nostri guai con una storiella. E adesso, se ti va, racconta.
0: C'era una volta, molto tempo fa, che le membra del corpo contro la pancia sorsero in rivolta. E l'accusa era questa: di starsene nel mezzo del corpo, pigra, sdraiata, senza far mai niente, a insaccar cibo e basta, lasciando sempre agli altri i lavori comuni. E che lavori? Vedere, sentire, pensare, dirigere, camminare, insomma, in quel lavoro di collaborazione soddisfare i bisogni carnali e spirituali della comunità. Rispose allora il ventre, tutto sicuro, alle membra scontente e agli organi già pronti alla rivoluzione per l'invidia della sua posizione, proprio come voi che mormorate contro i senatori solo perché vi sono differenti. Rispose allora il ventre: «Son io, lo so, lo ammetto, o miei cari colleghi della corporazione, a ricevere in primis il nutrimento nostro, di noi tutti, cioè. Ma questo, miei cari, è naturale. In questa società io rappresento il capitale. E questo capitale lo rispedisco a voi con un sistema circolare da quella corte di giustizia che è il cuore fin su a quell'esecutivo che è il cervello. Con 1000 attività nel gioco degli scambi naturali, dai muscoli potenti alla debole vena, ognuno riceve esattamente la possibilità di guadagnarsi onestamente la vita. E se tutti assieme non potete vedere quel che di mio ciascun di voi finisce per avere, pure dimostra il rendiconto annuale che di quel capitale ognun per sé si prende il fior da fiore. La crusca resta a me. E adesso che cosa ne dici?
1: Questa è la storiella. Ma in pratica?
0: Figlio mio, quel simpatico ventre sono i senatori. Voi le membra ribelli. Esaminate le deliberazioni e le provvidenze loro, estraete il senso giusto dai fatti che riguardano la prosperità civile, imparerete che ogni beneficio comune, e quindi anche vostro, da loro proviene. mai per loro da voi. E adesso sentiamo cosa ne pensa il Ditone, per così dire, di questa assemblea.
1: Ditone chi? Io? E perché?
0: Perché sei il più basso, il più ignobile, il più miserabile di questa inclita ribellione e intanto vai avanti a tutti. Sei un asino senza fiato per correre, che tira il gruppo tanto per rimediare qualcosa. Ma sì, radunate forconi e randelli. Roma e i suoi topi sono pronti alla battaglia. Per una delle due parti la rovina è sicura. Salve, nobile Marzio!
3: A te, razza di canaglie ringhiose. Tutti una crosta siete. V'è scoppiata un'altra rogna di idee storte?
4: Sempre buone parole da lui.
3: Buone parole te le può dire solo il più spregevole degli adulatori. Che pretendete, cani bastardi? Non amano la pace, non amano la guerra. La guerra vi fa morire di paura, la pace vi fa insolenti. Chi si fida di voi trova conigli, se cerca leoni, se cerca volpi oche trova. Non siete più sicuri d'un carbone acceso sul ghiaccio o d'un granello di grandine al sole. Scegliervi a modello il delinquente, maledire la giustizia che condanna, ecco la vostra virtù civile. Chi è nato per la grandezza aspetti il vostro odio. I vostri desideri son voglie scomposte di malato per cose che a lui sono veleno. Chi aspetta il vostro aiuto può prima notare con pigne di piombo abbattere querce coi giunchi, impiccarvi prima di fidarsi. Ogni momento cambiate idea. Uno lo odiate, subito dopo lo chiamate nobile. Vile diventa l'incoronato di ieri. Che c'è da gridare per la città contro quel nobile senato solo dopo gli dei a tenervi a freno perché non vi divoriate l'uno con l'altro? Cosa vogliono?
0: Grano al prezzo giusto, dicono loro. Secondo loro ce n'è abbondanza in città.
3: Dicono loro, secondo loro, impiccarli. Sempre all'osteria stanno e poi pretendono di capire quel che si fa in Campidoglio e chi vince, chi perde, chi sta galla. Giocano alla politica, combinano matrimoni di fantasia e poi pretendono che forza e debolezza dei partiti dipenda da loro. Secondo loro c'è abbondanza di grano. Ah, se il governo abbandonasse la maniera dolce e mi lasciasse usare la spada, un mucchio alto fin dove arriva la mia lancia farei di questi schiavi squartati a migliaia.
0: Questi almeno li abbiamo persuasi. Sono impulsivi senza controllo, ma vigliacchi di natura. Piuttosto, l'altra mandria che ha fatto?
3: Dispersi, farli impiccare tutti. Dicevano d'avere fame, si sfiatavano coi soliti proverbi. La fame spezza le catene, il pane per la bocca di tutti, il grano di Dio e dei ricchi e dei poveri, queste le trite frasi per sfogarsi in lamenti. Permessa ed accolta una loro petizione ruffiana. I generosi piangevano, i duri impallidivano. Si sono scatenati a urlare tanto da farsi sentire sulla luna, scoprendo tutta la loro insolenza.
0: Cosa è stato concesso?
3: 5 tribuni, di loro scelta, a difesa della saggezza popolare. Uno è Giunio Bruto, l'altro Sicinio Veluto e non so più chi altro. Maledetti. Avrei fatto distruggere la città prima di cedere alla canaglia. Io. Col tempo andrà distrutto l'ordine costituito se si lasciano maturare le loro teorie rivoluzionarie.
0: Che mondo.
3: Via! A casa! Relitti. Qui sono.
5: Novità, comandante. I volsci sono in armi.
3: Bene. L'unico mezzo per ripulire la casa di questa muffa popolare. Ma ecco qua i migliori.
6: La situazione è chiara. Comunicazioni da Corioli ci danno per certa la notizia che i volsci sono sul piede di guerra. Questa mossa precede la nostra e ci impedisce di raggiungere il fine che ci ripromettevamo, impossessarci delle città nemiche di sorpresa. Stando così le cose, il nostro esercito scenderà oggi stesso in campo. Tu, nobile Marzio, sarai agli ordini di Cominio in questa spedizione.
3: Chi comanda il nemico?
6: Tullo Aufidio.
7: Lo conosco, ci darà da fare. Se non fossi chi sono, vorrei essere lui, un leone a cui son fiero di dare la caccia.
3: Tito! Mi vedrai un'altra volta faccia a faccia con Tullo. Che hai? Non ti va? Resti fuori stavolta?
8: No, Caio, con le stampelle piuttosto che mancare alla festa.
0: Che puro sangue.
6: Al Campidoglio. Ci saranno lì tutti i tuoi migliori amici ad attenderti.
8: A casa voi! Via!
7: Lasciali venire. I volsci son pieni di grano. Portiamo questi sorci a rodergli i granai. Speranze della patria, accomodatevi.
9: Tornata la pace in città, il popolo si mise a disposizione dei magistrati per la guerra. Marzio, dal canto suo, mal tollerava che il popolo si facesse forte dei diritti strappati ai nobili. Incitava questi ultimi, perciò, a dimostrare più che mai il loro valore. In quel tempo, infatti, erano tenute in gran conto le virtù militari. Marzio superava tutti per audacia, era cresciuto con le armi in mano. Ma se gli altri miravano solo alla gloria militare, Marzio aspirava solo a ottenere le lodi di sua madre.
10: Roma, la casa di Marzio.

0: Lui fosse mio marito invece che figlio, mille volte più contenta sarei nel saperlo lontano, maschio in caccia di gloria, che averlo dentro il letto col suo più caldo amore. Quando era ancora un cucciolo, unico figlio mio, quando ragazzo con la sua giovinezza attirava gli sguardi di tutti, quando una madre, nemmeno per tutte le preghiere d'un re, se lo sarebbe staccato dagli occhi per un'ora, io con le mie mani l'ho spinto nel pericolo perché trovasse gloria. Senza la gloria l'uomo è come un bel quadro appeso alla parete. A una guerra crudele lo mandai. È tornato con la prima corona di quercia. Io ti assicuro, figlia, che il cuore non mi saltò di gioia in petto quando mi dissero che era nato un maschio, come quella prima volta che mi si comportò davvero uomo.
1: Ma se fosse morto, cosa avresti fatto?
0: Avrei avuto per figlio la sua gloriosa memoria. L'avrei custodita come mia discendenza. Questo dichiaro e lo sento sino in fondo. 12 figli avessi, tutti egualmente amati, e nessuno meno caro del tuo e mio, buon Marzio. 11 morti nobilmente per la patria ne avrei preferito, piuttosto che uno solo di loro vivo per il piacere di vivere, e non per quello dell'azione, in guerra e in pace.
1: Ti prego, vorrei ritirarmi.
0: No, resta. Ah! Mi sembra di sentire fin qui i tamburi di tuo marito. La vedo afferrare Aufidio per i capelli e trascinarlo giù nella polvere. Vedo i volsci fuggire come bambini alla vista dell'orso. La vedo scalpitare e gridare: vigliacchi, avanti, bastardi della paura, nati di Roma per sbaglio, avanti! E si asciuga la fronte coperta di sangue e va sempre avanti come un mietitore che ha da falciare tutto il grano prima di sera e non vuol perdere la sua giornata.
2: Possente voce occorre perché sia celebrato Coriolano. Se fu ben detto che supremo fra tutte le virtù è il valore militare, il nostro eroe non potrà trovare nel mondo intero eroe che gli sia pari. Di 16 anni, il tempo in cui Tarquinio muoveva contro Roma, più e meglio d'ogni altro si prodigò sul campo. Quelli che allora fu nostro dittatore, così lo vide nel combattimento. Imberbe qual giovinetta guerriera incalzare irsuti guerrieri d'appresso, d'un atterrato compagno piantarsi alla difesa e dallo stesso console ammirato tre assalitori ucciderne fino a Tarquinio giungere e colpirlo, abbatterlo in ginocchio. Quel giorno, quando ingannato avrebbe tutti se apparso fosse sulla scena in veste di fanciulla, uomo è il migliore, si dimostrò sul campo. Degno premio ebbe la fronte cinta della quercia. Con tal virilità, fatto l'ingresso nell'adolescenza, crebbe d'allora come il mare, mietendo allori in 17 scontri e battaglie. Dov'era lui nude di gloria, restavan le altre spade. Non c'è parola degna che io lo dica per la sua impresa ultima di Corioli, e dentro e fuori delle mura, bloccati fuggitivi, costrinse anche

0: codardi a fare del terrore un passatempo, e il segno della morte, marchio, la spada sua, dove era posto, non si scancellava. Apparizione tutta di sangue, alle movenze sue davano ritmo le grida dei morenti. Solo varcò le mortali porte e le arrossò di fatale destino. Con azione di lampo, Corioli è conquistata, è tutta sua. Quando d'un tratto il suo sempre attento orecchio afferra lontano tumulto d'armi, rapida la sua carne si rinfranca per nuovo eccitamento e giunge sul mio campo, dove fumante d'incessata strage trascorre su cataste di morti e non si placa, non solleva dall'ansito il suo petto finché campo e città non sono nostri. Il bottino lo respinse col piede, il suo occhio non si fermò sugli oggetti preziosi più che su fango. Bisogni né a meno di quanto potrebbe dare la miseria stessa. Compenso alle sue azioni è per lui compierle, e suo piacere è spender così il tempo perché passi.
1: Finita la guerra, a Marzio venne offerto il consolato. Un certo pudore impediva al popolo di umiliare un uomo che per i suoi meriti e i privilegi di nascita sopravanzava di tanto la media dei contemporanei. Era costume che i candidati a una magistratura si presentassero ai cittadini nel foro vestiti soltanto della toga.
2: Roma, il foro.
3: Roma ricorda che sia proclamato alto l'onore di Caio Marzio, coriolano.
4: Sarebbe a dire che se ci chiedi i voti, noi non possiamo dirgli di no.
5: Già.
6: Possiamo, se vogliamo.
7: Il potere l'abbiamo. Ma in mano nostra è potere che non possiamo. Mi spiego. Se tira fuori le sue ferite e ci racconta le sue meraviglie, cosa facciamo noi? Dobbiamo prenderle per ferite parlanti delle sue meraviglie. E queste non ci resta che venerarle. L'ingratitudine è una brutta bestiaccia. E se la massa del popolo non è riconoscente, diventa quella brutta bestia della massa. E siccome noi siamo della massa, vuol dire che diventiamo tutti uno per uno delle bestiacce.
4: Già, è vero. Basta niente per farci dare un nome così. Per esempio, quella volta che volevamo il grano, proprio lui, il coriolano, ci ha chiamato la bestia dalle mille teste.
7: Tanti ci chiamano così, non perché siamo chi nero, chi bianco, chi biondo e chi pelato di testa, ma perché le nostre intenzioni sono un po' di tutti i colori. Davvero dico che se le pensate nostre dovessero uscire da una testa sola, volerebbero via subito a nord, a sud, a est e a ovest. E la direzione solo che prenderebbero d'accordo sarebbe quella dei quattro punti cardinali messi insieme.
6: Dici così? E allora, secondo te, per che parte volerebbero i miei pensieri?
7: Beh, l'intenzione tua non uscirebbe mica così facile come quella di un altro, incastrata come in una testa di legno.
6: Sempre i soliti scherzi, e va un po'.
7: Allora, siete decisi proprio tutti a dargli voto? Tanto che importa, è la maggioranza che decide. Certo che se fosse un po' più col popolo, uno come lui. E capita uno ogni 100 anni. Attenzione, eccolo che arriva vestito con la toga dell'umiltà. Non stiamo qui tutti insieme, andiamo da lui ognuno da solo, o in due o in tre.
5: La domanda la deve fare a ciascuno personalmente. Così ciascuno avrà l'onore personale di dare il proprio voto. Su, su, andiamo.
8: Ma no, caro mio, così non va bene. Non ti hanno insegnato che è nelle migliori tradizioni dell'aristocrazia?
9: Cosa devo dire? Vi prego, signori, un accidente. La mia lingua non è fatta per certe cantilene. Ecco le mie ferite, signori. Le ho ricevute al servizio della nostra patria, mentre certi vostri buoni compagni scappavano urlando solo allo rullare dei nostri tamburi.
8: Oh, santi numi, ma queste cose non le devi dire. Devi far vedere che desideri la loro considerazione.
9: Considerazione per me quei pezzi da forca? Vorrei che mi dimenticassero. Come dimenticano la virtù che i nostri sacerdoti s'affannano a predicar loro a tempo perso.
8: Ma così guasti tutto. Io me ne devo andare, ti prego. Parla con loro e pensa bene a quello che dici.
9: Di loro che si lavino i piedi e si puliscano i denti.
8: Ti prego.
9: E va bene. Ecco la prima coppia. Signori, voi saprete perché me ne sto fermo qui.
4: Sì, signore. Ma dici, cosa ti ci ha fatto arrivare?
9: Il mio merito.
4: Il tuo merito?
9: Il mio merito, non la mia volontà.
4: Come sarebbe non la tua volontà?
9: Sarebbe, signore, che non fu mai mio desiderio essere causa di preoccupazioni ai poveri chiedendo loro l'elemosina.
4: Ma veramente, se ti diamo qualcosa, speriamo che sii tu a fare qualcosa per noi.
9: Ah, bene. Allora, a che prezzo mi mettete al consolato?
4: Il prezzo è una domanda gentile.
9: Gentile? Vi chiedo, signori, il piacere d'un consolato. Se me lo accordate, vi mostrerò in privato le mie ferite. Vi chiedo un voto solo. Ditemi qualcosa.
6: Sì, signore. L'avrai, signore.
9: Affare fatto, signori. Ecco mendicati già due nobili voti. Grazie della carità. Addio.
4: Un po' strano, però, come comportamento.
6: Potessi ripensarci. Ma tanto.
9: A questi adesso. Signori, se la musica dei vostri voti non stona col mio consolato, sono pronto col costume tradizionale.
10: Beh, hai fatto cose belle per il tuo paese, ma non hai fatto delle belle cose.
9: Spiegami questo indovinello.
10: Sei stato il flagello dei nemici e la punizione dei concittadini. La gente comune non l'hai amata.
9: E tanto più virtuoso dovreste riconoscermi se non è stato un amore comune. Mi propongo, signori, di adulare il popolo mio giurato fratello d'armi per acquistarmi una stima di maggior valore, poiché nella saggezza delle loro distinzioni riconoscono da questo comportamento i gentiluomini e preferiscono i moti del cappello ai moti del cuore, mi eserciterò nelle riverenze dimostrative con l'arte più insinuante, l'arte cioè di certi loro eroi, che somministrerò liberalmente agli amatori. Perciò vi prego, provate come console.
10: Beh, molte ferite ti sei preso per la tua patria.
9: Lo sapete? Allora non ne darò esposizione ufficiale. Farò grandi cose con i vostri voti, quindi non preoccupatevi d'altro.
10: Ti diamo il voto a cuore aperto. Speriamo di ritrovarti amico. Dio t'assista, signore. Di cuore.
9: Nobiltà di questi voti. Meglio morti, meglio affamati che costretti a strappare un compenso che ci spetta di diritto in partenza. Ma perché me ne sto qui a mendicare con questo travestimento gli inutili consensi del primo che passa? La società me lo chiede, la volontà sociale. Dovessimo accontentarla in tutto, nessuno spazzerebbe via la polvere che copre le antiche glorie e l'errore s'accumulerebbe in montagne tanto alte da incarcerare la verità. Cadano le cariche e gli onori nelle mani di chi sa abbassarsi prima che io reciti ancora questa commedia. Eppure ormai son giunto all'ultime battute, tollerato il più, s'arrivi alla feccia
11: I voti, i vostri voti, prego. Ho combattuto per i vostri voti, ho vegliato per i vostri voti, 24 ferite, 18 battaglie per i vostri voti, grazie. Per i vostri voti ho fatto cose nobili e da poco, grazie. Vorrei davvero essere console, grazie. I vostri voti, i vostri amabilissimi voti, i voti, i vostri voti.
1: L'atteggiamento sprezzante di Marzio gli alienò i favori del popolo. La maggioranza mutò presto la sua fiducia in odio. Si temeva che in mano a un nobile che godeva di tanta autorità e prestigio, il potere divenisse strumento di oppressione. Gli elettori rifiutarono il voto a Marzio.
12: Roma, una sala del Senato.
13: Dunque Tullo Aufidio ha reclutato nuove truppe.
14: Sì, comandante. E questo ha accelerato il trattato di pace.
13: Già. I volsci in piedi come prima, pronti a marciare contro di noi appena la situazione sarà matura.
15: Sono esausti, console comandante. Non vedremo sventolare le loro bandiere per molti anni.
13: Hai visto Ofidio?
14: Si è presentato con un salvacondotto. Ma le diceva i volsci e la loro viltà nell'armistizio. Si è ritirato ad Anzio.
13: Ti ha parlato di me?
14: Sì, comandante.
13: Che ha detto?
14: Quante volte si è scontrato con te spada a spada. Quanto ti odia sopra ogni cosa in terra.
13: Sta ad Anzio.
14: Ad Anzio.
13: Avessi un motivo per andarlo a stanare laggiù ed affrontare il suo odio fino alle estreme conseguenze? Bentornato, Larzio. Guarda, i cosiddetti tribuni del popolo, le lingue della bocca popolare, li disprezzo. Le loro pretese d'autorità sono una provocazione per la pazienza dei nobili.
16: Fermo! Non andare avanti.
13: Che vuol dire questa storia?
16: Vuoi affrontare il pericolo?
13: Cambiano idea?
17: Che succede?
15: Non è l'eletto dei nobili e del resto della popolazione?
16: No, Cominio.
13: Ho avuto voti di bambini?
18: Via, tribuni. Deve arrivare al foro.
16: Il popolo è in fermento contro di lui.
13: Fermo, o scoppierà una rivolta. Il vostro gregge elettorale! E dobbiamo lasciar loro libertà d'opinione. Se appena dato un voto lo rinnegano. La vostra autorità! Siete la loro bocca. Perché non mettete un morso ai loro denti? O li avete spinti proprio voi?
17: Calmati, calmati.
13: L'intenzione è chiara. Si prepara da tempo un complotto per piegare il volere dei nobili. Continuate a tollerare voi e finirete per non distinguervi più da chi non sa comandare né essere comandato. Amici della nobiltà, voi chiedo scusa, ma questa massa sporca, senza spina dorsale, guardi me la mia coerenza e riconosca la sua natura. Ripeto, la gramigna popolare, questa pianta d'insolenza, di disunione, di ribellione contro l'autorità, ora noi la facciamo forte con la nostra debolezza. Ma già le abbiamo aperto il nostro terreno, l'abbiamo seminata, lasciata crescere fra noi, gente d'onore. Nostra è la virtù, nostro è il potere, ma lo stiamo cedendo ai pezzenti.
17: Bene, basta.
18: Non ne parliamo più, dacci retta.
13: Come basta? Ho versato il mio sangue per la patria, sfidato ogni resistenza esterna. I miei polmoni forgeranno sino a schiantarsi imprecazioni contro quella lebbra di cui temiamo e cerchiamo tanto l'infezione.
16: Parli del popolo come se fossi un dio che punisce e non un uomo con le comuni debolezze.
13: Sarà bene informare il popolo.
17: Ma no, andiamo, di che? È solo una sfuriata.
13: Sfuriata? Dio. Fossi calmo come il sonno di mezzanotte, questo sempre il mio pensiero.
16: È un pensiero velenoso e in te deve restare senza avvelenare altri.
13: Deve restare? Sentitelo questo re degli straccioni, notate il suo deve dittatoriale.
15: Giuridicamente ineccepibile.
13: Deve! Nobili e saggi signori senatori, ciechi e imprudenti, per vostra concessione, l'idra ha scelto un rappresentante che sfrontatamente svela col suo perentorio deve l'intenzione di deviare il corso del vostro potere, di sostituirsi al vostro posto come strumento e portavoce del mostro. Se il loro potere è effettivo, ammetteteli al governo.
5: Se non ne hanno, scuotete la vostra pericolosa debolezza. Se siete illuminati, non comportatevi da popolani ignoranti. Se non lo siete, si inchini la vostra ignoranza. Sarete gente qualsiasi se li fate senatori. E già lo sono, di fatto, se a voti sommati il sapore che predomina in loro. Hanno scelto rappresentanti come questo, che sbatte in faccia un'assemblea grave e severa, come non ce ne sono in Grecia, il suo veto da popolano. Dio mio testimone, questo avvilisce il consolato. Mi fa male il cuore. Due autorità in conflitto per il potere supremo. La confusione che penetra, divide e distrugge l'una per mezzo dell'altra.
15: Via, via, andiamo!
5: E chi poi consigliò di distribuire gratuitamente il grano degli ammassi, come si usa spesso in Grecia?
17: Ma sì, non ne parliamo
5: in
17: più!
5: In Grecia, dove però il popolo si è preso la responsabilità del potere, chiunque fu dico, favorì la disubbidienza e preparò la rovina dello Stato.
16: E il popolo sosterrà coi suoi voti uno che parla così!
5: Le mie ragioni mi sostengono! Più dei loro voti. Sanno i vostri elettori che noi avremmo dato il grano solo in compenso dei loro servizi. Spinti alle armi, mentre la guerra sediava il cuore stesso della città, non vollero arrischiarsi fuori dal riparo delle mura. Meritavano grano per questo? In campo aperto, molto valorosi solo nell'ammutinarsi. Meritavano grano per questo? E fabbricando aborti di calunnie contro il Senato, meritavano per questo la nostra incondizionata beneficenza? Altre ragioni. Fossimo stati liberali, che conseguenze ne avrebbe tirato questa moltitudine di intestini? Ce lo dicono le loro imprese. Abbiamo chiesto, siamo la maggioranza, hanno avuto paura e cedono, autorizziamo la massa a chiamare paura le nostre provvidenze, svalutiamo il principio stesso dell'autorità. Giorno verrà che vedremo la massa sfondare le porte del Senato e lo stormo dei corvi a salire le api.
17: Via, via, basta.
5: Sì, basta e ne avanza. No, non basta, prendi anche questo. E suggellino tutti i giuramenti in cielo e in terra la mia parola definitiva. Dove l'autorità si sdoppia e le due parti si oppongono, una con legittimo sdegno, l'altra con insolenza illegittima, dove sangue, rango, saggezza devono sottomettere le loro decisioni al sì e al no dell'ignoranza popolare, là si trascurano i reali interessi dello Stato, ci si abbandona all'instabilità del disordine, impedita ogni efficienza, tutto naufraga nell'inefficienza. Io vi scongiuro, voi previdenti senza paura, voi che per conservare la solidità del governo sareste pronti ad emendarlo, vi scongiuro, strappate la lingua alla moltitudine subito, non lasciate che lecchi la dolcezza che la avvelena. Disonorandovi perdete la visione della realtà, private lo Stato dell'unità che gli è necessaria, lo corrompete, impedite ogni sua naturale funzione benefica.
16: Questo può bastare. Ha parlato da traditore e ne risponderà come tale.
5: Miserabile, la rabbia ti soffochi. Mancavano solo loro, tristi politici in cerca d'affermazioni per eccitare il popolo contro il potere sovrano. Vennero a galla nella rivolta, quando la necessità faceva legge contro ogni consuetudine. Oggi qui si riconfermino i principi della consuetudine e crollerà con loro nella polvere la forza della rivolta.
16: Tradimento manifesto!
5: Costui console? Mai!
16: Edili! Deve essere arrestato!
5: Va! Chiama il popolo, in nome del quale ti dichiaro in arresto per tentata sovversione e tradimento della Repubblica, e ti ordino di presentarti immediatamente a discolparti.
16: Indietro, vecchia capra!
17: Garantiamo per lui!
15: Tratti le tue mani, vecchio!
5: Indietro, mummia, o ti faccio saltare le ossa fuori dai vestiti! Popolo, avanti!
16: Voi tutti, più rispetto, più rispetto!
5: Ecco, è lui! Lui che voleva sottrarvi ogni vostro diritto!
16: Edili, arrestatelo!
17: Armi, armi!
16: Ma che cosa combinate? Oddio, il mio cuore, andiamo alla rovina! Frenati, frenati, Coriolano!
17: Sicigno caro, parla, parla!
13: Popolo, ascolta! Fra poco perderete tutte le vostre libertà. Marzio ve ne vuole privare. Marzio, che avete appena eletto console.
17: Ma no, ma che metti sul fuoco adesso? Spengere bisogna.
18: Vuoi fare un disastro? Vuoi che lo Stato frani?
13: E che è lo Stato, se non il popolo?
16: E noi, i suoi legittimi rappresentanti. Per unanime consenso fu creata la nostra carica.
13: E non sarà soppressa.
17: A quanto pare.
13: Ecco il disastro! Ecco la frana dello Stato! I tetti e le fondamenta si confonderanno e saranno seppelliti sotto mucchi di rovine i resti della distinzione delle classi. Questa affermazione merita la morte!
16: Qui in nome del popolo, di cui per elezioni rappresentiamo il potere, dichiariamo che Marzio è degno di immediata morte.
13: Di conseguenza ordiniamo: impadronitevi di lui, portatelo sulla rupe Tarpea e di lassù precipitatelo a morte.
16: Edili, arrestatelo.
17: Domando la parola, soltanto una parola. Questo amore di patria, tanto dimostrato, volete sinceramente metterlo in atto? Riformate con moderazione quello che vorreste raddrizzare violentemente.
16: Menenio, questa fredda tattica di compromessi che vogliono sembrare soluzioni prudenti è veleno quando il male è violento. Arrestatelo! Portatelo alla rupe!
13: No! Qui morirò! Qualcuno di voi mi ha visto combattere, avanti! Volete provare?
17: No, giù quella spada! Tribuni, ritiratevi un momento!
16: Arrestatelo!
17: Aiuto! Per Marzio, avanti nobili! Giovani e vecchi, con Marzio! Via, vai a casa adesso, presto, o perdiamo questo vantaggio.
5: Teniamo duro. Abbiamo tanti sostenitori da pareggiare i nemici.
17: A questo dobbiamo arrivare.
18: Ascoltaci, nobile amico. Va a casa. Lascia sistemare a noi questi contrasti.
17: La piaga è nostra e non sarai tu a guarirla. Vai, è meglio.
18: Vieni, andiamo insieme.
13: Barbari! Pigliati sullo strame! Aborti del Campidoglio! Non aveste il falso nome di Romani.
17: Basta, muoviti, nobile sdegno, ma da non disperdere in parole.
13: In campo aperto ne abbatterei 40 da solo.
15: No, troppa è la sproporzione delle forze, incalcolabile. La forza d'animo si chiama follia quando vuol resistere a un edificio che crolla. Vuoi andartene da qui prima che torni la canaglia?
17: Vai. Cercherò di smerciare ancora una volta i prodotti del mio vecchio cervello tra questi poveri di spirito. È una situazione da rappezzare con mezzi di fortuna.
18: Quell'uomo ha compromesso la sua carriera.
17: Natura troppo nobile per questo mondo. Coraggio e al lavoro. Ma che cosa gli costava trattarli un po' più gentilmente?
13: Dov'è quella vipera che vuole spopolare la città?
17: Onorevoli tribuni!
13: Sei stato tu a dare mano a questa fuga?
17: Statemi a sentire. Conosco i meriti del console e anche i suoi difetti, uno per uno.
13: Console? Quale console?
17: Se col permesso dei tribuni, brava gente, se col permesso vostro posso parlare, vorrei raccontarvi una cosetta o due.
13: In fretta, allora. Il tradimento di questa vipera va fermato con urgenza disperata. Bandirlo sarebbe farne un pericolo fuori della città. Tenercelo la morte in città. È decretato che muoia stanotte. Dobbiamo amputare questo cancro.
17: Lui il male? Ma no, è un arto malato, sì. Ma ad amputarlo, mortale, facile da curare. Che ha fatto contro Roma che sia degno di morte? Facendo strage di nemici, il sangue che ha versato, molto più di quanto ne abbia ora nelle vene, possa fermarlo. Fu un dono per il suo paese. E se questo paese gli ruba il rimanente,
19: ne porteremmo tutti, complici o testimoni, marchio d'infamia per l'eternità.
13: Quando Coriolano servì con amore il paese, ne ebbe onore.
17: E allora? Se un piede va in cancrena, i servizi che rese non contano più niente?
13: Basta con le chiacchiere! Questa infezione contagiosa non deve propagarsi. Stanatelo da casa sua e trascinatelo al foro!
17: Ancora una parola! Una parola.
19: Procedete legalmente o romperete la pace tra i partiti. È molto amato. Vedremmo Roma messa a sacco da romani.
13: Se così fosse, Menenio...
5: E ci vai raccontando. Conosciamo la sua sottomissione alle leggi. Percosse a edili, resistenza a rappresentanti del popolo.
17: Ascoltatemi. Andrò da lui. Mi impegno di portarvelo là dove lo si accusa. Legalmente, tranquillamente, lealmente disposto a pagare di persona.
18: Nobili tribuni, così gli esseri umani si comportano. Procedere altrimenti sarebbe troppo sanguinoso e un salto nell'oscurità sarebbe l'esito.
5: Nobile Menenio, fa dunque come fossi l'inviato del popolo. Amici, deponete le armi. Aspetteremo. Se non ci porterai Marzio, riprenderemo l'azione.
19: Ve lo porterò. Deve venire o accadrà il peggio.
1: Il momento esigeva una condotta politica condiscendente e umana. Non si trattava di una lotta di prestigio. La maggioranza dei senatori cedette e i consoli si presentarono al popolo per confutare serenamente le accuse mosse al Senato. Il popolo, consigliato dai tribuni, invitò Marzio a discolparsi nel foro.
12: Roma, la casa di Marzio.
13: Credono di spaventarmi.
9: La morte sulla ruota. Ho trascinato da un cavallo selvaggio. Una rupe tarpea alta come 10 montagne, da cui lo sguardo non giunga al fondo, non cambio.
13: Sei un nobile.
9: Mia madre mi appoggiava. Perché non lo fa più? Eppure li chiamava mucchi di stracci, cose da vendere, comprare per 3 soldi. Assemblee di crani rapati capaci soltanto di sbadigliare o di stare ad ascoltare a bocca aperta quando uno del nostro rango fa un discorso sulla pace o la guerra.
13: Parlo di te. Perché vuoi che mi pieghi? Vorresti che ingannassi la mia natura? Chiedimi che dia prova di che uomo sono.
20: Dio, Dio, Dio! Vorrei che tu il potere lo avessi bene usato, prima di bruciarlo così.
13: Non ne parliamo più.
20: Avresti dato prova di che uomo sei, semmeno avessi esagerato la tua parte. E il tuo scopo sarebbe stato meno ostacolato se non l'avessi messo così in mostra, prima di avere tolto a quelli il potere di opporsi. Le tue rudezze sono le mie, ma usando il mio cervello domo e converto l'ira in strumento che serva.
19: Ben detto e nobilmente. Purtroppo l'ora richiede questa medicina per la crisi violenta dello Stato. Se non fosse così, prima di vedere un Marzio chino davanti al gregge, indosserei di nuovo l'armatura, anche se ormai ci ballo dentro.
9: Che devo fare?
19: Tornare dai tribuni.
9: E poi? Poi?
19: Mostrare pentimento per le tue parole.
13: A loro? Non posso con gli dèi! E a loro devo?
20: Sei troppo assoluto! È la regola prima per un nobile, è vero. Ma vi sono casi eccezionali. Ti ho sentito dire che onore e astuzia in guerra diventano amici inseparabili. Così hai detto. Ed ora dimmi, in pace, questa loro unione, perché dovrebbe diminuirli?
9: Ma via.
19: Domanda intelligente.
20: Se in guerra è onore fingere e tu stesso adotti per non rischiare perdite questa strategia, perché l'onore accanto ad essa in pace dovrebbe decadere? Non ne avrebbe un utile pari?
9: Perché insisti?
20: Perché tocca a te ora parlare al popolo, non secondo la tua educazione, senza svelare ciò che ti bolle nell'animo, ma solo con parole straniere imparate a memoria, bastarde della verità che porti in cuore. No, questo non macchierà il tuo onore, non più di una città conquistata con trucchi di parole contro cui avresti rischiato carriera e vite umane. No, la mia natura fingerei di non conoscerla quando fortuna e amici chiedessero al mio onore questa prova. Tu stai giocando adesso me, tua moglie, tuo figlio, questi senatori, i nobili, e a quella massa di buffoni tu senti necessario dimostrare la tua durezza. E una carezza gettata lì ti costa troppo per acquistare una fiducia in salvaguardia delle cose care, minacciate dall'odio della massa.
19: Nobilissima Romana, e tu vieni con noi adesso. Vieni a fare un bel discorso. Sono nelle tue mani non solo i beni presenti, ma tutto il nostro passato.
20: Va dunque e frenati. Tu sai che io so che ti getteresti dietro il tuo nemico in un mare di fuoco piuttosto che doverlo coprire di lusinghe in luoghi di delizie. Ecco, comincio.
15: Vengo dal foro, tutto in subbuglio. Comandante, raccogli molta forza o cerca scampo nella fuga o nella sottomissione.
19: Basteranno le belle parole.
15: Così penso anch'io, se la sua fierezza saprà adattarsi.
20: Deve, lo farà. Di che lo farai. Preparati.
9: E va bene. Devo farlo. Ritirati, anima mia. S'avanzi in me l'anima d'una baldracca. Il mio urlo di guerra si trasformi, invece di far coro col tamburo, nel suono d'un piccolo flauto d'un eunuco o nella voce d'una fanciulla che accanto ad un bambino piano piano lo culla. Sorrisi dell'inganno, fate il vostro campo qui sulle mie guance e che il cristallo dei miei occhi sia sommerso da lacrime infantili. Mi si agiti fra le labbra la lingua d'un mendicante e voi armatemi le ginocchia curve soltanto col piede nella staffa. Giù, piegatevi a terra come se avessi avuto un'elemosina. No, non lo farò. Ho qualcosa di mio in cui credo. Non potrò più crederci quando, piegato il corpo a gesti d'umiltà, anche la mente prenderà questa forma.
20: A te decidere. Io mi sono abbassata ad implorare. Tu non vuoi farlo. Tua madre si sacrifica al tuo orgoglio. Non la spaventerà il pericolo della tua ostinazione. Io rido della morte. Ho un cuore grande come il tuo. Fa come vuoi. Il tuo coraggio è mio. L'hai succhiato da me. L'orgoglio è solo tuo.
9: No, non ti addolorare, madre. Vado al foro. Non mi rimproverare più. Trufferò il loro amore, ruberò i loro cuori, vedrai tornare a casa il beniamino di tutti gli artigiani di Roma. Guarda, vado. Saluta tu mia moglie. Tornerò console, o non ti fidare più della mia lingua, che ora vuoi brava nell'adulazione.
20: Fa come vuoi.
15: Andiamo. I tribuni ti aspettano. Arma le tue risposte di moderazione. Loro hanno pronte accuse, ho saputo, più gravi di quelle che già sai.
9: L'ordine è moderazione. Andiamo. Inventino pure accuse. Risponderà il mio onore.
19: Sì, sì, ma con moderazione.
9: Bene, e con moderazione sia. Moderazione.
1: Sapeva il popolo che invitandolo a presentarsi nel foro e a umiliarsi davanti alla maggioranza, Marzio avrebbe ben presto mostrato la sua natura collerica. Infatti, quando si alzò per rispondere alle accuse, non si contentò di usare un linguaggio offensivo, ma da imputato si fece accusatore. Il popolo non tollerò quell'atteggiamento e a grande maggioranza votò per l'esilio di Marzio.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Salve. Grazie a tutti. Io avevo poco più di 20 anni, circa 55 anni fa, finita la guerra, e ho partecipato addirittura all'allestimento della, diciamo, della prima esposizione, grande esposizione, sul Caravaggio a Milano. C'erano 24 quadri, alcuni di questi erano dubbi, ma certo fu un'impressione proprio sconvolgente. Ed è importante che oggi qui al Castel Sant'Angelo ci sia questa mostra dove ci sono addirittura 50 quadri, meglio, riproduzioni stupende, cioè tutti quelli che li sono salvati. Ed è questo l'impossibile che si realizza, cioè avere la possibilità di leggere, di seguire, di capire il valore, il significato della progressione di questa produzione che è stata realizzata in brevissimo tempo. In fondo il tempo che noi conosciamo della vita attiva di Caravaggio è di appena 20 anni, meno di 20 anni, addirittura 18 anni noi conosciamo più o meno quello che è proprio il momento di furgore, di produzione straordinaria. Ad aiutarmi in questa esposizione c'è Franca, che ha voluto assolutamente, ha insistito per realizzare un compito che aveva sempre sognato di realizzare, cioè farmi da suggeritore. Ecco Franca. Con lei
2: grazie.
1: Con lei c'è anche la nostra assistente
2: Jessica
1: che suggerisce alla suggeritrice. Questo è molto importante.
2: Speriamo di non sbagliare.
1: Prego, andiamo. Si dice, molte volte esagerando, in una forma addirittura paradossale, che il Caravaggio fosse un violento, una brutta persona dal punto di vista dell'aggressività, che fosse un po' pazzo e che fosse in fondo maledetto. Infatti il tormentone dell'artista, il pittore maledetto, ci perseguita in ogni momento. Non era un uomo tranquillo, era uno che, insomma, se aggredito rispondeva con il doppio della forza. Ma bisogna collocare questo uomo, questo grande pittore, dentro il suo tempo, perché si possa capire che cosa lo portava anche ad essere esasperato nelle sue situazioni. Prima di tutto bisogna ricordare che a Roma, dove era arrivato, che aveva 21 anni, era una città piuttosto vivace, insomma, da un punto di vista degli scontri, delle aggressioni, le risse soprattutto. Ecco, ogni giorno c'era qualche ferito grave, qualche morto, e poi c'erano stupri, violenza alle femmine naturalmente, e poi a un certo punto scontri addirittura di quartiere, pestaggi all'infinito, e poi case che bruciavano, insomma una situazione molto dura. C'era un fatto da ricordare: la città non superava i 60.000 abitanti e esistevano in quel tempo la bellezza di 5 carceri, nella quale c'era il 7% degli abitanti dentro queste carceri. Carceri che ancora oggi conosciamo, qualcuno come Castel Sant'Angelo, e questo è veramente il paradosso quasi eccezionale, cioè proprio laddove Caravaggio era stato infilato in queste tane addirittura, ecco che si va a realizzare questa mostra. Un'altra cosa che si deve ricordare la quantità di esecuzioni capitali che venivano portate così a spettacolo a Roma. Si parla di 3 di media la settimana, e a questi spettacoli erano presenti un sacco di gente, e c'era una specie di menù che veniva anche affisso per le strade e che avvertiva: in tal giorno verranno uccisi per squartamento 3 assassini, poi c'era una donna, poi c'era un menù, insomma, dello spettacolo. Poi c'erano quelli eccezionali dove si squartava anche coi cavalli, e quelli dove si mettevano così al rogo gli eretici, e poi anche di carnevale, carnevale, proprio l'ultimo giorno di carnevale, ecco che si faceva un bel falò con qualche eretico, come voi vi ricorderete soltanto Giordano Bruno, che fu proprio bruciato in questa occasione. Ora il fatto che è rimasto proprio negli occhi e nella memoria di Caravaggio è senz'altro quello che è successo ai Cenci, la ragazza che è Beatrice, una ragazza stupenda di cui noi conosciamo anche un ritratto di un grande pittore del tempo. Ebbene, fu violentata dal padre, e lei l'ha cercato di denunciarlo, ma non c'è stato niente da fare. Questo padre, questo Cenci, ebbene, era uso realizzare violenze di questo genere, tanto che fu arrestato e messo in carcere per aver fatto violenza a una ragazzina di 15 anni che era una servetta nella sua casa, una ragazzina che era sordomuta. Ci fu la denuncia proprio del fratello di questa ragazza e poi anche dalla gente di casa dei Cenci. Però non fu condannato, o meglio, fu condannato a una multa, ed è tutto particolare questo fatto legato alla tradizione giudiziaria di quel tempo. Certi nobili, certe persone di un certo rango, di certo peso, evitavano anche il carcere, e anzi c'era una legge in particolare che vietava la persecuzione, l'arresto di personaggi importanti, i quali evitavano, grazie a queste leggi che oggi noi non possiamo capire naturalmente i particolari, evitavano il giudizio e anche di essere incarcerati, che è una cosa che ci rigetta molto oggi, pensare a che livello si era arrivati proprio nel 600, e soprattutto in una città dove che è santa, ecco. E ad ogni modo arriviamo al racconto vero e proprio di questo del giorno in cui tutta la famiglia dei Cenci fu giustiziata. Perché successe questo? La ragazza è stata violentata, i fratelli se ne sono risentiti. A un certo punto questo Cenci, per timore che la famiglia lo denunciasse, prese tutti quanti e li portò fuori dalle mura in un castello e li tenne quasi prigionieri, ma ci fu una specie di ribellione. Fatto sta che il Cenci fu ucciso nel proprio letto da tutta la famiglia, proprio in coro, e poi si finse una disgrazia del tutto casuale, insomma, lui si era fatto a un balcone in una sera molto fresca e si era spinto un po' troppo fuori col corpo, si sono spaccate così i sostegni del balcone, è crollato giù con mezzo balcone ed è rimasto un po' morto, insomma. Fatto sta che i poliziotti dell'ora, che non scherzavano, hanno indagato e sono arrivati tranquillamente a scoprire che c'era stata non solo la famiglia a partecipare a questo massacro, ma addirittura degli amici, i quali erano arrivati nella casa e avevano partecipato a questo rito. Ci fu il processo, naturalmente furono condannati tutti quanti, anche un ragazzino, un figlio che aveva soltanto 12 anni e che poi fu salvato in extremis, perdonato. Fatto sta che a questa esecuzione partecipò proprio tutta la città, anche la provincia. Si dice che ci fosse 500.000, allora era una cifra enorme, di persone che avevano avevano invaso la città, non si poteva circolare, c'erano le carrozze che si scontravano, che si rovesciavano, ci sono stati morti, feriti, più morti che quelli che si potevano vedere poi eseguiti, nel senso in conseguenza dello spettacolo sul patibolo. Insomma, una cosa orrenda in generale, che rimase così impressa nella memoria e nell'animo di Caravaggio, che Caravaggio dedicò a questa storia proprio una pittura, Giuditta e Oloferne, ma che in verità aveva come pretesto il gioco appunto di Giuditta e Oloferne. C'è qui Giuditta che, guardate, assomiglia moltissimo al ritratto che questo pittore romano ha fatto della Cenci, la quale con un schifo, con ribrezzo esegue lo sgozzamento di Oloferne, che in verità è il padre della ragazza. C'è questa donna vicino che la spinge, che la sostiene. E poi c'è una cosa importante da notare lassù, vedete, c'è un sipario, questo continuo realizzare il contatto fra il teatro e la pittura è un tormentone, se mi permettete di ripetere questo termine, nella esecuzione dello spirito di Caravaggio. Ecco, questo dipinto è ripreso molte volte, questo arazzo che scende, questo trillare appunto del sipario, quasi a definire la fine dello spettacolo. Cade il sipario, finita è la tragedia. In una città come Roma non esistevano soltanto così le persone normali, i principi, i prelati, qualche ladro, qualche arrogante, ma c'erano anche le prostitute in grandissimo numero, ed erano selezionate proprio in categorie. C'erano quelle di alto grado, di medio grado, c'erano quelle erudite, c'erano quelle che cantavano, quelle che dicevano poesie, quelle che dipingevano, quelle che recitavano. Era un insieme di persone talmente importante ormai nella società che a un certo punto un papa decise di dare una festa, e a questa festa vennero invitate un numero incredibile di prostitute di grande livello, e ci parteciparono tutti i nobili, tutti i principi, e fu chiamato il pranzo delle prostitute da bene. E questa festa molto simile veniva eseguita anche a Venezia addirittura dentro il canale con le gondole, con la gente che urlava, con una massa di persone, tanto a Venezia che a Roma c'era la stessa percentuale di diciamo di prostitute. Venezia ce n'erano come numero maggiore, perché Venezia allora aveva 160.000 abitanti, soltanto 60.000 erano gli abitanti di Roma. Ora però questa percentuale è straordinaria, l'11% delle prostitute nella città, l'11% della popolazione. Ora, detta così, questa cifra, questa percentuale non fa molto effetto, insomma, 11% è già accettabile, ma perché si leggono male, perché si leggono senza scientificità. Allora proviamo invece ad essere scientifici ed analizzare cosa significhi l'11%. Noi prendiamo la città di Roma, allora abbiamo detto che erano 60.000 abitanti, allora tagliamo gli abitanti in due parti, 30.000 abitanti li spostiamo, sono i maschi, che si prostituivano anche loro, ma in un modo e con una tecnica completamente differente, specie nella politica. Poi abbiamo... Siete stati abbastanza veloci. Poi abbiamo il numero delle donne, 30.000 donne. Di queste 30.000 donne dobbiamo prendere le bambine, proprio quelle piccole, quelle che hanno il muccio, non venivano prostituite, ma appena erano grandicelle funzionavano anche loro. Poi ci sono le vecchie, ma proprio le decrepite, quelle che cadevano per terra, che... sì, si truccavano un pochettino, ma non erano molto ambite. Poi abbiamo, quindi le scartiamo, poi abbiamo le suore, le religiose, che erano numerosissime, per favore le stralciamo senza fare battute ironiche o pensieri ironici. Andiamo avanti, e poi abbiamo le nobildonne, abbiamo le aristocratiche, le donne di famiglie molto abbienti, ricche, che si prostituivano anche loro, ma a prezzi inaccessibili, quindi le scartiamo. Ebbene, abbiamo finalmente il blocco finale, che sono appunto l'11% delle donne della città. Non vi è arrivato più. Le prostitute erano anche modelle. Caravaggio ne conosceva 5-6 bellissime, fra l'altro, che erano proprio i personaggi fondamentali dei suoi racconti. Voglio ricordare che Caravaggio faceva tutto dal vero, o quasi tutto, come vedremo, e certe volte realizzava dei quadri inserendosi dentro la ricerca dei particolari, delle foglie, delle pietre, degli abiti, in un modo ossessivo. Qui una giovane modella, la quale sta dormendo, ed è una prostituta che è vestita con abiti molto ricchi, ed è la Maddalena che si fa asciugare i capelli rossi. Qui vicino c'è la stessa modella, invece è la Madonna. Questo certe volte destava un risentimento da parte della gente che si trovava a guardare il quadro, e i committenti molte volte rifiutavano il dipinto. Non è il caso di questo quadro in particolare. Poi c'è un'altra bellissima, che è questa, e lì vorrei che fosse, ecco, poi messa in evidenza il disegno, perché di Caravaggio si continua a tormentone a raccontare una favola, e ve lo dico da pittore, poi ho parlato con un sacco, con decine di pittori su questo problema. Uno era Carrà, per esempio, che dice: è una frottola, ma come, si vede benissimo che disegna ogni particolare, che pensa ogni cosa dopo averla masticata, dopo averla messa a punto, dopo averla elaborata. E questo ce lo dice chiaro la radiografia lassù, si vede il disegno preparatorio.

accanito di attenzione. Andando avanti ritroviamo un problema molto importante. Come era la città, come appariva la città di Roma agli occhi di Caravaggio quando arrivò a conoscerla direttamente? Prima di tutto c'era un gran frastuono, c'erano lavori dappertutto, si squartiavano addirittura dei quartieri, si apriva, e c'era in particolare un architetto che lui conosceva molto bene, che era Fontana, era proprio di Milano, la città da cui proveniva anche il Caravaggio, ed era un fenomeno proprio di intelligenza e di tecnica nell'impianto. Aveva buttato all'aria tutta Roma, aveva buttato all'aria addirittura le strutture fondamentali urbanistiche, le strade e poi i corridoi sotterranei, aveva squarciato pezzi interi della città, perché l'intento del Papa, che era Sisto Quinto, era quello di rifar tornare Roma un equilibrio veramente maestoso da impero. Questo trasporto dell'obelisco con una cosa con centinaia di cavalli vi dice che razza di lavori venivano messi in atto. Quest'altro invece è Piazza Navona, così come era allora, un po' diversa di adesso, ma proprio pieno di fermento. E un'altra immagine che vi voglio mostrare, questa appunto con una strada dove si costruiva. Notate bene, si costruiva proprio con grande fermento, c'erano palazzi nuovi, alcuni non erano finiti, alcuni erano ancora a metà, altri si erano fermati per mancanza di denaro la costruzione. Quindi quando arrivavano delle grandi personalità o c'erano delle feste in particolare, si copriva quello che mancava, come si fa oggi quando si dipinge una scenografia, lì le scenografie a coprire quello che stava succedendo, anche per non far brutta figura verso i forestieri, era quello proprio costante, si dipingevano metri, metri quadrati di scenografie per coprire le cose che non si volevano mostrare per intero. Qui poi abbiamo una situazione che è leggibile soltanto se si va con uno zoom, ma sono le strade, ci sono i quartieri di Roma, ma ci sono dei grandi buchi, degli spiazzi larghissimi. Roma era una città con pochi abitanti, ma grandissima, aveva ancora la struttura imperiale, e in questi spiazzi cresceva l'erba e c'erano le capre, le pecore che andavano dentro, e c'era un visitatore che commentò: Dio, quante pecore, quante capre, quante vacche che ci sono dentro questa città, sembra che la campagna voglia mangiarsela per intero e farla sparire. Ora il discorso del pittore che arriva da Milano, arriva a 21 anni, dice: di lui non conosciamo niente, nessun quadro, un disegno, niente, proprio zero. Ma allora è arrivato, ha cominciato a dipingere qui a Roma, ha imparato tutto il mestiere qua? No, noi sappiamo che ha avuto grandi maestri per 5 anni, per 3 anni, e vi dicendo, da ragazzino ha cominciato, conosceva il gioco della fresco, conosceva la tempera, conosceva come costruire, come impiantare completamente, e questi maestri erano piuttosto importanti, e ne vedremo dei quadri, dei dipinti fra poco. Che cosa succedeva a Milano? Per capire che differenza proprio strutturale c'era sul piano politico fra Milano e Roma. Milano era in mano agli spagnoli. Gli spagnoli avevano occupato tutto il terreno del nord, avevano battuto i francesi, li avevano cacciati, e tutto quello che esisteva nel nord, salvo appunto la Serenissima, era diventato possesso degli spagnoli, i quali andavano giù pesanti, non si preoccupavano certo di realizzare uno sviluppo economico di queste città, anzi cercavano soprattutto di arraffare il più possibile, e hanno avuto anche la fortuna di trovare degli amministratori che subito sono gettati con grande piaggeria ad accettare di diventare sostegno proprio degli spagnoli, a sorreggerli e difenderli e ad applaudirli in ogni momento. Anche questo è un fenomeno del tutto legato al 500, del 600, e voi non potete capirlo. Insomma, questi piaggioni erano di fatto il sostegno fondamentale della città, e si trovavano contro, meno male, qualcuno che aveva coraggio
e soprattutto aveva potere. Sto parlando dei Borromeo. I Borromeo erano due cardinali cugini, uno dietro l'altro. Il primo era Carlo Borromeo, l'altro era Federico Borromeo, i quali veramente avevano un atteggiamento duro e solenne da un certo punto nel difendere la popolazione.

0: e la popolazione, quella vessata dalle angherie appunto degli spagnoli, ricorrevano a questi due personaggi colti, ricchissimi. Fra l'altro voglio ricordarvi che i Borromeo detenevano uno spazio nella Lombardia che era un terzo dell'intera Lombardia. Questo vi dice tutto, i famosi sette laghi dei Borromeo. Questi Borromeo capirono soprattutto una cosa importante, cioè che non si poteva andare avanti sul piano religioso, per esempio, e poi vediamo anche quello economico, andare avanti con la solita solfa di reprimere, di impiantare processi, ma che per rispondere, siamo nella Controriforma, proprio in piena Controriforma, per rispondere alle critiche dei riformatori del Nord, bisognava fare qualche cosa di effettivo, cioè di tangibile. E una delle cose che realizzarono immediatamente fu quello di cavare tutte le imposte, i giochi di arraffo che c'erano, le angherie. L'angheria è una forma di contratto, voi sapete, non esiste più oggi, ma fino al 600, 700 era di norma, cioè i contadini dovevano pagare, la prima parte del raccolto doveva essere consegnata ai signori, certe volte era il 50%, certe volte era il 60%, questo ma subito, e se per diluvi o per situazioni legate al clima, eccetera, succedeva che ci fosse carestia e che il contadino non riusciva a raccogliere sufficiente per pagare questa angheria, ne rimaneva senza. Proprio a piatto, ed ecco che i Borromeo intervenirono, dico questa è un'ingiustizia infame, è una delle ragioni per cui ci troviamo molte volte addosso giustamente i contadini, e per primi cominciarono ad applicare una regola più giusta, più onesta, cioè il raccolto doveva essere diviso in due nel caso di carestia, indipendentemente dalla quantità, non soltanto, ma privilegiare coloro che avevano lavorato. Questo naturalmente fece scalpore, gioia presso i contadini, ma gli altri possidenti reagirono malamente, tant'è vero che quando si spostavano questi Borromeo e che andavano nelle visite pastorali per tutta la Lombardia, e questo è un altro fatto straordinario, cioè essere vicino a questa gente, parlare con loro e spiegare il Vangelo e soprattutto proporre nel Vangelo quello che era la primitività, il discorso dell'amore profondo, della una giustizia che doveva venire avanti, e la condizione di rispetto delle grandi tradizioni popolari. Ecco, quando giravano per le campagne, per le montagne, questi Borromeo, passavano degli eserciti con loro, erano coperti e naturalmente difesi da armati, ci sono delle pitture bellissime a questo proposito. Perché? Perché tanto gli spagnoli che i possidenti speravano di trovarli soli e senza copertura per poterli fare fuori. Quando noi vediamo le pitture di Caravaggio ci accorgiamo di strani discorsi che ci sono dentro. C'è per esempio l'alludere proprio alle prime forme del Vangelo e a certe tradizioni che erano popolari e che erano legate alla nascita del cristianesimo prima che entrasse il peso, diciamolo brutalmente, dell'impero romano, quando ancora c'erano delle aperture addirittura comunitarie dentro la religione. E questi fatti erano stati ripresi dentro lo spirito che aveva proposto e che in molti casi aveva sostenuto con atti straordinari di partecipazione i Borromeo, tutte e due i Borromeo. Questi li vedremo poi appresso proprio estesi, ma con una precisione che veramente stupisce e che naturalmente faceva parte del bagaglio culturale di Caravaggio quando arrivò a Roma. Ora vediamo subito, qui c'è una fila di pittori che erano vicini al Caravaggio e che sono stati i suoi maestri o gente che lui conosceva e dalle quali aveva preso lo spirito, ma di qui ne parleremo più avanti. A un certo punto c'è il Borromeo che si innamora di un quadro di Caravaggio, lo vede a Roma, lo compra, lo porta a Milano, lo vorrebbe mettere con un pandan su un muro, non trova un quadro che possa dirsi a quel livello, ed è uno straordinario, bellissimo quadro, soprattutto con uno spirito di fondo che potete notare, una chiave, come si dice tanto in teatro che nella pittura. l'equilibrio, che è dentro la coscienza della geometria proiettiva. Guardate, se voi, lo faccio vedere qui a questo punto, io copro con una mano questa parte, vedete che il quadro cade tutto, immaginate che ci sia uno scuro qui che va davanti, niente, cade completamente, vedete? Poi proviamo a mettere una foglia, eccolo qua, la vedete quella foglia che è sorta di colpo, vedete che crolla tutto il quadro, cade dall'altra parte, è al limite dell'equilibrio, al disequilibrio massimo che si possa concepire. Più avanti di così, meno di così, i chiari, gli scuri, l'equilibrio sono veramente perfetti. Questo vi dice che era uno scienziato prima ancora che preoccuparsi della pittura. Borromeo il secondo, Federico, era veramente un grosso intenditore di pittura, aveva una grande collezione di quadri che venivano dalle Fiandre, pittura sottile, elegante, quella già con il problema della luce. Quando vide questi due quadri in particolare,
1: Buonaventura,
0: la Buonaventura e Bari, si indignò. Si indignò, era a Roma perché era stato invitato a tornare a Roma in quanto aveva avuto uno scontro duro con gli spagnoli. Gli spagnoli avevano chiesto al Papa di prendere questo uomo, di pregare questo cardinale che tirasse via di mezzo per un po'. Allora era a Roma e vide questi due quadri e si indignò perché disse che era pittura di genere, erano storielle così per far godere gli animi semplici, e che era un aristocratico, bisogna ricordarlo, e che l'altro poi dei Bari era di una volgarità inaccettabile. Non è vero, è una isteria incomprensibile, sono quadri dipinti stupendamente, hanno una grande eleganza. Qui voglio dirvi qualche cosa in merito a questo quadro da Buonaventura. Ebbene, c'è un manifesto che un mio amico mi indicava, dove c'è la Buonaventura vi aspetta banca, e c'è il nome della banca. La buona ventura vi aspetta. Nella buona ventura cos'è il fatto principale? Che la indovina sfila un anello al ragazzino. La buona ventura è il furto della banca. È una cosa incredibile. Siamo veramente in un tempo orrendo, cioè questi che realizzano l'idea pubblicitaria, non neanche per idea che quadro è, cioè, no, c'è il bel titolo, la Buonaventura. Buonaventura, banca, e siamo a posto. Per poi quello che c'è sotto, il racconto, il rovescio, non importa. Qui comincia il discorso della pittura e della struttura. Non è da solo a inventarsi e realizzare delle macchine sceniche il Caravaggio. Caravaggio si era riportato una specie di fissa di ricostruire le strutture portanti del teatro dentro la pittura. E mi spiego. Ecco, guardiamo questo quadro in particolare, che è il seppellimento di Gesù Cristo. Gesù Cristo, io bisogna che lo vada a vedere laggiù perché è più chiaro, ecco questo, benissimo. Ora, voi noterete subito, dov'è il pittore che realizza questo quadro? Sotto, sta in questa posizione di quasi mi siedono nel vostro, ecco qui, è qua in questa posizione, perché vede tutto dal basso, è uno scorcio, se vedete la mano in scorcio è in una tomba, tutti gli spettatori in fondo sono nella tomba a guardarsi questo quadro, nel momento quasi ad aspettare, ad aiutare il corpo di Gesù che scende nella tomba. Notate una cosa importante, è il peso, il senso del peso che dà la figura di Cristo, che non è soltanto una dimensione, ma ha tutta la struttura fisica che è sviluppata dal tirare, dal prendere, dal gesto, da tutto quello che si svolge intorno. Poi hai un colpo dall'altra parte, in contrasto straordinario, e questo anche Leonardo lo usava. Di colpo lassù non trovate più lo scorcio, non siete più in basso a guardare. Avete visto, è bastato salire e voi vi notate che siete a livello quasi della, cioè il punto di fuga è a livello del gomito di questo uomo che tira su Cristo, cioè la Madonna, la ragazza là di dietro e la Maddalena sono sullo stesso livello visivo appunto di chi guarda di colpo. Cosa determina questo? Che tu sei in una posizione dal basso all'alto. A un certo punto, guardando il quadro, tu sei portato proprio del quadro, tu sei portato proprio a levitare, sali perché la prospettiva ti porta a quella dimensione. E questo è un fatto di emozione. In più c'è un altro fatto che è quello proprio, diciamo, dinamico della gestualità, che è questo tirar fuori mani una dietro l'altra, quasi come in una sequenza da pantomima, uno, due, sotto, il braccio di qua, quello che va sotto, questo qui, il braccio di Cristo. E poi un'altra cosa importante, una grande invenzione, è il gioco della dinamica pura che esiste nel quadro. Ecco, lo vedete, c'è un cerchio. Dentro questo cerchio c'è il seguirsi delle linee, uno dietro l'altro, la ripresa, il taglio, cioè in poche parole c'è un punto di composizione che è quello che sta nel piede di Cristo, vedete, nei piedi di Cristo. Partono delle rette che vanno in questa direzione, vanno in su, giù, e ci sono i cerchi che li compenetrano, li prendono, li assorbono, ed è questo un altro fatto enorme di emozione. Noi pensiamo sempre al realismo come coppia, in equivoco il falsificare abilmente la realtà. No, qui invece c'è la sapienza straordinaria della geometria, della dinamica, del peso, dei volumi, dello slancio, della gestualità, incredibile. Uno dei più bei quadri di Caravaggio. E la cosa che voglio ricordarvi è che fu proprio il Borromeo che insistette presso un gruppo di religiosi perché scegliessero come pittore per questo quadro proprio Caravaggio. Quindi da una parte quasi lo insultava, lo trattava duramente perché non sceglieva soggetti e soprattutto argomenti che fossero degni, ma sapeva benissimo che era il più grande pittore che ci fosse in quel tempo, non soltanto a Roma, ma forse in tutto il mondo. San Matteo, sapete, era nel gruppo di Gesù, forse la persona più colta, sapeva dei numeri, ma sapeva anche di lettura, di scrittura, era uno che aveva le idee ben decise, era un uomo molto rispettato, e qui, chissà perché, come è venuto in mente, il racconto che fa Caravaggio è di un uomo un po' ritardato, un pochettino lento, un vecchio un po' rintronato che sta, questo è importante, sta con il ginocchio su uno sgabello, e poi c'è un tavolo, e tutti i critici hanno notato che questo era il classico tavolo di architetto e dicono si sarà fatto imprestare questo tavolo da qualche architetto. Beh, questo è veramente uno sfondo, già che lui era figlio di architetti, ha sempre avuto queste tavole in casa, le conosce da sempre, lui stesso disegnava con attenzione, lo ripeto, sicuramente disegnava e calcolava con una perfezione, una precisione, usava anche i compassi, sicuramente le squadre quando impostava il suo, allora aveva bisogno di un tavolo architetto, e lui lo mette in scena, quasi un contrasto fra la sapienza, la conoscenza e l'imparare, come un allievo ritardato che non vuol capire. Questo gesto che vedete dell'essere appoggiato è proprio di chi vuole ascoltare per intero ed è un po' frastornato. E là c'è un'altra invenzione straordinaria sopra, l'angelo. Notate come è dipinto questo manto dell'angelo. Non è reale. Voglio ricordarvi che Leonardo rifaceva in questa forma assurda, reinventata, gli stessi andamenti. È un vortice che arriva dentro con una ferocia, con una forza incredibile, dove le mani dell'angelo danno indicazione a questo testone che non vuol capire le cose. Te lo ripeto un'altra volta, guarda qui, prima non rubare, secondo falsa testimonianza, la donna degli altri, stai attento, cioè proprio con un'insistenza, lui frastornato che lo guarda, e c'è questo, quello che aumenta questo essere frastornato è questo turbine di aria che gira, gira, gira intorno e prende dentro anche la sua testa. I committenti si indignarono davanti a questo quadro, tanto vero che lo rifiutarono. Ecco, il fatto di avere di continuo quadri rifiutati per Caravaggio è veramente un'angoscia, perché se ne vai, guardi, io ne ho trovati almeno una ventina proprio di rifiutati in pieno, poi ricostruiti, poi rifabbricati e via dicendo. Perché? Perché arrivava dentro con tale passione nelle cose e con ironia, e con riprendeva una frase di Neri che diceva: realizzate il vero, ma ricordatevi in ogni momento che dovete usare la fantasia e la giocondità. Ecco, questo fatto della giocondità, dell'ironia, purtroppo era di santi e di persone aperte mentalmente, come era appunto il Caravaggio, ma della gente così, di spettatori comuni, non era dentro il loro, diciamo, la loro struttura di pensiero. E questo portava anche a dei guai, lo vedremo appresso. Voi avrete sicuramente visto oppure letto il Macbeth, sapete di Shakespeare, e sapete che a un certo punto nel Macbeth c'è un fantasma che spunta dal fondo, dal nero, mentre stanno mangiando, c'è la tavola e tac, viene su questa figura che si muove, poi scompare, riappare. E come avviene il trucco? Attraverso uno specchio. Ma come viene realizzato? Laggiù è lo specchio, vedete l'immagine proiettata sullo specchio. Ma da dove viene quell'immagine? Viene da terra, eccola qua, vedete? C'è l'attore che ha interpretato la parte seminudo, che è giù, dietro, qui c'è, immaginate, proprio un tavolo ben imbandito, sotto qui c'è sdraiato il personaggio, dietro c'è lo specchio che prende il personaggio e lo mette a testa in giù, lo vedete chiaramente. Poi c'è un altro disegno dove si fa capire che la luce batte appunto solo sul personaggio che è sdraiato, ed è proprio per questo l'effetto che si ottiene. Questo trucco veniva usato anche dal Caravaggio, che all'inizio dipingeva con la luce che veniva direttamente da una finestra qui laterale, la vedete chiaro, qui c'è il modello e qua c'era naturalmente lui che dipinge con il quadro vicino. La cosa importante era evitare che la stessa luce inondasse anche il quadro, perché veniva a schiazze soprattutto di taglio. Quindi cosa si faceva? Si metteva una specie di copertura, che adesso vediamo, ecco qua. Qui c'è una specie di gabbia dentro la quale c'è il personaggio, il soggetto, diciamo. C'è una luce che viene da questa parte, che inonda il personaggio che viene rappresentato, e poi il pittore è qua che guarda e vede attraverso una piccola finestra, per evitare che la luce che entri di qua e viene dall'alto arrivi a sporcare la dimensione del quadro, e viceversa, la luce che inonda il quadro da dipingere arrivi dentro la figura appunto rappresentata. Cioè era divisa. Una cosa che notate qui, così soltanto accennata, è il fatto che c'è un lucernario, e questo fatto del lucernario, vedete quella luce là in alto, era un bisogno ovvio per lui avere della luce che fosse verticale e un'altra invece orizzontale, e quindi ogni tanto bucava il muro con grande risentimento da parte dei padroni di casa, i quali ogni volta cercavo di buttarlo fuori per questi disastri che combinava nella casa. È meglio che lo facciamo vedere subito qui, perché se andiamo avanti è difficile che voi capiate. Qui c'è il pittore è davanti al suo quadro, lo vedete qui. Qui poi c'è lo specchio, che cosa riprende? È così in verità, e riprende di là un'immagine che è coperta, cioè i modelli sono qua dietro, lo vedete? Ecco qua, dietro c'è il modello che è esattamente nella posizione opposta per via dello specchio, e lui dipinge quello che vede nello specchio. Naturalmente, coprendo qui, cosa succede? Che la luce che viene irradiata da questa parte non va a finire nello spazio laggiù, ce n'è un'altra che viene dall'alto ed è frontale e che non viene, naturalmente non straripa dentro lo spazio di là. Questo rimane pulito, chiaro, e lui può dipingere con una sua luce che viene dall'alto e viene appena appena di taglio, in modo che vede tranquillamente l'immagine che è ripresa qui nello specchio perfettamente pulito. Questo porta a già a una composizione, la composizione dentro lo specchio è già chiara. Per di più, questo palcoscenico è mobile e ha la possibilità di girare, di spostarsi, quindi le varianti, le posizioni, gli andamenti. Dietro venivano usate nella composizione addirittura dei pupazzi, di questo era per esempio Tintoretto, era diventato un maestro, lui usava decine di pupazzi che erano quasi uguali al vero e che metteva in teatro, in gioco teatrale, muovendoli, spostandoli, angeli che volavano sopra. Non parliamo poi con Correggio. Correggio aveva a sua disposizione due scultori e in particolare uno, un capo scultore che gli preparava tutti i pupazzi, i personaggi, uno dietro l'altro, decine, che poi lui appendeva, per esempio, nelle sue così pitture aeree, dove sfondava il cielo e volavano angeli, eccetera, eccetera. Che cosa succedeva? Che sotto metteva una grandissima quantità di vetri opacizzati, specchi, in poche parole, in fila, e lui dipingeva tenendosi in alto. I personaggi, cioè i pupazzi, erano in aria e si proiettavano nella giusta misura, per cui lui vedeva in scorcio a capovolto senza dover stare a dipingere così, ma tranquillamente, comodo, poteva dipingere, poi si spostava anche a vedere secondo le posizioni come gli pareva e via dicendo. Queste conoscenze che erano proprio il bagaglio fondamentale della pittura appunto di Caravaggio. Allora qui abbiamo
1: riposo durante la fuga in Egitto.
0: Ma perché è così forte il tuo? Riposo durante la fuga in Egitto. Allora c'è io preferisco raccontarlo direttamente qua. Il personaggio principale, il personaggio che si nota immediatamente è quello dell'angelo. L'angelo che suona il violino. Poi dietro c'è San Giuseppe. San Giuseppe con molta umiltà ha in mano una carta e la cosa straordinaria su questo spartito hanno ritrovato le parole del Cantico dei Cantici, è un pezzo, la dichiarazione d'amore di un giovane verso la sua ragazza, l'amata, e dice parole straordinarie, vedremo appresso, prima di terminare ve le farò leggere da Franca. Questo subito l'immagine, dietro si vede l'occhio di un asino ed è stordito, è stupito, è pieno di commozione questo unico occhio che segue la musica e forse è la prima volta che sente, cioè sicuramente, suonare così angelicamente una musica. E appresso vediamo le ali, vi dico subito uno dietro l'altro, le ali, lui aveva bisogno del vento. Sempre di studiare il vero, e dove trovava delle ali così grandi che potessero stare in rapporto all'angelo? Ha preso delle ali di un'aquila ed è la prima volta che si vede un angelo con le ali di un'aquila, nere appunto. Più avanti la Vergine è una ragazzina, è proprio una ragazzina, ma la posizione, tutto non l'ha inventata completamente Caravaggio, l'ha vista in un quadro che è di un suo conterraneo, Correggio. Che è il Correggio, eccolo qua, qui ci sono due tavole del Correggio, una è l'originale, l'altra è una stampa che è stata eseguita nel 1700, che però tiene ancora il disegno, la forma, il racconto dell'originale, mentre questo è stato completamente truccato. Questo è stato proprio massacrato, questo quadro che sta a Napoli, per censura, una censura brutale. L'atto di criminale, lo possiamo chiamare, è stato eseguito nel 1924, cioè pochi anni fa relativamente. Ma vediamo perché, che cosa è successo, che cosa dava fastidio particolarmente al censore. Allora vediamo un attimo, qui abbiamo la Madonna, una ragazzina, viene chiamata la Zingarella. Già vediamo una cosa, il bambino in questa immagine non ha la faccia rivolta verso il petto della Madonna come nell'originale e come è nel quadro di Caravaggio, ma gli hanno voltata la faccia, via dal petto della mamma, zozzone, via, così, tagliatoie. Poi c'è una cosa dolcissima che viene dai Vangeli apocrifi. A un certo punto in un Vangelo apocrifo si racconta che la Madonna e il bambino erano veramente quasi assiderati. E allora ecco che arrivano due angeli che premono, vanno su questi rami che sono di una palma, questa palma sopra ci sei, e la curvano fino a farla arrivare all'altezza della Madonna e del bambino, che poi ci ciberanno di questi datteri. Tanto in questo racconto che ha preso, che il canto che è nello spartito, sono lo stesso. E allora Franca mi legge questa dichiarazione d'amore del giovane nel Cantico dei Cantici.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, sabato pomeriggio, ore 15, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Oggi Gurdulù esplora un terreno estremamente ricco e complicato e problematico, che è quello delle scienze umane, in particolare della antropologia culturale. Prendiamo la cosa un po' alla distanza. Nel 1651 il filosofo inglese Thomas Hobbes diceva che c'erano soltanto due grandi scienze di cui l'uomo poteva veramente sentirsi sicuro. Una scienza era la matematica, la geometria nella fattispecie, l'altra scienza era la politica, perché sia nella matematica che nella politica noi costruiamo le entità noi stessi, aggiungeva. Già, ma ogni civiltà costruisce le proprie entità. Allora, le scienze dell'uomo, in particolare l'antropologia, hanno oscillato, io credo, per lungo tempo tra questi due modelli segnalati da Thomas Hobbes. Da una parte la speranza di essere delle scienze quasi come la matematica, dall'altra di essere forse un'anticamera della politica o forse una prosecuzione della politica. Dibattito che io credo fu toccato in modo particolare nel contesto della cultura francese, proprio intorno alle idee strutturaliste di Claude Lévi-Strauss. Ne discutiamo oggi con due antropologi, rispettivamente Ugo Fabietti, che insegna antropologia culturale all'Università degli Studi di Milano 2, cioè la cosiddetta Bicocca, e Francesco Remotti, che insegna sempre antropologia culturale all'Università di Torino. Cito intanto, come sempre, un'opera per ciascuno. Fabietti ha pubblicato nel 99 presso la Terza un testo che si chiama Antropologia culturale, l'esperienza e l'interpretazione. Francesco Remotti ti ha pubblicato presso la Terza, addirittura in questo anno 2000, una prima lezione di antropologia. Cosa fa l'antropologo? Intanto si cala in società, culture, forme di vita che sembrano estremamente lontane da noi, almeno apparentemente, il diverso più diverso che c'è. Allora, com'è possibile che noi possiamo in un qualche modo immedesimarci nell'altro, riuscire a parlare, pensare, agire come un cosiddetto primitivo, oppure non facciamo altro che ritradurre i comportamenti dei cosiddetti primitivi negli schemi che ci sono abituali e quindi li compiamo, come temeva anche Lévi-Strauss, mi ricordo, in questo modo, pur con le migliori intenzioni, un nuovo atto di sottile imperialismo culturale. Remotti.
1: Ma io non sono d'accordo col professor Giorello.
0: Quando
1: enuncia queste due alternative, no? O immedesimarsi da una parte oppure il ritradurre. E credo che l'antropologia virtuosa, perché ovviamente non tutte le antropologie sono virtuose, ben inteso, ecco. Ma voglio dire, se potessimo appunto immaginare un percorso virtuoso dell'antropologia, credo che sia un po' una via di mezzo tra l'immedesimazione da una parte e la ritraduzione dall'altra. L'antropologia è quel tipo di sapere che cerca di infrangere le frontiere, di andare oltre, di penetrare in qualche modo in un mondo culturale diverso, partendo dal presupposto che ci sono tante forme di umanità diverse. Si tratta di cogliere la diversità e il senso della diversità di queste varie forme di umanità, partendo dal presupposto che non ce ne sono soltanto due, la nostra da una parte e quella degli altri, i cosiddetti primitivi. In realtà ci sono tantissime forme di umanità, diverse dalla nostra, diverse tra loro.
0: Fabietti.
2: Ma qui il discorso si fa piuttosto complesso, direi. Remotti giustamente parla di un'antropologia virtuosa, quella che riesce a mediare tra l'immedesimazione e la ritraduzione. Il problema è che questa polarità dell'esperienza antropologica è innanzitutto vissuta in prima persona dall'antropologo che va sul campo. Ed è lui che si trova quindi, è lui che è sulla frontiera, diciamo così, della cultura propria e della cultura altrui. Ed è quindi in questo contesto che diventa poi molto difficile in realtà calarsi nella forma di vita e provare, tentare di ritradurla. Certo, mi rendo conto che In questa situazione è difficile poter poi ragionare sull'universalità dei valori, la relatività, sono più ragionamenti che uno poi fa a tavolino. Quando si è lì si vive quello che si può vivere con tutte le contraddizioni del caso e spesso anche senza rifletterci troppo, diciamo così.

0: Io prendo, mi aumenta una battuta, se non sbaglio, dal dizionario filosofico di Voltaire. Per noi è molto virile avere due testicoli, mentre invece gli ottomani sono più contenti se ne hanno uno solo. Ecco, io non so se poi questo fosse veramente comprovato, ma prendiamo per buona la battuta di Voltaire. E appunto ripasso allora la questione del relativismo a Francesco Remotti, magari nell'idea che anche lui ci parli della sua esperienza concreta sul campo, nel confronti con delle forme di umanità diverse da quella a cui noi siamo abituati.
1: Partiamo dal relativismo. Io sono dell'idea che l'antropologia inevitabilmente paga un certo prezzo al relativismo, cioè l'antropologia culturale non può non essere, almeno in una certa misura, relativista. Cioè, nel senso che il relativismo è un passo inevitabile dell'antropologia. Sono anche però estremamente convinto che non è sufficiente, perché si fonda tutto sommato su un principio detto e non detto, ma che è quello della chiusura delle varie società, delle varie culture. E questo è un presupposto di cui gli antropologi hanno faticato a liberarsi, ma di cui si sono, credo, ormai da un po' di tempo liberati. E certamente la pratica della ricerca sul campo, e qui arrivo un po' al secondo punto, non so se ho tempo, se vado ancora avanti vi...
0: Vada Remotti, coraggio.
1: Coraggio, va bene. Allora io volevo dire
0: tanto
1: questo.
0: Tanto vedo che Fabietti sta prendendo appunti, sta prendendo e si prepara appunti... alle sue risposte.
1: Sì, benissimo.
0: Remotti, vada avanti.
1: Ecco, allora io volevo dire questo, che la ricerca sul campo che io ho condotto tra i banande dell'ex Zaire, nella regione del nord Kivu ai confini con l'Uganda, proprio tra i banande, io mi sono sempre più reso conto, a partire dal 76 in avanti, ho cominciato nel 76 le mie prime ricerche tra i banande, mi sono sempre più reso conto di come si tratti di una società estremamente, estremamente aperta ed estremamente disponibile al mutamento. E come questo io rilevavo sul mio campo, tra i banande che studiavo, mi rendevo conto che queste erano constatazioni che anche altri facevano altrove o avevano già fatto altrove nei loro campi, nelle loro società studiate appunto di volta in volta. Porto un esempio che per me è un esempio davvero, davvero emblematico. Ricordo fin dal 76 un incontro con un vecchio giudice tradizionale dei Banande, il quale mi raccontava dell'arrivo dei primi missionari negli anni 40 del Novecento. Ebbene, questo vecchio giudice, il quale mi disse: certo, noi abbiamo accolto la vostra divinità, anche perché i missionari sono arrivati qui con l'aspirina, i fucili e quant'altro, tante altre cose, come dire, mirabolanti, tecnologicamente mirabolanti, eccetera. E non potevamo non ammettere che quello era un grande Dio. E l'atteggiamento che i Banande hanno assunto è stato questo di accettare questa divinità in mezzo ai loro spiriti, agli spiriti dei Banande. E infatti così questo giudice continuò dicendo: così noi proseguiamo nel venerare i nostri spiriti, così come andiamo in chiesa là dove ci sono i missionari, eccetera. Concludo: riportata questa cosa ai missionari, ahimè quello fu un'ingenuità imperdonabile da parte mia, ero alle prime armi. La reazione dei missionari fu terribile, cioè non poterono ammettere che quello che era stato il loro primo catechista avesse un atteggiamento di questo genere, un atteggiamento cioè così che io giudico e che ritengo non possa non essere giudicato così aperto, così disponibile a sentire le ragioni degli altri, a capire anche le divinità degli altri e così via.
0: Fabietti, cosa ne pensi?
2: Credo che il relativismo come disposizione intellettuale sia importante, una conquista anche, diciamo, in ambito antropologico. Anzi, la stessa antropologia ha contribuito a introdurre una prospettiva relativistica nella considerazione delle culture, delle società. Ma questo va bene finché il relativismo diventa un modo, come è stato detto, per far posto alla diversità, cioè non un dogma, cioè non, come appunto diceva anche Remotti, una chiusura di ogni universo di senso in se stesso. Il relativismo è una disposizione intellettuale, uno stile, diciamo così, che ci fa vedere gli altri come capaci loro stessi di produrre dei significati che non siano di per sé peggiori o migliori dei nostri, ma che hanno una loro validità in quanto tale. Certo, se poi il relativismo diventa un dogma, allora una dottrina, diciamo così, allora questo sfocia nella chiusura ed è, direi, politicamente molto rischioso.
0: Ecco, io mentre parlavano sia Remotti che Fabietti, mi tornava alla mente una battuta di un filosofo, un grande filosofo del Novecento, Paul Feyerabend, che è stato considerato per un lungo periodo di tempo uno dei più acharné tra i relativisti, i più arrabbiati tra i relativisti nella sua continua polemica di contestazione della umanità occidentale, della forma di umanità del nostro occidente. Però proprio Feyerabend, in uno dei suoi ultimi scritti, in una bellissima autobiografia che si chiama Ammazzando il tempo, pubblicata dalla Terza, proprio a un certo punto dice: attenzione, il relativismo è al più un punto di partenza, non certo un punto d'arrivo, perché noi dobbiamo sempre ricordare che una cultura è sempre in potenza tutte le altre culture, naturalmente non lo è di fatto completamente, ma lo è in potenza, cioè questa apertura quindi si dovrebbe ritrovare in ogni cultura. Remotti.
1: Beh, intanto mi ha fatto molto piacere questo riferimento a Feyerabend. Io, per quanto ho potuto studiare e analizzare l'opera di Feyerabend, ho trovato che per gli antropologi è di un estremo interesse. Perché oltretutto ci ricordiamo, no, certe pagine di Contro il metodo, in cui Feyerabend invita gli stessi antropologi, gli Evans Pritchard, i Levi-Strauss, eccetera, a studiare non soltanto le loro tribù, virgolette, esotiche, americane o africane che siano, ma a studiare anche le tribù dei fisici quantistici e così via. E quindi Feyerabend, come dire, aveva intuito le grandi potenzialità dell'antropologia proprio in questa specie di ritorno verso il noi, no? Quindi non si tratta soltanto di studiare gli altri, ma di studiare anche noi in mezzo agli altri, a me sembra di poter dire. E qui io vorrei dire una cosa, non so se poi il collega Fabietti sarà d'accordo con me su questo punto. L'antropologia, a mio modo di vedere, è interessata a stabilire dei contatti, dei collegamenti tra culture, anche a prescindere da rapporti di natura storica. Cioè, credo che l'antropologia possa rivendicare esattamente questo diritto e questa capacità, quella cioè di mettere in collegamento società, culture, civiltà, eccetera, che si trovino molto lontane tra loro nel tempo e nello spazio. E anche se non ci sono appunto stati dei collegamenti storici. Ecco, questa idea di poter in qualche modo costruire, qui torniamo al tema iniziale del costruire, un sapere che viene costruito, di costruire una sorta di rete che fa da collegamento, una rete che non è mai perfetta, ben inteso, una rete che spesso si lacera.
0: Fabietti, è d'accordo?
2: Sì, in linea generale sì, è un'operazione sicuramente affascinante quella di poter connettere i pigmei degli inizi degli anni 60 con i cacciatori magari paleolitici, voglio dire, però c'è un problema metodologico, credo. E cioè che, se è vero che in fondo l'antropologia ha avuto questa grande rivoluzione significativa proprio per la stessa antropologia nel Novecento, cioè quella di passare da una concezione dello stesso sapere antropologico come sguardo sull'altro, dove l'altro è qualcosa che può essere trattato, classificato, tipicizzato, analizzato quasi fosse un minerale o un fiore, si è passati da questa prospettiva

rovesciata su questo problema del significato, del senso, diventa allora molto difficile poi stabilire queste connessioni in termini temporali tra contesti che sono tra loro lontanissimi. Però sicuramente il progetto dell'antropologia non può certo finire nella storiella locale, nel relativismo, ecco, insomma.

0: Allora, Fabietti abbandona anche lui il relativismo, quello facile, diciamo, a buon mercato, quello che diventa semplicemente un punto d'approdo così tranquillo da bloccare poi ogni ricerca. Ma nello stesso tempo richiama come obiezioni le ragioni della storia contro, diciamo così, le invarianze della struttura. Remotti.
1: Quando, ecco, Ugo Fabietti mi oppone il tema e l'esigenza di rintracciare i significati. Quindi ci sono queste forme, chiamiamole così, di vita, forme di umanità, eccetera, che elaborano dei significati. L'antropologo cerca di penetrare in queste forme di vita e cogliere questi significati. Ecco, il problema è molto, certo, è molto delicato, ma questi significati sono significati locali, ovvio, sono significati indigeni. È ciò che pensa ed è anche ciò che sente quella persona in quel determinato contesto, in quel determinato momento, quando compie quel determinato rituale, eccetera, eccetera. Secondo me sarebbe un guaio se l'antropologia o l'antropologo lasciata alle spalle la propria civiltà, la propria cultura, va a infognarsi, scusate il termine, nel chiuso di una società, di una qualsiasi società, e non importa quale angolo di mondo. Perché bisogna poi, secondo me, io lo dico sempre ai miei studenti, non, cioè bisogna sempre, come dire, avere la possibilità di dimostrare che si è antropologi, e cioè si dice qualcosa, si tenta di parlare in qualche modo anche in termini generali, che non vuol dire esporre delle tesi di ordine generale. L'uomo è fatto così, gli uomini sono fatti così. Il problema credo che consista in questo: possiamo connettere significati diversi tra loro, cioè significati prodotti tra i Nuer da una parte e tra i Trobriandesi dall'altra? Ecco, l'antropologia, appunto, credo che debba raccogliere esattamente questa sfida, cioè la sfida di poter tentare di connettere significati molto, molto diversi tra loro, elaborati in culture diverse.
0: Fabietti.
2: Insomma, prima è stato citato molto opportunamente Feyerabend. Beh, Feyerabend parlava proprio a proposito della possibilità di tradurre dei modelli in altri modelli scientifici, proprio parlava di questa possibilità in riferimento alle possibilità autotrasformative che il nostro linguaggio ha.
0: Remotti, lei sì, è d'accordo con questa progressiva, tra virgolette, identificazione?

Sì, direi che abbiamo preso una strada buona. Spesso la nostra antropologia è stata un'antropologia muta, meglio ancora, cieca di fronte alle possibilità autotrasformative. Non le vedevamo, ci sfuggivano. Probabilmente, come dire, affannati, io lo sono stato, devo dire, affannato a rintracciare i vecchi modelli, e ben inteso abbiamo fatto bene, perché se no nessuno l'avrebbe fatto. Però così facendo abbiamo anche tralasciato invece di cogliere la dinamicità delle singole culture, cioè queste possibilità autotrasformative.

0: curiosamente, 1995, presso Carocci Roma, Fabietti ha pubblicato un libro che si chiama L'identità etnica. 1996, cioè un anno dopo, presso La Terza, esce un libro di Francesco Remotti che si intitola Contro l'identità. Ecco, direi che il gioco di pluralità e identità, di un io che è un noi, di un noi che tende a chiudersi, ma però che deve riconoscere qualcosa che fa sempre saltare questa chiusura, ricompare, insisto, anche drammaticamente nella vita quotidiana, oggi nelle nostre società, nel mondo in cui viviamo, e non solo, nel mondo della scienza, che comunque vive anch'esso la tensione tra uno e molti, tra identità e pluralismo. Fabietti, perché lei parlava di identità etnica?
1: Beh, identità etnica, ma il titolo del libro era più lungo. Portava come sottotitolo appunto adesso non lo ricordo esattamente, ma comunque era storia e critica di un concetto equivoco, qualcosa del genere. Era un testo nel quale si cercava un po' di fare un punto, diciamo così, che andasse ad analizzare in senso trasversale varie situazioni che dai nazionalismi agli etnicismi facesse vedere come appunto l'etnicità non fosse qualcosa di radicato nella natura, ma fosse soprattutto il prodotto di una costruzione simbolica finalizzata ad un'azione. E, ecco, quindi insomma si trattava di un libro critico sulla nozione di etnicità, di identità etnica, non certo un libro in cui si voleva fissare appunto l'eternità di queste pseudoessenze.
0: Lei ha detto proprio un'operazione di decostruzione. Veniamo,
1: certo,
0: adesso a Remotti, che addirittura scrive contro l'identità.
2: In quel momento in cui l'ho scritto ero veramente stufo, e adesso lo sono ancora di più, di sentir parlare continuamente di identità, no? Se noi accendiamo la televisione, sentiamo le dichiarazioni dei politici, conservare le nostre identità, garantire le nostre identità all'interno delle coalizioni, no? Per esempio. E poi in quegli anni evidentemente c'era l'identità della Padania, cose di questo genere, insomma. Ebbene, io ho voluto scrivere contro l'identità per dire, uno, che l'identità è una finzione, con tutto il peso che questa parola si porta dietro, eh? E le finzioni sono cose non leggere, per lo più sono cose anche piuttosto gravi, pesanti, che nella storia producono anche dei drammi, come ben sappiamo. E la seconda cosa che volevo anche dire in quel libro è che possiamo, e che vi sono delle società che possono fare a meno della preoccupazione per l'identità. Non dico che l'identità sia irrinunciabile, perché per identità, è difficile poter giungere, insomma, ad una frase, ad un'affermazione di questo genere, però che si possa fare a meno delle preoccupazioni costanti, ossessive per l'identità. E noi oggi viviamo, credo, proprio in un momento in cui ossessivamente ritorniamo a vari livelli sull'identità. Ecco, io credo che questo l'antropologia lo possa dimostrare, con esempi che si possono trarre da ogni parte del mondo, ben inteso, andando a pescare nelle società anche le più lontane, virgolette, le più esotiche, come mi piace anche dire un po' provocatoriamente. Ecco, si può vivere senza l'ossessione dell'identità.
0: Fabietti, lei condivide questo punto?
1: Ma probabilmente credo che quello di una identità senza identità sia quasi un po' un gioco di parole, ma insomma, ma la nostra esistenza è effettivamente, credo almeno, impossibile da pensarsi senza una qualche forma di identità. Certo che questa identità è una cosa quando è semplicemente esperita nella pratica, nel nostro vivere, anche accanto ad altri che hanno altre identità. È una cosa invece quando questa identità viene radicalizzata, viene enfatizzata, esagerata, proprio per contrapporre se stessi ad altri o ad altri a sé. Perché in fondo questa enfasi di cui parla appunto Remotti, quando dice ma insomma basta con questa storia dell'identità, che è un termine abusato, ma sì, è abusato perché questa identità in fondo a che cosa porta una volta che è esagerata? Ritorniamo ancora una volta al cattivo relativismo, cioè torniamo ancora al dire io, la nostra, la mia identità è fatta così, la tua è un'altra, quindi ognuno di noi può gestire uno spazio diverso e può fare quello che vuole, insomma, in sostanza. Ecco, io direi che l'identità, quando è esagerata, enfatizzata, porta sempre a qualcosa di male, nel senso che produce appunto questa sostanzialmente una chiusura nei confronti dell'alterità, e quindi porta una mancanza di riconoscimento dell'altro, ma porta anche a una mancanza di riconoscimento che la nostra identità c'è perché c'è anche l'altro che in qualche modo la media la costruisce, consente di edificarla.

0: A me viene in mente una battuta di Leibniz, né? Se non vado errato, nei suoi saggi di Teodicea, quando dice: ci sono alcune finzioni che però sembrano fondate in realtà. E dice: perché funzionano in un qualche senso? E fa un esempio che secondo me è agghiacciante. Prende il caso di alcune popolazioni che, per difendersi dai lupi, prendono ogni tanto un lupo e lo squartano, lo prendono squartato sul recinto o sulle mura che chiudono la città, nella convinzione, forse una finzione, che gli altri lupi che arrivano vedano l'esempio, prendano e se ne vadano via. Ora, adesso fuori di metafora, noi conosciamo molti meccanismi in cui le tensioni di una città o di una società si scaricano su un capo espiatorio, cioè su qualcuno che paga all'interno del gruppo e poi che ne viene escluso e porta tutte le colpe su di sé. Ma abbiamo anche appunto il caso della difesa dei lupi. Appunto il lupo è il nemico, è l'esterno, è il pericolo, è l'altro in cui non, a cui si toglie anche ogni forma di umanità. Appunto è una belva e non è più un uomo come noi. Quante volte abbiamo visto società anche di un estremo grado di civiltà e di sofisticazione giocare su questo? I sudisti americani, tempi della guerra civile, contro il nord abolizionista, avevano delle concezioni della democrazia estremamente sofisticate e per molti versi migliori per alcuni aspetti di quelle dei nordisti. Peccato però che si applicassero soltanto ai freeborn men, cioè a quelli nati liberi, riconosciuti come tali all'interno delle loro comunità. Certamente i neri ne erano esclusi, erano stati dopo tutto importati dall'esterno nei modi che ben sappiamo e buttati dentro la stessa società schiavistica. Allora ecco appunto come si può fare a meno delle finzioni tra virgolette ben fondate del lupo, della pelle del lupo appesa fuori della tenda, fuori dalle mura. Remotti.
1: Una finzione. Ebbene, quante volte nei rituali di iniziazione non solo vengono presentate delle finzioni, ma si inducono chiamiamoli gli iniziandi, i giovani che debbono appunto maturare, crescere, diventare adulti, si inducono i giovani a riconoscere la finzione, a scoprire la finzione e nello stesso tempo a scoprire l'importanza della finzione. Prima parlavamo di spirito critico, apertura, eccetera, eccetera. Ancora una volta stiamo constatando come lo spirito critico non è soltanto una faccenda di Occidente. Lo spirito critico è qualcosa che possiamo trovare in molte società. È proprio nei momenti come i rituali di iniziazione in cui sembrerebbe quasi che una società imponga, fra l'altro imponga con forme anche cruente, i propri valori, le proprie forme di umanità, eccetera, eccetera. Sì, certo, lo fa tutto questo, lo fa però facendo anche vedere, facendo constatare che si tratta esattamente di finzioni e che queste finzioni certamente sono importanti. L'irrinunciabilità della finzione, ecco, questo direi che è un tema su cui gli antropologi avrebbero molto, molto da dire, ma in colloquio anche con molti altri scienziati sociali, umani e con i filosofi.
0: Come dire che siamo passati da Leibniz a Borges, in un qualche senso. In questo mondo di finzioni, qual è allora appunto il ruolo, il destino o più semplicemente la semplice agenda di ricerca dell'antropologo? Una battuta per ciascuno, Fabietti.
2: Ma a me piace sempre pensare all'antropologia come a un sapere che uno stile di riflessione intellettuale che si fonda innanzitutto sul continuo raffronto con le esperienze altrui e quindi una disciplina, l'antropologia, come un discorso che connette appunto, come diceva anche Remotti prima, le varie esperienze umane e che è capace di costruire appunto dei ponti di significato che possano costituire anche a loro volta il tramite di passaggi da una cultura ad un'altra, culture, passaggi di senso ovviamente, più che di forme di vita reale, di senso, quindi di possibilità di comprensione.
0: E sempre a proposito di finzioni e antropologia, chi c'è mai alla fin fine dietro la maschera del rito di iniziazione a cui faceva allusione Francesco Remotti prima? Remotti.
1: Chi c'è? Mi verrebbe voglia di dire che dietro la maschera non c'è nulla. Cioè, credo che gli esseri umani non facciano altro che fingere, e continuo a dire non in senso deteriore, o non in senso deteriore soltanto. Ecco, un'antropologia che si muova tra le finzioni e che certamente in qualche modo smaschera, nel senso che fa vedere un pochino oltre, eccetera, non per questo deve pensare di avere raggiunto la roccia, la natura umana, ecco. E ci muoviamo continuamente, insomma, tra strati diversi di finzioni. Ecco, io credo che questo, per esempio, il tema della finzione, dei modi diversi con cui si articola questo tema, questo possa essere, per esempio, un tema che può connettere le varie società tra loro, può connettere i significati tra loro, eccetera. Ecco, io credo che questi siano i grandi temi di cui l'antropologia va alla ricerca e di cui l'antropologia può contribuire, diciamo così, a porre in luce il significato generale più vasto.

Allora, per tornare alla metafora iniziale della costruzione che appunto Fabietti e Remotti hanno evocato, costruiamo, forse costruiamo su sabbia e non su solida roccia, qualche volta costruiamo su sabbia ma come se costruissimo su solida roccia. L'importante però è non dimenticare quel come se messo tra virgolette. Giulio Giorello, Le ragioni di Gurdulù. Saluto e ringrazio Francesco Remotti e Ugo Fabietti per questo bello scambio di idee su questa strana scienza dell'uomo, che è una scienza dei significati dell'uomo, come abbiamo chiarito, o come forse abbiamo oscurato, creando un po' più di domande e di perplessità negli ascoltatori. Ringrazio gli ascoltatori, gli stessi, e appunto do loro appuntamento per sabato prossimo.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, altro disco importante del 1968, oggi il doppio dei Cream Wheels of Fire, pubblicato nel luglio del 1968. Cominciamo con una particolarità. Questo disco non è un disco del trio dei Cream, ma quasi di un quartetto, perché il produttore del disco, Felix Pappalardi, a sua volta musicista, a sua volta bassista e autore come Jack Bruce dei Cream stessi, partecipa in quasi tutti i brani, all'organo, alle percussioni e ad altri strumenti. Quindi a tutti gli effetti il disco, parlo ovviamente del disco in studio, il primo disco, il Disc One, è quasi una produzione a quattro. Detto questo, c'è da dire che questo è stato il disco che più ha segnato il rock di stampo blues inglese sul finire degli anni 60. Uscendo nel 68, ovviamente ha un impatto fortissimo su tutto quello che sta succedendo in quel periodo nel mondo e diventa subito un'icona di quello che è il movimento hippie di protesta. È infatti un disco rivoluzionario questo, perché unisce il rock, il blues, ma anche al jazz. Poi avrete modo anche di sentirlo, non soltanto perché le individualità avevano, diciamo, un'attitudine verso il jazz e il blues, soprattutto Ginger Baker e Jack Bruce verso il jazz, e mentre Eric Clapton, sappiamo, era stato un maestro del blues degli anni 60, quindi arrivava a questo gruppo già con un grande nome e grande fama, ma anche per la partecipazione di un musicista che poi non è stato molto citato nel tempo, anche perché morì abbastanza presto nel 1969, quindi un anno dopo. Sto parlando di Mike Taylor, un pianista che aveva collaborato con tutto il giro di Ginger Baker e di Graham Bond, che è stato il primo band leader di Ginger Baker. Quindi il disco è veramente un affresco di tutta la musica degli anni 60, di tutte le pulsioni, soprattutto a livello nazionale inglese, di tutte quelle espressioni musicali che erano sulla cresta dell'onda in quel momento. E quindi sto parlando appunto di tutti i gruppi, dagli Yardbirds, Graham Bond Organization, a tanti altri. Il disco si apre con White Room, che è diventata un grande classico del gruppo, portata poi nel tempo in concerto anche dagli stessi Jack Bruce e Eric Clapton nelle loro formazioni da solisti. Il brano, ricordo, scritto da Jack Bruce in collaborazione con il suo paroliere di fiducia Pete Brown, è seguito il brano da un altro classico, un classico questa volta del blues riarrangiato alla maniera Cream da quei tre professori appunto che conosciamo, quindi grandi esperti del blues. Sto parlando di Sitting on Top of the World, scritta da Walter Wilson e Lonnie Chamon, ma soprattutto arrangiata da Howlin' Wolf, uno dei bluesman più importanti degli anni 60. Poi si passa a Passing the Time, scritta appunto da Mike Taylor, il pianista che citavo in precedenza, insieme a Ginger Baker, e si chiude il lato A con As You Said, un altro brano della coppia Bruce Brown. Bene, buon ascolto allora con la prima facciata del disco Wheels of Fire. Loro sono i Cream.

E questa era la prima facciata del disco dei Cream, Wheels of Fire. Come avete sentito, tante le influenze che appunto si uniscono in un sound unico e veramente rivoluzionario per l'epoca: blues, jazz, rock. Tutto dà l'idea di quello che sta succedendo in quel momento, una musica progressiva, una musica nuova, realmente esplosiva, che resterà poi un unicum per tutta la storia del rock. Bene, passiamo alla seconda facciata, che si apre con uno di quei brani che, appunto, dicevo, Ginger Baker ha scritto con il jazzista Mike Taylor, che gravitava intorno all'orbita dei Cream, e il brano si intitola Pressed Rat and Ward Dog. E ancora per sottolineare l'importanza del produttore Felix Pappalardi, qui lo troviamo a suonare addirittura la tromba. Ovviamente non mi dilungo troppo sulle capacità tecniche del trio. Eric Clapton, ovviamente, a chitarra numero uno in quel momento in Inghilterra e nel mondo, poi Jack Bruce, che come bassista sappiamo è stato molto versatile, ha dato uno stile unico, e poi si vedrà nella sua carriera come è riuscito a passare attraverso tanti generi differenti. E Ginger Baker, ovviamente, forse il batterista più pirotecnico in quel momento del rock. Comunque andiamo avanti. Il secondo brano di Wilson Fire in studio è Politician, altro brano scritto da Bruce e Brown, una coppia consolidata che poi scriverà altri successi negli anni 70 per la carriera solista di Jack Bruce. Politician poi sarà portata in concerto tante volte, non solo dai Cream, ma appunto anche dagli stessi membri poi singolarmente. Altro brano scritto da Ginger Baker e Mike Taylor si intitola Those Were the Days, quelli erano i giorni, ma non è la famosa canzone poi italiana. Si prosegue poi con un successo di Booker T. Jones. Booker T. Jones è stato un grande organista, un organista che è arrivato al successo con la sua formazione, soprattutto con il brano Green Onions. Il gruppo si chiamava Booker T and the MGs ed ebbero in seguito un fortunato successo anche grazie a tantissime tournée. Booker T era uno di quegli artisti della black music molto rispettato dai bianchi e soprattutto dai Cream di Eric Clapton. Born Under a Bad Sign, anche questo un successo. E tutte queste cover che facevano i Cream arricchivano veramente di possibilità sonore questa formazione, che appunto non solo scriveva grande musica, ma riusciva proprio a riprodurre la grande musica scritta dagli altri in un sound unico. Si chiude con Desert Cities of the Heart, alta ballata classica di Jack Bruce, scritta sempre insieme a Pete Brown. E con questo chiudiamo la parte studio. Ricordo, Wilson Fire è un disco doppio, prima parte in studio, seconda dal vivo, che ascolteremo la prossima volta. Bene, buon ascolto da parte di Ugo Coccia, e questi sono i Cream al massimo del loro splendore, Wheels of Fire.

0: Sure.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: Se Peppino di Capri fosse rimasto a Capri,
4: sarebbe diventato Peppino di Capri.
5: Tutto è relativo!
6: Eccoli qua, sono arrivati tre angeli custodi. Vieni qua,
3: Dunque, state a sentire, se Guido da Verona fosse rimasto a Verona, sarebbe diventato Guido da Verona?
7: Sì, quando mai guidava così tanto?
8: Quello si fermava al primo casello.
5: Tutto è relativo!
3: Se Alberto da Giussano fosse rimasto a Giussano, sarebbe diventato Alberto da Giussano?
9: Sì, domani, ma neanche Alberto Lupo della Rai TV.
8: Il dottore della cittadella.
7: Ma neanche il dottore della mutua.
5: Tutto è relativo!
3: Se l'aquila di Ligonchio fosse rimasta a Ligonchio, sarebbe diventata l'aquila di Ligonchio!
9: Ma che? Neanche la civetta di Frosinone!
3: Se Francesca da Rimini fosse rimasta a Rimini, sarebbe diventata Francesca da Rimini!
7: Ma che? Ma neanche la sola checca di piazza San Cosimato!
3: Tutto è relativo!
8: Ma proprio tutto!
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo!
5: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: Ragazzi, questa terza puntata la dobbiamo fare veramente perfetta.
1: Come la terza di Beethoven.
2: Ludwig van?
0: Sì, Ludwig van.
3: Tutte le sinfonie di Ludwig van Beethoven sono perfette. Dove mettiamo la settima? Dove mettiamo l'ottava? Dove mettiamo la nona?
2: La nona?
3: Sì, la nona.
1: La nona la mettiamo nel bagagliaio.
2: Poveretta.
1: Tanto la sei abituata.
0: Oh, basta! Avete capito? Vogliamo cominciare sì o no?
3: Vedi come sei sempre incerto. Hai detto sì o no? Sì
0: ho
3: o
0: detto,
3: no?
0: Ho detto sì o no. La vogliamo cominciare sì o no?
3: Sì o no?
0: No, ho detto, la vogliamo cominciare sì o no? Insomma, quello che ho detto, oh! Allora, decido io una volta per tutte.
3: Complimenti.
0: Cominciamo con un quiz, basta, finita. Il quiz piace, il quiz è bello, tutto è quiz.
3: Grazie Orlando, scusa. Non ti pare che il quiz sia un genere, come dire, un po' passato?
4: Desueto.
1: Obsoleto.
0: Ma che dite? È un genere sempre fresco, come il pesce quando è fresco. Guardate Mike, buongiorno.
3: Guardiamo
0: è stato pescato tanti anni fa, eppure quiz ancora.
2: E allora forza con questo quiz.
0: Attenzione.
3: Boh.
0: Capito il quiz? Risolvetelo, è facilissimo. Volete ascoltarlo ancora? E allora orecchio al quiz.
3: Boh.
0: Cosa abbiamo trasmesso?
3: Su,
0: coraggio, che ci vuole la baliziana? Vabbè, ve lo ripropongo per la terza volta. Orecchio al quiz.
3: Boh.
2: E avanti, Orazio, spiega loro tu a questi poveri radioascoltatori questo quiz, se no siamo qui fino a domani mattina.
0: Mi dispiace, contavo molto sulla perspicacia dei nostri ascoltatori. Comunque, orecchia al quiz.
3: Boh.
0: Abbiamo trasmesso l'incontro e la presentazione ufficiale fra un ministro, il ministro Boh, e un critico letterario Carlo Boh.
3: Boh.
0: Più facile così.

0: Dico boh, ma
1: mi pare che sbagliate pure tu.
0: Ma dicevo proprio, mi sembra che tu voglia fare uno spettacolo troppo sofisticato.
1: Sofisticato un quiz. Guarda, se tu vuoi un alto indice di gradimento.
2: Se vuoi un alto indice di ascolto.
1: Vola basso.
0: In che senso? Dico, tieniti alle solite rubrichette, attualità, pettegolezzi, battute da riviste, capite? Queste cose qui.
1: Non mi degradare, io miro molto più in alto.
0: Ma siamo ancora in epoca di vacanza. Beh, aspetta l'autunno per fare il filosofo, no?
3: E allora cosa devo fare?
1: Beh, nella prima puntata abbiamo presentato i discorsi del mare.
2: Nella seconda i discorsi dei villeggianti in montagna.
0: In questa proponiamo i discorsi degli ultimi villeggianti al lago.
3: Che tristezza.
1: Va bene? Non lo so.
4: I discorsi del lago.

0: Guardala, che bel costumino che c'hai.
1: Ti piacciono le mie gambe?
0: Oh, parla un po', ci sono dei centro avanti che pagherebbero milioni per averle.

0: Signor Rossi, permette che le presenti il signor Bianchi.
1: Mario Bianchi.
2: Piacere.
1: Fortunato.
2: Fortunatissimo.
1: Entusiasta.
2: Insultante.
1: Giubilante.
2: Incantato.
1: Abbagliato.
2: Affascinato.
1: Commosso.
2: Scosso.
1: Turbato.
2: Impressionato.
1: Colpito.
2: Felice.
1: Felicissimo.
2: Insomma, non trovo parole.
1: Nemmeno io.
3: E allora piantiamola lì.

0: ragazzi, beh, che cosa vogliamo fare?
1: Come che vogliamo fare?
0: Beh, dico, io, la donna, io, la donna per antonomasia, fra di voi, che ci sto a fare? No, dico, speaker!
2: L'angolo della donna.
0: Che cosa volevate fare in questa puntata? Volevate saltare l'angolo della donna,
3: No, ma io non ho detto niente, che l'hai detto tu, l'hai detto tu, sai, no, niente.
0: Nessuno l'ha detto, forse. Ma io certe cose me le sento, non lo so, non ho capito, è il clou, è il meglio di questo programma di mezzogiorno e voi tendete a non farlo.
1: Ma non è vero.
3: Anzi, stavamo, è vero, stavamo proprio per annunciarlo.
1: Signore,
0: allora pronto.
3: Calma, D'Angioli, ma vabbè, lo so che tu hai ragione, che in tutti questi anni la donna è stata sempre tenuta un po' in disparte.
0: In disparte, in fondo alle scale. Ma tu guarda, guarda anche nelle opere creative, gli eroi sono sempre maschi, sono sempre dei vostri razzisti.
3: Angioli, non comincia a partire in quarta.
0: No, non mi voglio calmare, sono due secoli che sto zitta.
4: Lo sai che ti facevo bene. Più giovane?
0: Dico io, non è ancora venuta fuori un'opera teatrale o letteraria con i fiocchi intitolata, non so, Nerona, Spartaca, Papillona, Garibalda, Napoleona, Otella, mai!
1: È vero!
0: Ma sempre, no, no, no, no. Mimi blu, cicci petici e cicci petici. Ma mettetevi in testa che oggi la donna è in grado di fare tutto quello che fa l'uomo!
3: Questo è proprio vero.
1: Sì, tutto,
3: un mese fa una donna ha portato a termine una rapina in una banca, proprio come un ometto. Che cara.
0: Le imprese spaziali? La donna astronauta pesa meno, respira meno ossigeno, mangia meno, è meno emotiva, è meno sensibile alle radiazioni, è 5 volte migliore dell'uomo, però lassù ci mandano solo loro. Adesso basta!
3: Angioli, sì, basta, ho capito, però... Però, Angioli, io a volte mi domando, com'è che una donna non ha mai scritto la nona di Beethoven?
4: No, non ha mai scolpito il Mosè di Michelangelo.
1: Non ha mai dipinto la Cappella Sistina?
0: Per forza! Doveva lavare i piatti!

0: Sì. Sì, non è una donna d'altri tempi. Ma immaginate lei, dico sì, la nostra Angiolina, non so, come Beatrice, mettiamola. Ah. All'epoca di Dante, del dolce Stil Novo. E che tipetto sarebbe stata?
1: Povero Dante.
2: Vogliamo immaginarla, questa cosina?
3: Quale?
2: Questa ipotesi del povero Dante che ha una Beatrice tipo Angiolina.
3: Immaginiamola!
0: Beh, sarà necessario un po' di ambientazione,
1: sì, sì, atmosfera.
0: Ma io ci metterei una bella luce rosa.
1: Luce.
0: Storica.
1: Poi tutto un'ambientazione. Senti. Diciamo anche. Ecco, gente in camice, la ripresa, microfoni.
0: Se ci mettessi una cosa anche un po' di musica, un colascione.
1: Faccio
0: una cosa, se mettiamo un po' di musica
1: e poi ciak.
0: Tu batti il ciak. Aia! Azione!
2: Beatrice!
4: E che c'è? Oh Dante, non ti distrarre! Ma un po' avanti con sta Divina Commedia! E tu sei arrivato al paradiso!
2: Per questo sono ancora all'inferno. Ma ti voglio leggere un sonetto che mi è venuto quasi di getto.
4: Non ti capisco mica, caro Dante. Se tu hai da scrivere migliaia di versi, una cosa più lunga sai di Orcinus Orca e della storia dell'amorante, e tu stai a perdere tempo a fassonetti.
2: Ma è per te, o mia divina.
4: Allora sentiamo, via. Ma fa un po' prestino, su, perché gli ho da andare all'ADI.
2: E cos'è l'AIDE?
4: Associazione Donne Indipendenti, per discutere la faccenda di questo dolce Stil Novo che idealizza la donna col solo scopo di renderla schiava.
2: Ma...
4: avanti questo sonetto, sentiamo.
2: È bellissimo, ascolta, anche il titolo. È molto bello il titolo, è grazioso. La mia donna.
4: Oh, e chi sarebbe questa tua donna?
2: Tu, Beatrice, la mia donna, la mia Madonna.
4: Perché non scrivi la mia Madonna invece della mia donna? E sembra che tu ti abbia dedicato un sonetto alla tua donna di servizio, sembra.
2: D'accordo, Beatrice, lo intitolerò. Intitolerò la mia Madonna.
4: Ah.
2: Senti come comincia. Tanto gentile e tanto onesta pare.
4: Pare?
2: Sì, pare.
4: Va bene. Tanto gentile, tanto onesta pare, e invece...
2: No, cos'hai capito? Quel pare sta per appare. Tanto gentile e tanto onesta appare.
4: Oh, senti, Dante, o metti appare al posto di pare, o gli è inutile che tu vada avanti, eh?
2: Sì, sì, Beatriciotta mia, sì, sì. Senti quanto è delizioso. È un giulebbe. Tanto gentile e tanto onesta appare... La donna mia.
4: Madonna.
2: Sì, Beatrice, cioè, tanto gentile e tanto onesta appare, Madonna mia, quand'ella altrui saluta.
4: Come?
2: Quand'ella altrui saluta, cioè quando tu saluti gli altri.
4: Mai salutato nessuno. E lì sono gli altri che devono salutare me, gli è finita l'epoca della donna schiava succube che la china sempre alla testa, la saluta, la dice sempre di sì come il negretto delle missioni.
2: Ma sai che... Tu parli in maniera che non ti capisco.
4: Ah, certo che tu non mi capisci. Noi donne, noi siamo all'avanguardia, noi. Siamo avanti di secoli e secoli. Ovvi, hai finito questo sonetto,
2: no,
4: Dante.
2: Sono appena al secondo verso, su 14.
4: Uffa!
2: Allora, dicevamo.
4: Dice...

0: cioè quando la salutano gli altri.
1: Avanti, va avanti.
0: Sì, che ogni bocca riman tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare.
1: Ah, questa sì che gli è bella. Ogni bocca riman tremando muta. Se tu sapessi che mi dicono quando passo per la strada, se tu manco te lo sogni te. E poi quella faccenda lì che gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ma se si voltano tutti. Beh, un po' perché, fisicamente, insomma, non mi posso lamentare, ovvia. Sono abbastanza sexy. Ma soprattutto perché sono la direttrice del movimento femminile fiorentino. Insomma, faccio notizia. È come quando ho fatto quel digiuno per abolire lo ius prive noctis. E quando ho fumato la canapa davanti al Duomo per ottenere che le donne non lavorino più di 24 ore al giorno. Vai avanti, Dante.
0: Beatri! Mi fidi più, Beatri, va all'interno. Mi è scucciata.
1: Finalmente un linguaggio umano e popolare! E scrivila in napoletano la Divina Commedia, scrivila in lingua folk! E soprattutto, una scrivere per i padroni, Metti i padroni all'inferno, gli impiegati in purgatorio, e ricordati che la classe operaia va in paradiso!
2: La Divina Tragedia!

0: Si fare!
1: Parata di battute di successo sul telefono indetta dalla SIPS.
0: Si fare!
1: Tutte le battute che hanno per soggetto il telefono.
0: E le bollette!
1: Meglio non parlarne.
0: Si fare!
1: Tutte le più belle battute squillo.
0: Ma è vero che le nuove bollette del telefono vengono recapitate agli utenti dai Sattori in motocicletta, consegnano e via!
1: Sì, è la tecnica dello scippo.
0: Scippare!
1: Sipignori e sipignore, eccovi le 8 più belle battute telefoniche della settimana!
0: Sì!

0: Pronto? Banca Nazionale del Lavoro?
1: Sì.
0: Ah, oggi non vengo a lavorare.
1: Pronto, c'è l'idraulico?
2: No, è il signore in crociera con il suo yacht alle Bahamas.
1: Scusi, devo aver sbagliato numero.
2: No.
1: Pronto, chi parla?
2: L'Istituto Sordomuti.
1: Miracolo!
3: Pronto, chi ascolta?
4: Tom Ponzi.
3: Tom Ponzi? Ma non è ponzibile.
4: Ponzibilissimo.
0: Pronto, c'è papà?
5: Gli abbiamo fatto la testa.
0: Quando?
5: Il 19 marzo.
0: Ah, già, è vero, scusa.
2: Pronto, Banca d'Italia?
1: Sì.
2: Vorrei cambiare un biglietto da 1000 di oggi con uno di 30 anni fa.
1: Ma è fuori corso?
2: Perché quelli di oggi...
6: Vincitrici del premio Ignobel vi dà appuntamento tra 7 giorni.
7: Salve ragazzi!
6: Gettoniamoci!
7: Ma con parsimonia!
8: L'angolo della poesia.
9: Di Giacomo Leopardi, L'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle.
10: Sì, però 6.000 lire al metro quadro mi pare un po' troppo caro.
2: Come non detto. Ma è possibile che tu mi devi rovinare sempre la poesia? Lo fai apposta?
10: Sì.
2: E chi ti manda?
10: Alberto Lupo.
2: Lo sapevo. Mo' quasi quasi ci riprovo.
11: Tutto questo è poesia.
9: Di Gabriele D'Annunzio, La passeggiata.

0: voi non m'amate e io non v'amo.
1: E allora che cavolo stiamo a fare insieme?
0: Come non detto?
2: Angioli, ma adesso molto ci metti pure tu a rovinarmi l'angolo della poesia?
1: Sì.
2: Allora lo fai apposta?
1: Sì.
2: E chi ti manda?
1: Edmondaldino.
3: Lo sapevo.
4: Adesso ci riprovo per l'ultima volta. Sempre di Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto.
5: Non piove più.
2: Come non detto? Arma, tu cuoche ce l'hai con me, con la mia dizione di poesie?
5: Sì, anch'io.
2: Ma scommetto che lo fai apposta.
5: Hai vinto la scommessa.
2: E chi ti manda?
5: Arnoldo Foà, Giancarlo Sbragia, Nando Gazzolo, Enrico, Maria, Salerno.
2: Allora è una congiura.
5: Sì. E...

0: Ma che è una schifezza. Non siamo riusciti nemmeno a mettere insieme l'angolo della poesia.
1: La poesia in radio invece va forte. Pensa un po' a Lupo, Millo, Foà, Cazzolo. Ci inondano di poesia.
2: A me mi hanno inondato anche di soldi. Ma è quella la poesia che vuole il pubblico?
3: Beh, tutto è relativo. Per alcuni la poesia è la poesia classica.
1: Certo.
3: E per altri invece la poesia è la poesia leggera.
1: Leggera, come leggera?
4: Io ho qui un testo.
3: Un testo
4: di una poesia.
3: Tu?
4: Sì, una poesia, sì. Di una poesia di qualche anno fa. Un testo a cui si accompagnava occasionalmente una musica.
1: Ah,
4: non è importanza.
2: Una canzone?
4: Sono le parole che contano. Sono le parole che contano. E visto che con la poesia classica mi è andata a buco, mi rifero con la poesia popolare. Il poemetto è intitolato...
1: Come intitolato?
4: Avevo finito.
1: Il poemetto
4: è intitolato Cuor d'operaio.
1: È
4: narra del grande amore fra la figlia di un industriale e un operaio di un cantiere marittimo.
5: Cuor d'operaio. Capitolo primo. Morì il suo babbo là sul campo del dover. Ai libri e a studi avea dovuto rinunciar ed ebbe un posto d'operaio nel cantier che fumigava e risuonava in riva al mar. E avvenne un dì che ad una festa del lavor la padroncina del cantier egli incontrò. La sua bellezza divampar lo fe d'amor. Le offrì dei fiori ed ella un fiore gli donò. Ed ei, compien di lei gli occhi ed il cuor, serbò quel fior.

0: Così pensava nel mirar quel fior in cui vedeva il bel visin di lei.
1: Cosa mi importa se per me non sei? Mi basta amarti nel segreto del mio cuor.
2: Cuor d'operaio. Capitolo secondo.
0: Muggiva il mare fra i fragori del cantiere, quando ecco un grido là sul molo si levò, egli l'intese e corse fuori per saperlo.
3: Laggiù guardate!
0: E quel che vide l'angosciò.
1: Canotto bianco e vera azzurra, è lei, Gesù, la padroncina in mezzo all'onde per morir.
0: Si getta in mare, giuoca la vita, ma laggiù la strappa al gorgo che la sta per inghiottire.
4: Che vuoi?
0: Le chiese poi.
4: Del tuo valor, mio salvator.

0: così rispose, e nei begli occhi fier la sua passione reclusa lampeggiò. Ella capì lo sguardo del pensier, porse le mani che in ginocchio egli baciò.
1: Cuor d'operaio. Capitolo terzo.
0: Le chiese il padre:
2: qual compenso gli si dà?
0: Ella arrossendo mormorò:
3: non vuol denar.
2: Quando è così la promozione gli basterà. È intelligente, il caposquadra può ben far.
3: Papà, io pure ho dato un premio al suo valor.
2: Si può saper perché mostrato a me non l'hai?
0: Lei balbettò:
3: perché, papà, gli ho dato il cuor.
2: Come?
0: E gridò:
2: sei pazza! Il cuore! Ah no, mai mai!
3: Papà, ormai ce l'ha. Gli voglio ben.
2: Tu gli vuoi ben?
3: Sì.

0: papà.
1: Capriccio stolto.
2: No, papà, è amor.
1: Non avrai nulla, bada.
2: Nulla io vo. Casa piccina di lavorator, ma un bene grande so che in essa troverò.

0: Cuor d'operaio. Fine. Tipografia Ranzini, via San Sisto al 4, Foligno. Una copia, centesimi 40. Espero e Colonie, il doppio.
1: Mamma mia! Dio mio, che bella cosa che abbiamo fatto! Ma è una cosa meravigliosa, vera, autentica, popolare!
2: Falsamente popolare!
3: Per me è kitsch.
4: Per me è cheap.
1: Per me è folk!
2: Ecco, per me è bifolk.
3: Non è in.
4: È out!
1: Siete tutti snob! Ma vi credete dei VIP, very important person, e siete soltanto dei nip.
3: Che vuol dire?
1: Dei non important person.
3: È una bucca che ci
5: è proprio vero che tutto è relativo.
4: Ragazzi, mi sembra che questa puntata sia poco sexy.
1: Mamma mia, ma vogliamo fare un programma immorale?
4: E perché no?
1: Ma tu sei pazzo, è l'indice di gradimento in pericolo.
4: Non è vero, se tu fai un programmino immorale, vedi come sale.
1: Esagerando, stanno venendo pure i funzionari.
4: Ma
1: allora, che si può fare per rimediare?
3: Ci vorrebbe una iniezione di morale.
1: Davvero?
3: Io ho il rimedio.
1: Grazie.
3: Invitiamo il professor Pio Moralisti.
1: E chi è?
3: Un uomo tutto d'un pezzo, tanto che non riesce neanche a sedersi. Un uomo che si è fatto tutto da sé.
1: Ah, un importante.
3: E più rigido di così non si poteva fare. Il quale, a questo punto del programma, proferirà una delle sue prolusioni moralistiche.
1: E con lui andiamo a colpo sicuro.
3: Tutto è relativo.
6: Una modesta proposta per salvare l'Italia dalla misera situazione finanziaria in cui si trova. Prolusione del professor Pio Moralisti di San Severo.
7: Signore e signore, sarò bravo. Osservando l'ondata di sessualità che ha travolto l'Italia in un carosello porno erotico mai visto di anzi, ho avuto l'idea di salvare la nostra nazione dalla crisi economica, servendomi di codesta ondata. Sì, signori miei, i nostri ministri hanno già tassato i nostri beni, ma non hanno tassato la loro destinazione, porno erotico sessuale. Esiste già la IVA, imposta sul valore aggiunto. Aggiungiamo la IDA, imposta sulla destinazione amorosa. Mi spiego. Quando i generi di lusso che già pagano la IVA diventano i generi di lussuria, pagheranno in più la IDA. E non avremo evasori. Esempio, se io non voglio pagare l'una tantum sull'automobile come mezzo di trasporto, me la vendo. Ma se io l'automobile la uso come mezzo di trasporto amoroso di una ragazza in campagna a scopo turpe, io la macchina non solo me la tengo, ma ci pago sopra la una tantum, la IVA, la IVA e la traviata. È sempre libera, ogni cosa può essere soggetta alla IVA in vostra destinazione amorosa, perché in quest'epoca tutto tende a sessa. Una dozzina di ostriche ingerite a scopo nutritivo paga tot. Ma 12 ostriche, mangiate a scopo erotico, pagheranno il solito tot, più un altro tot a ostrica, più un altro tot, nel caso che le ostriche siano innaffiate da champagne o altro liquido erotico convenzionale.
1: Professor, no, si controlla, adesso si controlla, professor, per piacere.
7: Ogni oggetto dovrà essere sottoposto alla IDA, anche una rivoltella.
1: No,
3: professore, lasci quella. Ma fermate,
7: Una rivoltella come arma per sparare. Una rivoltella come arma per sparare paga X, ma come arma per sparare all'amante della moglie pagherà X più X. Se il marito poi vuole sparare a tutte e due pagherà X più Y più Z, e se si spara lui stesso pagherà Y più Z, ma in compenso le verrà dedotta la quota X.
8: La strage completa dal punto di vista fiscale è più conveniente.
3: Professore, si è fatto tardi, l'autoambulanza l'aspetta.
7: Ora, se teniamo presente il numero dei delitti passionali che avvengono in Italia, pensate a che popò di entrate. Miliardi!
1: Ladro, no, legato!
9: Presto la camicia, forza!
7: E quando avremo applicato la IVA sulla pelliccia per la moglie e in più la IVA sulla pelliccia per l'amante, quando avremo applicato la IVA sui giocattoli per i figli di nota provenienza e la IVA su quelli per i figli di ignota, quando avremo applicato la IVA a tutte le corna in genere, tanto pro capite, quando avremo tassato l'amore, tutto l'amore, bisex e omosessuale, allora finalmente l'Italia, l'Italia sarà salva da ogni deficit, a priori e posteriori, e potremo intonare a piena gola la marcia trionfale della Ida in vostra destinazione amorosa. Tassia, senza timor, tassiam tutto l'amore, tassiam, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida,
10: viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida,

0: Vi prego, vi prego. Gli altri, quelli, sono andati a bere il caffè. E io sto qui a bere veleno, veleno. Io credo che ho tre minuti, due, non lo so. Io vorrei parlare un po' con voi, per piacere, non me ne andate. A quattro occhi vorrei parlarvi, a quattro orecchi. Anzi, io devo chiarire una cosa. Ma mi raccomando, per piacere, che resti tra noi tre o quattro milioni. Dunque, dovete sapere che una bella mattina io avevo chiesto alla Rai carta bianca per questo programma e loro mi hanno detto: fai quello che ti pare, fai quello che vuoi. E così mi hanno rovinato. È la fine, perché a me, io quando so che posso fare tutto quello che voglio, io non lo so più fare. Appena sono padrone di me, io non so più cosa fare. Io vorrei realizzarlo tutto insieme, contemporaneamente. E allora mi imbroglio, avete capito? L'incertezza mi invade. E questo sì, no, no, meglio quest'altro. E questo, no, boh, che ne so. Io so peggio l'asino di Buridana, sapete? Davanti a due secchi, quello non sapeva quale dei due mangiare e morì di fame. E io così, io non sapendo che cosa fare, non sapendo che realizzare per questo programma, mi sono portato dietro quei tre delinquenti, che si chiamano consiglieri, Armando, Angiolino e Sandro. Tengono pure tre nomi così, tutti puri, ma quelli sono dei mascalzoni, quelli mi hanno rovinato. Voi non sapete, io non posso aprire bocca, che mettono bocca anche loro, sempre. Poi quella, lei, la donna, quell'altro con la voce, stanno sempre a dire una cosa, quell'altro con la voce da tenorino. Ma non avete idea, non posso parlare, mi prevaricano, mi controllano, aumentano i dubbi all'infinito. Io non so più cosa fare, avete capito? Perché sono... eccoli. Eccoli, bisogna tenere, arrivano, prudenza, non si bisogna... E a questo punto, cari amici in ascolto, è giunta l'ora del commiato.
1: Che esagerato!
0: Del distacco.
2: Che romantico.
0: Dell'addio.
3: Che tragico.
0: Della separazione.
1: Che matrimoniale.
0: Del congedo.
2: Che militare.
0: Del ciao.
3: Troppo confidenziale.
0: Del bye bye.
1: È troppo esotico.
0: Ma insomma, non vi va bene proprio niente.
4: No.
0: Ma volete farmi morire nel dubbio perpetuo?
4: Sì. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
5: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: Tutti gli uomini sono uguali, giusto. Tutti gli uomini sono uguali, va bene, d'accordo. Ma chi? Boh.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: L'educazione sessuale è necessaria, d'accordo. Ma prima dell'educazione sessuale, come si faceva a nascere? Boh. Il boia che ammazza l'innocente è più colpevole dell'innocente che ammazza il boia. Boh. In un villaggio c'è un uomo che fa il barbiere. Quest'uomo rade soltanto tutti gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Il barbiere rade se stesso.
1: Certo, è di un altro villaggio.
0: No!
2: Il barbiere porta la barba.
0: No!
3: Il barbiere è una donna.
0: No! Se l'ozio è il padre dei vizi, il sacerdozio è il padre dei novizi.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
5: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: rendezvous.
6: Ma ne sta cosa?
2: Sì, ma in francese ovviamente.
0: Se per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
6: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
7: Arrivederci.
4: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Cose incredibili, io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? O voi siete brutto, io so bello, che ne so? O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io vado, io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
5: Sì.
7: Tutto è relativo.

0: Meraviglioso imitatore dall'umorismo straordinario, Alighiero non schese era vezzeggiato da tutti i politici italiani che ambivano essere interpretati durante i suoi programmi e soprattutto volevano essere imitati da lui, perché questo significava un grande consenso popolare.
1: Onorevole Andreotti, a distanza di 5 mesi può finalmente dirci quali sono state le maggiori difficoltà che ha trovato nel presiedere il suo governo?
2: Direi che la principale è quella di aver formato un governo troppo al centro.
1: Perché?
2: Perché al centro c'è troppo traffico, comunisti pesanti, socialisti con rimorchio, repubblicani a scoppio, e l'ingorgo era inevitabile.
3: Onorevole Berlinguer, qual è stato l'atteggiamento da lei tenuto sulla nota avvertenza dei dissidenti sovietici?
4: Abbiamo espresso il nostro dissenso sul trattamento riservato a Sakharov e compagni, scrivendo una lettera di critica al compagno Brezhnev.
3: Ah, avete scritto una lettera?
4: Certamente, però aspettiamo ad imbucarla. Aspettiamo ad imbucarla appena le poste italiane avranno ripreso a funzionare regolarmente.
0: Lo Schese era stato allievo di Giovanni Leone, il futuro presidente della Repubblica, quando insegnava diritto penale alla facoltà di legge di Napoli. Alighiero Noschese era solito sostenere gli esami imitando attori famosi come Amedeo Nazzari.
5: Attenzione, dicono che in Italia la carne sale di prezzo, la pasta sale, il sale sale, tutto sale. Ebbene, andiamo a dimostrare che c'è ancora qualche cosa che cala. Infatti...
6: Buonasera, interrompiamo il programma scusandoci per una importante comunicazione. Il governo ha intanto deciso che entro quest'anno saranno assegnate le case popolari per i pensionati nella misura di 2.000 alloggi per ogni 10 comuni. Sì, sì. Mi dicono che non è vero. Verranno assegnati 10 alloggi per ogni 2.000 comuni. A più tardi per le altre notizie e tante scuse per l'interruzione.
0: Impressionato da quell'allievo tanto eclettico, Leone lo incoraggiò nella carriera, ma il celebre imitatore non fu mai democristiano e venne assunto come praticante al giornale radio da Vittorio Veltroni, il padre del futuro parlamentare del Partito Democratico della Sinistra, Walter, pietra miliare della radio dell'epoca.

pessimista, nonostante la patina scintillante, Alighiero Noschese morì suicida il 3 dicembre 1979 nella clinica dove nello stesso periodo, e anzi negli stessi giorni, era ricoverato anche Giulio Andreotti.

0: I mondiali del 1982 sono rimasti nel cuore di tutti perché simbolo di un'epoca.
1: Tardelli ha recuperato la palla, scambia il pallone sulla sinistra con Cabrini. È la formazione italiana che giunge in questo momento all'assalto della porta del portiere avversario, Perez. Ecco un tiro mancato da Rossi in piena area di rigore. Recuperano i giocatori della formazione brasiliana. Il pallone è lanciato in avanti, ancora in direzione di Socrates, poi a Zico, poi ancora a Toninho Cerezo, che ha marcato la linea mediana. Gioco piuttosto veloce in posto della formazione azzurra. Si scambiano il pallone i giocatori brasiliani. Ecco sul giocatore di mezzo destro Leandro, il quale è in possesso della palla. Avanza ancora, lancia verso l'area azzurra, intercetta il nostro Scirea, sta per recuperare Serginho, che però è ostacolato in una situazione da Conti. Pallone indietro verso Collovati, che si salva dal fallo laterale, dal fallo di fondo, e rimette la palla verso il settore di destra. Ecco Conti che scende sul settore di destra, mette in azione in questo momento Oriali a ridosso dell'altezza, all'altezza della tre quarti, poi ancora in avanti verso la linea centrale del campo, dove recupera pallone ancora Conti, gira verso il centro di Rossi e il pallone è terminato in rete, rete degli azzurri, esattamente dopo 4 primi e 55. Stato quasi da Leandro, un colpo di cosa a Serginho, trovandosi solo davanti a Zoff, ha spedito il pallone, mette il pallone a terra, avanza Socrates vacando la linea centrale del campo, mette ancora in la partita, mi sembra che abbia molto rispetto,
2: le marcature sono tutte giuste.
1: Abbiamo assistito a un botta e risposta da parte degli azzurri, botta e risposta da parte dei brasiliani. La partita mi sembra che abbia molto ritmo, una partita che fino a questo momento ha dimostrato comunque una bella Italia.
2: La partita è bellissima, è giocata a tutto campo da entrambe le squadre senza pregiudizi tattici di nessun genere, e questo fa onore soprattutto al Brasile, che è stato costretto sia a recuperare subito, ma che sin dalle prime battute ha giocato un cumulo offensivo e non è assolutamente prudente. L'Italia sta superando se stessa, le marcature sono tutte giuste, Collovati su Serginho, Oriali su Eder, Cabrini su Socrates e Gentile su Zico, e il gol di Socrates è stato un pezzo di bravura, nient'altro di più, da parte del numero 8 brasiliano.

0: del giocatore che è rimasto quello che più infoltizza molto in mente, volevo far vedere
1: il corpo indubbiamente meraviglioso che la assiste in occasione degli appuntamenti.
0: Si sono susseguite le reti, nel primo tempo ha segnato Rossi dopo 4 primi e 55 secondi, ha pareggiato Socrate al 72° minuto, Rossi al 25° minuto ha riportato in vantaggio l'Italia, nel secondo tempo Falcao aveva pareggiato le sorti dell'incontro al 20° e quindi Rossi alla mezz'ora ha segnato la terza rete che ha dato il definitivo successo di Azzurri. Grande prova della nostra nazionale, adesso i nostri azzurri lasciano il terreno di gioco accolti dall'urlo della folla italiana, sventano le nostre bandiere, sono entrati in con le sue spalle, fa partire il tiro, la palla con l'aiuto della traversa di Zoff, tentativo di rovesciare Domingo Cerezo che poi colpisce in pieno viso Cabrini e in questo momento crediamo la partita dovrebbe essere conclusa, una partita che si è conclusa drammaticamente con Cabrini che è stato colpito in pieno viso dal Tonino Cerezo e intanto approfittiamo di questa occasione per cambiare due chiacchiere con Sandro Ciotti. Ci sembra che questa nostra nazionale sia diversa da tutte le nazionali che abbiamo visto da due anni a questa parte, eppure è composta dagli stessi uomini che hanno giocato in pratica gli europei, dagli stessi uomini in pratica che hanno fallito tante occasioni anche di partita amichevole.
1: Ma è una squadra però, Enrico, che bisogna riconoscere onestamente una volta per tutte, che è animata da questo spirito di corpo indubbiamente meraviglioso che la assiste in occasione degli appuntamenti importanti. Potremmo slambare il Camerun, ma contro il Brasile, la Germania e l'Argentina abbiamo sempre giocato belle partite.
0: È proprio in questo momento l'arbitro dà segnale di chiusura dell'incontro, l'Italia ha battuto e ci sono adesso i festeggiamenti alla nazionale italiana con Bearzot che è entrato sul terreno di gioco e l'Italia, ricordiamo, ha battuto il Brasile per 3-2. Vi diciamo come si sono susseguite le reti, nel primo tempo ha segnato Rossi dopo 4 primi e 55 secondi, ha pareggiato Socrate al 72° minuto, Rossi al 25° minuto ha riportato in vantaggio l'Italia, nel secondo tempo Falcao aveva pareggiato le sorti dell'incontro al 20° e quindi Rossi alla mezz'ora ha segnato la terza rete che ha dato il definitivo successo di Azzurri. Grande prova della nostra nazionale, adesso i nostri azzurri lasciano il terreno di gioco accolti dall'urlo della folla italiana, sventano le nostre bandiere, sono entrati in campo i nostri tecnici, ci sono grandi abbracci, la formazione brasiliana ha già lasciato il terreno di gioco. Noi stiamo per chiudere questa nostra trasmissione che vogliamo ricordarvi, gentili ascoltatori, è andata in onda per decisione della Federazione Nazionale della Stampa che pur in presenza degli scioperi dei giornalisti a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro ha fatto una scelta politica per non privare il grande pubblico di una cronaca sportiva di eccezionale importanza internazionale. Vi parliamo, gentili ascoltatori, dallo stadio Sarriá di Barcellona, la nostra radiocronaca diretta per incontro di calcio Brasile-Italia, terminato con la vittoria dell'Italia per 3-2, è terminato.
2: Furono benedetti da Sandro Pertini, il presidente della Repubblica, che seguì la squadra nell'ultima partita fiducioso nella vittoria.
3: È finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
4: Presidente, questo suo settenato non le ha risparmiato emozioni.
5: No, questa per me
4: e questa stavolta è un'emozione, sei venuto a cercarla lei rischiando.
5: Più bella, più profonda che ho provato in questi 4 anni.
4: 4 anni.
5: Non 7, 4 anni.
4: C'è stato anche un rischio politico in questa sua scelta di venire.
5: No, di venire qui. No, ma che voleva che desse le dimissioni? Ma che lei scherza? Lei è uno di quelli che aspirano che io dia le dimissioni.
4: Assolutamente no.
5: E non le devo, da perché?
4: Come ha vissuto questi 90 minuti interminabili ieri?
5: Quando hanno segnato il secondo gol, allora sono già salito. Il morale era già in uno stato di morale sicuro, ecco, dice sì, siamo due gol, siamo, poi io calcolavo, dice ma quando finisce? Ma non finisce mai. E lui, Tonino, il meccanico, mi diceva ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati, non vedevo l'ora che terminasse.
4: Presidente, come l'ha presa il cancelliere Schmidt?
5: Allora lo vado a chiedere a lui, no?
2: Uniti dalla fede calcistica erano Walter Veltroni, Giorgio Almirante e Altero Matteoli, tutti juventini.
6: Anch'io desidero intervenire per ricordare Nilzia De Caprini. Io sono un uomo che viene dalla destra e lui, come è noto, è stato ricordato dalla sinistra, poi dalla sinistra estrema. Ho appreso con profondo dolore la sua scomparsa e voglio ricordare qui che un giorno in un intervento io citai una frase di Lenin e lui, che presiedeva, mi mandò una lettera che conservo ancora nella quale mi diceva: ma dove cavolo hai trovato?

0: questa frase, che io che sono un cultore di Leni non l'ho mai letta da nessuna parte. Pensava che l'avesse inventata, molto probabilmente era anche così, ma fu anche questo un motivo per discutere insieme.
1: Come indissolubile è il legame tra Bianconeri e Casa Savoia. Oggi Maurizio Gasparri e Massimo D'Alena sono per la Roma, interista è invece Ignazio La Russa, mentre ovviamente per il Milan era Silvio Berlusconi. Per la Lazio Paolo Trancassini e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Laziale è anche il figlio di Giulio Andreotti, Stefano, al contrario del padre Giulio che era un acceso romanista.

andare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: Amici sportivi, bentornati al Super Club, tutto molto bello. Dopo questa meravigliosa parentesi con il presidente Maurizio Stirpe, che ha raccontato l'ascesa nel calcio che conta del Frosinone, torniamo sulla strada del nostro racconto riprendendo da dove ci eravamo lasciati. Anno calcistico 2004-2005, il Frosinone dopo 16 anni venne promosso in Serie C1. La guida tecnica della squadra venne dunque affidata ad un nuovo allenatore, mister Dino Pagliari, che riuscì a portare la squadra fino al quinto posto finale, valido per l'accesso ai playoff. Questa volta l'avversaria è il Mantova, che vinse entrambe le partite, conquistando così la finale contro il Pavia, poi vinta per la promozione in Serie B. I ciociari in stagione raggiunsero anche la finale della Coppa Italia di categoria, perdendola nel doppio confronto contro lo Spezia. Mister Pagliari non venne confermato alla guida della squadra per la stagione successiva, sicché venne ingaggiato un nuovo allenatore, mister Ivo Iaconi. L'inizio di quel campionato per il Frosinone fu in salita. In realtà furono le partite in trasferta che andarono a complicare un po' la stagione. Poi però mister Iaconi riprese in mano la squadra, che arrivò a giocarsi il primo posto in classifica con il Napoli. Nello scontro diretto alla 16ª giornata, tuttavia, i partenopei si imposero al Matusa. Ma i canarini riuscirono comunque a conquistare il secondo posto della classifica a fine campionato, che valse per il secondo anno consecutivo la conquista dei playoff. La prima avversaria fu la San Giovannese. Il Frosinone ottenne un passaggio del turno nonostante un doppio pareggio per 0-0 grazie al miglior piazzamento ottenuto in classifica. In finale arrivò dunque il Grosseto di Max Allegri, altra realtà a non aver mai giocato la Serie B. La partita di andata in Toscana terminò 0-0, mentre il ritorno fu decisivo. Al Matusa, l'11 giugno 2006, il Frosinone vince di misura grazie ad una rete di Marco Martini, subentrato all'infortunato Ciro Ginestra, conquistando così la prima storica promozione in Serie B. Arrivò così la stagione 2006-2007, la prima del Frosinone in Serie B, che tra l'altro coincise con la prima partecipazione assoluta nella serie cadetta anche della Juventus, che quell'anno si ritrovò in Serie B in seguito al caso Calciopoli. Ma attenzione, perché quel campionato si rivelò davvero difficile grazie anche alla presenza di Napoli, Genoa e Bologna. Dal calciomercato a Frosinone arrivarono dei colpi importantissimi come Margiotta e Lodi. Nel girone di ritorno il Frosinone subì un evidente calo di concentrazione, ma riuscì comunque a tenersi lontano dalla zona retrocessione fino al termine della stagione. L'estate del 2007 invece restò memorabile per le grandi trasformazioni che avvennero in casa giallo-azzurra. Si partì dal cambio della guida tecnica, che da mister Iaconi, che lasciò Frosinone per approdare all'Ascoli, passò al mister Alberto Cavasin. Il presidente Stirpe tenne ben stretti i suoi campioni come Lodi, Bocchetti, Perra, mettendo a segno nuovi colpi di mercato importantissimi. Arrivarono a Frosinone Daniele Amerini, Felice Evacuo e Fabio Pecchia. Il Frosinone concluse quel campionato a metà classifica, raggiungendo l'obiettivo stagionale della salvezza. Per la stagione 2008-2009 invece la guida tecnica della squadra passò alle attenzioni di mister Piero Braglia e Francesco Lodi lasciò il club. La salvezza arrivò matematicamente alla penultima giornata di campionato grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 contro il Cittadella. Memorabile il gol del difensore Nicolas Guidi. Ma il vero calciatore rivelazione per il Frosinone quell'anno fu Eder, che mise a segno 14 gol. Il 24 giugno 2009 invece il presidente Stirpe affidò la guida tecnica della squadra ad un nuovo allenatore, mister Francesco Moriero. Per il campionato 2009-2010 la squadra rimase al primo posto solitario dalla 7ª alla 10ª giornata, poi arrivò un solo punto in 6 partite che fece scivolare i canarini a metà classifica. Ad ogni modo il girone di andata si chiuse con i ciociari in zona playoff con 31 punti realizzati. Poi però nel girone di ritorno arrivò una lunga serie di risultati negativi che portarono il Frosinone in zona retrocessione. Il 24 aprile 2010, in seguito alla pesante sconfitta per 4-1 subita in casa dell'Albino Leffe, mister Moriero venne sollevato dall'incarico e così la squadra passò alle attenzioni del nuovo allenatore, mister Guido Carboni. Il nuovo allenatore restituì nuova linfa a quella squadra e grazie a 3 vittorie consecutive ed un pareggio riuscì a conquistare un'indimenticabile salvezza. Mentre nel campionato 2010-2011 arrivò la retrocessione in Lega Pro Prima Divisione con una giornata di anticipo. Fatale fu la sconfitta subita contro il Sassuolo per 2-1. Nella stagione 2013-2014 il Frosinone è ancora guidato da mister Stellone e fu una delle squadre protagoniste del girone B del campionato di Lega Pro Prima Divisione. I canarini guidarono la classifica per diverse giornate con la promozione diretta che sfumò soltanto all'ultima giornata di campionato nello scontro diretto con il Perugia che sancì la promozione degli Umbri e la condanna del Frosinone ai playoff. I giallo-azzurri dunque, dopo aver eliminato la Salernitana ai quarti di finale per 2-0 in una gara unica, incontrarono in semifinale il Pisa. Nella gara d'andata fu 0-0, mentre in quella di ritorno la partita finì 2-1. Il Frosinone va in finale, dove incontrò il Lecce. All'andata, in terra salentina, la partita finì 1-1 con il gol del pareggio frusinate messo a segno da Mirko Gori. Arrivò dunque la finalissima di ritorno, 7 giugno 2014. Il Frosinone, dopo essere passato in svantaggio, pareggia con un gol di Paganini. Dopo 90 minuti regolamentari, il punteggio non cambiò. 1-1. Si va ai supplementari. È lì che il Frosinone segnò i gol che valsero la vittoria, messi a segno da Capitan Frara e Viola, che fissarono dunque il risultato finale sul 3-1, ottenendo così la seconda storica promozione in Serie B della sua storia e il ritorno dunque in Serie Cadetta dopo 3 anni di assenza. La stagione 2014-2015 vide il Frosinone lottare fin dall'inizio del campionato per le posizioni di vertice. Il Matusa si confermò inviolabile, con la sola eccezione in realtà della Ternana, cui riuscì un colpaccio in una partita memorabile in cui la vera protagonista della giornata fu la nebbia. In quel campionato i ciociari migliorarono il record personale di vittorie sia interne che esterne con il maggior numero di gol, indimenticabili i 5-1 inflitti al Livorno e al Lanciano. Il 16 maggio 2015 arrivò un'altra data indimenticabile. Il Frosinone vince in casa contro il Crotone per 3-1 con rete di Daniel Ciofani e doppietta di Dionisi. E dopo appena un anno in Serie B e con una giornata di anticipo, i giallo-azzurri del presidente Stirpe ottengono la prima storica ed indimenticabile promozione in Serie A, diventando la terza squadra della regione ad approdare nell'Olimpo del calcio, dopo Lazio e Roma. E allora eccolo arrivare al Super Club, il bomber di quel campionato, Federico Dionisi. Benvenuto al Super Club, Federico. Dunque partiamo dall'inizio. Dall'Olanense, finalmente il 28 luglio del 2014, tornasti in Italia in forza al Frosinone, che ufficializzò il tuo acquisto rilevando il cartellino dal Livorno. In quella prima stagione nel campionato di Serie B 2014-2015 collezionasti 36 presenze, segnando 14 gol con i giallo-azzurri. Dionisi diventò il capocannoniere del club, imponendo la sua firma sulla storica ed indimenticabile promozione in Serie A del Frosinone. Che momento è stato, Federico?
0: Bello, cioè nel senso che abbiamo vissuto un'annata... Siamo partiti per degli obiettivi, poi nel corso della stagione diciamo che abbiamo raggiunto il prima possibile la salvezza, raggiunta quella poi abbiamo iniziato a sognare e sognando siamo riusciti a toglierci la soddisfazione più grande, che era quella di raggiungere la Serie A, che per il club era un traguardo storico e per noi è stato il coronamento di un sogno e di un'annata stupenda. Quindi grande emozione, con grande voglia da parte di tutto il gruppo di raggiungere una promozione storica per sia il club che per la stessa città.
2: Quali sono i ricordi più belli legati a quella stagione, Federico?
0: I ricordi più belli sono sicuramente legati all'ultima partita in casa con il Crotone, al Matusa, anche magari il gruppo stesso, che ancora a distanza di tempo viviamo e comunque ci sentiamo quotidianamente, quindi si è legato un forte legame che poi si è visto e si è dimostrato anche in campo. Questi sono i ricordi più belli sicuramente, perché poi sono quelli che ti porti dietro per sempre.
2: Senti, la tua presenza a Frosinone, quella storica impresa per il club, lasceranno un fortissimo ricordo per quei tifosi, tant'è che il 31 maggio 2015 verrai eletto cittadino onorario di Frosinone insieme con i tuoi compagni di quella squadra.
0: Sì, a testimonianza che comunque avevamo fatto qualcosa di storico. È stato il riconoscimento che a noi è... Ci ha quasi adottato, diciamo, come figli di una terra che comunque siamo riusciti a valorizzare attraverso il calcio, facendo fare il salto più grande, che era quello di andare in Serie A per la prima volta nella sua storia.
2: Il 28 settembre 2015 invece arrivano i primi tuoi due gol in Serie A contro l'Empoli. Che emozione hai provato?
0: Stupenda, perché comunque volevamo fare la nostra parte in un campionato difficile come quella della Serie A, e comunque ci siamo, abbiamo dato battaglia, abbiamo cercato di dare il massimo, e quella fu la prima vittoria, e quindi a maggior ragione la soddisfazione è stata grandissima. Mi ricordo ancora tuttora l'emozione del gol, e comunque di tutto il gruppo, quindi è stata veramente una bella serata.
2: A fine campionato tu e Daniel Ciofani risultaste i migliori marcatori, mettendo a segno 9 gol ciascuno.
0: Sì, sì, con Daniel abbiamo vissuto tante stagioni, e siamo andati sempre, abbiamo sempre inciso durante tutto l'arco delle stagioni, quindi c'è un rapporto che va oltre il calcio, e questo siamo riusciti a dimostrarlo anche, ci siamo riusciti a portarlo anche in mezzo al campo, e sicuramente anche in quella stagione dove c'erano mille difficoltà per una categoria diversa, però credo che abbiamo dato il nostro contributo affinché venissimo fuori come una squadra che comunque ha dato battaglia e poteva stare in un palcoscenico così importante come quello della Serie A.
2: Arriviamo a quel terribile 12 agosto 2018, partita di Coppa Italia Frosinone su Tirol. Subisti un grave infortunio, la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, che ti portò via dai campi di gioco per 6 mesi.
0: Sì, è stato un duro colpo che sicuramente succede a un calciatore, perché fa parte del nostro mestiere, però avevamo riottenuto la seconda promozione, quindi la voglia di giocare un altro campionato di Serie A da protagonista era tantissima, e invece in quella partita purtroppo ho dovuto fare i conti con questo infortunio che mi ha tenuto lontano per quasi tutta la stagione. E poi mi porto dietro il duro lavoro che ho fatto, e a fine campionato sono riuscito anche a togliermi la soddisfazione di fare un altro gol in Serie A, e quello diciamo che cerco di portarmi dietro il positivo piuttosto che il negativo, e quindi la soddisfazione è stata più che altro di vedere tanto lavoro fatto in quella stagione, anche se purtroppo non ho potuto dare il mio contributo alla squadra.
2: Dopo 6 anni e mezzo, Federico Dionisi salutò Frosinone portando con sé 209 partite giocate, 63 gol realizzati. Cos'altro?
0: Ma tanto, tanto, perché poi quando passi 6 stagioni e mezzo vivi tante emozioni belle e brutte, come promozioni, retrocessioni, ma anche di vita quotidiana, quindi ho lasciato tanti amici, ho tanti bei ricordi, e sicuramente al di là del calcio giocato, noi in primis siamo degli uomini che viviamo la città, le città dove andiamo a giocare, quindi è questo, i ricordi sono tanti, e comunque è normale che ci si leghi dopo tutte queste esperienze, sia positive che negative.
2: Federico, hai la possibilità anche oggi di salutare i tifosi del Frosinone, cosa vuoi dire loro?
0: Ma sicuramente che sono sempre legato a loro, sono sempre legato alla piazza, mi succede anche, la mia compagna è di Ferentino, quindi capita che ritorni in quelle zone con tanti tifosi, comunque ci sentiamo, comunque ho la fortuna di avere un buon rapporto con loro, il mio affetto nei loro confronti è sempre molto grande, quello è indubbio.
2: Arrivando al 23 settembre 2015, i canarini ottennero il loro primo punto storico nella massima serie grazie all'1-1 esterno raggiunto in extremis da Blanchard a Torino contro la Juventus. L'8 maggio 2016, invece, in seguito alla sconfitta casalinga con il Sassuolo maturata nei minuti finali, il Frosinone retrocesse con una giornata di anticipo, facendo così ritorno dopo un solo anno in massima serie in Serie B. Il 15 maggio arrivò anche l'addio di Mister Stellone, il quale lasciò la guida tecnica della squadra dopo 4 anni di gestione. Venne dunque ingaggiato un nuovo allenatore, Pasquale Marino, e il Frosinone concluse il seguente torneo di Serie B al terzo posto dietro Spal e Verona, agguantando così i play-off. In semifinale degli spareggi promozione, l'avversario fu il Carpi, che vinse la gara di ritorno al Matusa per 1-0 dopo il pareggio a reti inviolate rimediato nella partita di andata. Il risultato, rimediato nel doppio confronto, spense definitivamente ogni speranza promozione. Anche nella stagione successiva, il Frosinone mancò la promozione diretta in Serie A sotto le attenzioni di mister Moreno Longo, proprio all'ultima giornata di campionato, quando il Frosinone venne beffato allo scadere da un Foggia ormai salvo che segnò il gol del pareggio in un Benito Stirpe gremito. I ciociari così, dopo aver eliminato il Cittadella nella semifinale dei playoff, centrarono però il ritorno in massima serie grazie ad un'ottima finale giocata contro il Palermo. All'andata i siciliani si imposero per 2-1 grazie alle reti di Lagumina e l'autogol di Terranova, che risposero al momentaneo vantaggio ciociaro siglato da Ciano. Tutto si decise nella gara di ritorno al Benito Stirpe. È lì che il Frosinone ribaltò totalmente l'esito di quel doppio confronto. Maiello e Ciano fissano il punteggio sul 2-0 e il Frosinone torna in Serie A. La permanenza in massima serie durò però soltanto un anno, con 3 giornate di anticipo. Il 5 maggio 2019 arrivò la matematica retrocessione in Serie B dopo il pareggio in trasferta per 2-2 contro il Sassuolo. Già, sempre loro. Beh, certo, questa è una curiosità, perché proprio contro i neroverdi maturarono le ultime 3 retrocessioni per il Frosinone: 2011, 2016 e 2019. L'anno dopo il Frosinone, pur vincendo la gara di ritorno, perse la finale dei play-off per ottenere l'immediato ritorno in massima serie, sicché nel campionato immediatamente successivo, con mister Nesta in panchina, il Frosinone terminò 8º, pari punti con Empoli e Pisa, ma ottenendo un posto ai play-off a discapito dei neroazzurri in virtù dello scontro diretto in favore dei canarini. Ai play-off giunse in finale contro lo Spezia. Entrambe le partite finirono 1-0 per i Liguri all'andata e per il Frosinone al ritorno, ma dal momento che lo Spezia arrivò terzo ebbe comunque il miglior piazzamento, dunque riuscì ad approdare in Serie A. Nesta venne confermato anche per la stagione successiva, ma dopo un buon inizio di campionato la squadra entrò in crisi e l'allenatore venne sollevato dall'incarico. Arrivò sulla panchina del Frosinone mister Fabio Grosso. La squadra non riuscì a stagione in corso a risollevare le sorti di quel campionato, dunque non arrivò questa volta all'approdo ai playoff. Mister Grosso però venne confermato alla guida tecnica del Frosinone e la squadra questa volta ebbe un rendimento alquanto altalenante, quantomeno nella prima parte della stagione, alternando vittorie casalinghe a sconfitte in trasferta. La qualificazione agli spareggi per la promozione sfumò all'ultima giornata di campionato, quando il Frosinone venne battuto 2-1 in casa dal Pisa e contemporaneamente il Perugia vinse di misura contro il Monza. Perugia e Frosinone arrivarono pari punti, ma gli Umbri ebbero dalla loro gli scontri diretti e questo consentì loro di raggiungere i play-off. Arriviamo dunque al più recente campionato 2022-2023. Mister Grosso è rimasto saldamente confermato alla guida tecnica della squadra dal presidente Maurizio Stirpe e questa volta fin da subito i ragazzi di Mister Grosso mostrarono a tutti la potenza di quella squadra nel torneo. Un campionato dominato fin da subito, il Frosinone aggancia il primo posto in classifica dall'11ª giornata di campionato. Da quel momento in poi non lo lascerà mai più. Così, il 1 maggio del 2023, dopo 4 anni di assenza con 3 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, il Frosinone di Mister Grosso e del presidente Maurizio Stirpe conquista la promozione in Serie A. E allora è arrivato il momento di ascoltare la voce dei protagonisti di questa meravigliosa cavalcata. Partiamo dal direttore Guido Angelozzi. Guido, benvenuto al Super Club. Il 28 ottobre 2020 il presidente del Frosinone Calcio Maurizio Stirpe ufficializzò il tuo ingaggio in qualità di nuovo direttore dell'area tecnico operativa. Ricordi quella prima stagione in Serie B?
3: Certo che me la ricordo. È stato, sinceramente, quando sono arrivato c'era un

0: piano mi sono messo a lavorare con i miei collaboratori e abbiamo lottato. Poi si è dimesso Nessa e ho chiamato Fabio Grosso, che conoscevo perché l'avevo avuto come calciatore, e lo conoscevo pure come allenatore, e quell'anno eravamo in brutte acque. Grosso, le ultime 10 partite ci ha portato in salvo ed è finita la stagione, insomma, tortuosa, però con dei valori, nel senso che abbiamo trovato, tra me e me, ha detto, ho trovato l'allenatore giusto per iniziare un percorso bello.
1: Tant'è che per il campionato 21-22 rinnovaste la fiducia a mister Grosso.
0: Esatto, abbiamo fatto un contratto, perché lui era venuto per sei, diciamo, 4 mesi, e dopo subito gli abbiamo proposto, io e il presidente, di iniziare altri 2 anni con noi, e il primo anno siamo arrivati, ci è mancato per un gol, non siamo andati a fare i playoff.
1: Al nono posto.
0: Sì, esatto.
1: Arriviamo dunque alla più recente stagione 2022-2023. Mister Grosso è riconfermatissimo sulla panchina del Frosinone. Il presidente Stirpe e il direttore Angelozzi consolidano una squadra nell'intento comune di realizzare qualcosa di grande. Il Frosinone domina il campionato fin da subito, conquistando la vetta della classifica già alla 10ª giornata di campionato, e da quel momento in poi non scendeste più giù. Il 1 maggio del 2023 il Frosinone del presidente Stirpe conquista una storica promozione in Serie A dopo 4 anni di assenza. Che momento fu, Guido?
0: È stato un momento... ancora oggi sono in festa, perché era spesso, ho vinto il campionato e mi sono trovato a casa. Sono venuto qui, che mi ha chiamato il presidente Stirpe. Primo anno abbiamo lottato per non retrocedere, e nel giro di 2 anni vinco un altro campionato. Per me è una goduria pazzesca, ma proprio pazzesca.
1: Senti, quanto lavoro c'è stato dietro questa grande impresa?
0: C'è stato tanto lavoro, prima di tutto del presidente Stirpe, poi da parte mia e dei miei collaboratori, perché io ho un'organizzazione di ragazzi che lavoriamo assieme, e tanto lavoro, tanta ricerca, e in più tanto lavoro di Fabio Grosso, che per me è un allenatore top, diventerà un allenatore top, che è riuscito a coniugare un po' di anziani, sono 3-4, e gli altri 25 tutti giovani, ha trovato un'alchimia pazzesca, e abbiamo fatto un campionato che tutta l'Italia ne parla, perché dice la squadra è la rosa più giovane. Una squadra che ha migliore attacco, migliore difesa, migliori crescite, c'ha tutto questa squadra che ha sfornato Fabio Grosso. Tutto questo è grazie alla famiglia Stirpe.
1: Una famiglia estesa, potremmo dire, quella del Frosinone, che ha abbracciato in tanti anni molti professionisti. Accogliamo al Super Club il direttore Ernesto Salvini. Ernesto, la tua storia d'amore con il Frosinone Calcio nacque nel 2007 con una specifica missione: rifondare completamente il settore giovanile. Poco dopo il presidente Stirpe ti nominò direttore generale in virtù dell'ottimo lavoro svolto. Da quel momento passasti 14 lunghi anni al fianco del Frosinone. Una promozione dalla Lega Pro alla Serie B, 2 promozioni in Serie A ed una vittoria del campionato allievi nazionali, nonché campionato e Supercoppa conquistati con la Beretti. Ernesto, che anni sono stati?
2: Beh, sono stati anni splendidi, che credo abbiano insegnato a molti qual è la via da percorrere quando sei una piccola realtà e cerchi di importi con le realtà più grandi. Quindi si parte da un principio, almeno così lavoro io, di familiarità, cioè di prendere tutti i collaboratori che vanno oltre quello che è il proprio incarico, di prendere i giocatori che vanno oltre quella che è la loro professione, e poi fare le cose per bene. E non si può prescindere nel voler fare le cose per bene se prima non si aggiusta, non si sistema quello che è il settore nevralgico, perché purtroppo in Italia ancora facciamo fatica a capire che è il settore giovanile.
1: Qual è stato per te il momento più bello vissuto alla guida del Frosinone?
2: È quando ho visto esordire in Serie A Gori, Paganini e Altobelli, che io ho presi in età giovanissima, facendo così quando all'epoca

0: Liguria si chiamava Giovanissimi Nazionali, sono cresciuti all'interno del settore giovanile del Frosinone, e vederli tutti e tre schierati col Torino alla prima partita di Serie A è stata una commozione unica, più grande di tutte le vittorie conquistate.
1: Il direttore Salvini, con 14 lunghi anni di servizio, ha contribuito enormemente a scrivere delle pagine indelebili nel calcio italiano con il Frosinone, scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club. Ernesto, questo che effetto ti fa?
0: Incredibile, è un grande piacere, un grande onore, perché le idee che hai credo che rimangano per tutta l'Italia un vanto e un tesoro incredibile. E se in quella cassa del tesoro c'è uno spazietto anche per l'avventura di una piccola realtà che è diventata grande, e soprattutto di ricordo di una persona che ha sempre vissuto e dedicato tutta la vita al calcio, beh, sicuramente fa un piacere e un onore enorme.
1: È arrivato allora il momento di accogliere al Super Club il condottiero di questa cavalcata vincente del Frosinone, mister Fabio Grosso. Benvenuto mister, dunque partiamo dall'inizio. Nella stagione 2020-2021 lei subentrò al mister Nesta alla guida del Frosinone Calcio del presidente Maurizio Stirpe in Serie B. Le fu subito affidato il compito di traghettare quella squadra alla fine del campionato, che si concluse poi con il 10° posto finale. Mister, ricorda quel suo primo approccio con il Frosinone?
2: Ah, è stato un anno difficile, perché comunque c'erano tante difficoltà, una squadra importante, però poi questa è una categoria in cui se non riesci a partire col piede giusto poi vai incontro a stagioni complicate, quella era una di quelle, però dopo grandi difficoltà le ultime 4 giornate siamo riusciti a tirare fuori la testa e a finire dignitosamente un campionato con le ultime 4 giornate 3 vittorie e un pareggio, andando addirittura a sfiorare i playoff dopo essere stati mischiati nella zona per non retrocedere.
1: Arriviamo dunque al più recente campionato 2022-2023. Mister Fabio Grosso è assolutamente confermato alla guida tecnica della squadra dal presidente Stirpe e tutta la società, che rinnova coralmente la fiducia al tecnico, come abbiamo fin qui raccontato. Ma questa volta mister Grosso guidò la squadra a raggiungere la prima posizione fin dalla 10ª giornata, e da quel momento in poi il Frosinone non lasciò più la vetta della classifica. Così il 1° maggio del 2023, ci piace ricordarlo, dopo 4 anni di assenza e con 3 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, il Frosinone di mister Grosso conquista la promozione in Serie A. Mister, che emozione ha provato?
2: Fantastica, perché il culmine di un percorso importante, inatteso ma stupendo, e per questo molto molto emozionante, condiviso con delle persone eccezionali, con il mio staff, comunque abbiamo sempre messo dentro tantissima dedizione e passione, con un gruppo di giocatori tanto rivoluzionato anche dall'anno prima, quindi aver trovato subito la macchina giusta è stato importante, con un direttore sicuramente tra i migliori che sono in circolazione, e con un presidente di una società molto seria, e quindi ci siamo goduti questo successo bellissimo, inaspettato, però penso ampiamente meritato.
1: Fabio, lei con questa promozione ha legato per sempre il suo nome alla storia del club. Mi dica, qual è stato il momento più bello vissuto alla guida del Frosinone?
2: Tanti, ma sicuramente non posso non dire il fischio finale della partita con la Regina, che è stato il culmine di un percorso lungo, tortuoso, ma molto molto emozionante.
1: Il più difficile?
2: È più difficile quando appena arrivato in un momento complicato eravamo mischiati ai bassi fondi della classifica, e poi ne siamo riusciti a venire fuori, alla fine battendo il Pisa in casa, vincendo fuori casa a Reggio Calabria e vincendo la penultima partita in casa facendo 10 punti nelle ultime 4. Però prima di queste 4 partite sicuramente è stato un momento complicato, perché avevamo una grande difficoltà ma siamo stati bravi a tirare fuori la testa.
1: Il coro dei tifosi del Frosinone che porterà per sempre nel cuore e nella mente
2: l'inno, poi sono momenti in cui tutto lo stadio partecipa, quindi ti sale l'adrenalina, senti la passione che accompagna questo coro, e sicuramente sono momenti che non si possono dimenticare.
1: Il saluto di mister Fabio Grosso a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
2: Ma Beh, un abbraccio grandissimo a tutti e vi ringrazio per il grande calore, la grande passione che non ci hanno mai fatto mancare.
1: Questo bellissimo traguardo raggiunto però non ha avuto modo di poter essere festeggiato come avrebbe meritato, perché proprio qualche giorno prima della matematica certezza venne improvvisamente a mancare il fratello del presidente Maurizio Stirpe, Curzio Stirpe, grande sostenitore tra l'altro dei colori giallo-azzurri. A lui e da tutti i tifosi del Frosinone nel mondo va il nostro abbraccio ideale, chiudendo questo meraviglioso racconto della gloriosa storia di questo club con i saluti del presidente Maurizio Stirpe.
3: Ma guardi, io spero che tutti i nostri tifosi in pratica abbiano sempre la possibilità di avere dei dirigenti che gli hanno voluto bene come gli voglio bene io.

è primavera, addormentatevi bambine, perché chi di notte vi venga a scoprire, viste dalla finestra del cortile, in silenzio riscuota il suo piacere e prendetevi quello che sa dare. Bambina che aspettate ad aspettare, vuolsi così e cos'ha quel che si vuole. Chi siamo noi qua giù per contestare?

sole, vi sentirete meno sole. Se sorridi e lo lasci trafficare, come chi per raccogliere si è arresa e non ha più bisogno di difesa. Se sorridi anche senza che ti veda,

mentre sprofonda e perde la sua preda, mentre si perde e torna a respirare. Ma è aprile, si sente che c'è il sole. Fate presto, bambine, finché aprile, perché a maggio l'amore è già un dovere. A giugno una stanchezza senza nome, d'autunno un'ora d'aria di prigione.

del tempo per star sveglie sul balcone. Ma adesso addormentatevi, bambine.

0: se ascolterai.
1: Il cantautore Umberto Bindi racconta Umberto Bindi, a cura di Luciano Simoncini.

Il nostro concerto. Sì, effettivamente è la canzone che più mi identifica, no? Quando si parla di Umberto Bindi, Il nostro concerto. Beh, è una canzone a cui sono affezionato e no, perché sì, forse mi ha, in certo qual modo mi ha un po' condizionato, soprattutto nella maniera di, non nella maniera di scrivere, ma nella maniera di ascoltare da parte del pubblico. Io, non, secondo me, naturalmente, sono il, posso sbagliare, cioè, però non penso che sia la canzone più rappresentativa. Sul piano popolare, sul piano del successo, sì. Ma allora io direi più, per esempio, Arrivederci. Trovo che sia una canzone molto più mia, cioè nel senso che è una canzone che sento di più, una canzone che è più intimista, in fondo, sì, un po' rispecchia veramente effettivamente il mio carattere.

0: il successo delle mie canzoni non sono sempre legate alla mia interpretazione. E penso che sia giusto, perché un compositore, anche se è un cantautore, deve saper scrivere anche per gli altri. Io veramente no. A questo punto direi che dovrei contraddirmi, perché io non ho mai scritto invece per gli altri. Perché se no non esisterebbe l'interprete. L'interprete deve interpretare un'opera, che sia prosa, che sia lirica, che sia, e farla sua. Io ho scritto le canzoni che poi, per un caso fortunato, appunto, ho trovato gli interpreti giusti. Vedi Barretto per Arrivederci, vedi Mina per È Vero, vedi, non so, Tom Jones per Il Mio Mondo, oppure la Valoni con La Musica è Finita.
1: Ecco, la musica è finita.

0: non lo so.
1: Ecco, tutta questa serie di canzoni vecchie, io vorrei adesso soprattutto puntualizzare la musica non nuova, la musica ultima che ha scritto Umberto Bindi. È inutile chiedere a un compositore, un autore, quali sono le canzoni che preferisci, sono sempre le ultime, soprattutto perché rispecchiano appunto lo stato d'animo attuale dell'autore. E una di queste canzoni che io sento di più è proprio questa.

Quante volte me l'ho chiesto incontrando amici per strada, incontrando ammiratori, incontrando parecchia gente mi ha chiesto: ma come mai Bindi, lei è sparito? Sì, perché effettivamente io per parecchi anni, soprattutto come interprete, non mi sono fatto più ascoltare. Ma direi anche colpa mia, sì, effettivamente sono un incostante, sono anche un po' autolesionista, non ho molto pazienza appunto di aspettare, e purtroppo non solo le canzoni, anche il riproporre determinate cose, come appunto sono un cantante, e bisogna aspettare come per la frutta che maturino le cose. Io non ho sempre molta pazienza. E cosa è successo? È successo che molti errori ho fatto e sono passati così, ma in una maniera quasi direi assurda, proprio questi 8 anni, e sono tanti 8 anni, e penso di essere quasi un caso unico nella storia della musica leggera. Cioè, dopo 8 anni un cantante, un autore si ripropone. Io credo molto in quello che scrivo attualmente, perché non ha voluto fare nessuna rivoluzione né interna, nessuna evoluzione, no? Pensa che ci sia una maturità mia precisa, e soprattutto penso di poter esprimere quello che Umberto Bindi sente oggi, soprattutto con una canzone che possa veramente spiegare tutto questo periodo di silenzio e di lontananza che ho avuto dal pubblico, che è una lontananza veramente dolorosa, perché il pubblico è una parte vitale nella vita di un autore, perché l'autore perché scrive? Scrive per il pubblico, è chiaro. E io in questo disco ho scritto nell'interno appunto una dedica per il pubblico, e vorrei lasciarvi proprio con questa dedica. Qualsiasi cosa ti succeda, è difficile restare a lungo lontano da un amico. Un amico al quale hai potuto parlare e che ti è stato ad ascoltare. Sarebbe facile, forse più comodo, voltarsi e andarsene a parlare con le stelle. Ma le stelle non sai mai se ti stanno ad ascoltare. E allora ritorni dal tuo vecchio amico, sperando che ti ascolti ancora. Ecco perché questo disco. Abbi pazienza, amico mio, e ascoltami ancora.

Avete ascoltato Il cantautore. Umberto Bindi racconta Umberto Bindi, a cura di Luciano Simoncini.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Coriolano. Tragedia di William Shakespeare. Traduzione di Gilberto Tofano. Compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano. Caio Marzio Coriolano, Tino Carraro. Cominio, generale dei Romani, Cesare Polacco. Tito Larzio, generale dei Romani, Daniele Tedeschi. Menenio Agrippa, Antonio Battistella. Un ufficiale romano, Carlo Montagna. Un senatore romano, Attilio Ortolani. Un altro senatore romano, Franco Moraldi. Volumnia, madre di Coriolano, Vanda Capodaglio. Virgilia, moglie di Coriolano, Relda Ridoni. Sicilio Veluto, tribuno, Ottavio Fanfani. Giunio Bruto, tribuno, Enzo Tarascio. Popolani, Gino Centanin, Gianfranco Mauri, Antonio Cannas, Renato Navarrini, Armando Anselmo, Mario Marisca. Un usciere del Senato, Guido Geduzzi. Edile del Popolo, Gianni Rossi. Tullo Aufidio, generale dei Volsci, Franco Graziosi. Ufficiale luogotenente di Aufidio, Giancarlo Dettori. Un ufficiale volsco, Franco Indovina. Altro ufficiale volsco, Roberto Pistone. Musiche di Fiorenzo Carpi. Regia di Giorgio Strehler. Edizione discografica Cetra. Per questa trasmissione le didascalie sono state tratte dalle Vite parallele di Plutarco.
1: Marzio godeva già in Roma grande fama, allorché il Senato, prendendo apertamente partito per i possidenti, si oppose alle rivendicazioni del popolo che chiedeva d'essere sollevato dalle pesanti vessazioni alle quali lo sottoponevano i creditori. Chi aveva una modesta fortuna se la vedeva sequestrare. Chi non aveva nulla si vedeva privare della libertà. E molti che languivano nelle carceri portavano sul proprio corpo i segni delle ferite ricevute combattendo per la patria. I disordini che turbavano la città favorirono i disegni dei nemici esterni. Invasero le campagne, le misero a ferro e fuoco e i consoli ebbero un bel chiamare i cittadini alle armi. Nessuno rispose. Anzi, il popolo si sollevò e abbandonò la città. La secessione intimorì il Senato, che decise di inviare al popolo come intermediario uno dei suoi membri più influenti e popolari, Menenio Agrippa.
2: Roma, nei pressi del Campidoglio.

0: tasse, picche. Cosa volete fare? Parlate. Ve lo chiede un amico.
1: Quello che vogliamo avere il Senato lo sa. Da 2 settimane devono anche aver capito quello che vogliamo fare. I fatti, eccoli qua. Dicono che il popolo, quando chiede qualcosa, ha il fiato forte. Ora sapranno che sono forti anche i suoi pugni.
0: Ma signori, amici miei, buoni vicini di casa, volete proprio rovinarvi?
2: Impossibile. Ci hanno già rovinati.
0: E poi non volete riconoscere che una perfidia innata vi annebbia il cervello. Merita proprio che io vi racconti allora una storiella. Forse l'avete già sentita, ma vecchia o non vecchia, può forse aiutarvi a capire.
1: Sentiamola. Ma non illuderti di far belli i nostri guai con una storiella. E adesso, se ti va, racconta.
0: C'era una volta, molto tempo fa, che le membra del corpo contro la pancia sorsero in rivolta. E l'accusa era questa: di starsene nel mezzo del corpo, pigra, sdraiata, senza far mai niente, a insaccar cibo e basta, lasciando sempre agli altri i lavori comuni. E che lavori? Vedere, sentire, pensare, dirigere, camminare, insomma, in quel lavoro di collaborazione soddisfare i bisogni carnali e spirituali della comunità. Rispose allora il ventre, tutto sicuro, alle membra scontente e agli organi già pronti alla rivoluzione per l'invidia della sua posizione, proprio come voi che mormorate contro i senatori solo perché vi sono differenti. Rispose allora il ventre: son io, lo so, lo ammetto, o miei cari colleghi della corporazione, a ricevere in primis il nutrimento nostro, di noi tutti, cioè. Ma questo, miei cari, è naturale. In questa società io rappresento il capitale. E questo capitale lo rispedisco a voi con un sistema circolare da quella corte di giustizia che è il cuore fin su a quell'esecutivo che è il cervello. Con 1000 attività nel gioco degli scambi naturali, dai muscoli potenti alla debole vena, ognuno riceve esattamente la possibilità di guadagnarsi onestamente la vita. E se tutti assieme non potete vedere quel che di mio ciascun di voi finisce per avere, pure dimostra il rendiconto annuale che di quel capitale ognun per sé si prende il fior da fiore. La crusca resta a me. E adesso che cosa ne dici?
1: Questa è la storiella. Ma in pratica?
0: Figlio mio, quel simpatico ventre sono i senatori. Voi le membra ribelli. Esaminate le deliberazioni e le provvidenze loro, estraete il senso giusto dai fatti che riguardano la prosperità civile, imparerete che ogni beneficio comune, e quindi anche vostro, da loro proviene. Mai per loro, da voi. E adesso sentiamo cosa ne pensa il ditone, per così dire, di questa assemblea.
1: Ditone chi? Io? E perché?
0: Perché sei il più basso, il più ignobile, il più miserabile di questa inclita ribellione e intanto vai avanti a tutti. Sei un asino senza fiato per correre, che tira il gruppo tanto per rimediare qualcosa. Ma sì, radunate forconi e randelli. Roma e i suoi topi sono pronti alla battaglia. Per una delle due parti la rovina è sicura. Salve, nobile Marzio!
3: A te, razza di canaglie ringhiose. Tutti una crosta siete. V'è scoppiata un'altra rogna di idee storte?
4: Sempre buone parole da lui.
3: Buone parole te le può dire solo il più spregevole degli adulatori. Che pretendete, cani bastardi? Non amano la pace, non amano la guerra. La guerra vi fa morire di paura, la pace vi fa insolenti. Chi si fida di voi trova conigli, se cerca leoni, se cerca volpi oche trova. Non siete più sicuri d'un carbone acceso sul ghiaccio o d'un granello di grandine al sole. Scegliervi a modello il delinquente, maledire la giustizia che condanna, ecco la vostra virtù civile. Chi è nato per la grandezza aspetti il vostro odio. I vostri desideri son voglie scomposte di malato per cose che a lui sono veleno. Chi aspetta il vostro aiuto può prima notare con pigne di piombo, abbattere querce coi giunchi, impiccarvi prima di fidarsi. Ogni momento cambiate idea. Uno lo odiate, subito dopo lo chiamate nobile. Vile diventa l'incoronato di ieri. Che c'è da gridare per la città contro quel nobile senato solo? Dopo gli dei a tenervi a freno perché non vi divoriate l'uno con l'altro. Cosa vogliono?
0: Grano al prezzo giusto, dicono loro. Secondo loro ce n'è abbondanza in città.
3: Dicono loro, secondo loro. Impiccarli. Sempre all'osteria stanno. E poi pretendono di capire quel che si fa in Campidoglio e chi vince, chi perde, chi sta galla. Giocano alla politica, combinano matrimoni di fantasia e poi pretendono che forza e debolezza dei partiti dipenda da loro. Secondo loro c'è abbondanza di grano. Ah, se il governo abbandonasse la maniera dolce e mi lasciasse usare la spada, un mucchio alto fin dove arriva la mia lancia farei di questi schiavi, squartati a migliaia.
0: Questi almeno li abbiamo persuasi. Sono impulsivi senza controllo, ma vigliacchi di natura. Piuttosto, l'altra mandria che ha fatto?
3: Dispersi, farli impiccare tutti. Dicevano d'avere fame, si sfiatavano coi soliti proverbi. La fame spezza le catene, il pane per la bocca di tutti, il grano di Dio e dei ricchi e dei poveri, queste le trite frasi per sfogarsi in lamenti. Permessa ed accolta una loro petizione ruffiana. I generosi piangevano, i duri impallidivano. Si sono scatenati a urlare tanto da farsi sentire sulla luna, scoprendo tutta la loro insolenza.
0: Cosa è stato concesso?
3: 5 tribuni, di loro scelta, a difesa della saggezza popolare. Uno è Giugno Bruto, l'altro Sicigno Veduto e non so più chi altro. Maledetti. Avrei fatto distruggere la città prima di cedere alla canaglia. Io. Col tempo andrà distrutto l'ordine costituito se si lasciano maturare le loro teorie rivoluzionarie.
0: Che mondo!
3: Via! A casa! Relitti!
1: Marzio, dov'è?
3: Qui sono!
1: Novità, comandante. I volsci sono in armi.
3: Bene! L'unico mezzo per ripulire la casa di questa muffa popolare. Ma ecco qua i migliori.
5: La situazione è chiara. Comunicazioni da Corioli ci danno per certa la notizia che i volsci sono sul piede di guerra. Questa mossa precede la nostra e ci impedisce di raggiungere il fine che ci ripromettevamo, impossessarci delle città nemiche di sorpresa. Stando così le cose, il nostro esercito scenderà oggi stesso in campo. Tu, nobile Marzio, sarai agli ordini di Cominio in questa spedizione.
3: Chi comanda il nemico?
5: Tullo Aufidio.
6: Lo conosco. Ci darà da fare. Se non fossi chi sono, vorrei essere lui, un leone a cui son fiero di dare la caccia.
3: Tito! Mi vedrai un'altra volta faccia a faccia con Tullo. Che hai? Non ti va? Resti fuori stavolta?
7: No, Caio. Con le stampelle piuttosto che mancare alla festa.
0: Che puro sangue.
5: Al Campidoglio. Ci saranno lì tutti i tuoi migliori amici ad attenderti.
7: A casa voi! Via!
3: Lasciali venire. I volsci son pieni di grano. Portiamo questi sorci a rodergli i granai. Speranze della patria, accomodatevi.
8: Tornata la pace in città, il popolo si mise a disposizione dei magistrati per la guerra. Marzio, dal canto suo, mal tollerava che il popolo si facesse forte dei diritti strappati ai nobili. Incitava questi ultimi, perciò, a dimostrare più che mai il loro valore. In quel tempo, infatti, erano tenute in gran conto le virtù militari. Marzio superava tutti per audacia, era cresciuto con le armi in mano. Ma se gli altri miravano solo alla gloria militare, Marzio aspirava solo a ottenere le lodi di sua madre.
9: Roma, la casa di Marzio.

0: Figlia mia, per carità, qualcosa di più allegro. Lui fosse mio marito invece che figlio, mille volte più contenta sarei nel saperlo lontano, maschio in caccia di gloria, che averlo dentro il letto col suo più caldo amore. Quando era ancora un cucciolo, unico figlio mio, quando ragazzo, con la sua giovinezza, attirava gli sguardi di tutti. Quando una madre, nemmeno per tutte le preghiere d'un re, se lo sarebbe staccato dagli occhi per un'ora, io, con le mie mani, l'ho spinto nel pericolo perché trovasse gloria. Senza la gloria l'uomo è come un bel quadro appeso alla parete. A una guerra crudele lo mandai. È tornato con la prima corona di quercia. Io ti assicuro, figlia, che il cuore non mi saltò di gioia in petto quando mi dissero che era nato un maschio, come quella prima volta che mi si comportò davvero uomo.
1: Ma se fosse morto, cosa avresti fatto?
0: Avrei avuto per figlio la sua gloriosa memoria, l'avrei custodita come mia discendenza. Questo dichiaro e lo sento sino in fondo. 12 figli avessi, tutti egualmente amati, e nessuno meno caro del tuo e mio, buon Marzio. 11 morti nobilmente per la patria ne avrei preferito, piuttosto che uno solo di loro vivo per il piacere di vivere e non per quello dell'azione, in guerra e in pace.
1: Ti prego, vorrei ritirarmi.
0: No, resta. Ah! Mi sembra di sentire fin qui i tamburi di tuo marito. Lo vedo afferrare Aufidio per i capelli e trascinarlo giù nella polvere. Vedo i volsci fuggire come bambini alla vista dell'orso. Lo vedo scalpitare e gridare: Vigliacchi, avanti, bastardi della paura, nati di Roma per sbaglio, avanti! E si asciuga la fronte, coperta di sangue, e va sempre avanti, come un mietitore che ha da falciare tutto il grano prima di sera e non vuol perdere la sua giornata.
2: Possente voce occorre perché sia celebrato Coriolano. Se fu ben detto che supremo fra tutte le virtù è il valore militare, il nostro eroe non potrà trovare nel mondo intero eroe che gli sia pari. Di 16 anni, il tempo in cui Tarquinio muoveva contro Roma, più e meglio d'ogni altro si prodigò sul campo. Quelli che allora fu nostro dittatore, così lo vide nel combattimento. Imberbe qual giovinetta guerriera incalzare irsuti guerrieri d'appresso, d'un atterrato compagno piantarsi alla difesa e dallo stesso console ammirato tre assalitori ucciderne fino a Tarquinio giungere e colpirlo, abbatterlo in ginocchio. Quel giorno, quando ingannato avrebbe

0: virilità, fatto l'ingresso nell'adolescenza, crebbe da allora come il mare, mietendo allori in 17 scontri e battaglie. Dov'era lui nude di gloria, restavan le altre spade. Non c'è parola degna che io lo dica per la sua impresa ultima di Corioli, e dentro e fuori delle mura, bloccati fuggitivi, costrinse anche i codardi a fare del terrore un passatempo, e il segno della morte, marchio, la spada sua, dov'era posto, non si scancellava. Apparizione tutta di sangue, alle movenze sue davano ritmo le grida dei morenti. Solo varcò le mortali porte e le arrossò di fatale destino. Con azione di lampo, Corioli è conquistata, è tutta sua. Quando d'un tratto il suo sempre attento orecchio afferra lontano tumulto d'armi, rapida la sua carne si rinfranca per nuovo eccitamento e giunge sul mio campo, dove fumante d'incessata strage trascorre su cataste di morti e non si placa, non solleva dall'ansito il suo petto finché campo e città non sono nostri. Il bottino lo respinse col piede, il suo occhio non si fermò sugli oggetti preziosi più che su fango. Bisogni ne ha meno di quanto potrebbe dare la miseria stessa. Compenso alle sue azioni è per lui compierle. E suo piacere è spender così il tempo perché passi.
1: Finita la guerra, a Marzio venne offerto il consolato. Un certo pudore impediva al popolo di umiliare un uomo che per i suoi meriti e i privilegi di nascita sopravanzava di tanto la media dei contemporanei. Era costume che i candidati a una magistratura si presentassero ai cittadini nel foro vestiti soltanto della toga.
2: Roma, il foro.
3: Ricorda che sia proclamato alto l'onore di Caio Marzio, coriolano.
4: Sarebbe a dire che se ci chiedi i voti, noi non possiamo dirgli di no.
5: Già.
4: Possiamo, se vogliamo.
6: Il potere l'abbiamo. Ma in mano nostra è potere che non possiamo. Mi spiego. Se tira fuori le sue ferite e ci racconta le sue meraviglie, cosa facciamo noi? Dobbiamo prenderle per ferite parlanti delle sue meraviglie. E queste non ci resta che venerarle. L'ingratitudine è una brutta bestiaccia. E se la massa del popolo non è riconoscente, diventa quella brutta bestia della massa. E siccome noi siamo della massa, vuol dire che diventiamo tutti uno per uno delle bestiacce.
4: Già, è vero. Basta niente per farci dare un nome così. Per esempio, quella volta che volevamo il grano, proprio lui, il coriolano, ci ha chiamato la bestia dalle mille teste.
6: Tanti ci chiamano così, non perché siamo chi nero, chi bianco, chi biondo e chi pelato di testa, ma perché le nostre intenzioni sono un po' di tutti i colori. Davvero dico che se le pensate nostre dovessero uscire da una testa sola, volerebbero via subito a nord, a sud, a est e a ovest. E la direzione sola che prenderebbero d'accordo sarebbe quella dei quattro punti cardinali messi insieme.
7: Dici così? E allora, secondo te, per che parte volerebbero i miei pensieri?
6: Beh, l'intenzione tua non uscirebbe mica così facile come quella di un altro
5: incastrata come

0: In una testa di legno.
1: Sempre i soliti scherzi, e buon po'.
0: Allora, siete decisi proprio tutti a dargli voto? Tanto che importa, è la maggioranza che decide. Certo che se fosse un po' più col popolo, uno come lui. Ne capita uno ogni 100 anni. Attenzione, eccolo che arriva vestito con la toga dell'umiltà. Non stiamo qui tutti insieme, andiamo da lui ognuno da solo, o in due o in tre. La domanda la deve fare a ciascuno personalmente, così ciascuno avrà l'onore personale di dare il proprio voto. Su, su, andiamo.
2: Ma no, caro mio, così non va bene. Non ti hanno insegnato che è nelle migliori tradizioni dell'aristocrazia?
3: Cosa devo dire? Vi prego, signori, un accidente. La mia lingua non è fatta per certe cantilene. Ecco le mie ferite, signori. Le ho ricevute al servizio della nostra patria, mentre certi vostri buoni compagni scappavano urlando solo all'orullare dei nostri tamburi.
2: Oh, santi numi, ma queste cose non le devi dire. Devi far vedere che desideri la loro considerazione.
3: Considerazione per me coi pezzi da forca. Vorrei che mi dimenticassero. Come dimenticano la virtù che i nostri sacerdoti s'affannano a predicar loro a tempo perso.
2: Ma così guasti tutto. Io me ne devo andare, ti prego. Parla con loro e pensa bene a quello che dici. Ti
3: Di loro che si lavino i piedi e si puliscono i denti.
2: prego.
3: E va bene. Ecco la prima coppia. Signori, voi saprete perché me ne sto fermo qui.
4: Sì, signore. Ma dici, cosa ti ci ha fatto arrivare?
3: Il mio merito.
4: Il tuo merito?
3: Il mio merito, non la mia volontà.
4: Come sarebbe non la tua volontà?
3: Sarebbe, signore, che non fu mai mio desiderio essere causa di preoccupazioni ai poveri chiedendo loro l'elemosina.
4: Veramente, se ti diamo qualcosa, speriamo che sii tu a fare qualcosa per noi.
3: Ah, bene. Allora, a che prezzo mi mettete al consolato?
4: Il prezzo è una domanda gentile.
3: Gentile? Vi chiedo, signori, il piacere d'un consolato. Se me lo accordate, vi mostrerò in privato le mie ferite. Vi chiedo un voto solo, ditemi qualcosa.
5: Sì, signore. L'avrai, signore.
3: Affare fatto, signori. Ecco mendicati già 2 nobili voti. Grazie della carità. Addio.
4: Un po' strano però come comportamento.
5: Potessi ripensarci, ma tanto.
3: A questi adesso. Signori, se la musica dei vostri voti non stona col mio consolato, sono pronto col costume tradizionale.
0: Beh. Hai fatto cose belle per il tuo paese, ma non hai fatto delle belle cose.
3: Spiegami questo indovinello.
0: Sei stato il flagello dei nemici e la punizione dei concittadini. La gente comune non l'hai amata.
3: E tanto più virtuoso dovreste riconoscermi se non è stato un amore comune. Mi propongo, signori, di adulare il popolo mio giurato fratello d'armi per acquistarmi una stima di maggior valore, poiché nella saggezza delle loro distinzioni riconoscono da questo comportamento i gentiluomini e preferiscono i moti del cappello ai moti del cuore, mi eserciterò nelle riverenze dimostrative con l'arte più insinuante, l'arte cioè di certi loro eroi, che somministrerò liberalmente agli amatori. Perciò vi prego, provatemi come console.
0: Beh, molte ferite ti sei preso per la tua patria.
3: Lo sapete? Allora non ne darò esposizione ufficiale. Farò grandi cose con i vostri voti, quindi non preoccupatevi d'altro.
0: Ti diamo il voto a cuore aperto. Speriamo di ritrovarti amico. Dio t'assista, signore. Di cuore.
3: Nobiltà di questi voti. Meglio morti, meglio affamati che costretti a strappare un compenso che ci spetta di diritto in partenza. Ma perché me ne sto qui a mendicare con questo travestimento gli inutili consensi del primo che passa? La società me lo chiede, la volontà sociale. Dovessimo accontentarla in tutto, nessuno spazzerebbe via la polvere che copre le antiche glorie e e l'errore s'accumulerebbe in montagne tanto alte da incarcerare la verità. Cadano le cariche e gli onori nelle mani di chi sa abbassarsi prima che io reciti ancora questa commedia. Eppure ormai son giunto all'ultime battute, tollerato il più, s'arrivi alla feccia. I voti, i vostri voti, prego, combattuto per i vostri voti, ho vegliato per i vostri voti, 24 ferite, 18 battaglie per i vostri voti, grazie. Per i vostri voti ho fatto cose nobili e da poco, grazie. Vorrei davvero essere console, grazie, i vostri voti, i vostri amabilissimi voti, i voti, i vostri voti.
6: L'atteggiamento sprezzante di Marzio gli alienò i favori del popolo. La maggioranza mutò presto la sua fiducia in odio. Si temeva che in mano a un nobile che godeva di tanta autorità e prestigio il potere divenisse strumento di oppressione. Gli elettori rifiutarono il voto a Marzio.
7: Roma, una sala del Senato.
3: Dunque Tullo Aufidio ha reclutato nuove truppe.
8: Sì, comandante. E questo ha accelerato il trattato di pace.
3: Già. I volsci in piedi come prima, pronti a marciare contro di noi appena la situazione sarà matura.
9: Sono esausti, console comandante. Non vedremo sventolare le loro bandiere per molti anni.
3: Hai visto Ofidio?
8: Si è presentato con un salvacondotto. Malediceva i volsci e la loro viltà nell'armistizio. Si è ritirato ad Anzio.
3: Ti ha parlato di me?
8: Sì, comandante.
3: Che ha detto?
8: Quante volte si è scontrato con te spada a spada. Quanto ti odia sopra ogni cosa in terra.
3: Sta ad Anzio.
8: Ad Anzio.
3: Avessi un motivo per andarlo a stanare laggiù ed affrontare il suo odio fino alle estreme conseguenze? Bentornato, Larzio. Guarda, i cosiddetti tribuni del popolo, le lingue della bocca popolare, li disprezzo. Le loro pretese d'autorità sono una provocazione per la pazienza dei nobili.
10: Fermo! Non andare avanti.
3: Che vuol dire questa storia?
10: Vuoi affrontare il pericolo?
3: Cambiano idea?
11: Che succede?
9: Non è l'eletto dei nobili e del resto della popolazione?
10: No, Cominio.
3: Ho avuto voti di bambini?
11: Via, tribuni, deve arrivare al foro.
10: Il popolo è in fermento contro di lui.
12: Fermo, o scoppierà una rivolta.
3: Il vostro gregge elettorale! E dobbiamo lasciar loro libertà d'opinione. Se appena dato un voto lo rinnegano. La vostra autorità! Siete la loro bocca. Perché non mettete un morso ai loro denti? O li avete spinti proprio voi?
11: Calmati, calmati.
3: L'intenzione è chiara. Si prepara da tempo un complotto per piegare il volere dei nobili. Continuate a tollerare voi e finirete per non distinguervi più da chi non sa comandare né essere comandato. Amici della nobiltà, voi chiedo scusa, ma questa massa sporca, senza spina dorsale, guardi me la mia coerenza e riconosca la sua natura. Ripeto, la gramigna popolare, questa pianta d'insolenza, di disunione, di ribellione contro l'autorità, ora noi la facciamo forte con la nostra debolezza. Ma già le abbiamo aperto il nostro terreno, l'abbiamo seminata, lasciata crescere fra noi, gente d'onore. Nostra è la virtù, nostro è il potere, ma lo stiamo cedendo ai pezzenti.
11: Bene, basta. Non ne parliamo più, dacci retta.
3: Come basta? Ho versato il mio sangue per la patria, sfidato ogni resistenza esterna. I miei polmoni forgeranno sino a schiantarsi imprecazioni contro quella lebbra di cui temiamo e cerchiamo tanto l'infezione.
10: Parli del popolo come se fossi un dio che punisce e non un uomo con le comuni debolezze.
12: Sarà bene informare il popolo.
11: Ma no, andiamo, di che? È solo una sfuriata.
3: Sfuriata? Dio, fossi calmo come il sonno di mezzanotte, questo sempre il mio pensiero.
12: È un pensiero velenoso e in te deve restare senza avvelenare altri.
3: Deve restare? Sentitelo questo re degli straccioni. Notate il suo deve dittatoriale.
9: Giuridicamente ineccepibile.
3: Deve! Nobili e saggi signori senatori, ciechi e imprudenti, per vostra concessione, l'idra
13: ha scelto un rappresentante che sfrontatamente svela col suo perentorio deve l'intenzione di deviare il corso del vostro potere, di sostituirsi al vostro posto come strumento e portavoce del mostro. Se il loro potere è effettivo, ammetteteli al governo. Se non ne hanno, scuotete la vostra pericolosa debolezza. Se siete illuminati, non comportatevi da popolani ignoranti. Se non lo siete, si inchini la vostra ignoranza. Sarete gente qualsiasi se li fate senatori. E già lo sono, di fatto, se a voti sommati il sapore che predomina in loro. Hanno scelto rappresentanti come questo, che sbatte in faccia a un'assemblea grave e severa, come non ce ne sono in Grecia, il suo veto da popolano. Dio mi è testimone, questo avvilisce il consolato. Mi fa male il cuore. Due autorità in conflitto per il potere supremo. La confusione che penetra, divide, distrugge l'una per mezzo dell'altra.
9: Via, via, andiamo!
13: E chi poi consigliò di distribuire gratuitamente il grano degli ammassi, come si usa spesso in Grecia?
2: Ma sì, non ne parliamo
13: in
2: più!
13: In Grecia, dove però il popolo si è preso la responsabilità del potere, chiunque fu dico, favorì la disubbidienza e preparò la rovina dello Stato.
10: E il popolo sosterrà coi suoi voti uno che parla così!
13: Le mie ragioni mi sostengono più dei loro voti. Sanno i vostri elettori che noi avremmo dato il grano solo in compenso dei loro servizi. Spinti alle armi, mentre la guerra sediava il cuore stesso della città, non vollero arrischiarsi fuori dal riparo delle mura. Meritavano grano per questo? In campo aperto, molto valorosi solo nell'ammutinarsi. Meritavano grano per questo? E fabbricando aborti di calunnie contro il Senato, meritavano per questo la nostra incondizionata beneficenza? Altre ragioni. Fossimo stati liberali, che conseguenze ne avrebbe tirato questa moltitudine di intestini? Ce lo dicono le loro imprese. Abbiamo chiesto, siamo la maggioranza, hanno avuto paura e cedono, autorizziamo la massa a chiamare paura le nostre provvidenze, svalutiamo il principio stesso dell'autorità. Giorno verrà che vedremo la massa sfondare le porte del Senato e lo stormo dei corvi a salire le api.
2: Via, via, basta.
10: Sì, basta e ne avanza.
13: No, non basta, prendi anche questo. E suggellino tutti i giuramenti in cielo e in terra, la mia parola definitiva. Dove l'autorità si sdoppia e le due parti si oppongono, una con legittimo sdegno, l'altra con insolenza illegittima, dove sangue, rango, saggezza devono sottomettere le loro decisioni al sì e al no dell'ignoranza popolare, là si trascurano i reali interessi dello Stato, ci si abbandona all'instabilità del disordine, impedita ogni efficienza, tutto naufraga nell'inefficienza. Io vi scongiuro, voi previdenti senza paura, voi che per conservare la solidità del governo sareste pronti ad emendarlo, vi scongiuro, strappate la lingua alla moltitudine subito, non lasciate che lecchi la dolcezza che la avvelena. Disonorandovi perdete la visione della realtà, private lo Stato dell'unità che gli è necessaria, lo corrompete, impedite ogni sua naturale funzione benefica.
10: Questo può bastare.
12: Ha parlato da traditore e ne risponderà come tale.
13: Miserabile, la rabbia ti soffochi. Mancavano solo loro, tristi politici in cerca d'affermazioni per eccitare il popolo contro il potere sovrano. Vennero a galla nella rivolta, quando la necessità faceva legge contro ogni consuetudine. Oggi qui si riconfermino i principi della consuetudine e crollerà con loro nella polvere la forza della rivolta.
10: Tradimento manifesto!
12: Ostui console, mai!
10: Edili! Deve essere arrestato!
12: Va! Chiama il popolo, in nome del quale ti dichiaro in arresto per tentata sovversione e tradimento della Repubblica, e ti ordino di presentarti immediatamente a discolparti.
13: Indietro, vecchia capra!
2: Garantiamo per lui!
9: Trattieni le tue mani, vecchio!
13: Indietro, mummia, o ti faccio saltare le ossa fuori dai vestiti!
12: Popolo, avanti!
14: Voi
11: voi tutti più rispetto, più rispetto!
12: Ecco, è lui! Lui che voleva sottrarvi ogni vostro diritto!
13: Edili, arrestatelo!
11: Armi, armi! Ma che cosa combinate? Oddio, il mio cuore, andiamo alla rovina! Frenati, frenati, Coriolano! Sicigno caro, parla, parla!
12: Popolo, ascolta! Fra poco perderete tutte le vostre libertà. Marzio ve ne vuole privare. Marzio, che avete appena eletto console.
11: Ma no, ma che metti sul fuoco adesso? Spengere, spengere bisogna.
14: Vuoi fare un disastro? Vuoi che lo Stato frani?
12: E che è lo Stato, se non il popolo?
13: E noi i suoi legittimi rappresentanti. Per unanime consenso fu creata la nostra carica.
5: E non sarà soppressa.
2: A quanto pare.
14: Ecco il disastro! Ecco la frana dello Stato! I tetti e le fondamenta si confonderanno e saranno seppelliti sotto mucchi di rovine i resti della distinzione delle classi.
12: Questa affermazione merita la morte!
13: Qui in nome del popolo, di cui per elezioni rappresentiamo il potere, dichiariamo che Marzio è degno di immediata morte.
12: Di conseguenza ordiniamo. Impadronitevi di lui. Portatelo sulla rupe Tarpea e di lassù precipitatelo a morte.
13: Edili, arrestatelo.
11: Domando la parola. Soltanto una parola.
2: Questo amore di patria, tanto dimostrato, volete sinceramente metterlo in atto? Riformate con moderazione quello che vorreste raddrizzare violentemente.
13: Menenio, questa fredda tattica di compromessi che vogliono sembrare soluzioni prudenti è veleno quando il male è violento. Arrestatelo! Portatelo alla rupe!
14: No! Vi morirò! Qualcuno di voi mi ha visto combattere, avanti! Volete provare?
11: No, no, no, giù, giù quella spada, giù quella spada! Tribuni, ritiratevi un momento.
13: Arrestatelo!
11: Aiuto! Per Marzio, avanti nobili! Giovani e vecchi, con Marzio! Via, via, via, via, vai a casa adesso, presto, presto, o perdiamo questo vantaggio.
5: Teniamo duro. Abbiamo tanti sostenitori da pareggiare i nemici.
2: A questo dobbiamo arrivare.
14: Ascoltaci, nobile amico. Va a casa. Lascia sistemare a noi questi contrasti.
2: La piaga è nostra e non sarai tu a guarirla. Vai, vai, è meglio.
14: Vieni, andiamo insieme.
15: Barbari! Pigliati sullo strame! Aborti dal Campidoglio! Non aveste il falso nome di Romani.
2: Basta, muoviti, nobile sdegno, ma da non disperdere in parole.
15: In campo aperto ne abbatterei 40 da solo.
9: No, no, no, troppa è la sproporzione delle forze, incalcolabile. La forza d'animo si chiama follia quando vuol resistere a un edificio che crolla. Vuoi andartene da qui prima che torni la canaglia?
2: Vai, vai. Cercherò di smerciare ancora una volta i prodotti del mio vecchio cervello tra questi poveri di spirito. È una situazione da rappezzare con mezzi di fortuna.
14: Quell'uomo ha compromesso la sua carriera.
2: Natura troppo nobile per questo mondo. Coraggio e al lavoro.
11: Ma che cosa gli costava trattarli un po' più gentilmente?
12: Dov'è quella vipera che vuole spopolare la città?
11: Onorevoli tribuni!
12: Sei stato tu a dare mano a questa fuga?
2: Statemi a sentire. Conosco i meriti del console e anche i suoi difetti, uno per uno.
12: Console? Quale console?
2: Se col permesso dei tribuni, brava gente... Se col permesso vostro posso parlare, vorrei raccontarvi una cosetta o due.
12: In fretta, allora. Il tradimento di questa vipera va fermato con urgenza disperata. Bandirlo sarebbe farne un pericolo fuori della città. Tenercelo la morte in città. È decretato che muoia stanotte. Dobbiamo amputare questo cancro.
2: Lui il male? Ma no. È un arto malato, sì. Ma ad amputarlo
16: mortale, facile da curare. Che ha fatto contro Roma che sia degno di morte? Facendo strage di nemici, il sangue che ha versato, molto più di quanto ne abbia ora nelle vene, possa fermarlo. Fu un dono per il suo paese. E se questo paese gli ruba il rimanente, ne porteremmo tutti, complici o testimoni, marchio d'infamia per l'eternità.
17: Quando Coriolano servì con amore il paese, ne ebbe onore.
16: E allora? Se un piede va in cancrena, i servizi che rese non contano più niente?
17: Basta con le chiacchiere! Questa infezione contagiosa non deve propagarsi. Stanatelo da casa sua e trascinatelo al foro!
16: Ancora una parola! Una parola. Procedete legalmente o romperete la pace tra i partiti. È molto amato. Vedremmo Roma messa a sacco da romani.
17: Se così fosse, Menenio...
12: Che ci vai raccontando? Conosciamo la sua sottomissione alle leggi. Percosse a edili, resistenza a rappresentanti del popolo.
16: Ascoltatemi. Andrò da lui. Mi impegno di portarvelo là dove lo si accusa. Legalmente, tranquillamente, lealmente disposto a pagare di persona.
11: Nobili tribuni, così gli esseri umani si comportano. Procedere altrimenti sarebbe troppo sanguinoso e un salto nell'oscurità sarebbe l'esito.
12: Nobile Menenio, fa dunque come fossi l'inviato del popolo. Amici, deponete le armi. Aspetteremo. Se non ci porterai Marzio, riprenderemo l'azione.
16: Ve lo porterò. Deve venire o accadrà il peggio.
6: Il momento esigeva una condotta politica condiscendente e umana. Non si trattava di una lotta di prestigio. La maggioranza dei senatori cedette e i consoli si presentarono al popolo per confutare serenamente le accuse mosse al Senato. Il popolo, consigliato dai tribuni, invitò Marzio a discolparsi nel foro.
18: Roma, la casa di Marzio.
19: Credono di spaventarmi.
20: La morte sulla ruota. Ho trascinato da un cavallo selvaggio. Una rupe tarpea alta come 10 montagne, da cui lo sguardo non giunga al fondo, non cambio.
19: Sei un nobile.
20: Mia madre mi appoggiava. Perché non lo fa più? Eppure li chiamava mucchi di stracci, cose da vendere, comprare per 3 soldi. Assemblee di crani rapati capaci soltanto di sbadigliare o di stare ad ascoltare a bocca aperta quando uno del nostro rango fa un discorso sulla pace o la guerra.
19: Parlo di te. Perché vuoi che mi pieghi? Vorresti che ingannassi la mia natura? Chiedimi che dia prova di che uomo sono.
21: Dio, Dio, Dio! Vorrei che tu il potere lo avessi bene usato, prima di bruciarlo così.
19: Non ne parliamo più.
21: Avresti dato prova di che uomo sei, semmeno avessi esagerato la tua parte. E il tuo scopo sarebbe stato meno ostacolato se non l'avessi messo così in mostra, prima di avere tolto a quelli il potere di opporsi. Le tue rudezze sono le mie, ma usando il mio cervello domo e converto l'ira in strumento che serva.
16: Ben detto e nobilmente. Purtroppo l'ora richiede questa medicina per la crisi violenta dello Stato. Se non fosse così, prima di vedere un Marzio chino davanti al gregge, indosserei di nuovo l'armatura, anche se ormai ci ballo dentro.
20: Che devo fare?
16: Tornare dai tribuni.
20: E poi? Poi?
16: Mostrare pentimento per le tue parole.
19: A loro? Non posso con gli dèi! E a loro devo?
21: Sei troppo assoluto. È la regola prima per un nobile, è vero. Ma vi sono casi eccezionali. Ti ho sentito dire che onore e astuzia in guerra diventano amici inseparabili. Così hai detto. Ed ora dimmi, in pace, questa loro unione, perché dovrebbe diminuirli?
20: Ma via.
16: Domanda intelligente.
21: Se in guerra è onore fingere e tu stesso adotti per non rischiare perdite questa strategia, perché l'onore accanto ad esse in pace dovrebbe decadere? Non ne avrebbe un utile pari?
20: Perché insisti?
21: Perché tocca a te ora parlare al popolo, non secondo la tua educazione, senza svelare ciò che ti bolle nell'animo, ma solo con parole straniere imparate a memoria, bastarde della verità che porti in cuore. No, questo non macchierà il tuo onore, non più di una città conquistata con trucchi di parole contro cui avresti rischiato carriera e vite umane. No, la mia natura fingerei di non conoscerla quando fortuna e amici chiedessero al mio onore questa prova. Tu stai giocando adesso me, tua moglie, tuo figlio, questi senatori, i nobili, e a quella massa di buffoni tu senti necessario dimostrare la tua durezza. E una carezza gettata lì ti costa troppo per acquistare una fiducia in salvaguardia delle cose care, minacciate dall'odio della massa.
16: Nobilissima Romana, e tu vieni con noi adesso. Vieni a fare un bel discorso. Sono nelle tue mani non solo i beni presenti, ma tutto il nostro passato.
21: Va dunque e frenati. Tu sai che io so che ti getteresti dietro il tuo nemico in un mare di fuoco, piuttosto che doverlo coprire di lusinghe in luoghi di delizie. Ecco Comindio.
9: Vengo dal foro, tutto in subbuglio. Comandante, raccogli molta forza o cerca scampo nella fuga o nella sottomissione.
16: Basteranno le belle parole.
9: Così penso anch'io, se la sua fierezza saprà adattarsi.
21: Deve, lo farà. Di che lo farai. Preparati.
20: Va bene. Devo farlo. Ritirati, anima mia. S'avanzi in me l'anima d'una baldracca. Il mio urlo di guerra si trasformi, invece di far coro col tamburo, nel suono d'un piccolo flauto d'un eunuco o nella voce d'una fanciulla che accanto ad un bambino piano piano lo culla. Sorrisi dell'inganno, fate il vostro campo qui, sulle mie guance, e che il cristallo dei miei occhi sia sommerso da lacrime infantili. Mi si agiti fra le labbra la lingua d'un mendicante, e voi armatemi le ginocchia curve soltanto col piede nella staffa, giù, piegatevi a terra come se avessi avuto un'elemosina. No, non lo farò. Ho qualcosa di mio in cui credo. Non potrò più crederci quando, piegato il corpo a gesti d'umiltà, anche la mente prenderà questa forma.
21: A te decidere. Io mi sono abbassata ad implorare. Tu non vuoi farlo. Tua madre si sacrifica al tuo orgoglio. Non la spaventerà il pericolo della tua ostinazione. Io rido della morte. Ho un cuore grande come il tuo. Fa come vuoi. Il tuo coraggio è mio, l'hai succhiato da me. L'orgoglio è solo tuo.
20: No, non ti addolorare, madre, vado al foro. Non mi rimproverare più. Trufferò il loro amore, ruberò i loro cuori, vedrai tornare a casa il beniamino di tutti gli artigiani di Roma. Guarda, vado. Saluta tu mia moglie. Tornerò console, o non ti fidare più della mia lingua, che ora vuoi brava nell'adulazione.
21: Fa come vuoi.
9: Andiamo. I tribuni ti aspettano. Arma le tue risposte di moderazione. Loro hanno pronte accuse, ho saputo, più gravi di quelle che già sai.
20: L'ordine è moderazione. Andiamo. Inventino pure accuse. Risponderà il mio onore.
16: Sì, sì, ma con moderazione.
20: Bene, e con moderazione sia. Moderazione.
6: Sapeva il popolo che invitandolo a presentarsi nel foro e a umiliarsi davanti alla maggioranza, Marzio avrebbe ben presto mostrato la sua natura collerica. Infatti, quando si alzò per rispondere alle accuse, non si contentò di usare un linguaggio offensivo, ma da imputato si fece accusatore. Il popolo non tollerò quell'atteggiamento e a grande maggioranza votò per l'esilio di Marzio.

0: Salve, salve, salve, salve, salve. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie! Io avevo poco più di 20 anni, circa 55 anni fa, finita la guerra, e ho partecipato addirittura all'allestimento della, diciamo, della prima esposizione, grande esposizione, sul Caravaggio a Milano. C'erano 24 quadri, alcuni di questi erano dubbi, ma certo fu un'impressione proprio sconvolgente. Ed è importante che oggi qui al Castel Sant'Angelo ci sia questa mostra dove ci sono addirittura 50 quadri, meglio, riproduzioni stupende, cioè tutti quelli che li sono salvati. Ed è questo l'impossibile che si realizza, cioè avere la possibilità di leggere, di seguire, di capire il valore, il significato della progressione di questa produzione che è stata realizzata in brevissimo tempo. In fondo il tempo che noi conosciamo della vita attiva di Caravaggio è di appena 20 anni, meno di 20 anni, addirittura 18 anni noi conosciamo più o meno quello che è proprio il momento di furgore, di produzione straordinaria. Ad aiutarmi in questa esposizione c'è Franca, che ha voluto assolutamente, ha insistito per realizzare un compito che aveva sempre sognato di realizzare, cioè farmi da suggeritore. Ecco Franca. Con lei
1: grazie.
0: Con lei c'è anche la nostra assistente
1: Jessica
0: che suggerisce alla suggeritrice. Questo è molto importante.
1: Speriamo di non sbagliare.
0: Prego, andiamo. Si dice, molte volte esagerando, in una forma addirittura paradossale, che il Caravaggio fosse un violento, una brutta persona dal punto di vista dell'aggressività, che fosse un po' pazzo e che fosse in fondo maledetto. Infatti il tormentone dell'artista, il pittore maledetto, ci perseguita in ogni momento. Non era un uomo tranquillo, era uno che, insomma, se aggredito rispondeva con il doppio della forza. Ma bisogna collocare questo uomo, questo grande pittore, dentro il suo tempo, perché si possa capire che cosa lo portava anche ad essere esasperato nelle sue situazioni. Prima di tutto bisogna ricordare che Roma, dove era arrivato, che aveva 21 anni, era una città piuttosto vivace, insomma, da un punto di vista degli scontri, delle aggressioni, le risse soprattutto. Ecco, ogni giorno c'era qualche ferito grave, qualche morto, e poi c'erano stupri, violenza alle femmine naturalmente, e poi a un certo punto scontri addirittura di quartiere, pestaggi all'infinito, e poi case che bruciavano, insomma una situazione molto dura. C'era un fatto da ricordare: la città non superava i 60.000 abitanti e esistevano in quel tempo la bellezza di 5 carceri, nella quale c'era il 7% degli abitanti dentro queste carceri. Carceri che ancora oggi conosciamo, qualcuno come Castel Sant'Angelo, e questo è veramente il paradosso quasi eccezionale, cioè proprio laddove Caravaggio era stato infilato in queste tane addirittura, ecco che si va a realizzare questa mostra. Un'altra cosa che si deve ricordare è la quantità di esecuzioni capitali che venivano portate così a spettacolo a Roma. Si parla di 3 di media la settimana, e a questi spettacoli erano presenti un sacco di gente, e c'era una specie di menu che veniva anche affisso per le strade e che avvertiva: in tal giorno verranno uccisi per squartamento 3 assassini. Poi c'era una donna, poi c'era un menù, insomma, dello spettacolo. Poi c'erano quelli eccezionali dove si squartava anche coi cavalli e quelli dove si mettevano così al rogo gli eretici e poi anche di carnevale, carnevale, proprio l'ultimo giorno di carnevale, ecco che si faceva un bel falò con qualche eretico, come voi vi ricorderete soltanto Giordano Bruno, che fu proprio bruciato in questa occasione. Ora il fatto che è rimasto proprio negli occhi e nella memoria di Caravaggio è senz'altro quello che è successo ai Cenci, la ragazza che è Beatrice, una ragazza stupenda di cui noi conosciamo anche un ritratto di un grande pittore del tempo. Ebbene, fu violentata dal padre e lei l'ha cercato di denunciarlo, ma non c'è stato niente da fare. Questo padre, questo Cenci, ebbene, era uso realizzare violenze di questo genere, tanto che fu arrestato e messo in carcere per aver fatto violenza a una ragazzina di 15 anni che era una servetta nella sua casa, una ragazzina che era sordomuta. Ci fu la denuncia proprio del fratello di questa ragazza e poi anche dalla gente di casa dei Cenci. Però non fu condannato, o meglio, fu condannato a una multa, ed è tutto particolare questo fatto legato alla tradizione giudiziaria di quel tempo. Certi nobili, certe persone di un certo rango, di un certo peso, evitavano anche il carcere, e anzi c'era una legge in particolare che vietava la persecuzione, l'arresto di personaggi importanti, i quali evitavano, grazie a queste leggi, che oggi noi non possiamo capire naturalmente i particolari evitavano il giudizio e anche di essere incarcerati, che è una cosa che ci rigetta molto oggi, pensare a che livello si era arrivati proprio nel 600 e soprattutto in una città dove che è santa, ecco. E ad ogni modo arriviamo al racconto vero e proprio di questo del giorno in cui tutta la famiglia dei Cenci fu giustiziata. Perché successe questo? La ragazza è stata violentata, i fratelli se ne sono risentiti. A un certo punto questo Cenci, per timore che la famiglia lo denunciasse, prese tutti quanti e li portò fuori dalle mura in un castello e li tenne quasi prigionieri, ma ci fu una specie di ribellione. Fatto sta che il Cenci fu ucciso nel proprio letto da tutta la famiglia proprio in coro, e poi si finse una disgrazia del tutto casuale, insomma lui si era fatto a un balcone in una sera molto fresca e si era spinto un po' troppo fuori col corpo, si sono spaccate così i sostegni del balcone, è crollato giù con mezzo balcone ed è rimasto un po' morto, insomma. Fatto sta che i poliziotti dell'ora, che non scherzavano, hanno indagato e sono arrivati tranquillamente a scoprire che c'era stata non solo la famiglia a partecipare a questo massacro, ma addirittura degli amici, i quali erano arrivati nella casa e avevano partecipato a questo rito. Ci fu il processo, naturalmente furono condannati tutti quanti, anche un ragazzino, un figlio che aveva soltanto 12 anni e che poi fu salvato in extremis, perdonato. Fatto sta che a questa esecuzione partecipò proprio tutta la città, anche la provincia. Si dice che ci fosse 500.000, allora era una cifra enorme, di persone che avevano invaso la città, non si poteva circolare, c'erano le carrozze che si scontravano, che si rovesciavano, ci sono stati morti, feriti, più morti che quelli che si potevano vedere poi eseguiti, nel senso in conseguenza dello spettacolo sul patibolo. Insomma, una cosa orrenda in generale, che rimase così impressa nella memoria e nell'animo di Caravaggio, che Caravaggio dedicò a questa storia proprio una pittura, Giuditta e Oloferne, ma che in verità aveva come pretesto testo, il gioco appunto di Giuditta Lofer. C'è qui Giuditta che, guardate, assomiglia moltissimo al ritratto che questo pittore romano ha fatto della Cenci, la quale con un schifo, con ribrezzo, esegue lo sgozzamento di Oloferne, che in verità è il padre della ragazza. C'è questa donna vicino che la spinge, che la sostiene. E poi c'è una cosa importante da notare lassù, vedete, c'è un sipario, questo continuo realizzare il contatto fra il teatro e la pittura è un tormentone, se mi permettete di ripetere questo termine, nella esecuzione dello spirito di Caravaggio. Ecco, questo dipinto è ripreso molte volte, questo arazzo che scende, questo trillare appunto del sipario, quasi a definire la fine dello spettacolo. Cade il sipario, finita è la tragedia. In una città come Roma non esistevano soltanto così le persone normali, i principi, i prelati, qualche ladro, qualche arrogante, ma c'erano anche le prostitute in grandissimo numero, ed erano selezionate proprio in categorie. C'erano quelle di alto grado, di medio grado, c'erano quelle erudite, c'erano quelle che cantavano, quelle che dicevano poesie, quelle che dipingevano, quelle che recitavano. Era un insieme di persone talmente importante ormai nella società che a un certo punto un papa decise di dare una festa, e a questa festa vennero invitate un numero incredibile di prostitute di grande livello, e ci parteciparono tutti i nobili, tutti i principi, e fu chiamato il pranzo delle prostitute da bene. E questa festa molto simile veniva eseguita anche a Venezia, addirittura dentro il canale con le gondole, con la gente che urlava, con una massa di persone, tanto a Venezia che a Roma c'era la stessa percentuale di prostitute. Venezia ce n'erano come numero maggiore, perché Venezia allora aveva 160.000 abitanti, soltanto 60.000 erano gli abitanti di Roma. Ora però questa percentuale è straordinaria, l'11% delle prostitute nella città, l'11% della popolazione. Ora, detta così, questa cifra, questa percentuale non fa molto effetto, insomma, 11% è già accettabile, ma perché si leggono male, perché si leggono senza scientificità. Allora proviamo invece ad essere scientifici ed analizzare cosa significhi l'11%. Noi prendiamo la città di Roma, allora abbiamo detto che erano 60.000 abitanti, allora tagliamo gli abitanti in due parti, 30.000 abitanti li spostiamo, sono i maschi, che si prostituivano anche loro, ma in un modo e con una tecnica completamente differente, specie nella politica. Poi abbiamo... Siete stati abbastanza veloci. Poi abbiamo il numero delle donne, 30.000 donne. Di queste 30.000 donne dobbiamo prendere le bambine, proprio quelle piccole, quelle che hanno il muccio, non venivano prostituite. Ma appena erano grandicelle funzionavano anche loro. Poi ci sono le vecchie, ma proprio le decrepite, quelle che cadevano per terra, che... sì, si truccavano un pochettino, ma non erano molto ambite. Poi abbiamo, quindi le scartiamo, poi abbiamo le suore, le religiose, che erano numerosissime, per favore le stralciamo senza fare battute ironiche o pensieri ironici. Andiamo avanti, e poi abbiamo abbiamo le nobildonne, abbiamo le aristocratiche, le donne di famiglie molto abbienti, ricche, che si prostituivano anche loro, ma a prezzi inaccessibili, quindi le scartiamo. Ebbene, abbiamo finalmente il blocco finale, che sono appunto l'11% delle donne della città. Non vi è arrivato più. Allora. Le prostitute erano anche modelle. Caravaggio ne conosceva 5-6 bellissime, fra l'altro, che erano proprio i personaggi fondamentali dei suoi racconti. Voglio ricordare che Caravaggio faceva tutto dal vero, o quasi tutto, come vedremo, e certe volte realizzava dei quadri inserendosi dentro la ricerca dei particolari, delle foglie, delle pietre, degli abiti, in un modo ossessivo. Qui una giovane modella, la quale sta dormendo, ed è una prostituta che è vestita con abiti molto ricchi, ed è la Maddalena che si fa asciugare i capelli rossi. Qui vicino c'è la stessa modella, invece è la Madonna. Questo certe volte destava un risentimento da parte della gente che si trovava a guardare il quadro, e i committenti molte volte rifiutavano il dipinto. Non è il caso di questo quadro in particolare. Poi c'è un'altra bellissima, che è questa, e lì vorrei che fosse, ecco, poi messa in evidenza il disegno, perché di Caravaggio si continua a tormentone a raccontare una favola, e ve lo dico da pittore, poi ho parlato con un sacco, con decine e decine di pittori su questo problema. Uno era Carrà, per esempio, che dice: è una frottola, ma come, si vede benissimo che disegna ogni particolare, che pensa ogni cosa dopo averla masticata, dopo averla messa a punto, dopo averla elaborata. E questo ce lo dice chiaro la radiografia lassù, si vede il disegno preparato sotto, lo vedete, tutti i bianchi che girano, che riprendono, poi a un certo punto li cancella, li copre, perché c'è il problema della luce, e compone attraverso il chiaro e lo scuro generale quello che è il valore, il peso, il movimento totale. Ma sotto c'è un disegno, addirittura, come si dice in gergo, accanito di attenzione. Andando avanti ritroviamo un problema molto importante: come era la città, come appariva la città di Roma agli occhi di Caravaggio quando arrivò a conoscerla direttamente. Prima di tutto c'era un gran frastuono, c'erano lavori dappertutto, si squartiavano addirittura dei quartieri, si apriva, e c'era in particolare un architetto che lui conosceva molto bene, che era Fontana, era proprio di Milano, la città da cui proveniva anche il Caravaggio, ed era un fenomeno proprio di intelligenza e di tecnica nell'impianto. Aveva buttato all'aria tutta Roma, aveva buttato all'aria addirittura le strutture fondamentali urbanistiche, le strade e poi i corridoi sotterranei, aveva squarciato pezzi interi della città, perché l'intento del Papa, che era Sisto V, era quello di rifar tornare Roma un equilibrio veramente maestoso da impero. Questo trasporto dell'obelisco con una cosa con centinaia di cavalli vi dice che razza di lavori venivano messi in atto. Quest'altro invece è Piazza Navona, così come era allora, un po' diversa di adesso, ma proprio pieno di fermento. E un'altra immagine che vi voglio mostrare, questa appunto con una strada dove si costruiva, notate bene, si costruiva proprio con grande fermento. C'erano palazzi nuovi, alcuni non erano finiti, alcuni erano ancora a metà, altri si erano fermato per mancanza di denaro la costruzione. Quindi quando arrivavano delle grandi personalità o c'erano delle feste in particolare, si copriva quello che mancava, come si fa oggi quando si dipinge una scenografia, lì le scenografie a coprire quello che stava succedendo, anche per non far brutta figura verso i forestieri, era quello proprio costante. Si dipingevano metri e metri quadrati di scenografie per coprire le cose che non si volevano mostrare per intero. Qui poi abbiamo una situazione che è leggibile soltanto se si va con uno zoom, ma sono le strade, ci sono i quartieri di Roma, ma ci sono dei grandi buchi, degli spiazzi larghissimi. Roma era una città con pochi abitanti, ma grandissima, aveva ancora la struttura imperiale, e in questi spiazzi cresceva l'erba e c'erano le capre, le pecore che andavano dentro, e c'era un visitatore che commentò: Dio, quante pecore, quante capre, quante vacche che ci sono dentro questa città, sembra che la campagna voglia mangiarsela per intero e farla sparire. Ora il discorso del pittore che arriva da Milano, arriva a 21 anni, dice: di lui non conosciamo niente, nessun quadro, un disegno, niente, proprio zero. Ma allora è arrivato, ha cominciato a dipingere qui a Roma, ha imparato tutto il mestiere qua? No, noi sappiamo che ha avuto grandi maestri per 5 anni, per 3 anni, e via dicendo. Da ragazzino ha cominciato, conosceva il gioco della fresco, conosceva la tempera, conosceva come costruire, come impiantare completamente. E questi maestri erano piuttosto importanti, e ne vedremo dei quadri, dei dipinti fra poco. Che cosa succedeva a Milano? Per capire che differenza proprio strutturale c'era sul piano politico fra Milano e Roma. Milano era in mano agli spagnoli. Gli spagnoli avevano occupato tutto il terreno del nord, avevano battuto i francesi, li avevano cacciati, e tutto quello che esisteva nel nord, salvo appunto la Serenissima, era diventato possesso degli spagnoli, i quali andavano giù pesanti, non si preoccupavano certo di realizzare uno sviluppo economico di queste città, anzi cercavano soprattutto di arraffare il più possibile, e hanno avuto anche la fortuna di trovare degli amministratori che subito sono gettati con grande piaggeria ad accettare di diventare sostegno proprio degli spagnoli, a sorreggerli, a difenderli e ad applaudire in ogni momento. Anche questo è un fenomeno del tutto legato al 500 e del 600, e voi non potete capirlo. Insomma, questi piaggioni erano di fatto il sostegno fondamentale della città, e si trovavano contro, meno male, qualcuno che aveva coraggio e soprattutto aveva potere. Sto parlando dei Borromeo. I Borromeo erano due cardinali cugini, uno dietro l'altro. Il primo era Carlo Borromeo, l'altro era Federico Borromeo, i quali veramente avevano un atteggiamento duro e solenne, da un certo punto, nel difendere

I Borromeo detenevano uno spazio nella Lombardia che era un terzo dell'intera Lombardia, questo vi dice tutto, i famosi sette laghi dei Borromeo. Questi Borromeo capirono soprattutto una cosa importante, cioè che non si poteva andare avanti sul piano religioso, per esempio, e poi vediamo anche quello economico, andare avanti con la solita solfa di reprimere, di impiantare processi, ma che per rispondere, siamo nella controriforma, proprio in piena controriforma, per rispondere alle critiche dei riformatori del nord, bisognava fare qualche cosa di effettivo, cioè di tangibile. E una delle cose che realizzarono immediatamente fu quello di cavare tutte le imposte, i giochi di arraffo che c'erano, le angherie. L'angheria è una forma di contratto, voi sapete, non esiste più oggi, ma fino al 600, 700 era di norma, cioè i contadini dovevano pagare la prima parte del raccolto, doveva essere consegnata ai signori, certe volte era il 50%, certe volte era il 60%, questo ma subito, e se per diluvio o per situazioni legate al clima eccetera succedeva che ci fosse carestia e che il contadino non riusciva a raccogliere sufficiente per pagare questa angheria, ne rimaneva senza. Proprio a piatto, ed ecco che i Borromeo intervenirono, dico questa è un'ingiustizia infame, è una delle ragioni per cui ci troviamo molte volte addosso giustamente i contadini, e per primi cominciarono ad applicare una regola più giusta, più onesta, cioè il raccolto doveva essere diviso in due nel caso di carestia, indipendentemente dalla quantità, non soltanto, ma privilegiare coloro che avevano lavorato. Questo naturalmente fece scalpore, gioia presso i contadini, ma gli altri possidenti reagirono malamente, tant'è vero che quando si spostavano questi Borromeo e che andavano nelle visite pastorali per tutta la Lombardia, e questo è un altro fatto straordinario, cioè essere vicino a questa gente, parlare con loro e spiegare il Vangelo e soprattutto proporre nel Vangelo quello che era la primitività, il discorso dell'amore profondo, una giustizia che doveva venire avanti, e la condizione di rispetto delle grandi tradizioni popolari. Ecco, quando giravano per le campagne, per le montagne, questi Borromeo, passavano degli eserciti con loro, erano coperti e naturalmente difesi da armati, ci sono delle pitture bellissime a questo proposito, perché? Perché tanto gli spagnoli che i possidenti speravano di trovarli soli e senza copertura per poterli fare fuori. Quando noi vediamo le pitture di Caravaggio ci accorgiamo di strani discorsi che ci sono dentro, c'è per esempio l'alludere proprio alle prime forme del Vangelo e a certe tradizioni che erano popolari e che erano legate alla nascita del cristianesimo prima che entrasse il peso, diciamolo brutalmente, dell'impero romano, quando ancora c'erano delle aperture addirittura comunitarie dentro la religione, e questi fatti erano stati ripresi dentro lo spirito che aveva proposto e che in molti casi aveva sostenuto con atti straordinari di partecipazione i Borromeo, tutte e due i Borromeo. Questi li vedremo poi appresso proprio estesi, ma con una precisione che veramente stupisce e che naturalmente faceva parte del bagaglio culturale di Caravaggio quando arrivò a Roma. Ora vediamo subito, qui c'è una fila di pittori che erano vicini al Caravaggio e che sono stati i suoi maestri o gente che lui conosceva e dalle quali aveva preso lo spirito. Ma di qui ne parleremo più avanti. A un certo punto c'è il Borromeo che si innamora di un quadro di Caravaggio, lo vede a Roma, lo compra, lo porta a Milano, lo vorrebbe mettere con un pandan su un muro, non trova un quadro che possa dirsi a quel livello, ed è uno straordinario, bellissimo quadro, soprattutto con uno spirito di fondo che potete notare, una chiave, come si dice tanto in teatro che nella pittura.
l'equilibrio, che è dentro la coscienza della geometria proiettiva. Guardate, se voi, lo faccio vedere qui a questo punto, io copro con una mano questa parte, vedete che il quadro cade tutto, immaginate che ci sia uno scuro qui che va davanti, niente, cade completamente, vedete? Poi proviamo a mettere una foglia, eccolo qua, la vedete quella foglia che è sorta di colpo, vedete che crolla tutto il quadro, cade dall'altra parte, è

0: limite dell'equilibrio, al disequilibrio massimo che si possa concepire. Più avanti di così, meno di così, i chiari, gli scuri, l'equilibrio sono veramente perfetti. Questo vi dice che era uno scienziato prima ancora che preoccuparsi della pittura. Borromeo, il secondo, Federico, era veramente un grosso intenditore di pittura, aveva una grande collezione di quadri che venivano dalle Fiandre, pittura sottile, elegante, quella già con il problema della luce. Quando vide questi due quadri in particolare,
1: Buonaventura
0: i Bari, si indignò. Era a Roma perché era stato invitato a tornare a Roma in quanto aveva avuto uno scontro duro con gli spagnoli. Gli spagnoli avevano chiesto al Papa di prendere questo uomo, di pregare questo cardinale che tirasse via di mezzo per un po'. Allora era a Roma e vide questi due quadri e si indignò perché disse che era pittura di genere, erano storielle così per far godere gli animi semplici, e che era un aristocratico, bisogna ricordare, e che l'altro poi dei Bari era di una volgarità inaccettabile. Non è vero, è una isteria incomprensibile. Sono quadri dipinti stupendamente, hanno una grande eleganza. Qui voglio dirvi qualche cosa in merito a questo quadro da Buonaventura. Ebbene, c'è un manifesto che un mio amico mi indicava, dove c'è la Buonaventura vi aspetta banca, e c'è il nome della banca. La buona ventura vi aspetta. Nella buona ventura cos'è il fatto principale? Che la indovina sfila un anello al ragazzino. La buona ventura è il furto della banca. È una cosa incredibile. Siamo veramente in un tempo orrendo, cioè questi che realizzano l'idea pubblicitaria, neanche per idea che quadro è, cioè, no, c'è il bel titolo, la Buonaventura, banca, e siamo a posto. Per poi quello che c'è sotto, il racconto, il rovescio, non importa. Qui comincia il discorso della pittura e della struttura. Non è da solo a inventarsi e realizzare delle macchine sceniche il Caravaggio. Caravaggio si era riportato una specie di fissa di ricostruire le strutture portanti del teatro dentro la pittura. E mi spiego. Ecco, guardiamo questo quadro in particolare, che è il seppellimento di Gesù Cristo. Gesù Cristo, io bisogna che lo vada a vedere laggiù perché è più chiaro. Ecco questo, benissimo. Ora, voi noterete subito, dov'è il pittore che realizza questo quadro? Sotto, sta in questa posizione di quasi mi siedono nel vostro, ecco qui, è qua in questa posizione, perché vede tutto dal basso, è uno scorcio, se vedete la mano in scorcio, è in una tomba, tutti gli spettatori in fondo sono nella tomba a guardarsi questo quadro, nel momento quasi ad aspettare, ad aiutare il corpo di Gesù che scende nella tomba. Notate una cosa importante, è il peso, il senso del peso che dà la figura di Cristo, che non è soltanto una dimensione, ma ha tutta la struttura fisica che è sviluppata dal tirare, dal prendere, dal gesto, da tutto quello che si svolge intorno. Poi hai un colpo dall'altra parte, in contrasto straordinario, e questo anche Leonardo lo usava. Di colpo lassù non trovate più lo scorcio, non siete più in basso a guardare. Avete visto, è bastato salire e voi vi notate che siete a livello quasi, cioè il punto di fuga è a livello del gomito di questo uomo che tira su Cristo. Cioè la Madonna, la ragazza là di dietro e la Maddalena sono sullo stesso livello visivo appunto di chi guarda di colpo. Cosa determina questo? Che tu sei in una posizione situazione dal basso all'alto. A un certo punto, guardando il quadro, tu sei portato proprio del quadro, tu sei portato proprio a levitare, sali, perché la prospettiva ti porta a quella dimensione. E questo è un fatto di emozione. In più c'è un altro fatto, che è quello proprio, diciamo, dinamico della gestualità, che è questo tirar fuori mani, una dietro l'altra, quasi come in una sequenza da pantomima, uno, due, sotto, il braccio di qua, quello che va sotto, questo qui, il braccio di Cristo. E poi un'altra cosa importante, una grande invenzione, è il gioco della dinamica pura che esiste nel quadro. Ecco, lo vedete, c'è un cerchio. Dentro questo cerchio c'è il seguirsi delle linee, uno dietro l'altro, la ripresa, il taglio, cioè in poche parole c'è un punto di composizione che è quello che sta nel piede di Cristo, vedete, nei piedi di Cristo. Partono delle rette che vanno in questa direzione, vanno in su, giù, e ci sono i cerchi che li compenetrano, li prendono, li assorbono, ed è questo un altro fatto enorme di emozione. Noi pensiamo sempre al realismo come coppia, in equivoco il falsificare abilmente la realtà. No, qui invece c'è la sapienza straordinaria della geometria, della dinamica, del peso, dei volumi, dello slancio, della gestualità, incredibile. Uno dei più bei quadri di Caravaggio. E la cosa che voglio ricordarvi è che fu proprio il Borromeo che insistette presso un gruppo di religiosi perché scegliessero come pittore per questo quadro proprio Caravaggio. Quindi da una parte quasi lo insultava, lo trattava duramente perché non sceglieva soggetti e soprattutto argomenti che fossero degni, ma sapeva benissimo che era il più grande pittore che ci fosse in quel tempo, non soltanto a Roma, ma forse in tutto il mondo. San Matteo, sapete, era nel gruppo di Gesù, forse la persona più colta, sapeva dei numeri, ma sapeva anche di lettura, di scrittura, era uno che aveva le idee ben decise, era un uomo molto rispettato, e qui, chissà perché, come è venuto in mente, il racconto che fa Caravaggio è di un uomo un po' ritardato, un pochettino lento, un vecchio un po' rintronato che sta, questo è importante, sta con il ginocchio su uno sgabello, e poi c'è un tavolo, e tutti i critici hanno notato che questo era il classico tavolo di architetto e dicono si sarà fatto imprestare questo tavolo da qualche architetto. Beh, questo è veramente uno sfondo, già che lui era figlio di architetti, ha sempre avuto queste tavole in casa, le conosce da sempre, lui stesso disegnava con attenzione, lo ripeto, sicuramente disegnava e calcolava con una perfezione, una precisione, usava anche i compassi, sicuramente le squadre quando impostava il suo, allora aveva bisogno di un tavolo d'architetto, e lui lo mette in scena, quasi un contrasto fra la sapienza, la conoscenza e l'imparare, come un allievo ritardato che non vuol capire. Questo gesto che vedete dell'essere appoggiato è proprio di chi vuole ascoltare per intero ed è un po' frastornato. E là c'è un'altra invenzione straordinaria sopra, l'angelo. Notate come è dipinto questo manto dell'angelo. Non è reale. Voglio ricordarvi che Leonardo rifaceva in questa forma assurda, reinventata, gli stessi andamenti. È un vortice che arriva dentro con una ferocia, con una forza incredibile, dove le mani dell'angelo danno indicazione a questo testone che non vuol capire le cose. Te lo ripeto un'altra volta, guarda qui, prima non rubare, secondo falsa testimonianza, la donna degli altri, stai attento, cioè proprio con un'insistenza, lui frastornato che lo guarda, e c'è questo, quello che aumenta questo essere frastornato, è questo turbine di aria che gira intorno e prende dentro anche la sua testa. I committenti si indignarono davanti a questo quadro, tanto vero che lo rifiutarono. Ecco, il fatto di avere di continuo quadri rifiutati per Caravaggio è veramente un'angoscia, perché se ne vai, guardi, io ne ho trovati almeno una ventina proprio di rifiutati in pieno, poi ricostruiti, poi rifabbricati e via dicendo. Perché? Perché arrivava dentro con tale passione nelle cose e con ironia, e con riprendeva una frase di Neri che diceva: realizzate il vero, ma ricordatevi in ogni momento che dovete usare la fantasia e la giocondità. Ecco, questo fatto della giocondità, dell'ironia, purtroppo era di santi e di persone aperte mentalmente, come era appunto il Caravaggio, ma della gente così, di spettatori comuni, non era dentro il loro, diciamo, la loro struttura di pensiero. E questo portava anche a dei guai, lo vedremo appresso. Voi avrete sicuramente visto oppure letto il Macbeth, sapete di Shakespeare, e sapete che a un certo punto nel Macbeth c'è un fantasma che spunta dal fondo, dal nero, mentre stanno mangiando, c'è la tavola e tac, viene su questa figura che si muove, poi scompare, riappare. E come avviene il trucco? Attraverso uno specchio. Ma come viene realizzato? Laggiù è lo specchio, vedete l'immagine proiettata sullo specchio. Ma da dove viene quell'immagine? Viene da terra, eccola qua, vedete? C'è l'attore che ha interpretato la parte seminudo, che è giù, dietro, qui c'è, immaginate, proprio un tavolo ben imbandito, sotto qui c'è sdraiato il personaggio, dietro c'è lo specchio che prende il personaggio e lo mette a testa in giù, lo vedete chiaramente. Poi c'è un altro disegno dove si fa capire che la luce batte appunto solo sul personaggio che è sdraiato, ed è proprio per questo l'effetto che si ottiene. Questo trucco veniva usato anche dal Caravaggio. Caravaggio, che all'inizio dipingeva con la luce che veniva direttamente da una finestra, qui laterale, la vedete chiaro, qui c'è il modello e qua c'era naturalmente lui che dipinge con il quadro vicino. La cosa importante era evitare che la stessa luce inondasse anche il quadro, perché veniva a schiazze soprattutto di taglio. Quindi cosa si faceva? Si metteva una specie di copertura, che adesso vediamo, ecco qua. Qui c'è una specie di gabbia dentro la quale c'è il personaggio, il soggetto, diciamo. C'è una luce che viene da questa parte, che inonda il personaggio che viene rappresentato, e poi il pittore è qua che guarda e vede attraverso una piccola finestra, per evitare che la luce che entri di qua e viene dall'alto arrivi a sporcare la dimensione del quadro, e viceversa, la luce che inonda il quadro da dipingere arrivi dentro la figura appunto rappresentata, cioè la divisa. Una cosa che notate qui, così soltanto accennata, è il fatto che c'è un lucernario, e questo fatto del lucernario, vedete quella luce là in alto, era un bisogno ovvio per lui avere della luce che fosse verticale e un'altra invece orizzontale, e quindi ogni tanto bucava il muro con grande risentimento da parte dei padroni di casa, i quali ogni volta cercavo di buttarlo fuori per questi disastri che combinava nella casa. È meglio che lo facciamo vedere subito qui, perché se andiamo avanti è difficile che voi capiate. Qui c'è il pittore. Il pittore è davanti al suo quadro, lo vedete qui. Qui poi c'è lo specchio. Lo specchio che cosa riprende? È così, in verità, e riprende di là un'immagine che è coperta. Cioè i modelli sono qua dietro, lo vedete? Ecco qua. Dietro c'è il modello. Il modello che è esattamente nella posizione opposta per via dello specchio, e lui dipinge quello che vede nello specchio. Naturalmente, coprendo qui, cosa succede? Che la luce che viene irradiata da questa parte non va a finire nello spazio laggiù, ce n'è un'altra che viene dall'alto ed è frontale e che non viene, naturalmente non straripa dentro lo spazio di là. Questo rimane pulito, chiaro, e lui può dipingere con una sua luce che viene dall'alto e viene appena appena di taglio, in modo che vede tranquillamente l'immagine che è ripresa qui nello specchio, perfettamente pulito. Questo porta a già a una composizione, la composizione dentro lo specchio è già chiara. Per di più, questo palcoscenico è mobile e ha la possibilità di girare, di spostarsi, quindi le varianti, le posizioni, gli andamenti. dietro venivano usate nella composizione addirittura dei pupazzi. Di questo era, per esempio, Tintoretto era diventato un maestro, lui usava decine di pupazzi che erano quasi uguali al vero e che metteva, diciamo, in teatro, in gioco teatrale, muovendoli, spostandoli, angeli che volavano sopra. Non parliamo poi con Correggio. Correggio aveva a sua disposizione due scultori, e in particolare uno, un capo scultore, che gli preparava tutti i pupazzi, i personaggi, uno dietro l'altro, decine, che poi lui appendeva, per esempio, nelle sue così pitture aeree, dove sfondava il cielo e volavano angeli, eccetera, eccetera. Che cosa succedeva? Che sotto metteva una grandissima quantità di vetri opacizzati, specchi, in poche parole, in fila, e lui dipingeva tenendosi in alto. I personaggi, cioè i pupazzi, erano in aria e si proiettavano nella giusta misura, per cui lui vedeva in scorcio a capovolto, senza dover stare a dipingere così, ma tranquillamente, comodo, poteva dipingere, poi si spostava anche a vedere secondo le posizioni come gli pareva e via dicendo. Queste conoscenze che erano proprio il bagaglio fondamentale della pittura, appunto, di Caravaggio. Allora qui abbiamo
1: riposo durante la fuga in Egitto.
0: Ma perché è così forte il tuo? Riposo durante la fuga in Egitto. Allora c'è io preferisco raccontarlo direttamente qua. Il personaggio principale, il personaggio che si nota immediatamente è quello dell'angelo. L'angelo che suona il violino. Poi dietro c'è San Giuseppe. San Giuseppe, con molta umiltà, ha in mano una carta, e la cosa straordinaria, su questo spartito hanno ritrovato le parole del Cantico dei Cantici. È un pezzo, la dichiarazione d'amore di un giovane verso la sua ragazza, l'amata, e dice parole straordinarie. Vedremo appresso, prima di terminare ve le farò leggere da Franca. Questo subito l'immagine, dietro si vede l'occhio di un asino, ed è stordito, è stupito, è pieno di commozione questo unico occhio che segue la musica, e forse è la prima volta che sente, cioè sicuramente, suonare così angelicamente una musica. E appresso vediamo le ali, vi dico subito, uno dietro l'altro. Le ali, lui aveva bisogno del vento, sempre, di studiare il vero. E dove trovava delle ali così grandi che potessero stare in rapporto all'angelo? Ha preso delle ali di un'aquila, ed è la prima volta che si vede un angelo con le ali di un'aquila, nere, appunto. Più avanti, la Vergine è una ragazzina, è proprio una ragazzina, ma la posizione, tutto, non l'ha inventata completamente Caravaggio. L'ha vista in un quadro che è di un suo conterraneo, Correggio. Che è il Correggio. Eccolo qua. Qui ci sono due tavole del Correggio. Una è l'originale, l'altra è una stampa che è stata eseguita nel 1700, che però tiene ancora diciamo, il disegno, la forma, il racconto dell'originale, mentre questo è stato completamente truccato. Questo è stato proprio massacrato, questo quadro, che sta a Napoli, per censura, una censura brutale. L'atto di criminale, lo possiamo chiamare, è stato eseguito nel 1924, cioè pochi anni fa relativamente. Ma vediamo perché, che cosa è successo, che cosa dava fastidio particolarmente al censore. Allora vediamo un attimo, qui abbiamo la Madonna, una ragazzina, viene chiamata la Zingarella. Già vediamo una cosa, il bambino in questa immagine non ha la faccia rivolta verso il petto della Madonna come nell'originale e come è nel quadro di Caravaggio, ma gli hanno voltato la faccia, via dal petto della mamma. Sozzone, via, così, tagliato via. Poi c'è una cosa dolcissima che viene dai Vangeli apocrifi. A un certo punto, in un Vangelo apocrifo, si racconta che la Madonna e il bambino erano veramente quasi assiderati. E allora ecco che arrivano due angeli che premono, vanno su questi rami che sono di una palma, questa palma sopra ci sei, e la curvano fino a farla arrivare all'altezza della Madonna e del bambino, che poi ci ciberanno di questi datteri. Tanto in questo racconto che ha preso, che il canto che è nello spartito, sono lo stesso. E allora Franca mi legge questa dichiarazione d'amore del giovane nel Cantico dei Cantici.
2: Rai Radio Tech & Tech.

presente e il futuro, la testimonianza di tutto il pensiero. Sopravvivere a tanto dolore mi pompa nel cuore soltanto veleno. E la casa un involucro vuoto, dentro al frigo la desolazione. Con la radio che strappa le vene, passando soltanto la nostra canzone. E lo giuro, non riesco a capire perché l'uomo cerca da sempre l'amore. Basterebbe il sorriso di mamma o il fedele abbaiare di un cane, ed invece si deve cercare, bisogna cercare per farsi del male.

Non esiste nessuna emozione che sia totalmente sotto controllo. E mi chiedo perché il mio cervello si fa solo di queste domande, mentre il cuore vorrebbe risposte, perché il suo dolore è davvero gigante. E le mosche mi girano intorno, mi danno fastidio, ma io non mi muovo. Lo so bene che merito tutto, lo so bene che sono dannato, che il dolore causato ritorna, ma quando ritorna si è già triplicato.

Rai Radio Tech e Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, sabato pomeriggio, ore 15, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Oggi Gurdulù esplora un terreno estremamente ricco e complicato e problematico, che è quello delle scienze umane, in particolare della antropologia culturale. Prendiamo la cosa un po' alla distanza. Nel 1651 il filosofo inglese Thomas Hobbes diceva che c'erano soltanto due grandi scienze di cui l'uomo poteva veramente sentirsi sicuro. Una scienza era la matematica, la geometria nella fattispecie, l'altra scienza era la politica, perché sia nella matematica che nella politica noi costruiamo le entità noi stessi, aggiungeva. Già, ma ogni civiltà costruisce le proprie entità. Allora, le scienze dell'uomo, in particolare l'antropologia, hanno oscillato, io credo, per lungo tempo tra questi due modelli segnalati da Thomas Hobbes. Da una parte la speranza di essere delle scienze quasi come la matematica, dall'altra di essere forse un'anticamera della politica o forse una prosecuzione della politica. Dibattito che io credo fu toccato in modo particolare nel contesto della cultura francese, proprio intorno alle idee strutturaliste di Claude Lévi-Strauss. Ne discutiamo oggi con due antropologi, rispettivamente Ugo Fabietti, che insegna antropologia culturale all'Università degli Studi di Milano 2, cioè la cosiddetta Bicocca, e Francesco Remotti, che insegna sempre antropologia culturale all'Università di Torino. Cito intanto, come sempre, un'opera per ciascuno. Fabietti ha pubblicato nel 99 presso la Terza un testo che si chiama Antropologia culturale, l'esperienza e l'interpretazione. Francesco Remotti ti ha pubblicato presso la Terza, addirittura in questo anno 2000, una prima lezione di antropologia. Cosa fa l'antropologo? Intanto si cala in società, culture, forme di vita che sembrano estremamente lontane da noi, almeno apparentemente, il diverso più diverso che c'è. Allora, com'è possibile che noi possiamo in un qualche modo immedesimarci nell'altro, riuscire a parlare, pensare, agire come un cosiddetto primitivo, oppure non facciamo altro che ritradurre i comportamenti dei cosiddetti primitivi negli schemi che ci sono abituali e quindi li compiamo, come temeva anche Lévi-Strauss, mi ricordo, in questo modo, pur con le migliori intenzioni, un nuovo atto di sottile imperialismo culturale. Remotti.
1: Ma io non sono d'accordo col professor Giorello.
0: Quando
1: enuncia queste due alternative, no? O immedesimarsi da una parte oppure il ritradurre. E credo che l'antropologia virtuosa, perché ovviamente non tutte le antropologie sono virtuose, ben inteso, ecco. Ma voglio dire, se potessimo appunto immaginare un percorso virtuoso dell'antropologia, credo che sia un po' una via di mezzo tra l'immedesimazione da una parte e la ritraduzione dall'altra. L'antropologia è quel tipo di sapere che cerca di infrangere le frontiere, di andare oltre, di penetrare in qualche modo in un mondo culturale diverso, partendo dal presupposto che ci sono tante forme di umanità diverse. Si tratta di cogliere la diversità e il senso della diversità di queste varie forme di umanità, partendo dal presupposto che non ce ne sono soltanto due, la nostra da una parte e quella degli altri, i cosiddetti primitivi. In realtà ci sono tantissime forme di umanità, diverse dalla nostra, diverse tra loro.
0: Fabietti.
2: Ma qui il discorso si fa piuttosto complesso, direi. Remotti giustamente parla di un'antropologia virtuosa, quella che riesce a mediare tra l'immedesimazione e la ritraduzione. Il problema è che questa polarità dell'esperienza antropologica è innanzitutto vissuta in prima persona dall'antropologo che va sul campo. Ed è lui che si trova quindi, è lui che è sulla frontiera, diciamo così, della cultura propria e della cultura altrui. Ed è quindi in questo contesto che diventa poi molto difficile in realtà calarsi nella forma di vita e provare, tentare di ritradurla. Certo, mi rendo conto che in questa situazione è difficile poter poi ragionare sull'universalità dei valori, la relatività, sono più ragionamenti che uno poi fa a tavolino. Quando si è lì si vive quello che si può vivere con tutte le contraddizioni del caso e spesso anche senza rifletterci troppo, diciamo così.

0: Io prendo, mi aumenta una battuta, se non sbaglio, dal dizionario filosofico di Voltaire. Per noi è molto virile avere due testicoli, mentre invece gli ottomani sono più contenti se ne hanno uno solo. Ecco, io non so se poi questo fosse veramente comprovato, ma prendiamo per buona la battuta di Voltaire. E appunto ripasso allora la questione del relativismo a Francesco Remotti, magari nell'idea che anche lui ci parli della sua esperienza concreta sul campo, nel confronti con delle forme di umanità diverse da quella a cui noi siamo abituati.
1: Partiamo dal relativismo. Io sono dell'idea che l'antropologia inevitabilmente paga un certo prezzo al relativismo, cioè l'antropologia culturale non può non essere almeno in una certa misura relativista, cioè nel senso che il relativismo è un passo inevitabile dell'antropologia. Sono anche però estremamente convinto che non è sufficiente, perché si fonda tutto sommato su un principio detto e non detto, ma che è quello della chiusura delle varie società, delle varie culture. E questo è un presupposto di cui gli antropologi hanno faticato a liberarsi, ma di cui si sono, credo, ormai da un po' di tempo liberati. E certamente la pratica della ricerca sul campo, e qui arrivo un po' al secondo punto, non so se ho tempo, se vado ancora avanti vi...
0: Vada Remotti, coraggio.
1: Coraggio, va bene. Allora io volevo dire
0: tanto
1: questo.
0: Tanto vedo che Fabietti sta prendendo appunti,
1: sta prendendo
0: e si prepara
1: appunti...
0: alle sue risposte.
1: Sì, benissimo.
0: Remotti, vada avanti.
1: Ecco, allora io volevo dire questo, che la ricerca sul campo che io ho condotto tra i Banande dell'ex Zaire, nella regione del nord Kivu ai confini con l'Uganda, proprio tra i Banande, io mi sono sempre più reso conto, a partire dal 76 in avanti, ho cominciato nel 76 le mie prime ricerche tra i Banande, mi sono sempre più reso conto di come si tratti di una società estremamente, estremamente aperta ed estremamente disponibile al mutamento. E come questo io rilevavo sul mio campo, tra i Banande che studiavo, mi rendevo conto che queste erano constatazioni che anche altri facevano altrove o avevano già fatto altrove nei loro campi, nelle loro società studiate appunto di volta in volta. Porto un esempio che per me è un esempio davvero, davvero emblematico. Ricordo fin dal 76 un incontro con un vecchio giudice tradizionale dei Banande, il quale mi raccontava dell'arrivo dei primi missionari negli anni 40 del Novecento. Ebbene, questo vecchio giudice, il quale mi disse: certo, noi abbiamo accolto la vostra divinità, anche perché i missionari sono arrivati qui con l'aspirina, i fucili e quant'altro, tante altre cose, come dire, mirabolanti, tecnologicamente mirabolanti, eccetera. E non potevamo non ammettere che quello era un grande Dio. E l'atteggiamento che i Banande hanno assunto è stato questo di accettare questa divinità in mezzo ai loro spiriti, agli spiriti dei Banande. E infatti così questo giudice continuò dicendo: così noi proseguiamo nel venerare i nostri spiriti, così come andiamo in chiesa là dove ci sono i missionari, eccetera. Concludo: riportata questa cosa ai missionari, ahimè quello fu un'ingenuità imperdonabile da parte mia, ero alle prime armi. La reazione dei missionari fu terribile, cioè non poterono ammettere che quello che era stato il loro primo catechista avesse un atteggiamento di questo genere, un atteggiamento cioè così che io giudico e che ritengo non possa non essere giudicato così aperto, così disponibile a sentire le ragioni degli altri, a capire anche le divinità degli altri e così via.
0: Fabietti, cosa ne pensi?
2: Ma credo che il relativismo come disposizione intellettuale sia importante, una conquista anche, diciamo, in ambito antropologico. Anzi, la stessa antropologia ha contribuito a introdurre una prospettiva relativistica nella considerazione delle culture, delle società. Ma questo va bene finché il relativismo diventa un modo, come è stato detto, per far posto alla diversità, cioè non un dogma, cioè non, come appunto diceva anche Remotti, una chiusura di ogni universo di senso in se stesso. Il relativismo è una disposizione intellettuale, uno stile, diciamo così, che ci fa vedere gli altri come capaci loro stessi di produrre dei significati che non siano di per sé peggiori o migliori dei nostri, ma che hanno una loro validità in quanto tale. Certo, se poi il relativismo diventa un dogma, allora una dottrina, diciamo così, allora questo sfocia nella chiusura ed è, direi, politicamente molto rischioso.
0: Ecco, io mentre parlavano sia Remotti che Fabietti, mi tornava alla mente una battuta di un filosofo, un grande filosofo del Novecento, Paul Feyerabend, che è stato considerato per un lungo periodo di tempo uno dei più acharné tra i relativisti, i più arrabbiati tra i relativisti nella sua continua polemica dell'umanità di contestazione della umanità occidentale, della forma di umanità del nostro occidente. Però proprio Feyerabend, in uno dei suoi ultimi scritti, in una bellissima autobiografia che si chiama Ammazzando il tempo, pubblicata dalla Terza, proprio a un certo punto dice: attenzione, il relativismo è al più un punto di partenza, non certo un punto d'arrivo, perché noi dobbiamo sempre ricordare che una cultura è sempre in potenza tutte le altre culture. Naturalmente non lo è di fatto completamente, ma lo è in potenza, cioè questa apertura quindi si dovrebbe ritrovare in ogni cultura. Remotti.
1: Beh, intanto mi ha fatto molto piacere questo riferimento a Feyerabend. Io, per quanto ho potuto studiare e analizzare l'opera di Feyerabend, ho trovato che per gli antropologi è di un estremo interesse, perché oltretutto ci ricordiamo, no, certe pagine di Contro il metodo, in cui Feyerabend invita gli stessi antropologi, gli Evans Pritchard, i Levi-Strauss, eccetera, a studiare non soltanto le loro tribù, virgolette, esotiche, americane o africane che siano, ma a studiare anche le tribù dei fisici quantistici e così via. E quindi Feyerabend, come dire, aveva intuito le grandi potenzialità dell'antropologia proprio in questa specie di ritorno verso il noi, no? Quindi non si tratta soltanto di studiare gli altri, ma di studiare anche noi in mezzo agli altri, mi sembra di poter dire. E qui io vorrei dire una cosa, non so se poi il collega Fabietti sarà d'accordo con me su questo punto. L'antropologia, a mio modo di vedere, è interessata a stabilire dei contatti, dei collegamenti tra culture, anche a prescindere da rapporti di natura storica. Cioè, credo che l'antropologia possa rivendicare esattamente questo diritto e questa capacità, quella cioè di mettere in collegamento società, culture, civiltà, eccetera, che si trovino molto lontane tra loro nel tempo e nello spazio. E anche se non ci sono appunto stati dei collegamenti storici. Ecco, questa idea di poter in qualche modo costruire, qui torniamo al tema iniziale del costruire, è un sapere che viene costruito, di costruire una sorta di rete che fa da collegamento, una rete che non è mai perfetta, ben inteso, una rete che spesso si lacera.
0: Fabietti, è d'accordo?
2: Sì, in linea generale sì, è un'operazione sicuramente affascinante quella di poter connettere i pigmei degli inizi degli anni 60 con i cacciatori magari paleolitici, voglio dire. Però c'è un problema metodologico, credo. E cioè che, se è vero che in fondo l'antropologia ha avuto questa grande rivoluzione significativa proprio per la stessa antropologia nel Novecento, cioè quella di passare da una concezione dello stesso sapere antropologico come sguardo sull'altro, dove l'altro è qualcosa che può essere trattato, classificato, tipicizzato, analizzato quasi fosse un minerale o un fiore, si è passati da questa prospettiva ad uno sguardo più attento per quelli che sono i significati prodotti dai, come si dice, nativi, cioè da coloro che gli antropologi studiano. Quindi, siccome l'antropologia si è rovesciata su questo problema del significato, del senso, diventa allora molto difficile poi stabilire queste connessioni in termini temporali tra contesti che sono tra loro lontanissimi. Però sicuramente il progetto dell'antropologia non può certo finire nella storiella locale, nel relativismo, ecco, insomma.

0: Allora, Fabietti abbandona anche lui il relativismo, quello facile, diciamo, a buon mercato, quello che diventa semplicemente un punto d'approdo così tranquillo da bloccare poi ogni ricerca. Ma nello stesso tempo richiama come obiezioni le ragioni della storia contro, diciamo così, le invarianze della struttura. Remotti.
1: Quando, ecco, Ugo Fabietti mi oppone e il tema e l'esigenza di rintracciare i significati, quindi ci sono queste forme, chiamiamole così, di vita, forme di umanità, eccetera, che elaborano dei significati. L'antropologo cerca di penetrare in queste forme di vita e cogliere questi significati. Ecco, il problema è molto, certo, è molto delicato, ma questi significati sono significati locali, ovvio, sono significati indigeni, è ciò che pensa ed è anche ciò che sente quella persona in quel determinato contesto, in quel determinato momento, quando compie quel determinato rituale, eccetera eccetera. Secondo me sarebbe un guaio se l'antropologia o l'antropologo lasciata alle spalle la propria civiltà, la propria cultura, va a infognarsi, scusate il termine, nel chiuso di una società, di una qualsiasi società, e non importa quale angolo di mondo. Perché bisogna poi, secondo me, io lo dico sempre ai miei studenti, non, cioè bisogna sempre, come dire, avere la possibilità di dimostrare che si è antropologi, e cioè si dice qualcosa, si tenta di parlare in qualche modo anche in termini generali, che non vuol dire esporre delle tesi di ordine generale. L'uomo è fatto così, gli uomini sono fatti così. Il problema credo che consista in questo: possiamo connettere significati diversi tra loro, cioè significati prodotti tra i Nuer da una parte e tra i Trobriandesi dall'altra?

0: Insomma, prima è stato citato molto opportunamente Feyerabend. Beh, Feyerabend parlava proprio a proposito della possibilità di tradurre dei modelli in altri modelli, modelli scientifici, proprio parlava di questa possibilità in riferimento alle possibilità autotrasformative che il nostro linguaggio ha.
1: Remotti, lei sì, è d'accordo con questa progressiva, tra virgolette, identificazione?
2: Sì, direi che abbiamo preso una strada buona. Spesso la nostra antropologia è stata un'antropologia muta, meglio ancora, cieca, di fronte alle possibilità autotrasformative. Non le vedevamo, ci sfuggivano. Probabilmente, come dire, affannati, io lo sono stato, devo dire, affannato a rintracciare le vecchie, i vecchi modelli, e ben inteso abbiamo fatto bene, perché se no nessuno l'avrebbe fatto, però così facendo abbiamo anche tralasciato invece di cogliere la dinamicità delle singole culture, cioè queste possibilità autotrasformative.

0: Curiosamente, 1995, presso Carocci Roma, Fabietti ha pubblicato un libro che si chiama L'identità etnica. 1996, cioè un anno dopo, presso La Terza, esce un libro di Francesco Remotti che si intitola Contro l'identità. Ecco, direi che il gioco di pluralità e identità, di un io che è un noi, di un noi che tende a chiudersi ma però che deve riconoscere qualcosa che fa sempre saltare questa chiusura, ricompare, insisto, anche drammaticamente nella vita quotidiana oggi, nelle nostre società, nel mondo in cui viviamo e non solo, nel mondo della scienza che comunque vive anch'esso la tensione tra uno e molti, tra identità e pluralismo. Fabietti, perché lei parlava di identità etnica?
1: Beh, identità etnica, ma il titolo del libro era più lungo, portava come sottotitolo appunto adesso non lo ricordo esattamente, ma comunque era storia e critica di un concetto equivoco, qualcosa del genere. Era un testo nel quale si cercava un po' di fare un punto, diciamo così, che andasse ad analizzare in senso trasversale varie situazioni che dai nazionalismi agli etnicismi facesse vedere come appunto l'etnicità non fosse qualcosa di radicato nella natura, ma fosse soprattutto il prodotto di una costruzione simbolica finalizzata ad un'azione. E, ecco, quindi insomma si trattava di un libro critico sulla nozione di etnicità, di identità etnica, non certo un libro in cui si voleva fissare appunto l'eternità di queste pseudoessenze.
0: Lei ha detto proprio un'operazione di decostruzione. Veniamo
1: certo.
0: Adesso a Remotti, che addirittura scrive contro l'identità.
2: In quel momento in cui l'ho scritto ero veramente stufo, e adesso lo sono ancora di più, di sentir parlare continuamente di identità, no? Se noi accendiamo la televisione, sentiamo le dichiarazioni dei politici, conservare le nostre identità, garantire le nostre identità all'interno delle coalizioni, no? Per esempio. E poi in quegli anni evidentemente c'era l'identità della Padania, cose di questo genere, insomma. Ebbene, io ho voluto scrivere contro l'identità per dire, uno, che l'identità è una finzione, con tutto il peso che questa parola si porta dietro, eh? Le finzioni sono cose non leggere, per lo più sono cose anche piuttosto gravi, pesanti, che nella storia producono

0: ma anche dei drammi, come ben sappiamo. E la seconda cosa che volevo anche dire in quel libro è che possiamo e che vi sono delle società che possono fare a meno della preoccupazione per l'identità. Non dico che l'identità sia irrinunciabile, perché per identità, beh, insomma, è difficile poter giungere, insomma, ad una frase, ad un'affermazione di questo genere, però che si possa fare a meno delle preoccupazioni costanti, ossessive per l'identità. E noi oggi viviamo, credo, proprio in un momento in cui ossessivamente ritorniamo a vari livelli sull'identità. Ecco, io credo che questo l'antropologia lo possa dimostrare, con esempi che si possono trarre da ogni parte del mondo, ben inteso, andando a pescare nelle società anche le più lontane, virgolette, le più esotiche, come mi piace anche dire un po' provocatoriamente. Ecco, si può vivere senza l'ossessione dell'identità.
1: Fabietti, lei condivide questo punto?
2: Ma probabilmente credo che quello di una identità senza identità sia quasi un po' un gioco di parole, ma insomma, ma la nostra esistenza è effettivamente, credo almeno, impossibile da pensarsi senza una qualche forma di identità. Certo che questa identità è una cosa quando è semplicemente esperita nella pratica, nel nostro vivere, anche accanto ad altri che hanno altre identità. È una cosa invece quando questa identità viene radicalizzata, viene enfatizzata, esagerata, proprio per contrapporre se stessi ad altri o ad altri a sé. Perché in fondo questa enfasi di cui parla appunto Remotti quando dice, ma insomma basta con questa storia dell'identità, che è un termine abusato, ma sì, è abusato perché questa identità in fondo a che cosa porta una volta che è esagerata? Ritorniamo ancora una volta al cattivo relativismo, cioè torniamo ancora al dire io, la mia identità è fatta così, la tua è un'altra, quindi ognuno di noi può gestire uno spazio diverso e può fare quello che vuole, insomma, in sostanza. Ecco, io direi che l'identità, quando è esagerata, enfatizzata, porta sempre a qualcosa di male, nel senso che produce appunto sostanzialmente una chiusura nei confronti dell'alterità, e quindi porta una mancanza di riconoscimento dell'altro, ma porta anche a una mancanza di riconoscimento che la nostra identità c'è perché c'è anche l'altro che in qualche modo la media la costruisce, consente di edificarla.

0: A me viene in mente una battuta di Leibniz, né? Se non sbaglio errato, nei suoi saggi di Teodicea, quando dice: ci sono alcune finzioni che però sembrano fondate in realtà. E dice: perché funzionano in un qualche senso? E fa un esempio che secondo me è agghiacciante. Prende il caso di alcune popolazioni che, per difendersi dei lupi, prendono ogni tanto un lupo e lo squartano, lo prendono squartato sul recinto o sulle mura che chiudono la città, nella convinzione, forse una finzione, che gli altri lupi che arrivano vedano l'esempio, prendano e se ne vadano via. Ora, adesso fuori di metafora, noi conosciamo molti meccanismi in cui le tensioni di una città o di una società si scaricano su un capo espiatorio, cioè su qualcuno che paga all'interno del gruppo e poi che ne viene escluso e porta tutte le colpe su di sé. Ma abbiamo anche appunto il caso della difesa dei lupi. Appunto il lupo è il nemico, è l'esterno, è il pericolo, è l'altro a cui si toglie anche ogni forma di umanità. Appunto è una belva e non è più un uomo come noi. Quante volte abbiamo visto società anche di un estremo grado di civiltà e di sofisticazione giocare su questo? I sudisti americani, ai tempi della guerra civile, contro il nord abolizionista, avevano delle concezioni della democrazia estremamente sofisticate e per molti versi migliori per alcuni aspetti di quelle dei nordisti. Peccato però che si applicassero soltanto ai freeborn men, cioè a quelli nati liberi, riconosciuti come tali all'interno delle loro comunità. Certamente i neri ne erano esclusi, erano stati dopo tutto importati dall'esterno nei modi che ben sappiamo e buttati dentro la stessa società schiavistica. Allora ecco appunto come si può fare a meno delle finzioni tra virgolette ben fondate del lupo, della pelle del lupo appesa fuori della tenda, fuori dalle mura. Remotti.
1: Una finzione. Ebbene, quante volte nei rituali di iniziazione non solo vengono presentate delle finzioni, ma si inducono gli iniziandi, i giovani che debbono appunto maturare, crescere, diventare adulti, si inducono i giovani a riconoscere la finzione, a scoprire la finzione e nello stesso tempo a scoprire l'importanza della finzione. Prima parlavamo di spirito critico, apertura, eccetera, eccetera. Ancora una volta stiamo constatando come lo spirito critico non è soltanto una faccenda di Occidente. Lo spirito critico è qualcosa che possiamo trovare in molte società. È proprio nei momenti come i rituali di iniziazione in cui sembrerebbe quasi che una società imponga, fra l'altro imponga con forme anche cruente, i propri valori, le proprie forme di umanità, eccetera, eccetera. Sì, certo, lo fa tutto questo, lo fa però facendo anche vedere, facendo constatare che si tratta esattamente di finzioni e che queste finzioni certamente sono importanti. L'irrinunciabilità della finzione, ecco, questo direi che è un tema, che è un tema su cui gli antropologi avrebbero molto, molto da dire, ma in colloquio anche con molti altri scienziati sociali, umani e con i filosofi.
0: Come dire che siamo passati da Leibniz a Borges, in un qualche senso. In questo mondo di finzioni, qual è allora appunto il ruolo, il destino o più semplicemente la semplice agenda di ricerca dell'antropologo? Una battuta per ciascuno, Fabietti.
2: Ma a me piace sempre pensare all'antropologia come a un sapere che uno stile di riflessione intellettuale che si fonda innanzitutto sul continuo raffronto con le esperienze altrui e quindi una disciplina, l'antropologia, come un discorso che connette appunto, come diceva anche Remotti prima, le varie esperienze umane e che è capace di costruire appunto dei ponti di significato che possano costituire anche a loro volta il tramite di passaggi da una cultura ad un'altra, culture, passaggi di senso ovviamente, più che di forme di vita reali, di senso, quindi di possibilità di comprensione.
0: E sempre a proposito di finzioni e antropologia, chi c'è mai alla fin fine dietro la maschera del rito di iniziazione a cui faceva allusione Francesco Remotti prima? Remotti.
1: Chi c'è? Mi verrebbe voglia di dire che dietro la maschera non c'è nulla. Cioè, credo che gli esseri umani non facciano altro che fingere, e continuo a dire non in senso deteriore, o non in senso deteriore soltanto. Ecco, un'antropologia che si muova tra le finzioni e che certamente in qualche modo smaschera, nel senso che fa vedere un pochino oltre, eccetera, non per questo deve pensare di avere raggiunto la roccia, la natura umana, ecco. E ci muoviamo continuamente, insomma, tra strati diversi di finzioni. Ecco, io credo che questo, per esempio, il tema della finzione, dei modi diversi con cui si articola questo tema, questo possa essere, per esempio, un tema che può connettere le varie società tra loro, può connettere i significati tra loro, eccetera. Ecco, io credo che questi siano i grandi temi di cui l'antropologia va alla ricerca e di cui l'antropologia può contribuire, diciamo così, a porre in luce il significato generale più

Allora, per tornare alla metafora iniziale della costruzione che appunto Fabietti e Remotti hanno evocato, costruiamo, forse costruiamo su sabbia e non su solida roccia, qualche volta costruiamo su sabbia ma come se costruissimo su solida roccia. L'importante però è non dimenticare quel come se messo tra virgolette. Giulio Giorello, Le ragioni di Gurdulù. Saluto e ringrazio Francesco Remotti e Ugo Fabietti per questo bello scambio di idee su questa strana scienza dell'uomo, che è una scienza dei significati dell'uomo, come abbiamo chiarito, o come forse abbiamo oscurato, creando un po' più di domande e di perplessità negli ascoltatori. Ringrazio gli ascoltatori, gli stessi, e appunto do loro appuntamento per sabato prossimo.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca di storia.

si arrende, ma parole pretende e carezze, dimestichezze d'amor. Tu mi sai dire una strada solitaria, una strada che si appronta per noi. E veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

strada, solitaria una strada che sia giusta per noi. Partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze di

0: Rai Radio Techete.
1: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti. In un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, altro disco importante del 1968, oggi il doppio dei Cream Wheels of Fire, pubblicato nel luglio del 1968. Cominciamo con una particolarità. Questo disco non è un disco del trio dei Cream, ma quasi di un quartetto, perché il produttore del disco, Felix Pappalardi, a sua volta musicista, a sua volta bassista e autore come Jack Bruce dei Cream stessi, partecipa in quasi tutti i brani, all'organo, alle percussioni e ad altri strumenti. Quindi a tutti gli effetti il disco, parlo ovviamente del disco in studio, il primo disco, il Disc One, è quasi una produzione a quattro. Detto questo, c'è da dire che questo è stato il disco che più ha segnato il rock di stampo blues inglese sul finire degli anni 60. Uscendo nel 68, ovviamente ha un impatto fortissimo su tutto quello che sta succedendo in quel periodo nel mondo e diventa subito un'icona di quello che è il movimento hippie di protesta. È infatti un disco rivoluzionario questo, perché unisce il rock, il blues, ma anche al jazz. Poi avrete modo anche di sentirlo, non soltanto perché le individualità avevano, diciamo, un'attitudine verso il jazz e il blues, soprattutto Ginger Baker e Jack Bruce verso il jazz, e mentre Eric Clapton, sappiamo, era stato un maestro del blues degli anni 60, quindi arrivava a questo gruppo già con un grande nome e grande fama, ma anche per la partecipazione di un musicista che poi non è stato molto citato nel tempo, anche perché morì abbastanza presto nel 1969, quindi un anno dopo. Sto parlando di Mike Taylor, un pianista che aveva collaborato con tutto il giro di Ginger Baker e di Graham Bond, che è stato il primo band leader di Ginger Baker. Quindi il disco è veramente un affresco di tutta la musica degli anni 60, di tutte le pulsioni, soprattutto a livello nazionale inglese, di tutte quelle espressioni musicali che erano sulla cresta dell'onda in quel momento. E quindi sto parlando appunto di tutti i gruppi, dagli Yardbirds, Graham Bond Organization, a tanti altri. Il disco si apre con White Room, che è diventata un grande classico del gruppo, portata poi nel tempo in concerto anche dagli stessi Jack Bruce e Eric Clapton nelle loro formazioni da solisti. Il brano, ricordo, scritto da Jack Bruce in collaborazione con il suo paroliere di fiducia Pete Brown, è seguito il brano da un altro classico, un classico questa volta del blues riarrangiato alla maniera Cream da quei tre professori, appunto, che conosciamo, quindi grandi esperti del blues. Sto parlando di Sitting on Top of the World, scritta da Walter Wilson e Lonnie Chamon, ma soprattutto arrangiata da Howlin' Wolf, uno dei bluesmen più importanti degli anni 60. Poi si passa a Passing the Time, scritta appunto da Mike Taylor, il pianista che ci davo in precedenza, insieme a Ginger Baker, e si chiude il lato A con As You Said, un altro brano della coppia Bruce Brown. Bene, buon ascolto allora con la prima facciata del disco Wheels of Fire. Loro sono i Cream.

E questa era la prima facciata del disco dei Cream, Wheels of Fire. Come avete sentito, tante le influenze che appunto si uniscono in un sound unico e veramente rivoluzionario per l'epoca: blues, jazz, rock, tutto dà l'idea di quello che sta succedendo in quel momento, una musica progressiva, una musica nuova, realmente esplosiva, che resterà poi un unicum per tutta la storia del rock. Bene, passiamo alla seconda facciata, che si apre con uno di quei brani che, appunto, dicevo, Ginger Baker ha scritto con il jazzista Mike Taylor, che gravitava intorno all'orbita dei Cream, e il brano si intitola Pressed Rat and World Dog. E ancora per sottolineare l'importanza del produttore Felix Pappalardi, qui lo troviamo a suonare addirittura la tromba. Ovviamente non mi dilungo troppo sulle capacità tecniche del trio. Eric Clapton, ovviamente, a chitarra numero uno in quel momento in Inghilterra e nel mondo. Poi Jack Bruce, che come bassista sappiamo è stato molto versatile, ha dato uno stile unico, e poi si vedrà nella sua carriera come è riuscito a passare attraverso tanti generi differenti, e Ginger Baker, ovviamente, forse il batterista più pirotecnico in quel momento del rock. Comunque andiamo avanti. Il secondo brano di Wilson Fire in studio è Politician, altro brano scritto da Bruce e Brown, una coppia consolidata che poi scriverà altri successi negli anni 70 per la carriera solista di Jack Bruce. Politician poi sarà portata in concerto tante volte, non solo dai Cream ma appunto anche dagli stessi membri poi singolarmente. Altro brano scritto da Ginger Baker e Mike Taylor si intitola Those Were the Days, quelli erano i giorni, ma non è la famosa canzone poi italiana. Si prosegue poi con un successo di Booker T. Jones. Booker T. Jones è stato un grande organista, un organista che è arrivato al successo con la sua formazione, soprattutto con il brano Green Onions. Il gruppo si chiamava Booker T and the MGs ed ebbero in seguito un fortunato successo anche grazie a tantissime tournée. Booker T era uno di quegli artisti della black music molto rispettato dai bianchi e soprattutto dai Cream di Eric Clapton. Born Under a Bad Sign, anche questo un successo, e tutte queste cover che facevano i Cream arricchivano veramente di possibilità sonore questa formazione, che appunto non solo scriveva grande musica ma riusciva proprio a riprodurre la grande musica scritta dagli altri in un sound unico. Si chiude con Desert Cities of the Heart, alta ballata classica di Jack Bruce, scritta sempre insieme a Pete Brown. E con questo chiudiamo la parte studio. Ricordo, Wilson Fire è un disco doppio, prima parte in studio, seconda dal vivo, che ascolteremo la prossima volta. Bene, buon ascolto da parte di Ugo Coccia, e questi sono i Cream al massimo del loro splendore, Wheels of Fire.

non abbiamo ascoltato musiche dolci insieme, ancora non abbiamo letto favole né poesie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
3: Se Peppino di Capri fosse rimasto a Capri,
4: sarebbe diventato Peppino di Capri.
5: Tutto è relativo!
6: Ah, eccoli qua, sono arrivati tre angeli custodi. Vieni qua,
3: Dunque, se state a sentire, se Guido da Verona fosse rimasto a Verona, sarebbe diventato Guido da Verona?
7: Sì, quando mai guidava così tanto?
8: Quello si fermava al primo casello.
5: Tutto è relativo!
3: Se Alberto da Giussano fosse rimasto a Giussano, sarebbe diventato Alberto da Giussano?
9: Sì, domani, ma neanche Alberto Lupo della Rai TV.
8: Il dottore della cittadella.
7: Ma neanche il dottore della mutua.
5: Tutto è relativo.
3: Se l'aquila di Ligonchio fosse rimasta a Ligonchio, sarebbe diventata l'aquila di Ligonchio.
9: Ma che? Neanche la civetta di Frosinone.
3: Se Francesca da Rimini fosse rimasta a Rimini, sarebbe diventata Francesca da Rimini.
7: Ma che? Ma neanche la sola checca di piazza San Cosimato.
3: Tutto è relativo.
8: Ma proprio tutto?
3: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
5: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Ragazzi, questa terza puntata la dobbiamo fare veramente perfetta.
1: Come la terza di Beethoven.
2: Ludwig van?
0: Sì, Ludwig van.
3: Tutte le sinfonie di Ludwig van Beethoven sono perfette. Dove mettiamo la settima? Dove mettiamo l'ottava? Dove mettiamo la nona?
2: La nona?
3: Sì, la nona.
1: La nona la mettiamo nel bagagliaio.
2: Poveretta.
1: Tanto la sei abituata.
0: Oh, basta! Avete capito? Vogliamo cominciare sì o no?
3: Vedi? Vedi come sei sempre incerto? Hai detto sì o no? Sì
0: ho
3: o
0: detto,
3: no?
0: Ho detto sì o no per dire sì. Ho detto la vogliamo cominciare sì o no? Ho detto,
3: sì o no?
0: No, ho detto, la vogliamo cominciare sì,
3: sì o no?
0: Cioè, insomma, quello che ho detto. Oh. Allora, decido io una volta per tutte.
3: Complimenti.
0: Cominciamo con un quiz, basta, finita. Il quiz piace, il quiz è bello, tutto è quiz.
3: Orazio Orlando, scusa, non ti pare che il quiz sia un genere, come dire, un po' passato?
4: Desueto.
1: Obsoleto.
0: Ma che dite? È un genere sempre fresco, come il pesce quando è fresco. Guardate Mike, buongiorno. È stato pescato tanti anni fa, eppure quiz ancora.
2: E allora forza con questo quiz.
0: Attenzione,

0: capito il quiz?
1: Risolvetelo, è facilissimo.
0: Volete ascoltarlo ancora? E allora orecchio al quiz.
2: Boh.
0: Cosa abbiamo trasmesso?
1: Su, coraggio, che ci vuole la baliziana?
0: Vabbè, ve lo ripropongo per la terza volta. Orecchio al quiz.
2: Boh.
3: Ehi, avanti, Orazio. Spiega loro tu a questi poveri radioascoltatori questo quiz. Se no siamo qui fino al domani mattina.
2: Mi spiace, contavo molto sulla perspicacia dei nostri ascoltatori. Comunque, orecchio al quiz.
0: Boh. Abbiamo trasmesso l'incontro e la presentazione ufficiale fra un ministro, il ministro Bo, e un critico, il critico letterario Carlo Bo.
2: Bo.
0: Più facile così.

0: dico boh, ma
1: mi pare che sbagliate pure tu.
0: Ma dicevo proprio, mi sembra che tu voglia fare uno spettacolo troppo sofisticato.
1: Sofisticato un quiz. Guarda, se tu vuoi un alto indice di gradimento,
2: se vuoi un alto indice di ascolto,
1: vola basso.
0: In che senso? Dico, tieniti alle solite rubrichette, attualità, pettegolezzi, battute da riviste, capite? Queste cose qui.
1: Non mi degradare, io miro molto più in alto.
0: Ma siamo ancora in epoca di vacanza. Beh, aspetta l'autunno per fare il filosofo, no?
3: E allora cosa devo fare?
1: Beh, nella prima puntata abbiamo presentato i discorsi del mare.
2: Nella seconda i discorsi dei villeggianti in montagna.
0: In questa proponiamo i discorsi degli ultimi villeggianti al lago.
3: Che tristezza.
1: Va bene? Non lo so.
4: I discorsi del lago.

0: Bastala, che bel costumino che c'hai.
1: Ti piacciono le mie gambe?
0: Oh, parla un po', ci sono dei centro avanti che pagherebbero milioni per averle.

0: Signor Rossi, permette che le presenti il signor Bianchi.
1: Mario Bianchi.
2: Piacere.
1: Fortunato.
2: Fortunatissimo.
1: Entusiasta.
2: Esultante.
1: Giubilante.
2: Incantato.
1: Abbagliato.
2: Affascinato.
1: Commosso.
2: Scosso.
1: Turbato.
2: Impressionato.
1: Colpito.
2: Felice.
1: Felicissimo.
2: Insomma, non trovo parole.
1: Nemmeno io.
3: E allora piantiamola lì.

0: ragazzi, beh, che cosa vogliamo fare?
1: Come che vogliamo fare?
0: Beh, dico, io, la donna, io, la donna per antonomasia, fra di voi, che ci sto a fare? No, dico, speaker!
2: L'angolo della donna.
0: Che cosa volevate fare in questa puntata? Volevate saltare l'angolo della donna? Eh?
3: No, ma io non ho detto niente, che l'hai detto tu, l'hai detto tu, sai, no, niente.
0: Nessuno, no, nessuno l'ha detto,
3: forse.
0: Ma io certe cose me le sento, non lo so, non ho capito, è il clou, è il meglio di questo programma di mezzogiorno e voi tendete a non farlo.
1: Ma non è vero.
3: Anzi, stavamo, è vero, stavamo proprio per annunciarlo.
1: Signore,
0: sì, allora pronto.
3: Calma, D'Angioli, ma va bene. Lo so che tu hai ragione, che in tutti questi anni la donna è stata sempre tenuta un po' in disparte.
0: In disparte, in fondo alle scale. Ma tu guarda, guarda anche nelle opere creative. Gli eroi sono sempre maschi, sono sempre dei vostri razzisti.
3: Angiolino, non comincia a partire in quarta.
0: No, no, non mi voglio calmare, sono due secoli che sto zitta.
3: Lo sai che ti facevo bene. Più giovane?
0: Dico io, non è ancora venuta fuori un'opera teatrale o letteraria con i fiocchi intitolata, non so, Nerona, Spartaca, Papillona, Garibalda, Napoleona, Otella, mai!
1: È vero!
0: Ma sempre no no no no, Mimi Blu, cicci pe cicci e cicci pe cicciap. Ma mettetevi in testa che oggi la donna è in grado di fare tutto quello che fa l'uomo!
3: È vero, sì, questo è proprio vero.
1: Sì, è tutto.
3: Un mese fa una donna ha portato a termine una rapina in una banca, proprio come un ometto.
0: Che cara. Le imprese spaziali? La donna astronauta pesa meno, respira meno ossigeno, mangia meno, è meno emotiva, è meno sensibile alle radiazioni, è 5 volte migliore dell'uomo, però lassù ci mandano solo loro. E no, adesso basta!
3: Angioli, sì, basta, ho capito, però...
4: Però, Angioli, io a volte mi domando, com'è che una donna non ha mai scritto la nona di Beethoven?
3: Oh, non ha mai scolpito il Mosè di Michelangelo?
1: Non ha mai dipinto la Cappella Sistina?
0: Per forza!

0: Sì. Sì, non è una donna d'altri tempi. Ma immaginate lei, dico sì, la nostra Angiolina, non so, come Beatrice, mettiamo. Ah. All'epoca di Dante, del dolce stil novo. E che tipetto sarebbe stata?
1: Eh? Povero Dante.
2: Vogliamo immaginarla, questa cosina.
3: Quale?
2: Questa ipotesi del povero Dante che ha una Beatrice tipo Angiolina.
3: Immaginiamola.
0: Beh, sarà necessario un po' di ambientazione,
1: sì, sì, atmosfera.
0: Ma io ci metterei una bella luce rossa.
1: Luce.
0: Storica.
1: Poi tutto un'ambientazione, senti, diciamo anche, ecco, gente in camice, la ripresa, microfoni.
0: Se ci mettessi una cosa anche un po' di musica, un colascione.
1: Faccio
0: una cosa, se mettiamo un po' di musica
1: e poi ciak.
0: Tu batti il ciak. Aia! Azione!
2: Beatrice!
4: E che c'è? Oh Dante, non ti distrarre! Un po' avanti con sta Divina Commedia! E tu sei arrivato al paradiso!
2: Per questo sono ancora all'inferno. Ma ti voglio leggere un sonetto che mi è venuto quasi di getto.
4: Non ti capisco mica, caro Dante. Se tu hai da scrivere migliaia di versi, una cosa più lunga sai di Orcinus Orca e della storia dell'amorante, e tu stai a perdere tempo a fassonetti.
2: Ma è per te, o mia divina.
4: Allora sentiamo, via. Ma fa un po' prestino, su, perché gli ho da andare all'ADI.
2: E cos'è l'AIDE?
4: Associazione Donne Indipendenti, per discutere la faccenda di questo dolce stil nuovo che idealizza la donna col solo scopo di renderla schiava.
2: Ma...
4: avanti questo sonetto, sentiamo.
2: È bellissimo, ascolta, anche il titolo. È molto bello il titolo, è grazioso. La mia donna.
4: Oh, e chi sarebbe questa tua donna?
2: Tu, Beatrice, la mia donna, la mia Madonna.
4: Perché non scrivi la mia Madonna invece della mia donna? E sembra che tu ti abbia dedicato un sonetto alla tua donna di servizio, sembra.
2: D'accordo, Beatrice, lo intitolerò. Intitolerò la mia Madonna.
4: Ah.
2: Senti come comincia. Tanto gentile e tanto onesta pare.
4: Pare?
2: Sì, pare.
4: Va bene. Tanto gentile, tanto onesta pare, e invece.
2: No, cos'hai capito? Quel pare sta per appare. Tanto gentile e tanto onesta appare.
4: Oh, senti, Dante, o metti appare al posto di pare, o gli è inutile che tu vada avanti, eh?
2: Sì, sì, Beatriciotta mia, sì, sì. Senti quanto è delizioso. È un giulebbe. Tanto gentile e tanto onesta appare la donna mia.
4: Madonna.
2: Sì, Beatrice, cioè, tanto gentile e tanto onesta appare Madonna mia quand'ella altrui saluta.
4: Come?
2: Quand'ella altrui saluta, cioè quando tu saluti gli altri.
4: Mai salutato nessuno. E lì sono gli altri che devono salutare me, eh? E gli è finita l'epoca della donna schiava succube che la china sempre alla testa, la saluta, la dice sempre di sì come il negretto delle missioni.
2: Ma sai che... tu parli in maniera che non ti capisco.
4: Ah, certo che tu non mi capisci. Noi donne, noi siamo all'avanguardia, noi. Siamo avanti di secoli e secoli. Ovvi, hai finito questo sonetto,
2: no,
4: Dante.
2: Sono appena al secondo verso, su 14.
4: Uffa!
2: Allora, dicevamo.
4: Dicevamo.
2: Tanto gentile e tanto onesta appare. Madonna mia. Quand'altri lei saluta, cioè quando la salutano gli altri.
4: Va avanti.
2: Sì. Che ogni bocca riman tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare.
4: Ah, questa sì che gli è bella! Ogni bocca riman tremando muta. Se tu sapessi che mi dicono quando passo per la strada, se tu manco te lo sogni, te. E poi quella faccenda lì che gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ma se si voltano tutti. Beh, un po' perché, fisicamente, insomma, non mi posso lamentare, ovvia. Sono abbastanza sexy. Ma soprattutto perché sono la direttrice del movimento femminile fiorentino. Insomma, faccio notizia. È come quando ho fatto quel digiuno per abolire lo ius prive noctis. E quando ho fumato la canapa davanti al Duomo per ottenere che le donne non lavorino più di 24 ore al giorno. Vai avanti, Dante.
2: Beatri!
3: Mi voglio fermo cani, mi fini chiù, beativa, all'interno, mi è scucciata.
5: Oh, finalmente un linguaggio umano e popolare. E scrivila in napoletano la Divina Commedia, scrivila in lingua folk. E soprattutto, una scrivere per i padroni, Metti i padroni all'inferno, gli impiegati in purgatorio, e ricordati che la classe operaia va in paradiso.
6: La Divina Tragedia.

0: Sì, fare!
1: Parata di battute di successo sul telefono indetta dalla SIP.
0: Sì, fare!
1: Tutte le battute che hanno per soggetto il telefono.
0: E le bollette!
1: Meglio non parlarne.
0: Sì, fare!
1: Tutte le più belle battute squillo.
0: Ma è vero che le nuove bollette del telefono vengono recapitate agli utenti dai fattori in motocicletta, consegnano e via.
1: Sì, è la tecnica dello scippo.
0: Scippare!
1: Sipignori e sipignore, eccovi le 8 più belle battute telefoniche della settimana.
0: Sì!

0: Pronto? Banca Nazionale del Lavoro?
1: Sì.
0: Ah, oggi non vengo a lavorare.
1: Pronto, c'è l'idraulico?
2: No, è il signore in crociera con il suo yacht alle Bahamas.
1: Scusi, devo aver sbagliato numero.
2: No.
1: Pronto, chi parla?
2: L'Istituto Sordomuti.
1: Miracolo!
3: Pronto, chi ascolta?
4: Tom Ponzi.
3: Tom Ponzi? Ma non è ponzibile!
4: Ponzibilissimo.
0: Pronto, c'è papà?
5: No, gli abbiamo fatto la testa.
0: Quando?
5: Il 19 marzo.
0: Ah, già, è vero, scusa.
2: Pronto, Banca d'Italia?
1: Sì.
2: Vorrei cambiare un biglietto da 1000 di oggi con uno di 30 anni fa.
1: Ma è fuori corso?
2: Perché quelli di oggi...
6: Vincitrici del premio Ignobel vi dà appuntamento tra 7 giorni.
7: Salve ragazzi!
6: Gettoniamoci!
7: Ma con parsimonia!
8: L'angolo della poesia.
9: Di Giacomo Leopardi, L'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle.
10: Sì, però 6.000 lire al metro quadro mi pare un po' troppo caro.
2: Come non detto. Ma è possibile che tu mi devi rovinare sempre la poesia? Lo fai apposta?
10: Sì.
2: E chi ti manda?
10: Alberto Lupo.
2: Lo sapevo.

0: Angioli, ma adesso mo ti ci metti pure tu a rovinarmi l'angolo della poesia?
1: Sì.
0: Allora lo fai apposta?
1: Sì.
0: E chi ti manda?
1: Edmondaldino.
2: Lo sapevo.
3: Adesso ci riprovo per l'ultima volta. Sempre di Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto.
4: Non piove più.
0: Come non detto. Arma, tu cuoche ce l'hai con me, con la mia dizione di poesie?
4: Sì, anch'io.
0: Ma scommetto che lo fai apposta.
4: Hai vinto la scommessa.
0: E chi ti manda?
4: Arnoldo Foà, Giancarlo Sbragia, Nando Gazzolo, Enrico, Maria, Salerno.
0: Allora è una congiura.
4: Sì.

0: ma che è una schifezza. Non siamo riusciti nemmeno a mettere insieme l'angolo della poesia.
1: La poesia in radio invece va forte. Pensa un po' a Lupo, Millo, Foà, Cazzolo. Ci inondano di poesia.
2: A me mi hanno inondato anche di soldi. Ma è quella la poesia che vuole il pubblico?
3: Beh, tutto è relativo. Per alcuni la poesia è la poesia classica.
1: Certo.
3: E per altri invece la poesia è la poesia leggera.
1: Leggera, come leggera?
0: Io ho qui un testo.
3: Un testo
0: di una poesia.
3: Tu?
0: Sì, una poesia, sì. Di una poesia di qualche anno fa. Un testo a cui si accompagnava occasionalmente una musica. Non è importanza.
2: Una canzone?
0: Sono le parole che contano. Sono le parole che contano. E visto che con la poesia classica mi è andata a buco, mi rifero con la poesia popolare. Il poemetto è intitolato...
1: Come intitolato?
0: Avevo finito.
1: Il poemetto
0: è intitolato Cuor d'operaio.
1: È
0: narra del grande amore fra la figlia di un industriale e un operaio di un cantiere marittimo.
4: Cuor d'operaio. Capitolo primo. Morì il suo babbo là sul campo del dover. Ai libri e a studi avea dovuto rinunciar ed ebbe un posto d'operaio nel cantier che fumigava e risuonava in riva al mar. E avvenne un dì che ad una festa del lavor la padroncina del cantier egli incontrò. La sua bellezza divampar lo fe d'amor. Le offrì dei fiori ed ella un fiore gli donò. Ed ei, compien di lei gli occhi ed il cuor, serbò quel fior.

0: così pensava nel mirar quel fior in cui vedeva il bel visin di lei.
1: Cosa mi importa se per me non sei? Mi basta amarti nel segreto del mio cuor.
2: Cuor d'operaio. Capitolo secondo.
0: Muggiva il mare fra i fragori del cantiere, quando ecco un grido là sul molo si levò, egli l'intese e corse fuori per sapere.
3: Laggiù guardate!
0: E quel che vide l'angosciò.
1: Canotto bianco e vera azzurra, è lei, Gesù, la padroncina in mezzo all'onde per morir.
0: Si getta in mare, giuoca la vita, ma laggiù la strappa al gorgo che la sta per inghiottire.
4: Che vuoi?
0: Le chiese poi.
4: Del tuo valor, mio salvator.

0: così rispose, e nei begli occhi fier la sua passione reclusa lampeggiò. Ella capì lo sguardo ed il pensier, porse le mani che in ginocchio egli baciò.
1: Cuor d'operaio, capitolo terzo.
0: Le chiese il padre:
2: qual compenso gli si dà?
0: Ella arrossendo mormorò:
3: non vuol denar.
2: Quando è così la promozione gli basterà. È intelligente, il caposquadra può ben far.
3: Papà, io pure ho dato un premio al suo valor.
2: Si può saper perché mostrato a me non l'hai?
0: Lei balbettò:
3: perché, papà, gli ho dato il cuor.
2: Come?
0: E gridò:
2: sei pazza! Il cuore! Ah no, mai mai!
3: Papà, ormai ce l'ha. Gli voglio ben.
2: Tu gli vuoi ben?
3: Sì.

0: Signor d'operaio. Fine. Tipografia Ranzini, via San Sisto al 4, Foligno. Una copia, centesimi 40. Espero e Colonie, il doppio.
1: Mamma mia!
2: Che è successo?
1: Ma questo è meraviglioso! Dio mio, che bella cosa che abbiamo fatto! Ma è una cosa meravigliosa, vera, autentica, popolare!
3: Falsamente popolare!
4: Per me è kitsch!
5: Per me è chip!
1: Per me è folk!
3: Ecco, per me è bifolk!
4: Non è in!
5: È out!
1: Siete tutti snob! Ma vi credete dei VIP, very important person! Siete soltanto dei NIP! Dei non important person!
6: È proprio vero che tutto è relativo!
1: Mazza, è l'indice di gradimento in pericolo.
5: Non è vero, se tu fai un programmino immorale, vedi come sale.
1: Esagerando, stanno venendo pure i funzionari.
5: Calma,
1: allora, che si può fare per rimediare?
4: Pio moralista.
1: E chi è?
4: Un uomo tutto d'un pezzo, tanto che non riesce neanche a sedersi.
1: Dai,
4: un uomo che si è fatto tutto da sé.
7: Una modesta proposta per salvare l'Italia dalla misera situazione finanziaria in cui si trova. Prolusione del professor Pio Moralisti di San Severo.
8: Signore e signore, sarò bravo. Servendomi di codesta ondata. Sì, signori miei, i nostri ministri hanno già tassato i nostri beni, ma non hanno tassato la loro destinazione: porno erotico sessuale. Esiste. Ma se io l'automobile la uso come mezzo di trasporto amoroso di una ragazza in campagna a scopo turpe, io la macchina non solo me la tengo, ma ci pago sopra la una, sempre libera del giro. Ogni cosa può essere soggetta alla ida in vostre stici ostriche. Mangiate a scopo erotico, pagheranno il solito tot, più un altro tot a ostrica, più un altro tot nel caso che le ostriche siano innaffiate da sciambare. Una rivoltella come arma per sparare paga X, ma come arma per sparare all'amante della moglie pagherà X più Y. Tutte e due pagherà X più Y più Z, e se si spara lui stesso pagherà Y più Z, ma in compenso...
4: Tanto tardi, l'autoambulanza l'aspetta.
8: Ora, se teniamo presente il numero dei delitti, la ida su quelli per i figli di ignoti, quando avremo applicato la ida a tutte le corna in genere, tanto procapite, quando avremo tassato l'amore, tutto l'amore, bisex, salva da ogni deficit, a priori e posteriori, e potremo

Io credo che ho tre minuti, due, non lo so. Io vorrei parlare un po' con voi, per piacere, non me ne andate. A quattro occhi vorrei parlarvi, a quattro orecchi. Anzi, io devo chiarire una cosa. Ma mi raccomando, per piacere, che resti tra noi tre o quattro milioni. Dunque, e loro mi hanno detto, fai quello che ti pare, fai quello che vuoi. È così, mi hanno rovinato. È la fine. Per tu quello che vogli, io non lo so più fare. Appena sono padrone di me, io non so più cosa fare. Io vorrei realizzare tutto insieme, contemporaneamente. E allora mi imbroglio, avete capito? L'incertezza mi invade. E questo sì, non ho... Non sapeva quale dei due mangiare e morì di fame. E io così, io...

0: Paolina e Sandra tengono pure tre nomi così tutti puri, ma quelli sono dei mascalzoni, quelli mi hanno rovinato. Voi non sapete, io non posso aprire bocca, che mettono bocca anche loro, sempre. Poi quella, lei, la donna, quell'altro con la voce, stanno sempre a dire una cosa, quell'altro con la voce da tenorino, ma non avete idea, non posso parlare, mi prevaricano, mi controllano, aumentano i dubbi all'infinito, io non so più cosa fare, avete capito? Perché sono... Eccoli.
1: Bisogna tenere, arrivano prudenza, non si bisogna. E a questo punto, cari amici in ascolto, è giunta l'ora della separazione.
2: Che matrimoniale!
1: Del congedo!
3: Del militare!
1: Del ciao!
3: Troppo confidenziale!
1: Del bye bye!
2: È troppo esotico!
1: Ma insomma, non vi va bene proprio niente!
4: No!
1: Ma volete farmi morire nel dubbio perpetuo?
4: Sì! Dubbi, sono dei dubbi.
5: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
4: Dubbi, sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
0: Tutti gli uomini sono uguali, giusto? Tutti gli uomini sono uguali, va bene.
4: Dubbi sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
0: L'educazione sessuale è necessaria, d'accordo. Ma prima dell'educazione sessuale, come si faceva a nascere? Boh! Il boia che ammazza l'innocente è più colpevole dell'innocente che ammazza il boia. Boh! In un villaggio c'è un uomo che fa il barbiere. Di se stesso.
2: Certo, è di un altro villaggio.
1: No!
6: Il barbiere porta la barba.
1: No. Se l'ozio è il padre dei vizi, il sacerdozio è il padre dei novizi.

0: solo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
2: O viceversa.
3: Di Marcello Marchesi
4: vi salutano e vi danno appuntamento.
5: Orlando,
0: non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando?
5: Io me ne vado.
0: Non ne posso più.
5: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io vado, io lo lasciamo solo. Lasciamo la bella.
0: Sì. Tutto è relativo.

0: incredibile.
1: Straordinario, Alighiero non schese era vezzeggiato da tutti i politici italiani che ambivano essere interpretati durante i suoi programmi e soprattutto volevano essere imitati da lui, perché questo significava un grande consenso popolare.
2: Onorevole Andreotti, a distanza di 5 mesi può finalmente dirci quali sono state le maggiori difficoltà che ha trovato nel presiedere il suo governo?
3: Direi che la principale è quella di aver formato un governo troppo al centro.
2: Perché?
3: Perché al centro c'è troppo traffico, comunisti pesanti, socialisti con rimorchio, repubblicani a scoppio, e l'ingorgo era inevitabile.
4: Abbiamo espresso il nostro dissenso sul trattamento riservato a Sakharov e compagni, scrivendo una lettera di critica al compagno Brezhnev. Aspettiamo di imbucarla appena le poste italiane avranno ripreso a funzionare.
1: Quando insegnava diritto penale alla facoltà di legge di Napoli, come Amedeo Nazari.
5: Attenzione, dicono che in Italia la carne...
6: Buonasera, interrompiamo il programma scusandoci per una importante comunicazione. Il governo ha intanto deciso che entro quest'anno per l'interruzione.
1: Impressionato da quell'allievo tanto eclettico, Leone lo incoraggiò nella carriera, ma il celebre imitatore non fu mai democristiano. Nonostante la patina scintillante, Alighiero non schese morì suicida il 3 dicembre 1979 nella clinica dove nello stesso periodo, e anzi negli stessi giorni, era ricoverato anche Giulio Andreotti.

0: I mondiali del 1982 sono rimasti nel cuore di tutti perché simbolo di un'epoca.
1: Tardelli ha recuperato la palla, cambia il pallone sulla sinistra con Cabrini, è la formazione italiana che giunge in questo momento all'assalto della porta del portiere avversario. Perez, ecco un tiro mancato da Rossi in piena area di rigore, recuperano i giocatori della formazione brasiliana, il pallone è lanciato in avanti ancora in direzione di Socrates, poi a Zico, poi ancora a Toninho Cerezo che ha varcato la linea mediana, gioco piuttosto veloce in posto della formazione azzurra, si scambiano il pallone i giocatori brasiliani, ecco sul settore di mezzo destro Leandro, il quale è in possesso della palla, avanza ancora, lancia verso l'area azzurra, intercetta il nostro Scirea, sta per recuperare Serginho che però è ostacolato nella sua azione da Conti, pallone indietro verso Collovati che si salva dal fallo laterale, dal fallo di fondo e rimette la palla verso il settore di destra, ecco Conti che scende sul settore di destra, mette in azione in questo momento Oriali a ridosso dell'altezza, all'altezza della tre quarti, poi ancora in avanti verso la linea centrale del campo dove recupera pallone ancora Conti, gira verso il centro di Rossi e il pallone è terminato in rete, rete degli azzurri esattamente dopo 4 primi e 55, stato quasi da Leandro, un colpo da Serginho trovandosi solo davanti a Zoff, ha spedito il pallone, mette il pallone a terra, avanza Socrates vacando la linea centrale del campo, mette ancora in la partita, mi sembra che abbia molto rispetto, le marcature sono tutte giuste, abbiamo assistito a un botta e risposta da parte degli azzurri, botta e risposta da parte dei brasiliani, la partita mi sembra che abbia molto ritmo, una partita che fino a questo momento ha dimostrato comunque una bella Italia.
2: La partita è bellissima, è giocata a tutto campo da entrambe le squadre senza pregiudizi tattici di nessun genere e questo fa onore soprattutto al Brasile che è stato costretto sia a recuperare subito ma che sin dalle prime battute ha giocato un cumulo offensivo e non è assolutamente prudente. L'Italia sta superando se stessa, le marcature sono tutte giuste, Collovati su Serginho, Oriali su Eder, Cabrini su Socrates e Gentile su Zico. E il gol di Socrates è stato un pezzo di bravura, nient'altro di più da parte del

0: ancora, nella quale mi diceva: ma dove cavolo hai trovato questa frase, che io che sono un cultore di Lenin non l'ho mai letta da nessuna parte. Pensava che l'avesse inventata, molto probabilmente era anche così, ma fu anche questo un motivo per discutere insieme.
1: Come indissolubile è il legame tra Bianconeri e Casa Savoia. Oggi Maurizio Gasparri e Massimo D'Alena sono per la Roma, interista è invece Ignazio La Russa, mentre ovviamente per il Milan era Silvio Berlusconi. Per la Lazio Paolo Trancassini e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Laziale è anche il figlio di Giulio Andreotti, Stefano, al contrario del padre Giulio, che era un acceso romanista.

c'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo, per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. Non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

ma non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo. E da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

avversaria e il Mantua, che vinse entrambe le partite conquistando così la finale contro il Pavia, poi vita per la promozione Serie B. I ciociari in stagione raggiunsero anche la finale della Coppa Italia di Catia, perdendola nel proprio confronto contro lo Spezia. Mister Pagliari non venne confermato a guida della squadra per la stagione successiva, sicché venne ingaggiato un nuovo allenatore, mister Ivo Iaconi. L'inizio di quel campionato per il Frosinone fu in salita, in realtà furono le partite in trasferta che andarono a complicare un po' la stagione. Poi però mister Iaconi riprende in mano la squadra, che arriva a giocarsi il primo posto in classifica con il Napoli. Lo scontro diretto alla 16ª giornata, tuttavia i partenopei si imposero al Natusa, ma i canarini riuscirono comunque a acquistare il secondo posto della classifica a fine campionato, che valse per il secondo anno consecutivo la conquista dei playoff. La prima avversaria fu la Sanandese. Il Frosinone ottenne un passaggio del turno nonostante un doppio pregio per 0-0 grazie al miglior piazzamento ottenuto in classifica. In finale arrivò dunque il Grosseto di Max Allegri, altra realtà non ha mai giocato la Serie B. La partita di andata toscana terminò 0-0, mentre il ritorno fu decisivo. Al Natusa, 10 giugno 2006, il Frosinone vince di misura grazie ad una rete di Marco Martini, subentrato all'informato Ciro Ginestra, conquistando così la prima storica promozione in Serie B. Arrivò così la stagione 2006-2007, la prima del Frosinone in Serie B, che tra coincise con la prima partecipazione assoluta nella scadetta della Juventus, che quell'anno si trovò in Serie B in seguito al caso Calcioli. Attenzione, perché quel campionato si rivelò davvero difficile grazie anche alla presenza di Napoli, Genoa e Bologna. Dal calciomercato a Frosinone arrivano dei colpi importantissimi come Argiotto e Lodi. Nel girone di ritorno il Frosinone subì un evidente calo di concentrazione, ma riuscì comunque a tenersi lontano dalla zona retrocessione fino al termine della stagione. L'estate del 2007 invece è stato memorabile per le grandi trasformazioni che avvennero in casa giallo-azzurra. Si partì dal cambio della tecnica e da mister Iaconi, che lasciò Frosinone per approdare Ascoli, passò al mister Alberto Cavasin. Il presidente Irpe tenne ben stretti i suoi campioni come Lodi, Bocchetti, Perra, mettendo a segno nuovi colpi di mercato importantissimi. Arriva a Frosinone Daniele Merini, Felice Vacuo e Fabio Pecchia. Il Frosinone concluse quel campionato a metà classifica, raggiungendo l'obiettivo stagionale della salvezza. Per la stagione 2008-2009 invece la guida tecnica della squadra passò alle attenzioni di mister Piero Braia e Francesco Lodi lasciò il club. La salvezza arrivò matematicamente all'ultima giornata di campionato grazie alla vittoria ottenuta per 1-0 contro il Cittadella. Memorabile il gol del difensore Nicola Guidi. Ma il vero calciatore di rivelazione per il Frosinone quell'anno fu Eder, che mise a segno 14 gol. Il 24 giugno 2009 invece il presidente Stirpe affidò la guida tecnica della squadra a nuovo allenatore, mister Francesco Moriero. Per il campionato 2009-2010 la squadra rimase al primo posto solitario dalla 7ª alla 10ª giornata, poi arrivò un solo punto in 6 partite che fece scivolare Canarini a metà classifica. Ad ogni modo il girone di andata si chiude con i ciociari in playoff con 31 punti zari. Poi per nel giro di ritorno arrivò una lunga serie di risultati negativi che portarono Frosinone in zona retrocessione. Il 24 aprile 2010, in seguito alla pesante sconfitta per 4-1 subita in casa dell'Alolef, mister Moriero venne sottratto dall'incarico e la squadra passò all'attenzione del nuovo allenatore, mister Guido Boni. Il nuovo allenatore restituì nuova linfa alla squadra e grazie a 3 vittorie consecutive ed un pareggio riuscì a conquistare un'indimenticabile salvezza. Mentre nel campionato 2010-2011 arrivò la retrocessione in Lega Pro prima divisione con una giornata di anticipo. Fatta fu la sconfitta subita contro il Sassuolo per 2-1. La stagione 2013-2014 il Frosinone, ancora guidato da Mirstellone, fu una delle squadre protagoniste girone B del campionato di La Propria Divisione. I carini guidarono la classifica per diverse giornate e la promozione diretta che sfumò soltanto l'ultima giornata di campionato e lo scontro diretto con il Perugia che sancì la promozione degli Umbri e la condanna del Frosinone ai playoff. Gallo Azzurri dunque, dopo aver eliminato la Salernitana ai quarti di finale per 2-0 in una gara unica, incontrarono in semifinale il Pisa. Nella gara d'andata fu 0-0, mentre in quella di ritorno la partita finì 2-1. Il Frosinone va in finale dove incontrò Lecce. All'andata, terra salentina, la partita finì 1-1 con il gol di pareggio Frosinate messo a segno da Mirko Gol. Arrivò dunque la finalissima di ritorno, 7 giugno 2014. Il Frosinone, dopo essere passato in vantaggio, pareggia con un gol di Paganini. Dopo 90 minuti regolamentari, il punteggio non cambiò. 1-1, si va a supplementari. Lì che Frosinone segnò il gol, valsero vittoria, e si assegna Capitan Rara e Viola, che fissarono dunque il risultato finale sul 3-1, ottenendo così la seconda storica promozione in Serie B della sua storia, e ritorno dunque in scadetta dopo 3 anni di assenza. La stagione 2014-2015 vide Frosinone lottare fin dall'inizio del campionato per le posizioni di vertice. Il Natusa si confermò inviolabile con la selezione in realtà della Ternana, cui riuscì un copaccio in partita memorabile in cui

0: protagonista della giornata fu l'Arabia. In quel campionato i ciociari migliorarono il record personale di vittorie esterne e esterne e il maggior numero di gol, indimenticabili i 5-1 inflitti al Livorno e al Lanciano. Il 13 maggio 2015 arrivò un'altra data indimenticabile. Il Frosinone vince in casa contro il Crotone per 3-1 in rete di Daniel Giofani e doppietta di Dionisi. E dopo appena un anno in Serie B e in una giornata di anticipo, i giallo-azzurri del presidente Stipe ottengono la prima storica e dimenticabile promozione in Serie A, diventando la terza squadra della regione ad approdare nell'Olimpo del calcio, dopo Lazio e Roma. E allora eccolo arrivare al Super Club, i bomber quel campionato, Federico Dionisi. Benvenuto al Super Club, Federico. Dunque partiamo dall'inizio. Dall'Olanese finalmente il 28 luglio del 2014 tornasti in Italia in forza Frosinone, ufficializzò il tuo acquisto rilevando il cartellino dal Livorno. In quella prima stagione nel campionato di Serie B 2014-2015 collezionasti 36 presenze segnando 14 gol con i giallo-azzurri. Dionisi diventò il capocannoniere del club, imponendo la sua fila sulla storica e indimenticabile promozione in Serie A del Frosinone. Che momento è stato, Federico?
1: Bello, cioè nel senso che abbiamo vissuto un'annata, siamo partiti per gli obiettivi, poi nel corso della stagione diciamo che abbiamo raggiunto il prima possibile la salvezza, raggiunta quella poi abbiamo iniziato a sognare e sognando siamo riusciti a dirci la soddisfazione più grande era quella di raggiungere la Serie A, che per il club era un traguardo storico e per noi è stato il coronamento di un sogno, di un'annata stupenda, quindi una grande emozione, con grande voglia da parte di tutto il gruppo di raggiungere una promozione storica per sia il club che per la stessa città.
0: Quali sono i ricordi più belli legati a quella stagione, Federico?
1: I ricordi più belli sono sicuramente legati all'ultima partita a casa con il Crotone, a Tusa, anche magari il gruppo stesso, che ancora a distanza di tempo abbiamo e comunque ci sentiamo quotidianamente, quindi si è dato un forte legame che poi si è visto, si è dimostrato anche in campo. Questi sono i ricordi più belli sicuramente, perché poi sono quelli che ti porti dietro sempre.
0: Senti, la tua presenza a Frosinone, quella storica impresa per il club, lasceranno un fortissimo ricordo per quei tifosi, tant'è che il 21 maggio 2015 verrai eletto cittadino onorario di Frosinone insieme con i tuoi compagni di squadra.
1: Sì, sì, è un'onoranza che comunque avevamo fatto qualcosa di storico. È stato il riconoscimento che a noi ci ha quasi adottato, diciamo, con figli di una terra, e comunque siamo riusciti a battezzare attraverso il calcio, facendo fare il salto più grande, che era quello di Serie A per la prima volta nella sua storia.
0: Il 28 settembre 2015 invece arrivano i primi tuoi due gol in Serie A contro Empoli. Che emozione hai provato?
1: Splenda, perché comunque volevamo la nostra parte in un campionato difficile come quella della Serie A, comunque ci siamo, abbiamo dato battaglia, abbiamo cercato di dare il massimo e quella fu la prima vittoria, e quindi a maggior ragione la soddisfazione è stata grandissima. Mi ricordo ancora tuttora l'azione del gol, comunque di tutto il gruppo, quindi è stata veramente una bella serata.
0: A fine campionato tu e Dani Giofani risultaste migliori marcatori, mettendo a segno 9 gol ciascuno.
1: Sì, sì, con Daniel abbiamo vissuto tante stagioni e siamo sempre abbiamo sempre inciso durante tutto l'arco delle stagioni, quindi c'è un rapporto da oltre il calcio e questo siamo riusciti a dimostrarlo, anche siamo riusciti a portarlo anche in mezzo al campo. Sicuramente anche in questa stagione, dove c'erano delle difficoltà per una categoria diversa, però credo che abbiamo dato il nostro contributo affinché venissimo fuori come una squadra che comunque ha dato battaglia per passare in un palcoscenico così importante come quello della Serie A.
0: Arriviamo a quel tibile 12 agosto 2018, partita di Coppa Italia Frosinone su Tirol. Subisti un grave infortunio, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ti portò via dai campi di gioco per 6 mesi.
1: È stato un duro colpo che sicuramente succede al calciatore, perché

0: a parte del nostro mestiere, però avevamo ritenuto la seconda promozione, quindi la voglia di giocare un altro campionato di serie da protagonista era tantissima. Invece in quella partita purtroppo ho dovuto fare conti con questo infortunio che mi ha tenuto lontano per quasi tutta la stagione. Poi porto dietro il duro lavoro che ho fatto, e a fine campionato sono riuscito anche a togliermi la soddisfazione di fare l'altro gol in Serie A, e quello, diciamo, che cerco di portarmi dietro il positivo piuttosto che il negativo, e quindi la soddisfazione è stata più che altro di vedere tanto lavoro fatto in quella stagione, anche se purtroppo non ho dovuto dare un contributo alla squadra.
1: Dopo 6 anni e mezzo, Federico Dionisi, Stotofrosinone, portando con 209 partite giocate, 63 gol realizzati, cos'altro?
0: Ma tanto, perché poi quando passi 6 stagioni e mezzo vivi tante emozioni, belle e brutte, come promozioni, retrocessioni, ma anche di vita quotidiana, quindi ho lasciato tanti amici, ho tanti bei ricordi, e sicuramente al di là del calcio giocato, noi in primis siamo uomini che viviamo le città che abbiamo giocato, quindi i ricordi sono tanti, comunque è normale che ci segui dopo tutte queste esperienze, sia positive che negative.
1: Federico, la possibilità anche oggi di salutare i tifosi del Frosinone, cosa vuoi dire loro?
0: Ma sicuramente che sono sempre nato a loro, sono prelegato alla piazza, mi spera anche la mia compagna Ferentino, quindi capita che ritorni nelle zone con tanti tifosi, comunque ci sentiamo, comunque ho la fortuna di avere un buon rapporto con loro, il mio affetto nei loro fronti è sempre molto grande, quello è indubbio.
1: Arrivando al 23 settembre 2015, i cani ottennero il loro primo punto storico nella massima serie grazie all'1-1 Ester, raggiunto in extremis da Blanchard a Torino contro la Juventus. L'ottomaggio 2016 invece, in seguito alla sconfitta casalinga con il Sassuolo, turata nei minuti finali, il Frosinone retrocesse con una giornata di anticipo, facendo così torno da un solo anno in massima serie. In serie, il 15 maggio arrivò anche l'addio di Mister Stellone, il quale lasciò la guida tecnica della squadra dopo 4 anni di girone. Venne dunque ingaggiato un nuovo allenatore, Pasquale Marino, e il Frosinone concluse il seguente torneo di Serie B al terzo posto dietro Spal e Verona, guantando così i play-off. In semifinale dei spareggi promozione, l'avversario fu il Cagliari, che vinse la partita di ritorno al Matur per 1-0 dopo il pareggio a rinviolato di immediato nella partita di andata. Il risultato mediato nel proprio confronto pense definitivamente ogni speranza promozione. Anche nella stagione successiva, il Frosinone mancò la promozione diretta in Serie A sotto le attenzioni di mister Moreno Longo, proprio l'ultima giornata di campionato, quando il Frosinone venne beffato lo scadere un Foggia mai salvo che segnò il gol del pareggio in un Benito Stirpe gremito. I ciociari, così, dopo aver eliminato il Tadella nella semifinale dei playoff, centrarono però il ritorno in massima serie grazie ad un'ottima finale giocata contro il Palermo. All'andata i siciliani si imposero per 2-1 grazie alle reti della Gumina e l'auto di Terranova, che riposero momentaneo vantaggio ciociaro siglato ciano. Tutto si decise nella gara di ritorno al Benito Stirpe. E lì Frosinone ribaltò totalmente l'esito di quel doppio confronto. Maiello e Ciano fissano il punteggio su 2-0 e il Frosinone torna in Serie A. La permanente massima serie durò per soltanto un anno. Con 3 giorni di anticipo, il 5 maggio 2019 arrivò la tematica retrocessione in Serie B dopo il pareggio in trasferta per 2-2 contro il Suolo. Già, sempre loro. Beh, certo, questa è una curiosità che proprio contro i nerverdi maturarono le ultime 3 retrocessioni per Frosinone, 2011, 2016 e 2019. L'anno dopo il Frosinone, pur vincendo la ritorno, perse la finale dei playoff per ottenere l'immediato ritorno in massa serie, sicché il campionato immediatamente successivo con Mist Mesta e panchina Frosinone terminò 8° per i punti con Empoli e Pisa, ma ottenendo un posto ai playoff a discapito dei nerazzurri in virtù dello scontro detto in favore dei canarini. Ai playoff giunse in finale contro lo Spezia. Entrambe le partite finirono 1-0 per i liguri alla nata e per il Frosinone al ritorno, ma dal momento che lo Spezia arrivò terzo ebbe comunque il miglior piazzamento, dunque riuscì ad approvare in Serie. Nesta ne è confermato anche la stagione successiva, ma dopo un inizio di campionato la squadra entrò in crisi e l'allenatore venne sollevato all'incarico. Arrivò su panchina del Frosinone mister Fabio Grosso. La squadra non riuscì a stare in corso di sollevare le sorti del campionato, dunque non arrivò questa volta alla pro playoff. Mister Grosso però venne confermato alla tecnica del Frosinone. La squadra questa volta ebbe un rendimento alquanto altenante, quantomeno la prima parte della stagione, alternando vittorie casinghe a sconfitte

0: in trasferta. La qualificazione degli spareggi per la promozione sfuma all'ultima giornata di campionato, quando il Frosinone è battuto 2-1 in casa dal Pisa e contemporaneamente il Perugia vinse di misura contro il Monza. Perugia e Frosinone arrivarono a pari punti, ma gli umbri ebbero da loro gli scontri diretti e questo consentì loro di raggiungere i playoff. Arrivo dunque al più recente campionato 2022-2023. Mister Grosso è rimasto saldamente confermato alla guida tecnica della squadra dal presidente Maurizio Trippè e questa volta fin da subito i ragazzi di Mister Grosso mostrarono a tutti la potenza di quella squadra nel torneo. Un campionato dominato fin da subito, il Frosinone aggancia il primo posto in classifica dall'undicesima giornata di campionato. Da quel momento poi non lo lascerà mai più. Il 1 maggio 2023, dopo 4 anni senza, con 3 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, il Frosinone di Mister Grosso e del presidente Maurizio Stirpe conquista la promozione in Serie A. E allora è arrivato il momento di ascoltare la voce dei protagonisti di questa meravigliosa cavalcata. Parliamo dal direttore Guido Angelozzi. Guido, venuto al Super Club il 28 ottobre 2020, il presidente del Frosinone Calcio Maurizio Stirpe ufficializzò il suo ingaggio in qualità di nuovo direttore dell'area tecnico operativa. Ricordi quella prima stagione di B?
1: Me la so, è stato sinceramente, quando ero arrivato c'erano da tanti problemi e io per il primo periodo dicevo chi me la fa fare a venire, cioè stavo a casa tranquillo perché era la stagione dello Spezia, abbiamo battuto il Genoa in finale, però piano piano mi sono messo a lavorare con i collaboratori e abbiamo stato, poi si è dimesso Nesa e ha chiamato Fabio Rosso che conoscevo perché l'avevo avuto come calciatore e conoscevo pure come allenatore. L'anno eravamo in brutte acque, Grosso, le ultime 10 partite ci ha portato in sacco e fine della stagione, insomma, tortuosa, però con dei valori, nel senso che abbiamo trovato tramite l'allenatore giusto per iniziare un percorso bene.
0: Tant'è che per il campionato 21-22 rinnovaste la fiducia a Mister Grosso.
1: Esatto, abbiamo fatto un conto perché lui è venuto per diciamo, 4 mesi e dopo subito gli abbiamo proposto, io presidente, di iniziare altri 2 anni con lui, e il primo anno siamo arrivati, ci è mancato per un anno, siamo andati a fare i playoff.
0: Al 9° posto.
1: Esatto.
0: Arriviamo dunque alla più recente stagione 2022-2023. Mister Grosso è riconfermatissimo sulla panchina del Frosinone. Il presidente Stirpe e il direttore Angelotti consolidano una squadra all'intento comune di realizzare qualcosa di grande. Il Frosinone domina il campionato da subito, conquistando la vetta della classifica già alla cima giornata di campionato e dal momento poi non scende più giù. Il 1 maggio del 2023, il Frosinone del presidente Stirpe conquista una storica promozione in Serie A dopo 4 anni di assenza. Che momento fu, Guido?
1: È stato un momento... ancora oggi sono in festa perché c'era aspetta, ho vinto il campionato e mi sono trovato a casa. Sono venuto qui che mi chiamato il presidente Stirpe, 2 anni ha lottato per non riuscire e nel giro di 2 anni vinco un altro campionato, ma proprio pazzesco.
0: Senti, quanto lavoro c'è stato dietro quella grande impresa?
1: C'è stato tanto lavoro, prima di tutto presidente Stirpe, poi da parte mia e dei miei collaboratori, perché io ho un'organizzazione di ragazzi che lavoriamo assieme. Tanto lavoro, tanta ricerca e io tanto lavoro di Fabio Grosso, che per me è un allenatore top, diventerà un allenatore top, che è riuscito a coniugare un po' di anziani, sono 3-4 e gli altri 25 tutti giovani, altro una chimia pazzesca. Abbiamo fatto un campionato che tutta l'Italia parla, perché dice squadra la rosa più giovane, una squadra che ha il miglior attacco, migliore difesa, migliori limiti. C'è tutta questa squadra che ha suonato Fabio Grosso. Tutto questo è grazie alla famiglia.
0: Una famiglia estesa, potremmo dire, del Frosinone, che ha abbracciato in tanti anni molti professionisti. Abbiamo al Super Club il direttore Ernesto Sanini. Ernesto, tua storia d'amore con il Frosinone Calcio nacque nel 2007 con una specifica missione: rifondare completamente il settore giovanile. Poco dopo, presidente Stirpe ti nominò direttore generale in virtù dell'ottimo svolto. Da quel momento passasti 14 lunghi anni al fianco del Frosinone. Una promozione dalla Pro alla Serie B, 2 promozioni in Serie A e una vittoria del campionato allievi nazionali, nonché campionato e Supercoppa conquistati con la Beretta. Ernesto, che anni sono stati?
2: Sono stati anni splendidi che credo abbiano insegnato molti qual è la via da percorrere quando sei una piccola realtà e cerchi di importi con le realtà più grandi. Quindi si parte

0: nevralgiche, perché purtroppo in Italia ancora facciamo fatica a capire che è il settore giovanile.
1: Qual è stato per te il momento più bello vissuto alla guida del Frosinone?
0: È quando ho visto esordire in Serie A Gori, Paganini e Altobelli, che io ho presi in età giovanissima, l'ho presi quando all'epoca la categoria si chiamava Giovanissimi Nazionali, sono cresciuti all'interno del settore giovanile del Frosinone, e vederli tutti e tre schierati col Torino alla prima partita di Serie A è stata una commozione unica, più grande di tutte le vittorie conquistate.
1: Il direttore Salvini, con 14 lunghi anni di servizio, ha contribuito enormemente a scrivere delle pagine indelebili nel calcio italiano con il Frosinone, scrivendo per sempre il suo nome nella storia del club. Ernesto, questo che effetto ti fa?
0: Beh, incredibile, è un grande piacere, un grande onore, perché le teche Rai credo che rimangano per tutta l'Italia un vanto e un tesoro incredibile. E se in quella cassa del tesoro c'è uno spazietto anche per l'avventura di una piccola realtà che è diventata grande, e soprattutto di ricordo di una persona che ha sempre vissuto e dedicato tutta la vita al calcio, beh, sicuramente fa un piacere e un onore enorme.
1: È arrivato allora il momento di accogliere al Super Club il condottiero di questa cavalcata vincente del Frosinone, mister Fabio Grosso. Benvenuto mister, dunque partiamo dall'inizio. Nella stagione 2020-2021 lei subentrò al mister Nesta alla guida del Frosinone Calcio del presidente Maurizio Stirpe in Serie B. Le fu subito affidato il compito di traghettare quella squadra alla fine del campionato, che si concluse poi con il 10° posto finale. Mister, ricorda quel suo primo approccio con il Frosinone?
2: È stato un anno difficile, perché comunque c'erano tante difficoltà, una squadra importante, però questa è una categoria in cui se non riesci a partire col piede giusto poi vai incontro a stagioni complicate, quella era una di quelle, però dopo grandi difficoltà le ultime 4 giornate siamo riusciti a tirare fuori la testa e a finire dignitosamente un campionato con le ultime 4 giornate 3 vittorie e un pareggio, andando addirittura a sfiorare i playoff dopo essere stati mischiati nella zona per non retrocedere.
1: Arriviamo dunque al più recente campionato 2022-2023. Mister Fabio Grosso è assolutamente confermato alla guida tecnica della squadra dal presidente Stirpe e tutta la società, che rinnova coralmente la fiducia al tecnico, come abbiamo fin qui raccontato. Ma questa volta mister Grosso guidò la squadra a raggiungere la prima posizione fin dalla 10ª giornata, e da quel momento in poi il Frosinone non lasciò più la vetta della classifica. Così il 1° maggio del 2023, ci piace ricordarlo, dopo 4 anni di assenza e con 3 giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, il Frosinone di mister Grosso conquista la promozione in Serie A. Mister, che emozione ha provato?
2: Fantastica, perché è il culmine di un percorso importante, inatteso ma stupendo, e per questo molto molto emozionante, condiviso con delle persone eccezionali. Con il mio staff comunque abbiamo sempre messo dentro tantissima dedizione e passione, con un gruppo di giocatori tanto rivoluzionato anche dall'anno prima, quindi aver trovato subito la marca giusta è stato importante, con un direttore sicuramente tra i migliori che sono in circolazione, e con un presidente di una società molto seria, e quindi ci siamo goduti questo successo bellissimo, inaspettato, però penso ampiamente meritato.
1: Fabio, lei con questa promozione ha legato per sempre il suo nome alla storia del club. Mi dica, qual è stato il momento più bello vissuto alla guida del Frosinone?
2: Tanti, ma sicuramente non posso non dire il fischio finale della partita con la Regina, che è stato il culmine di un percorso lungo, tortuoso, ma molto molto emozionante.
1: Il più difficile?
2: È più difficile quando appena arrivato in un momento complicato erano fischiati i bassi fondi della classifica, e poi ne siamo riusciti a venire fuori alla fine, battendo il Pisa in casa, vincendo fuori casa a Reggio Calabria e vincendo la penultima partita in casa facendo 10 punti nelle ultime 4. Però prima di queste 4 partite sicuramente è stato un momento complicato, perché abbiamo una grande difficoltà, ma siamo stati bravi a tirare fuori la testa.
1: Il coro dei tifosi del Frosinone che porterà per sempre nel cuore e nella mente
2: l'inno, poi sono momenti in cui tutto lo stadio è partito.

0: quindi ti sale l'adrenalina, senti la passione che accompagna questo coro e sicuramente sono momenti che non si possono dimenticare.
1: Il saluto di mister Fabio Grosso a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo.
0: Un abbraccio grandissimo a tutti e vi ringrazio per il grande calore, la grande passione che non ci hanno mai fatto mancare.
1: Questo bellissimo traguardo raggiunto però non ha avuto modo di poter essere festeggiato come avrebbe meritato, perché proprio qualche giorno prima della matematica certezza venne improvvisamente a mancare il fratello del presidente Maurizio Stirpe, Curzio Stirpe. Grande sostenitore, tra l'altro, dei colori giallo-azzurri. A lui e a tutti i tifosi del Frosinone nel mondo va il nostro abbraccio ideale, chiudendo questo meraviglioso racconto della gloriosa storia di questo club con i saluti del presidente Maurizio Stirpe.
2: Ma guardi, io spero che tutti i nostri tifosi in pratica abbiano sempre la possibilità di avere dei dirigenti che gli hanno voluto bene come gli voglio bene io.

0: se ascolterai.
1: Il cantautore Umberto Bindi racconta Umberto Bindi, a cura di Luciano Simoncini.

Il nostro concerto. Sì, effettivamente è la canzone che più mi identifica, no? Quando si parla di Umberto Bindi, Il nostro concerto. Beh, è una canzone a cui sono affezionato e no, perché se forse mi ha, in certo qual modo mi ha un po' condizionato, soprattutto nella maniera di, non nella maniera di scrivere, ma nella maniera di ascoltare da parte del pubblico. Io, non, secondo me, naturalmente, sono posso sbagliare, cioè, però non penso che sia la canzone più rappresentativa. Sul piano popolare, sul piano del successo, sì. Ma allora io direi più, per esempio, Arrivederci. Trovo che sia una canzone molto più mia, cioè nel senso che è una canzone che sento di più, una canzone che è più intimista, in fondo, sì, un po' rispecchia veramente effettivamente il mio carattere.

0: il successo delle mie canzoni non sono sempre legate alla mia interpretazione. E penso che sia giusto, perché un compositore, anche se è un cantautore, deve saper scrivere anche per gli altri. Io veramente no. A questo punto direi che dovrei contraddirmi, perché io non ho mai scritto invece per gli altri. Perché se no non esisterebbe l'interprete. L'interprete deve interpretare un'opera, che sia prosa, che sia lirica, che sia, e farla sua. Io ho scritto le canzoni che poi, per un caso fortunato, appunto, ho trovato gli interpreti giusti. Vedi Barretto per Arrivederci, vedi Mina per È Vero, vedi, non so, Tom Jones per Il Mio Mondo, oppure la Vanoni con La Musica è Finita.
1: Ecco, la musica è finita.

0: non lo so.
1: Ecco, tutta questa serie di canzoni vecchie, io vorrei adesso soprattutto puntualizzare la musica non nuova, la musica ultima che ha scritto Umberto Bindi. È inutile chiedere a un compositore, a un autore, quali sono le canzoni che preferisci, sono sempre le ultime, soprattutto perché rispecchiano appunto lo stato d'animo attuale dell'autore. E una di queste canzoni che io sento di più è proprio questa.

Quante volte me l'ho chiesto incontrando amici per strada, incontrando ammiratori, incontrando parecchia gente mi ha chiesto: ma come mai Bindi, lei è sparito? Sì, perché effettivamente io per parecchi anni, soprattutto come interprete, non mi sono fatto più ascoltare. Ma direi anche colpa mia, se effettivamente sono l'incostante, sono anche un po' autolesionista, non ho molto pazienza appunto di aspettare, e purtroppo non solo le canzoni, anche il riproporre determinate cose, come appunto sono un cantante, e bisogna aspettare come per la frutta che maturino le cose. Io non ho sempre molta pazienza. E cosa è successo? È successo che molti errori ho fatto e sono passati così, ma nella maniera quasi direi assurda, proprio questi 8 anni, e sono tanti 8 anni, e penso di essere quasi un caso unico nella storia della musica leggera. Cioè, dopo 8 anni un cantante, un autore si ripropone. Io credo molto in quello che scrivo attualmente, perché non ho voluto fare nessuna rivoluzione né interna, nessuna evoluzione, ma penso che ci sia una maturità mia precisa, e soprattutto penso di poter esprimere quello che Umberto Bindi sente oggi, soprattutto con una canzone che possa veramente spiegare tutto questo periodo di silenzio e di lontananza che ho avuto dal pubblico, che è una lontananza veramente dolorosa, perché il pubblico è una parte vitale nella vita di un autore, perché l'autore perché scrive? Scrive per il pubblico, è chiaro. E io in questo disco ho scritto nell'interno appunto una dedica per il pubblico, e vorrei lasciarvi proprio con questa dedica. Qualsiasi cosa ti succeda, è difficile restare a lungo lontano da un amico. Un amico al quale hai potuto parlare e che ti è stato ad ascoltare. Sarebbe facile, forse più comodo, voltarsi e andarsene a parlare con le stelle. Ma le stelle non sai mai se ti stanno ad ascoltare. E allora ritorni dal tuo vecchio amico, sperando che ti ascolti ancora. Ecco perché questo disco. Abbi pazienza, amico mio, e ascoltami ancora.

Avete ascoltato Il cantautore. Umberto Bindi racconta Umberto Bindi, a cura di Luciano Simoncini.

lungo il sentiero. La notte cade e fascia gli occhi. Amici, fermiamo il cammino.

latte, vino e pane. Io ti offro anche la fame e un volo d'api che viene da lontano per fare miele del tuo sangue amaro.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Coriolano. Tragedia di William Shakespeare. Traduzione di Gilberto Tofano. Compagnia di prosa del Piccolo Teatro della città di Milano. Caio Marzio Coriolano, Tino Carraro. Cominio, generale dei Romani. Cesare Polacco. Tito Larzio, generale dei Romani. Daniele Tedeschi. Menenio Agrippa, Antonio Battistella. Un ufficiale romano, Carlo Montagna. Un senatore romano, Attilio Ortolani. Un altro senatore romano, Franco Moraldi. Volumnia, madre di Coriolano, Vanda Capodaglio. Virgilia, moglie di Coriolano, Relda Ridoni. Sicilio Veluto, tribuno, Ottavio Fanfani. Giunio Bruto, tribuno, Enzo Tarascio. Popolani, Gino Centanin, Gianfranco Mauri, Antonio Cannas, Renato Navarrini, Armando Anselmo, Mario Marisca. Un usciere del Senato, Guido Geduzzi. Edile del popolo, Gianni Rossi. Tullo Aufidio, generale dei Volsci, Franco Graziosi. Ufficiale luogotenente di Aufidio, Giancarlo Dettori. Un ufficiale volsco, Franco Indovina. Altro ufficiale volsco, Roberto Pistone. Musiche di Fiorenzo Carpi. Regia di Giorgio Strehler. Edizione discografica Cetra. Per questa trasmissione le didascalie sono state tratte dalle Vite parallele di Plutarco.
1: Marzio godeva già in Roma grande fama, allorché il Senato, prendendo apertamente partito per i possidenti, si oppose alle rivendicazioni del popolo che chiedeva d'essere sollevato dalle pesanti vessazioni alle quali lo sottoponevano i creditori. Chi aveva una modesta fortuna se la vedeva sequestrare. Chi non aveva nulla si vedeva privare della libertà. E molti che languivano nelle carceri portavano sul proprio corpo i segni delle ferite ricevute combattendo per la patria. I disordini che turbavano la città favorirono i disegni dei nemici esterni. Invasero le campagne, le misero a ferro e fuoco e i consoli ebbero un bel chiamare i cittadini alle armi. Nessuno rispose. Anzi, il popolo si sollevò e abbandonò la città. La secessione intimorì il Senato, che decise di inviare al popolo come intermediario uno dei suoi membri più influenti e popolari, Menenio Agrippa.
2: Roma, nei pressi del Campidoglio.

0: dove andate? Mazze, picche, cosa volete fare? Parlate, ve lo chiede un amico.
1: Quello che vogliamo avere il Senato lo sa. Da 2 settimane devono anche aver capito quello che vogliamo fare. I fatti, eccoli qua. Dicono che il popolo quando chiede qualcosa ha il fiato forte. Ora sapranno che sono forti anche i suoi pugni.
0: Ma signori, amici miei, buoni vicini di casa, volete proprio rovinarvi?
2: Impossibile. Ci hanno già rovinati.
0: E poi non volete riconoscere che una perfidia innata vi annebbia il cervello. Merita proprio che io vi racconti allora una storiella. Forse l'avete già sentita, ma vecchia o non vecchia, può forse aiutarvi a capire.
1: Sentiamola. Ma non illuderti di far belli i nostri guai con una storiella. E adesso, se ti va, racconta.
0: C'era una volta, molto tempo fa, che le membra del corpo contro la pancia sorsero in rivolta. E l'accusa era questa: di starsene nel mezzo del corpo, pigra, sdraiata, senza far mai niente, a insaccar cibo e basta, lasciando sempre agli altri i lavori comuni. E che lavori? Vedere, sentire, pensare, dirigere, camminare, insomma, in quel lavoro di collaborazione soddisfare i bisogni carnali e spirituali della comunità. Rispose allora il ventre, tutto sicuro, alle membra scontente e agli organi già pronti alla rivoluzione per l'invidia della sua posizione, proprio come voi che mormorate contro i senatori solo perché vi sono differenti. Rispose allora il ventre: «Son io, lo so, lo ammetto, o miei cari colleghi della corporazione, a ricevere in primis il nutrimento nostro, di noi tutti, cioè. Ma questo, miei cari, è naturale. In questa società io rappresento il capitale e questo capitale lo rispedisco a voi con un sistema circolare da quella corte di giustizia che è il cuore fin su a quell'esecutivo che è il cervello. Con 1000 attività nel gioco degli scambi naturali, dai muscoli potenti alla debole vena, ognuno riceve esattamente la possibilità di guadagnarsi onestamente la vita. E se tutti assieme non potete vedere quel che di mio ciascun di voi finisce per avere, pure dimostra il rendiconto annuale che di quel capitale ognun per sé si prende il fior da fiore. La crusca resta a me. E adesso che cosa ne dici?
1: Questa è la storiella. Ma in pratica?
0: Figlio mio, quel simpatico ventre sono i senatori. Voi le membra ribelli. Esaminate le deliberazioni e le provvidenze loro, estraete il senso giusto dai fatti che riguardano la prosperità civile, imparerete che ogni beneficio comune, e quindi anche vostro, da loro proviene. mai per loro da voi. E adesso sentiamo cosa ne pensa il ditone, per così dire, di questa assemblea.
1: Ditone chi? Io? E perché?
0: Perché sei il più basso, il più ignobile, il più miserabile di questa inclita ribellione e intanto vai avanti a tutti. Sei un asino senza fiato per correre, che tira il gruppo tanto per rimediare qualcosa. Ma sì, radunate forconi e randelli. Roma e i suoi topi sono pronti alla battaglia. Per una delle due parti la rovina è sicura. Salve, nobile Marzio!
3: A te, razza di canaglie ringhiose. Tutti una crosta siete. V'è scoppiata un'altra rogna di idee storte?
4: Sempre buone parole da lui.
3: Buone parole te le può dire solo il più spregevole degli adulatori. Che pretendete, cani bastardi? Non amano la pace, non amano la guerra. La guerra vi fa morire di paura, la pace vi fa insolenti. Chi si fida di voi trova conigli, se cerca leoni, se cerca volpi oche trova. Non siete più sicuri d'un carbone acceso sul ghiaccio o d'un granello di grandine al sole. Scegliervi a modello il delinquente, maledire la giustizia che condanna, ecco la vostra virtù civile. Chi è nato per la grandezza aspetti il vostro odio. I vostri desideri son voglie scomposte di malato per cose che a lui sono veleno. Chi aspetta il vostro aiuto può prima notare con pigne di piombo abbattere querce coi giunchi, impiccarvi prima di fidarsi. Ogni momento cambiate idea. Uno lo odiate e subito dopo lo chiamate nobile. Vile diventa l'incoronato di ieri. Che c'è da gridare per la città contro quel nobile senato solo dopo gli dei a tenervi a freno perché non vi divoriate l'uno con l'altro? Cosa vogliono?
0: Grano al prezzo giusto, dicono loro. Secondo loro ce n'è abbondanza in città.
3: Dicono loro, secondo loro, impiccarli. Sempre all'osteria stanno e poi pretendono di capire quel che si fa in Campidoglio e chi vince, chi perde, chi sta galla. Giocano alla politica, combinano matrimoni di fantasia e poi pretendono che forza e debolezza dei partiti dipenda da loro. Secondo loro c'è abbondanza di grano. Ah, se il governo abbandonasse la maniera dolce e mi lasciasse usare la spada, un mucchio alto fin dove arriva la mia lancia farei di questi schiavi squartati a migliaia.
0: Questi almeno li abbiamo persuasi. Sono impulsivi senza controllo, ma vigliacchi di natura. Piuttosto, l'altra mandria che ha fatto?
3: Dispersi, farli impiccare tutti. Dicevano d'avere fame, si sfiatavano coi soliti proverbi. La fame spezza le catene, il pane per la bocca di tutti, il grano di Dio e dei ricchi e dei poveri, queste le trite frasi per sfogarsi in lamenti. Permessa ed accolta una loro petizione ruffiana. I generosi piangevano, i duri impallidivano. Si sono scatenati a urlare tanto da farsi sentire sulla luna, scoprendo tutta la loro insolenza.
0: Cosa è stato concesso?
3: 5 tribuni, di loro scelta, a difesa della saggezza popolare. Uno è Giunio Bruto, l'altro Sicinio Veduto e non so più chi altro. Maledetti. Avrei fatto distruggere la città prima di cedere alla canaglia. Io. Col tempo andrà distrutto l'ordine costituito se si lasciano maturare le loro teorie rivoluzionarie.
0: Che mondo.
3: Via! A casa! Relitti. Qui sono.
5: Novità, comandante. I volsci sono in armi.
3: Bene. L'unico mezzo per ripulire la casa di questa muffa popolare. Ma ecco qua i migliori.
6: La situazione è chiara. Comunicazioni da Corioli ci danno per certa la notizia che i volsci sono sul piede di guerra. Questa mossa precede la nostra e ci impedisce di raggiungere il fine che ci ripromettevamo, impossessarci delle città nemiche di sorpresa. Stando così le cose, il nostro esercito scenderà oggi stesso in campo. Tu, nobile Marzio, sarai agli ordini di Cominio in questa spedizione.
3: Chi comanda il nemico?
6: Tullo Aufidio.
7: Lo conosco, ci darà da fare. Se non fossi chi sono, vorrei essere lui, un leone a cui son fiero di dare la caccia.
3: Tito! Mi vedrai un'altra volta faccia a faccia con Tullo. Che hai? Non ti va? Resti fuori stavolta?
8: No, Caio, con le stampelle piuttosto che mancare alla festa.
0: Che puro sangue.
6: Al Campidoglio. Ci saranno lì tutti i tuoi migliori amici ad attenderti.
8: A casa voi! Via!
7: Lasciali venire. I volsci son pieni di grano. Portiamo questi sorci a rodergli i granai. Speranze della patria, accomodatevi.
9: Tornata la pace in città, il popolo si mise a disposizione dei magistrati per la guerra. Marzio, dal canto suo, mal tollerava che il popolo si facesse forte dei diritti strappati ai nobili. Incitava questi ultimi perciò a dimostrare più che mai il loro valore. In quel tempo, infatti, erano tenute in gran conto le virtù militari. Marzio superava tutti per audacia, era cresciuto con le armi in mano. Ma se gli altri miravano solo alla gloria militare, Marzio aspirava solo a ottenere le lodi di sua madre.
10: Roma, la casa di Marzio.

0: Figlia mia, per carità, qualcosa di più allegro. Lui fosse mio marito invece che figlio, mille volte più contenta sarei nel saperlo lontano, maschio in caccia di gloria, che averlo dentro il letto col suo più caldo amore. Quando era ancora un cucciolo, unico figlio mio, quando ragazzo, con la sua giovinezza, attirava gli sguardi di tutti. Quando una madre, nemmeno per tutte le preghiere d'un re, se lo sarebbe staccato dagli occhi per un'ora, io, con le mie mani, l'ho spinto nel pericolo perché trovasse gloria. Senza la gloria l'uomo è come un bel quadro appeso alla parete. A una guerra crudele lo mandai. È tornato con la prima corona di quercia. Io ti assicuro, figlia, che il cuore non mi saltò di gioia in petto quando mi dissero che era nato un maschio, come quella prima volta che mi si comportò davvero uomo.
1: Ma se fosse morto, cosa avresti fatto?
0: Avrei avuto per figlio la sua gloriosa memoria, l'avrei custodita come mia discendenza. Questo dichiaro e lo sento sino in fondo. 12 figli avessi, tutti egualmente amati, e nessuno meno caro del tuo e mio, buon Marzio. 11 morti nobilmente per la patria ne avrei preferito, piuttosto che uno solo di loro vivo per il piacere di vivere e non per quello dell'azione, in guerra e in pace.
1: Ti prego, vorrei ritirarmi.
0: No, resta. Ah! Mi sembra di sentire fin qui i tamburi di tuo marito. La vedo afferrare Aufidio per i capelli e trascinarlo giù nella polvere. Vedo i volsci fuggire come bambini alla vista dell'orso. La vedo scalpitare e gridare: Vigliacchi, avanti, bastardi della paura, nati di Roma per sbaglio, avanti! E si asciuga la fronte, coperta di sangue, e va sempre avanti, come un mietitore che ha da falciare tutto il grano prima di sera e non vuol perdere la sua giornata.
2: Possente voce occorre perché sia celebrato Coriolano. Se fu ben detto che supremo fra tutte le virtù è il valore militare, il nostro eroe non potrà trovare nel mondo intero eroe che gli sia pari. Di 16 anni, il tempo in cui Tarquinio muoveva contro Roma, più e meglio d'ogni altro si prodigò sul campo. Quelli che allora fu nostro dittatore, così lo vide nel combattimento. Imberbe qual giovinetta guerriera incalzare irsuti guerrieri d'appresso, d'un atterrato compagno piantarsi alla difesa e, dallo stesso console ammirato, tre assalitori ucciderne, fino a Tarquinio giungere e colpirlo, abbatterlo in ginocchio. Quel giorno, quando ingannato avrebbe tutti se apparso fosse sulla scena in veste di fanciulla, uomo è il migliore, si dimostrò sul campo. Degno premio ebbe la fronte cinta della quercia. Con tal virilità, fatto l'ingresso nell'adolescenza, crebbe da allora come il mare, mietendo allori in 17 scontri e battaglie. Dov'era lui nude di gloria, restavan le altre spade. Non c'è parola degna, che io lo dica, per la sua impresa ultima di Corioli, e dentro e fuori delle mura. Bloccati fuggitivi costrinse anche i codardi a fare del terrore un passatempo, e il segno della morte, marchio, la spada sua, dove era posto, non si scancellava. Apparizione tutta di sangue, alle movenze sue davano ritmo le grida dei morenti. Solo varcò le mortali porte e le arrossò di fatale destino. Con azione di lampo, Corioli è conquistata, è tutta sua. Quando d'un tratto il suo sempre attento orecchio afferra lontano tumulto d'armi, rapida la sua carne si rinfranca per nuovo eccitamento e giunge sul mio campo, dove fumante d'incessata strage trascorre su cataste di morti e non si placa, non solleva dall'ansito il suo petto finché campo e città non sono nostri. Il bottino lo respinse col piede. Il suo occhio non si fermò sugli oggetti preziosi più che su fango. Bisogni ne ha meno di quanto potrebbe dare la miseria stessa. Compenso alle sue azioni è per lui compierle. E suo piacere è spender così il tempo perché passi.
3: Finita la guerra, a Marzio venne offerto il consolato. Un certo pudore impediva al popolo di umiliare un uomo che per i suoi meriti e i privilegi di nascita sopravanzava di tanto la media dei contemporanei. Era costume che i candidati a una magistratura si presentassero ai cittadini nel foro vestiti soltanto della toga.
4: Roma, il foro.
5: Roma ricorda che sia proclamato alto l'onore di Caio Marzio Coriolano.
6: Sarebbe a dire che se ci chiedi i voti, noi non possiamo dirgli di no.
7: Già.
6: Possiamo, se vogliamo.
8: Il potere l'abbiamo, ma in mano nostra è potere che non possiamo. Mi spiego. Se tira fuori le sue ferite e ci racconta le sue meraviglie, cosa facciamo noi? Dobbiamo prenderle per ferite parlanti delle sue meraviglie. E queste non ci resta che venerarle. L'ingratitudine è una brutta bestiaccia, e se la massa del popolo non è riconoscente, diventa quella brutta bestia della massa. E siccome noi siamo della massa, vuol dire che diventiamo tutti uno per uno delle bestiacce.
9: Già, è vero. Basta niente per farci dare un nome così. Per esempio, quella volta che volevamo il grano, proprio lui, il Coriolano, ci ha chiamato la bestia dalle mille teste.
8: Tanti ci chiamano così, non perché siamo chi nero, chi bianco, chi biondo e chi pelato di testa, ma perché le nostre intenzioni sono un po' di tutti i colori. Davvero dico che se le pensate nostre dovessero uscire da una testa sola, volerebbero via subito a nord, a sud, a est e a ovest. E la direzione sola che prenderebbero d'accordo sarebbe quella dei quattro punti.

0: Sì, e va un po'.
1: Allora, siete decisi proprio tutti a dargli voto? Tanto che importa, è la maggioranza che decide. Certo che se fosse un po' più col popolo, uno come lui. E capita uno ogni 100 anni. Attenzione, eccolo che arriva vestito con la toga dell'umiltà. Non stiamo qui tutti insieme, andiamo da lui ognuno da solo, o in due o in tre. La domanda la deve fare a ciascuno personalmente. Così ciascuno avrà l'onore personale di dare il proprio voto. Su, su, andiamo.
2: Ma no, ma no, caro mio, così non va bene. Non ti hanno insegnato che è nelle migliori tradizioni dell'aristocrazia?
3: Cosa devo dire? Vi prego, signori, un accidente. La mia lingua non è fatta per certe cantilene. Ecco le mie ferite, signori. Le ho ricevute al servizio della nostra patria, mentre certi vostri buoni compagni scappavano urlando solo all'orullare dei nostri tamburi.
2: Oh, santi numi, ma queste cose non le devi dire. Devi far vedere che desideri la loro considerazione.
3: Considerazione per me quei pezzi da forca? Vorrei che mi dimenticassero. Come dimenticano la virtù che i nostri sacerdoti s'affannano a predicar loro a tempo perso.
2: Ma così guasti tutto. Io me ne devo andare, ti prego. Parla con loro e pensa bene a quello che dici.
3: Di loro che si lavino i piedi e si puliscano i denti.
2: Ti prego.
3: E va bene. Ecco la prima coppia.
4: Signori, voi saprete perché me ne sto fermo qui.
5: Sì, signore. Ma dici, cosa ti ci ha fatto arrivare?
3: Il mio merito.
5: Il tuo merito?
3: Il mio merito, non la mia volontà.
5: Come sarebbe non la tua volontà?
3: Sarebbe, signore, che non fu mai mio desiderio essere causa di preoccupazioni ai poveri chiedendo loro l'elemosina.
5: Veramente, se ti diamo qualcosa, speriamo che sii tu a fare qualcosa per noi.
3: Ah, bene. Allora, a che prezzo mi mettete al consolato?
5: Il prezzo è una domanda gentile.
3: Gentile? Vi chiedo, signori, il piacere d'un consolato. Se me lo accordate, vi mostrerò in privato le mie ferite. Vi chiedo un voto solo. Ditemi qualcosa.
6: Sì, signore. L'avrai, signore.
3: Affare fatto, signori. Eccomi indicati già 2 nobili voti. Grazie della carità. Addio.
5: Un po' strano, però, come comportamento.
6: Potessi ripensarci. Ma tanto.
3: A questi adesso. Signori, se la musica dei vostri voti non stona col mio consolato, sono pronto col costume tradizionale.
1: Beh, hai fatto cose belle per il tuo paese, ma non hai fatto delle belle cose.
3: Spiegami questo indovinello.
1: Sei stato il flagello dei nemici e la punizione dei concittadini. La gente comune non l'hai amata.
3: E tanto più virtuoso dovreste riconoscermi se non è stato un amore comune. Mi propongo, signori, di adulare il popolo mio giurato fratello d'armi per acquistarmi una stima di maggior valore, poiché nella saggezza delle loro distinzioni riconoscono da questo comportamento i gentiluomini e preferiscono i moti del cappello ai moti del cuore, mi eserciterò nelle riverenze dimostrative con l'arte più insinuante, l'arte cioè di certi loro eroi, che somministrerò liberalmente agli amatori. Perciò vi prego, provate come console.
1: Beh, molte ferite ti sei preso per la tua patria.
3: Lo sapete? Allora non ne darò esposizione ufficiale. Farò grandi cose con i vostri voti, quindi non preoccupatevi d'altro.
1: Ti diamo il voto a cuore aperto.
7: Speriamo di ritrovarti amico. Dio t'assista, signore.
1: Di cuore.
3: Nobiltà di questi voti. Meglio morti, meglio affamati che costretti a strappare un compenso che ci spetta di diritto in partenza. Ma perché me ne sto qui a mendicare con questo travestimento gli inutili consensi del primo che passa? La società me lo chiede, la volontà sociale. Dovessimo accontentarla in tutto, nessuno spazzerebbe via la polvere che copre le antiche glorie.
4: e l'errore s'accumulerebbe in montagne tanto alte da incarcerare la verità.

0: cadano le cariche e gli onori nelle mani di chi sa abbassarsi prima che io reciti ancora questa commedia. Eppure ormai son giunto all'ultime battute, tollerato il più, s'arrivi alla feccia. I voti, i vostri voti, prego, combattuto per i vostri voti, ho vegliato per i vostri voti, 24 ferite, 18 battaglie per i vostri voti, grazie. Per i vostri voti ho fatto cose nobili e da poco, grazie. Vorrei davvero essere console, grazie, i vostri amabilissimi voti, i voti, i vostri voti.
1: L'atteggiamento sprezzante di Marzio gli alienò i favori del popolo. La maggioranza mutò presto la sua fiducia in odio. Si temeva che in mano a un nobile che godeva di tanta autorità e prestigio, il potere divenisse strumento di oppressione. Gli elettori rifiutarono il voto a Marzio.
2: Roma, una sala del Senato.
0: Dunque Tullo Aufidio ha reclutato nuove truppe.
3: Sì, comandante. E questo ha accelerato il trattato di pace.
0: Già. I volsci in piedi come prima, pronti a marciare contro di noi appena la situazione sarà matura.
4: Sono esausti, console comandante. Non vedremo sventolare le loro bandiere per molti anni.
0: Hai visto Ofidio?
3: Si è presentato con un salvacondotto. Malediceva i volsci e la loro viltà nell'armistizio. Si è ritirato ad Anzio.
0: Ti ha parlato di me?
3: Sì, comandante.
0: Che ha detto?
3: Quante volte si è scontrato con te spada a spada. Quanto ti odia sopra ogni cosa in terra.
0: Sta ad Anzio.
3: Ad Anzio.
0: Avessi un motivo per andarlo a stanare laggiù ed approntare il suo odio fino alle estreme conseguenze? Bentornato, Larzio. Guarda, i cosiddetti tribuni del popolo, le lingue della bocca popolare, li disprezzo. Le loro pretese d'autorità sono una provocazione per la pazienza dei nobili.
5: Fermo! Non andare avanti.
0: Che vuol dire questa storia?
6: Vuoi affrontare il pericolo?
0: Cambiano idea?
7: Che succede?
4: Non è l'eletto dei nobili e del resto della popolazione?
6: No, Cominio.
0: Ho avuto voti di bambini?
8: Via, tribuni, deve arrivare al foro.
6: Il popolo è in fermento contro di lui.
5: Fermo, o scoppierà una rivolta.
0: Il vostro gregge elettorale! E dobbiamo lasciar loro libertà d'opinione. Se appena dato un voto lo rinnegano. La vostra autorità! Siete la loro bocca. Perché non mettete un morso ai loro denti? O li avete spinti proprio voi?
7: Calmati, calmati.
0: L'intenzione è chiara. Si prepara da tempo un complotto per piegare il volere dei nobili. Continuate a tollerare voi e finirete per non distinguervi più da chi non sa comandare né essere comandato. Amici della nobiltà, voi chiedo scusa, ma questa massa sporca, senza spina dorsale, guardi me la mia coerenza e riconosca la sua natura. Ripeto, la gramigna popolare, questa pianta d'insolenza, di disunione, di ribellione contro l'autorità, ora noi la facciamo forte con la nostra debolezza. Ma già le abbiamo aperto il nostro terreno, l'abbiamo seminata, lasciata crescere fra noi, gente d'onore. Nostra è la virtù, nostro è il potere, ma lo stiamo cedendo ai pezzenti.
7: Bene, basta, non ne parliamo più, dacci retta.
0: Come basta? Ho versato il mio sangue per la patria, sfidato ogni resistenza esterna. I miei polmoni forgeranno sino a schiantarsi imprecazioni contro quella lebbra di cui temiamo e cerchiamo tanto l'infezione.
6: Parli del popolo come se fossi un dio che punisce e non un uomo con le comuni debolezze.
5: Sarà bene informare il popolo.
7: Ma no, andiamo, di che? È solo una sfuriata.
0: Sfuriata? Dio, fossi calmo come il sonno di mezzanotte, questo sempre il mio pensiero.
5: È un pensiero velenoso e in te deve restare senza avvelenare altri.
0: Deve restare? Sentitelo questo re degli straccioni, notate il suo deve dittatoriale.
4: Giuridicamente ineccepibile.
0: Deve! Nobili e saggi signori senatori, ciechi e imprudenti, per vostra concessione, l'Idra ha scelto un rappresentante che sfrontatamente svela col suo perentorio deve l'intenzione di deviare il corso del vostro potere, di sostituirsi al vostro posto come strumento e portavoce del mostro. Se il loro potere è effettivo, ammetteteli al governo. Se non ne hanno, scuotete la vostra pericolosa debolezza. Se siete illuminati, non comportatevi da popolani ignoranti. Se non lo siete, si inchini la vostra ignoranza. Sarete gente qualsiasi se li fate senatori. E già lo sono, di fatto, se a voti sommati il sapore che predomina in loro. Hanno scelto rappresentanti come questo, che sbatte in faccia un'assemblea grave e severa, come non ce ne sono in Grecia, il suo veto da popolano. Dio mi è testimone, questo avvilisce il consolato. Mi fa male il cuore. Due autorità in conflitto per il potere supremo. La confusione che penetra, divide e distrugge l'una per mezzo dell'altra.
4: Via, via, andiamo!
0: E chi poi consigliò di distribuire gratuitamente il grano degli ammassi, come si usa spesso in Grecia?
7: Ma sì, non ne parliamo
0: in
7: più!
0: In Grecia, dove però il popolo si è preso la responsabilità del potere, chiunque fu dico favorì la disubbidienza e preparò la rovina dello Stato.
6: E il popolo sosterrà coi suoi voti uno che parla così!
0: Le mie ragioni mi sostengono più dei loro voti. Sanno i vostri elettori che noi avremmo dato il grano solo in compenso dei loro servizi. Spinti alle armi, mentre la guerra sediava il cuore stesso della città, non vollero arrischiarsi fuori dal riparo delle mura. Meritavano grano per questo? In campo aperto, molto valorosi solo nell'ammutinarsi. Meritavano grano per questo? E fabbricando aborti di calunnie contro il Senato, meritavano per questo la nostra incondizionata beneficenza? Altre ragioni. Fossimo stati liberali, che conseguenze ne avrebbe tirato questa moltitudine di intestini? Ce lo dicono le loro imprese. Abbiamo chiesto, siamo la maggioranza, hanno avuto paura e cedono, autorizziamo la massa a chiamare paura le nostre provvidenze, svalutiamo il principio stesso dell'autorità. Giorno verrà che vedremo la massa sfondare le porte del Senato e lo stormo dei corvi a salire le api.
7: Via, via, basta.
5: Sì, basta, e ne avanza.
0: No, non basta, prendi anche questo. E suggellino tutti i giuramenti in cielo e in terra. La mia parola definitiva. Dove l'autorità si sdoppia e le due parti si oppongono, una con legittimo sdegno, l'altra con insolenza illegittima, dove sangue, rango, saggezza devono sottomettere le loro decisioni al sì e al no dell'ignoranza popolare, là si trascurano i reali interessi dello Stato, ci si abbandona all'instabilità del disordine, impedita ogni efficienza, tutto naufraga nell'inefficienza. Io vi scongiuro, voi previdenti senza paura, voi che per conservare la solidità del governo sareste pronti ad emendarlo, vi scongiuro, strappate la lingua alla moltitudine subito, non lasciate che lecchi la dolcezza che la avvelena. Disonorandovi perdete la visione della realtà, private lo Stato dell'unità che gli è necessaria, lo corrompete, impedite ogni sua naturale funzione benefica.
6: Questo può bastare.
5: Ha parlato da traditore e ne risponderà come tale.
0: Miserabile, la rabbia ti soffochi. Mancavano solo loro, tristi politici in cerca d'affermazioni per eccitare il popolo contro il potere sovrano. Vennero a galla nella rivolta, quando la necessità faceva legge contro ogni consuetudine. Oggi qui si riconfermino i principi della consuetudine e crollerà con loro nella polvere la forza della rivolta.
6: Tradimento manifesto!
5: Costui console? Mai!
6: Edili! Deve essere arrestato!
5: Va! Chiama il popolo, in nome del quale ti dichiaro in arresto per tentata sovversione e tradimento della Repubblica, e ti ordino di presentarti immediatamente a discolparti.
0: Indietro, vecchia capra!
7: Garantiamo per lui!
4: Trattieni le tue mani, vecchio!
0: Indietro, mummia, o ti faccio saltare le ossa fuori dai vestiti!
5: Popolo, avanti!
7: Voi tutti, più rispetto, più rispetto!
5: Ecco, è lui! Lui che voleva sottrarvi ogni vostro diritto! Edili, arrestatelo!
7: Armi, armi! Ma che cosa combinate? Oddio, il mio cuore, andiamo alla rovina! Frenati, frenati, Coriolano! Sicinio caro, parla, parla!
5: Popolo, ascolta! Fra poco perderete tutte le vostre libertà. Marzio ve ne vuole privare. Marzio, che avete appena eletto console!
7: Ma che metti sul fuoco adesso? Spengere, spengere bisogna!
8: Vuoi fare un disastro? Vuoi che lo Stato frani?
5: E che è lo Stato, se non il popolo?
6: E noi, i suoi legittimi rappresentanti. Per unanime consenso fu creata la nostra carica.
9: E non sarà soppressa.
7: A quanto pare.
0: Ecco il disastro! Ecco la frana dello Stato! I tetti e le fondamenta si confonderanno e saranno seppelliti sotto mucchi di rovine i resti della distinzione delle classi.
5: Questa affermazione merita la morte!
6: Qui in nome del popolo, di cui per elezioni rappresentiamo il potere, dichiariamo che Marzio è degno di immediata morte.
5: Di conseguenza ordiniamo, impadronitevi di lui, portatelo sulla rupe Tarpea e di lassù precipitatelo a morte.
6: Edili, arrestatelo.
7: Domando la parola, soltanto una parola. Questo amore di patria, tanto dimostrato, volete sinceramente metterlo in atto? Riformate con moderazione quello che vorreste raddrizzare violentemente.
6: Menenio, questa fredda tattica di compromessi che vogliono sembrare soluzioni prudenti è veleno quando il male è violento. Arrestatelo! Portatelo alla rupe!
5: No! Qui morirò! Qualcuno di voi mi ha visto combattere, avanti! Volete provare?
7: No, giù quella spada, giù quella spada! Tribuni, ritiratevi un momento!
6: Arrestatelo!
7: Aiuto! Per Marzio, avanti nobili! Giovani e vecchi, con Marzio! Via, vai a casa, adesso, presto, presto, o perdiamo questo vantaggio.
5: Teniamo duro. Abbiamo tanti sostenitori da pareggiare i nemici.
7: A questo dobbiamo arrivare.
8: Ascoltaci, nobile amico. Va a casa. Lascia sistemare a noi questi contrasti.
7: La piaga è nostra e non sarai tu a guarirla. Vai, è meglio.
8: Vieni, andiamo insieme.
0: Barbari! Pigliati sullo strame! Aborti del Campidoglio! Non aveste il falso nome di Romani.
7: Basta, muoviti, nobile sdegno, ma da non disperdere in parole.
0: In campo aperto ne abbatterei 40 da solo.
4: No, troppa è la sproporzione delle forze, incalcolabile. La forza d'animo si chiama follia quando vuol resistere a un edificio che crolla. Vuoi andartene da qui prima che torni la canaglia?
7: Vai. Cercherò di smerciare ancora una volta i prodotti del mio vecchio cervello tra questi poveri di spirito. È una situazione da rappezzare con mezzi di fortuna.
8: Quell'uomo ha compromesso la sua carriera.
7: Natura troppo nobile per questo mondo. Coraggio e al lavoro. Ma che cosa gli costava trattarli un po' più gentilmente?
5: Dov'è quella vipera che vuole spopolare la città?
7: Onorevoli tribuni!
5: Sei stato tu a dare mano a questa fuga?
7: Statemi a sentire. Conosco i meriti del console e anche i suoi difetti, uno per uno.
5: Console? Quale console?
7: Se col permesso dei tribuni, brava gente, se col permesso vostro posso parlare, vorrei raccontarvi una cosetta o due.
5: In fretta, allora. Il tradimento di questa vipera va fermato con urgenza disperata. Bandirlo sarebbe farne un pericolo fuori della città. Tenercelo la morte in città. È decretato che muoia stanotte. Dobbiamo amputare questo cancro.
7: Lui il male? Ma no. È un arto malato, sì. Ma ad amputarlo, mortale, facile da curare. Che ha fatto contro Roma che sia degno di morte?
10: facendo strage di nemici, il sangue che ha versato, molto più di quanto ne abbia ora nelle vene, possa fermarlo. Fu un dono per il suo paese. E se questo paese gli ruba il rimanente, ne porteremmo tutti, complici o testimoni, marchio d'infamia per l'eternità.
6: Quando Coriolano servì con amore il paese, ne ebbe onore.
10: E allora? Se un piede va in cancrena, i servizi che rese non contano più niente?
6: Basta con le chiacchiere! Questa infezione contagiosa non deve propagarsi. Stanatelo da casa sua e trascinatelo al foro!
10: Ancora una parola! Una parola. Procedete legalmente o romperete la pace tra i partiti. È molto amato. Vedremmo Roma messa a sacco da romani.
6: Se così fosse, Merenio...
5: Che ci vai raccontando? Conosciamo la sua sottomissione alle leggi. Percosse edili, resistenza a rappresentanti del popolo.
10: Ascoltatemi. Andrò da lui. Mi impegno di portarvelo là dove lo si accusa. Legalmente, tranquillamente, lealmente disposto a pagare di persona.
8: Nobili tribuni, così gli esseri umani si comportano. Procedere altrimenti sarebbe troppo sanguinoso e un salto nell'oscurità sarebbe l'esito.
5: Nobile Menenio, fa dunque come fossi l'inviato del popolo. Amici, deponete le armi. Aspetteremo. Se non ci porterai Marzio, riprenderemo l'azione.
10: Ve lo porterò. Deve venire o accadrà il peggio.
1: Il momento esigeva una condotta politica condiscendente e umana. Non si trattava di una lotta di prestigio. La maggioranza dei senatori cedette e i consoli si presentarono al popolo per confutare serenamente le accuse mosse al Senato. Il popolo, consigliato dai tribuni, invitò Marzio a discolparsi nel foro.
2: Roma, la casa di Marzio.
0: Credono di spaventarmi. La morte sulla ruota. Ho trascinato da un cavallo selvaggio. Una rupe tarpea alta come 10 montagne, da cui lo sguardo non giunga al fondo, non cambio.
11: Sei un nobile.
0: Mia madre mi appoggiava. Perché non lo fa più? Eppure li chiamava mucchi di stracci, cose da vendere, comprare per 3 soldi. Assemblee di crani rapati capaci soltanto di sbadigliare o di stare ad ascoltare a bocca aperta quando uno del nostro rango fa un discorso sulla pace o la guerra.
11: Parlo di te. Perché vuoi che mi pieghi? Vorresti che ingannassi la mia natura? Chiedimi che dia prova di che uomo sono.
12: Dio, Dio, Dio! Vorrei che tu il potere lo avessi bene usato prima di bruciarlo così.
11: Non ne parliamo più.
12: Avresti dato prova di che uomo sei se meno avessi esagerato la tua parte. E il tuo scopo sarebbe stato meno ostacolato se non l'avessi messo così in mostra prima di avere tolto a quelli il potere di opporsi. Le tue rudezze sono le mie, ma usando il mio cervello domo e converto l'ira in strumento che serva.
10: Ben detto e nobilmente. Purtroppo l'ora richiede questa medicina per la crisi violenta dello Stato. Se non fosse così, prima di vedere un Marzio chino davanti al gregge, indosserei di nuovo l'armatura, anche se ormai ci ballo dentro.
11: Che devo fare?
10: Tornare dai tribuni.
11: E poi? Poi?
10: Mostrare pentimento per le tue parole.
11: A loro? Non posso con gli dèi! E a loro devo?
12: Sei troppo assoluto! È la regola prima per un nobile, è vero. Ma vi sono casi eccezionali. Ti ho sentito dire che onore e astuzia in guerra diventano amici inseparabili. Così hai detto. Ed ora dimmi, in pace, questa loro unione, perché dovrebbe diminuirli?
13: Ma via.
14: Domanda intelligente.
12: Se in guerra è onore fingere e tu stesso adotti per non rischiare perdite questa strategia, perché l'onore accanto ad essa in pace dovrebbe decadere? Non ne avrebbe un utile pari?
13: Perché insisti?
12: Perché tocca a te ora parlare al popolo, non secondo la tua educazione, senza svelare ciò che ti bolle nell'animo, ma solo con parole straniere imparate a memoria, bastarde della verità che porti in cuore. No, questo non macchierà il tuo onore, non più di una città conquistata con trucchi di parole contro cui avresti rischiato carriera e vite umane. No, la mia natura fingerei di non conoscerla quando fortuna e amici chiedessero al mio onore questa prova. Tu stai giocando adesso me, tua moglie, tuo figlio, questi senatori, i nobili, e a quella massa di buffoni tu senti necessario dimostrare la tua durezza. E una carezza gettata lì ti costa troppo per acquistare una fiducia in salvaguardia delle cose care, minacciate dall'odio della massa.
14: Nobilissima Romana. E tu vieni con noi adesso. Vieni a fare un bel discorso. Sono nelle tue mani non solo i beni presenti, ma tutto il nostro passato.
12: Va dunque e frenati. Tu sai che io so che ti getteresti dietro il tuo nemico in un mare di fuoco, piuttosto che doverlo coprire di lusinghe in luoghi di delizie. Ecco Comindio.
4: Vengo dal foro, tutto in subbuglio. Comandante, raccogli molta forza o cerca scampo nella fuga o nella sottomissione.
14: Basteranno le belle parole.
4: Così penso anch'io, se la sua fierezza saprà adattarsi.
12: Deve, lo farà. Di che lo farai. Preparati.
15: E va bene. Devo farlo. Ritirati, anima mia. S'avanzi in me l'anima d'una baldracca. Il mio urlo di guerra si trasformi, invece di far coro col tamburo, nel suono d'un piccolo flauto d'un eunuco o nella voce d'una fanciulla che accanto ad un bambino piano piano lo culla. Sorrisi dell'inganno. Fate il vostro campo qui, sulle mie guance, e che il cristallo dei miei occhi sia sommerso da lacrime infantili. Mi si agiti fra le labbra la lingua d'un mendicante, e voi armatemi le ginocchia curve soltanto col piede nella staffa, giù, piegatevi a terra come se avessi avuto un'elemosina. No, non lo farò. Ho qualcosa di mio in cui credo. Non potrò più crederci quando, piegato il corpo a gesti d'umiltà, anche la mente prenderà questa forma.
12: A te decidere. Io mi sono abbassata ad implorare. Tu non vuoi farlo. Tua madre si sacrifica al tuo orgoglio. Non la spaventerà il pericolo della tua ostinazione. Io rido della morte. Ho un cuore grande come il tuo. Fa come vuoi. Il tuo coraggio è mio. L'hai succhiato da me. L'orgoglio è solo tuo.
15: No, non ti addolorare, madre, vado al foro. Non mi rimproverare più. Trufferò il loro amore, ruberò i loro cuori, vedrai tornare a casa il beniamino di tutti gli artigiani di Roma. Guarda, vado. Saluta tu mia moglie. Tornerò console. O non ti fidare più della mia lingua, che ora vuoi brava nell'adulazione.
12: Fa come vuoi.
4: Andiamo. I tribuni ti aspettano. Arma le tue risposte di moderazione. Loro hanno pronte accuse, ho saputo, più gravi di quelle che già sai.
15: L'ordine è moderazione. Andiamo. Inventino pure accuse. Risponderà il mio onore.
10: Sì, sì, ma con moderazione.
15: Bene, e con moderazione sia. Moderazione.
1: Sapeva il popolo che invitandolo a presentarsi nel foro e a umiliarsi davanti alla maggioranza, Marzio avrebbe ben presto mostrato la sua natura collerica. Infatti, quando si alzò per rispondere alle accuse, non si contentò di usare un linguaggio offensivo, ma da imputato si fece accusatore. Il popolo non tollerò quell'atteggiamento e a grande maggioranza votò per l'esilio di Marzio.

0: and I wait without you.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Techete.
3: Salve, salve, salve, salve, salve. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie! Io avevo poco più di 20 anni, circa 55 anni fa, finita la guerra, e ho partecipato addirittura all'allestimento della, diciamo, dalla prima esposizione, grande esposizione, sul Caravaggio a Milano. C'erano 24 quadri, alcuni di questi erano dubbi, ma certo fu un'impressione proprio sconvolgente. Ed è importante che oggi qui al Castel Sant'Angelo ci sia questa mostra dove ci sono addirittura 50 quadri, meglio, riproduzioni stupende, cioè tutti quelli che li sono salvati. Ed è questo l'impossibile che si realizza, cioè avere la possibilità di leggere, di seguire, di capire il valore, il significato della progressione di questa produzione, che è stata realizzata in brevissimo tempo. In fondo il tempo che noi conosciamo della vita attiva di Caravaggio è di appena 20 anni, meno di 20 anni, addirittura 18 anni noi conosciamo più o meno quello che è proprio il momento di furgore, di produzione straordinaria. Ad aiutarmi in questa esposizione c'è Franca, che ha voluto assolutamente, ha insistito per realizzare un compito che aveva sempre sognato di realizzare, cioè farmi da suggeritore. Ecco Franca. Con lei c'è anche la nostra assistente
4: Jessica
3: che suggerisce alla suggeritrice. Questo è molto importante.
4: Speriamo di non sbagliare.
3: Prego, andiamo. Si dice, molte volte esagerando, in una forma addirittura paradossale, che il Caravaggio fosse un violento, una brutta persona dal punto di vista dell'aggressività, che fosse un po' pazzo e che fosse in fondo maledetto. Infatti il tormentone dell'artista, il pittore maledetto, ci perseguita in ogni momento. Non era un uomo tranquillo, era uno che, insomma, se aggredito rispondeva con il doppio della forza. Ma bisogna collocare questo uomo, questo grande pittore, dentro il suo tempo, perché si possa capire che cosa lo portava anche ad essere esasperato nelle sue situazioni. Prima di tutto bisogna ricordare che a Roma, dove era arrivato, che aveva 21 anni, era una città piuttosto vivace, insomma, da un punto di vista degli scontri, delle aggressioni, le risse soprattutto. Ecco, ogni giorno c'era qualche ferito grave, qualche morto, e poi c'erano stupri, violenza alle femmine naturalmente, e poi a un certo punto scontri addirittura di quartiere, dei pestaggi all'infinito, e poi case che bruciavano, insomma una situazione molto dura. C'era un fatto da ricordare: la città non superava i 60.000 abitanti e esistevano in quel tempo la bellezza di 5 carceri, nella quale c'era il 7% degli abitanti dentro queste carceri. Carceri che ancora oggi conosciamo, qualcuno come Castel Sant'Angelo, e questo è veramente il paradosso quasi eccezionale, cioè proprio laddove Caravaggio era stato infilato in queste tane addirittura, ecco che si va a realizzare questa mostra. Un'altra cosa che si deve ricordare La quantità di esecuzioni capitali che venivano portate così a spettacolo a Roma. Si parla di 3 di media la settimana, e a questi spettacoli erano presenti un sacco di gente, e c'era una specie di menù che veniva anche affisso per le strade e che avvertiva: in tal giorno verranno uccisi per squartamento 3 assassini. Poi c'era una donna, poi c'era un menù, insomma, dello spettacolo. Poi c'erano quelli eccezionali dove si squartava anche coi cavalli, e quelli dove si mettevano così al rogo gli eretici, e poi anche di carnevale, carnevale, proprio l'ultimo giorno di carnevale, ecco che si faceva un bel falò con qualche eretico, come voi vi ricorderete soltanto Giordano Bruno, che fu proprio bruciato in questa occasione. Ora il fatto che è rimasto proprio negli occhi e nella memoria di Caravaggio è senz'altro quello che è successo ai Cenci, la ragazza che è Beatrice, una ragazza stupenda di cui noi conosciamo anche un ritratto di un grande pittore del tempo. Ebbene, fu violentata dal padre e lei l'ha cercato di denunciarlo, ma non c'è stato niente da fare. Questo padre, questo Cenci, ebbene, era uso realizzare violenze di questo genere, tanto che fu arrestato e messo in carcere per aver fatto violenza a una ragazzina di 15 anni che era una servetta nella sua casa, una ragazzina che era sordomuta. Ci fu la denuncia proprio del fratello di questa ragazza e poi anche dalla gente di casa dei Cenci. Però non fu condannato, o meglio, fu condannato a una multa, ed è tutto particolare questo fatto legato alla tradizione giudiziaria di quel tempo. Certi nobili, certe persone di un certo rango, di certo peso, evitavano anche il carcere, e anzi c'era una legge in particolare che vietava la persecuzione, l'arresto di personaggi importanti, i quali evitavano, grazie a queste leggi, che oggi noi non possiamo capire naturalmente particolari evitavano il giudizio e anche di essere incarcerati, che è una cosa che ci rigetta molto oggi pensare a che livello si era arrivati proprio nel 600, e soprattutto in una città dove che è santa, ecco. E ad ogni modo arriviamo al racconto vero e proprio di questo del giorno in cui tutta la famiglia dei Cenci fu giustiziata. Perché successe questo? La ragazza è stata violentata, i fratelli se ne sono risentiti. A un certo punto questo Cenci, per timore che la famiglia lo denunciasse, prese tutti quanti e li portò fuori dalle mura in un castello e li tenne quasi prigionieri, ma ci fu una specie di ribellione. Fatto sta che il Cenci fu ucciso nel proprio letto da tutta la famiglia, proprio in coro, e poi si finse una disgrazia del tutto casuale, insomma, lui si era fatto a un balcone in una sera molto fresca e si era spinto un po' troppo fuori col corpo, si sono spaccate così i sostegni del balcone, è crollato giù con mezzo balcone ed è rimasto un po' morto, insomma. Fatto sta che i poliziotti dell'ora, che non scherzavano, hanno indagato e sono arrivati tranquillamente a scoprire che c'era stata non solo la famiglia a partecipare a questo massacro, ma addirittura degli amici, i quali erano arrivati nella casa e avevano partecipato a questo rito. Ci fu il processo, naturalmente furono condannati tutti quanti, anche un ragazzino, un figlio che aveva soltanto 12 anni e che poi fu salvato in extremis, perdonato. Fatto sta che a questa esecuzione partecipò proprio tutta la città, anche la provincia. Si dice che ci fosse 500.000, allora era una cifra enorme, di persone che avevano invaso la città, non si poteva circolare, c'erano le carrozze che si scontravano, che si rovesciavano, bruciavano, ci sono stati morti, feriti, più morti che quelli che si potevano vedere poi eseguiti, nel senso in conseguenza dello spettacolo sul patibolo. Insomma, una cosa orrenda in generale, che rimase così impressa nella memoria e nell'animo di Caravaggio, che Caravaggio dedicò a questa storia proprio una pittura, Giuditta e Oloferne, ma che in verità aveva come pretesto il gioco appunto di Giuditta e Oloferne. C'è qui Giuditta che, guardate, assomiglia moltissimo al ritratto che questo pittore romano ha fatto della Cenci, la quale con un schifo, con ribrezzo, esegue lo sgozzamento di Oloferne, che in verità è il padre della ragazza. C'è questa donna vicino che la spinge, che la sostiene. E poi c'è una cosa importante da notare lassù, vedete, c'è un sipario, questo continuo realizzare il contatto fra il teatro e la pittura è un tormentone, se mi permettete di ripetere questo termine, nella esecuzione dello spirito di Caravaggio. Ecco, questo dipinto è ripreso molte volte, questo arazzo che scende, questo trillare appunto del sipario, quasi a definire la fine dello spettacolo. Cade il sipario, finita è la tragedia. In una città come Roma non esistevano soltanto così le persone normali, i principi, i prelati, qualche ladro, qualche arrogante, ma c'erano anche le prostitute in grandissimo numero, ed erano selezionate proprio in categorie. C'erano quelle di alto grado, di medio grado, c'erano quelle erudite, c'erano quelle che cantavano, quelle che dicevano poesie, quelle che dipingevano, quelle che recitavano. Era un insieme di persone talmente importante ormai nella società che a un certo punto un papa decise di dare una festa, e a questa festa vennero invitate un numero incredibile di prostitute di grande livello, e ci parteciparono tutti i nobili, tutti i principi, e fu chiamato il pranzo delle prostitute da bene. E questa festa molto simile veniva eseguita anche a Venezia, addirittura dentro il canale con le gondole, con la gente che urlava, con una massa di persone, tanto a Venezia che a Roma c'era la stessa percentuale di prostitute. Venezia ce n'erano come numero maggiore, perché Venezia allora aveva 160.000 abitanti, soltanto 60.000 erano gli abitanti di Roma. Ora però questa percentuale è straordinaria, l'11% delle prostitute nella città, l'11% della popolazione. Ora, detta così, questa cifra, questa percentuale non fa molto effetto, insomma, 11% è accettabile, ma perché si leggono male, perché se non si leggono senza scientificità. Allora proviamo invece ad essere scientifici ed analizzare cosa significhi l'11%. Noi prendiamo la città di Roma. Allora abbiamo detto che erano 60.000 abitanti. Allora tagliamo gli abitanti in due parti, 30.000 abitanti li spostiamo, sono i maschi, che si prostituivano anche loro, ma in un modo e con una tecnica completamente differente, specie nella politica. Poi abbiamo... Se ci state abbastanza veloci. Poi abbiamo il numero delle donne, 30.000 donne. Di queste 30.000 donne dobbiamo prendere le bambine, proprio quelle piccole, quelle che hanno il muccio, non venivano prostituite. Ma appena erano grandicelle funzionavano anche loro. Poi ci sono le vecchie, ma proprio le decrepite, quelle che cadevano per terra, che... sì, si truccavano un pochettino, ma non erano molto ambite. Poi abbiamo, quindi le scartiamo, poi abbiamo le suore, le religiose, che erano numerosissime, per favore le stralciamo senza fare battute ironiche o pensieri ironici. Andiamo avanti, e poi abbiamo abbiamo le nobildonne, abbiamo le aristocratiche, le donne di famiglie molto abbienti, ricche, che si prostituivano anche loro, ma a prezzi inaccessibili, quindi le scartiamo. Ebbene, abbiamo finalmente il blocco finale, che sono appunto l'11% delle donne della città. Non vi è arrivato più. Le prostitute erano anche modelle. Caravaggio ne conosceva 5-6 bellissime, tra l'altro, che erano proprio i personaggi fondamentali dei suoi racconti. Voglio ricordare che Caravaggio faceva tutto dal vero, o quasi tutto, come vedremo, e certe volte realizzava dei quadri inserendosi dentro la ricerca dei particolari, delle foglie, delle pietre, degli abiti, in un modo ossessivo. Qui una giovane modella, la quale sta dormendo, ed è una prostituta che è vestita con abiti molto ricchi, ed è la Maddalena che si fa asciugare i capelli rossi. Qui vicino c'è la stessa modella, invece è la Madonna. Questo certe volte destava un risentimento da parte della gente che si trovava a guardare il quadro, e i committenti molte volte rifiutavano il dipinto. Non è il caso di questo quadro in particolare. Poi c'è un'altra bellissima, che è questa, e lì vorrei che fosse, ecco, poi messa in evidenza il disegno, perché di Caravaggio si continua tormentone a raccontare una favola, e ve lo dico da pittore, poi ho parlato con un sacco, con decine di pittori su questo problema. Uno era Carrà, per esempio, che dice: è una frottola, ma come, si vede benissimo che disegna ogni particolare, che pensa ogni cosa dopo averla masticata, dopo averla messa a punto, dopo averla elaborata. E questo ce lo dice chiaro la radiografia lassù, si vede il disegno preparatorio sotto, lo vedete, tutti i bianchi che girano, che li riprendono, poi a un certo punto li cancella, li copre, perché c'è il problema della luce, e compone attraverso il chiaro e lo scuro generale quello che è il valore, il peso, il movimento totale. Ma sotto c'è un disegno, addirittura, come si dice in gergo, accanito di attenzione. Andando avanti ritroviamo un problema molto importante: come era la città, come appariva la città di Roma agli occhi di Caravaggio quando arrivò a conoscerla direttamente. Prima di tutto c'era un gran frastuono, c'erano lavori dappertutto, si squartiavano addirittura nei quartieri, si apriva, e c'era in particolare un architetto che lui conosceva molto bene, che era Fontana, era proprio di Milano, la città da cui proveniva anche il Caravaggio, ed era un fenomeno proprio di intelligenza e di tecnica nell'impianto. Aveva buttato all'aria tutta Roma, aveva buttato all'aria addirittura le strutture fondamentali urbanistiche, le strade e poi i corridoi sotterranei, aveva squarciato pezzi interi della città, perché l'intento del Papa, che era Sisto V, era quello di rifar tornare Roma a un equilibrio veramente maestoso da impero. Questo trasporto dell'obelisco con una cosa con centinaia di cavalli vi dice che razza di lavori venivano messi in atto. Quest'altro invece è Piazza Navona, così come era allora, un po' diversa di adesso, ma proprio piena di fermento. E un'altra immagine che vi voglio mostrare, questa appunto con una strada dove si costruiva, notate bene, si costruiva proprio con grande fermento. C'erano palazzi nuovi, alcuni non erano finiti, alcuni erano ancora a metà, altri si erano fermata per mancanza di denaro la costruzione. Quindi quando arrivavano delle grandi personalità o c'erano delle feste in particolare, si copriva quello che mancava, come si fa oggi quando si dipinge una scenografia. Lì le scenografie, a coprire quello che stava succedendo, anche per non far brutta figura verso i forestieri, era quello proprio costante. Si dipingevano metri, metri quadrati di scenografie per coprire le cose che non si volevano mostrare per intiero. Qui poi abbiamo una situazione che è leggibile soltanto se si va con uno zoom, ma sono le strade, ci sono i quartieri di Roma, ma ci sono dei grandi buchi, degli spiazzi larghissimi. Roma era una città con pochi abitanti, ma grandissima, aveva ancora la struttura imperiale, e in questi spiazzi cresceva l'erba e c'erano le capre, le pecore che andavano dentro, e c'era un visitatore che commentò: Dio, quante pecore, quante capre, quante vacche che ci sono dentro questa città, sembra che la campagna voglia mangiarsela per intero e farla sparire. Ora il discorso del pittore che arriva da Milano, arriva a 21 anni, dice: di lui non conosciamo niente, nessun quadro, un disegno, niente, proprio zero. Ma allora è arrivato, ha cominciato a dipingere qui a Roma, ha imparato tutto il mestiere qua? No, noi sappiamo che ha avuto grandi maestri per 5 anni, per 3 anni, e via dicendo. Da ragazzino ha cominciato, conosceva il gioco dell'affresco, conosceva la tempera, conosceva come costruire, come impiantare completamente. E questi maestri erano piuttosto importanti, e ne vedremo dei quadri, dei dipinti fra poco. Che cosa succedeva a Milano? Per capire che differenza proprio strutturale c'era sul piano politico fra Milano e Roma. Milano era in mano agli spagnoli. Gli spagnoli avevano occupato tutto il terreno del nord, avevano battuto i francesi, li avevano cacciati, e tutto quello che esisteva nel nord, salvo appunto la Serenissima, era diventato possesso degli spagnoli, i quali andavano giù pesanti, non si preoccupavano certo di realizzare uno sviluppo economico di queste città, anzi cercavano soprattutto di arraffare il più possibile, e hanno avuto anche la fortuna di trovare degli amministratori che subito sono gettati con grande piaggeria ad accettare di diventare sostegno proprio degli spagnoli, a sorreggerli e difenderli e ad applaudire in ogni momento. Anche questo è un fenomeno del tutto legato al 500, del 600, e voi non potete capirlo. Insomma, questi piaggioni erano di fatto il sostegno fondamentale della città, e si trovavano contro, meno male, qualcuno che aveva coraggio e soprattutto aveva potere. Sto parlando dei Borromeo. I Borromeo erano due cardinali cugini, uno dietro l'altro. Il primo era Carlo Borromeo, l'altro era Federico Borromeo, i quali veramente avevano un atteggiamento duro e solenne da un certo punto nel difendere la popolazione. E la popolazione, quella che vessata dalle angherie appunto degli spagnoli, ricorrevano a questi due personaggi colti, ricchissimi. Fra l'altro voglio ricordarvi che i Borromeo detenevano uno spazio nella Lombardia che era un terzo dell'intera Lombardia. Questo vi dice tutto, i famosi 7 laghi dei Borromeo. Questi Borromeo capirono soprattutto una cosa importante, cioè che non si poteva andare avanti sul piano religioso, per esempio, e poi vediamo anche quello economico, andare avanti con la solita solfa di reprimere, di impiantare processi, ma che per rispondere, siamo nella Controriforma, proprio in piena Controriforma, per rispondere alle critiche dei riformatori del nord, bisognava fare qualche cosa di effettivo, cioè di tangibile. E una delle cose che realizzarono immediatamente fu quello di cavare tutte le imposte, i giochi di arraffo che c'erano, le angherie. L'angheria è una forma di contratto, voi sapete, non esiste più oggi, ma fino al 600, 700 era di norma, cioè i contadini dovevano pagare la prima parte del raccolto, doveva essere consegnata ai signori, certe volte era il 50%, certe volte era il 60%, questo ma subito. E se per diluvio o per situazioni legate al clima eccetera succedeva che ci fosse carestia e che il contadino non riusciva a raccogliere sufficiente per pagare questa angheria, rimaneva senza. Proprio a piatto. Ed ecco che i Borromeo intervenirono, dico: questa è un'ingiustizia infame, è una delle ragioni per cui ci troviamo molte volte addosso giustamente i contadini, e per primi cominciarono ad applicare una regola più giusta, più onesta, cioè il raccolto doveva essere diviso in due nel caso di carestia, indipendentemente dalla quantità, non soltanto, ma privilegiare coloro che avevano lavorato. Questo naturalmente fece scalpore, gioia presso i contadini, ma gli altri possidenti reagirono malamente, tant'è vero che quando si spostavano questi Borromeo e che andavano nelle visite pastorali per tutta la Lombardia, e questo è un altro fatto straordinario, cioè essere vicino a questa gente, parlare con loro e spiegare il Vangelo e soprattutto proporre nel Vangelo quello che era la primitività, il discorso dell'amore profondo, della una giustizia che doveva venire avanti davanti e la condizione di rispetto delle grandi tradizioni popolari. Ecco, quando giravano per le campagne, per le montagne, questi Borromeo, passavano degli eserciti con loro, erano coperti e naturalmente difesi da armati, ci sono delle pitture bellissime a questo proposito. Perché? Perché tanto gli spagnoli che i possidenti speravano di trovarli soli e senza copertura per poterli fare fuori. Quando noi vediamo le pitture di Caravaggio ci accorgiamo di strani discorsi che ci sono dentro. C'è per esempio l'alludere proprio alle prime forme del Vangelo e a certe tradizioni che erano popolari e che erano legate alla nascita del cristianesimo prima che entrasse il peso, diciamolo brutalmente, dell'impero romano, quando ancora c'erano delle aperture addirittura comunitarie dentro la religione. E questi fatti erano stati ripresi dentro lo spirito che aveva proposto e che in molti casi aveva sostenuto con atti straordinari di partecipazione il Borromeo, tutte e due i Borromeo. Questi li vedremo poi appresso proprio estesi, ma con una precisione che veramente stupisce e che naturalmente faceva parte del bagaglio culturale di Caravaggio quando arrivò a Roma. Ora vediamo subito, qui c'è una fila di pittori che erano vicini al Caravaggio e che sono stati i suoi maestri o gente che lui conosceva e dalle quali aveva preso lo spirito, ma di qui ne parleremo più avanti. A un certo punto c'è il Borromeo che si innamora di un quadro di Caravaggio, lo vede a Roma, lo compra, lo porta a Milano, lo vorrebbe mettere con un pandan su un muro, non trova un quadro che possa dirsi a quel livello, ed è uno straordinario, bellissimo quadro, soprattutto con uno spirito di fondo che potete notare, una chiave, come si dice tanto in teatro che nella pittura. L'equilibrio, che è dentro la coscienza della geometria proiettiva. Guardate.

0: parte, è al limite dell'equilibrio, al disequilibrio massimo che si possa concepire. Più avanti di così, meno di così, i chiari, gli scuri, l'equilibrio sono veramente perfetti. Questo vi dice che era uno scienziato prima ancora che preoccuparsi della pittura. Borromeo, il secondo, Federico, era veramente un grosso intenditore di pittura, aveva una grande collezione di quadri che venivano dalle Fiandre, pittura sottile, elegante, quella già con il problema della luce. Quando vide questi due quadri in particolare,
1: Buonaventura
0: i Bari, beh, si indignò. Si indignò, era a Roma perché era stato invitato a tornare a Roma in quanto aveva avuto uno scontro duro con gli spagnoli. Gli spagnoli avevano chiesto al Papa di prendere questo uomo, di pregare questo cardinale che tirasse via di mezzo per un po'. Allora era a Roma e vide questi due quadri e si indignò perché disse che era pittura di genere, erano storielle così per far godere gli animi semplici, e che era un aristocratico, bisogna ricordare, e che l'altro poi dei Bari era di una volgarità inaccettabile. Non è vero, è una isteria incomprensibile, sono quadri dipinti stupendamente, hanno una grande eleganza. Qui voglio dirvi qualche cosa in merito a questo quadro da Buonaventura. Ebbene, c'è un manifesto che un mio amico mi indicava, dove c'è la Buonaventura vi aspetta banca, e c'è il nome della banca. La buona ventura vi aspetta. Nella buona ventura cos'è il fatto principale? Che la indovina sfila un anello al ragazzino. La buona ventura è il furto della banca. È una cosa incredibile. Siamo veramente in un tempo orrendo, cioè questi che realizzano l'idea pubblicitaria, non neanche per idea che quadro è, cioè, no, c'è il bel titolo, la Buonaventura banca, e siamo a posto. Per poi quello che c'è sotto, il racconto, il rovescio, non importa. Qui comincia il discorso della pittura e della struttura. Non è da solo a inventarsi e realizzare delle macchine sceniche il Caravaggio. Caravaggio si era riportato una specie di fissa di ricostruire le strutture portanti del teatro dentro la pittura. E mi spiego. Ecco, guardiamo questo quadro in particolare, che è il seppellimento di Gesù Cristo. Gesù Cristo, io bisogna che lo vada a vedere laggiù perché è più chiaro. Ecco questo, benissimo. Ora, voi noterete subito, dov'è il pittore che realizza questo quadro? Sotto, sta in questa posizione di quasi quasi mi siedono nel vostro, ecco qui, è qua in questa posizione, perché vede tutto dal basso, è uno scorcio, se vedete la mano in scorcio è in una tomba, tutti gli spettatori in fondo sono nella tomba a guardarsi questo quadro, nel momento quasi ad aspettare, ad aiutare il corpo di Gesù che scende nella tomba. Notate una cosa importante, è il peso, il senso del peso che dà la figura di Cristo, che non è soltanto una dimensione, ma ha tutta la struttura fisica che è sviluppata dal tirare, dal prendere, dal gesto, da tutto quello che si svolge intorno. Poi hai un colpo dall'altra parte, in contrasto straordinario, e questo anche Leonardo lo usava. Di colpo lassù non trovate più lo scorcio, non siete più in basso a guardare. Avete visto, è bastato salire e voi vi notate che siete a livello quasi, cioè il punto di fuga è a livello del gomito di questo uomo che tira su Cristo. Cioè la Madonna, la ragazza là di dietro e la Maddalena sono sullo stesso livello visivo appunto di chi guarda di colpo. Cosa determina questo? Che tu sei in una posizione dal basso all'alto. A un certo punto, guardando il quadro, tu sei portato proprio del quadro, tu sei portato proprio a levitare, sali perché la prospettiva ti porta a quella dimensione. E questo è un fatto di emozione. In più c'è

0: un altro fatto, che è quello proprio, diciamo, dinamico della gestualità, che è questo tirar fuori mani una dietro l'altra, quasi come in una sequenza da pantomima, uno, due, sotto, il braccio di qua, quello che va sotto, questo qui, il braccio di Cristo. E poi un'altra cosa importante, una grande invenzione, è il gioco della dinamica pura che esiste nel quadro. Ecco, lo vedete, c'è un cerchio. Dentro questo cerchio c'è il seguirsi delle linee, uno dietro l'altro, la ripresa, il taglio. Cioè, in poche parole, c'è un punto di composizione che è quello che sta nel piede di Cristo. Vedete, nei piedi di Cristo. Partono delle rette che vanno in questa direzione, vanno in su, giù. E ci sono i cerchi che li compenetrano, li prendono, li assorbono. Ed è questo un altro fatto enorme di emozione. Noi pensiamo sempre al realismo come coppia, un equivoco, il falsificare abilmente la realtà. No, qui invece c'è la sapienza straordinaria della geometria, della dinamica, del peso, dei volumi, dello slancio, della gestualità, incredibile. Uno dei più bei quadri di Caravaggio. E la cosa che voglio ricordarvi è che fu proprio il Borromeo che insistette presso un gruppo di religiosi perché scegliessero come pittore per questo quadro proprio Caravaggio. Quindi da una parte quasi lo insultava, lo trattava duramente perché non sceglieva soggetti e soprattutto argomenti che fossero degni, ma sapeva benissimo che era il più grande pittore che ci fosse in quel tempo, non soltanto a Roma, ma forse in tutto il mondo. San Matteo, sapete, era nel gruppo di Gesù, forse la persona più colta, sapeva dei numeri, ma sapeva anche di lettura, di scrittura, era uno che aveva le idee ben decise, era un uomo molto rispettato. E qui, chissà perché, come è venuto in mente, il racconto che fa Caravaggio è di un uomo un po' ritardato, un pochettino lento, un vecchio un po' rintronato che sta, questo è importante, sta con il ginocchio su uno sgabello, e poi c'è un tavolo, e tutti i critici hanno notato che questo era il classico tavolo di architetto e dicono: si sarà fatto imprestare questo tavolo da qualche architetto. Beh, questo è veramente uno sfondo, già che lui era figlio di architetti, ha sempre avuto queste tavole in casa, le conosce da sempre. Lui stesso disegnava con attenzione, lo ripeto, sicuramente disegnava e calcolava con una perfezione, una precisione, usava anche i compassi, sicuramente le squadre quando impostava il suo. Allora aveva bisogno di un tavolo d'architetto e lui lo mette in scena, quasi un contrasto fra la sapienza, la conoscenza e l'imparare, come un allievo ritardato che non vuol capire. Questo gesto che vedete dell'essere appoggiato è proprio di chi vuole ascoltare per intero ed è un po' frastornato. E là c'è un'altra invenzione straordinaria sopra, l'angelo. Notate come è dipinto questo manto dell'angelo. Non è reale. Voglio ricordarvi che Leonardo rifaceva in questa forma assurda, reinventata, gli stessi andamenti. È un vortice che arriva dentro con una ferocia, con una forza incredibile, dove le mani dell'angelo danno indicazione a questo testone che non vuol capire le cose. Te lo ripeto un'altra volta, guarda qui, prima non rubare, secondo falsa testimonianza, la donna degli altri, stai attento. Cioè, proprio con un'insistenza, lui frastornato che lo guarda, e c'è questo, quello che aumenta questo essere frastornato, è questo turbine di aria che gira intorno e prende dentro anche la sua testa. I committenti si indignarono davanti a questo quadro, tanto vero che lo rifiutarono. Ecco, il fatto di avere di continuo quadri rifiutati per Caravaggio è veramente un'angoscia, perché se vai, guardi, io ne ho trovati almeno una ventina proprio di rifiutati in pieno, poi ricostruiti, poi rifabbricati e via dicendo. Perché? Perché arrivava dentro con tale passione nelle cose e con ironia, e con prendeva una frase di Neri che diceva: realizzate il vero, ma ricordatevi in ogni momento che dovete usare la fantasia e la giocondità. Ecco, questo fatto della giocondità, dell'ironia, purtroppo era di santi e di persone aperte mentalmente, come era appunto il Caravaggio, ma della gente così gli spettatori comuni, non era dentro il loro, diciamo, la loro struttura di pensiero. E questo portava anche a dei guai, lo vedremo appresso. Voi avrete sicuramente visto oppure letto il Macbeth, sapete, di Shakespeare, e sapete che a un certo punto nel Macbeth c'è un fantasma che spunta dal fondo, dal nero. Mentre stanno mangiando c'è la tavola e tac, viene su questa figura che si muove, poi scompare, riappare. E come avviene il trucco? Attraverso uno specchio. Ma come viene realizzato? Laggiù è lo specchio, vedete l'immagine proiettata sullo specchio. Ma da dove viene quell'immagine? Viene da terra, eccola qua, vedete? C'è l'attore che ha interpretato la parte seminudo, che è giù, dietro a, qui c'è, immaginate, proprio un tavolo ben imbandito, sotto qui c'è sdraiato il personaggio, dietro c'è lo specchio che prende il personaggio e lo mette a testa in giù, lo vedete chiaramente. Poi c'è un altro disegno dove si fa capire che la luce batte appunto solo sul personaggio che è sdraiato, ed è proprio per questo l'effetto che si ottiene. Questo trucco veniva usato anche dal Caravaggio, che all'inizio dipingeva con la luce che veniva direttamente da una finestra qui laterale, la vedete chiaro, qui c'è il modello e qua c'era naturalmente lui che dipinge con il quadro vicino. La cosa importante era evitare che la stessa luce inondasse anche il quadro, perché veniva a schiazze soprattutto di taglio. Quindi cosa si faceva? Si metteva una specie di copertura, che adesso vediamo, ecco qua. Qui c'è una specie di gabbia dentro la quale c'è il personaggio, il soggetto, diciamo. C'è una luce che viene da questa parte, che inonda il personaggio che viene rappresentato, e poi il pittore è qua che guarda e vede attraverso una piccola finestra, per evitare che la luce che entri di qua e viene dall'alto arrivi a sporcare la dimensione del quadro, e viceversa, la luce che inonda il quadro da dipingere arrivi dentro la figura appunto rappresentata. Cioè era divisa. Una cosa che notate qui, così soltanto accennata, è il fatto che c'è un lucernario, e questo fatto del lucernario, vedete quella luce là in alto, era un bisogno ovvio per lui avere della luce che fosse verticale e un'altra invece orizzontale, e quindi ogni tanto bucava il muro con grande risentimento da parte dei padroni di casa, i quali ogni volta cercavo di buttarlo fuori per questi disastri che combinava nella casa. È meglio che lo facciamo vedere subito qui, perché se andiamo avanti è difficile che voi capiate. Qui c'è il pittore è davanti al suo quadro, lo vedete qui. Qui poi c'è lo specchio, che cosa riprende? È così in verità, e riprende di là un'immagine che è coperta, cioè i modelli sono qua dietro, lo vedete? Ecco qua, dietro c'è il modello che è esattamente nella posizione opposta per via dello specchio, e lui dipinge quello che vede nello specchio. Naturalmente coprendo qui, cosa succede? Che la luce che viene irradiata da questa parte non va a finire nello spazio laggiù, ce n'è un'altra che viene dall'alto ed è frontale e che non viene, naturalmente non straripa dentro lo spazio di là. Questo rimane pulito, chiaro, e lui può dipingere con una sua luce che viene dall'alto e viene appena appena di taglio, in modo che vede tranquillamente l'immagine che è ripresa qui nello specchio, perfettamente pulito. Questo porta a già a una composizione, la composizione dentro lo specchio è già chiara. Per di più, questo palcoscenico è mobile e ha la possibilità di girare, di spostarsi, quindi le varianti, le posizioni, gli andamenti. Dietro venivano usate nella composizione addirittura dei pupazzi, di questo era per esempio Tintoretto, era diventato un maestro, lui usava diecine e diecine di pupazzi che erano quasi uguali al vero, e che metteva, diciamo, in teatro, in gioco teatrale, muovendoli, spostandoli, angeli che volavano sopra. Non parliamo poi con Correggio aveva a sua disposizione due scultori, e in particolare uno, un capo capo scultore, che gli preparava tutti i pupazzi, i personaggi, uno dietro l'altro, diecine e diecine, che poi lui appendeva, per esempio, nelle sue così, pitture aeree, dove sfondava il cielo e volavano angeli, eccetera, eccetera. Che cosa succedeva? Che sotto metteva una grandissima quantità di vetri opacizzati, specchi, in poche parole, in fila, e lui dipingeva, tenendosi in alto, i personaggi, cioè i pupazzi erano in aria e si proiettavano nella giusta misura, per cui lui vedeva in scorcio a capovolto, senza dover stare a dipingere così, ma tranquillamente, comodo, poteva dipingere, poi si spostava anche a vedere secondo le posizioni come gli pareva e via dicendo. Queste conoscenze che erano proprio il bagaglio fondamentale della pittura, appunto, di Caravaggio. Allora qui abbiamo
1: riposo durante la fuga in Egitto.
0: Ma perché è così forte il tuo? Riposo durante la fuga in Egitto. Allora c'è io preferisco raccontarlo direttamente qua. Il personaggio principale, il personaggio che si nota immediatamente è quello dell'angelo. L'angelo che suona il violino. Poi dietro c'è San Giuseppe. San Giuseppe con molta umiltà ha in mano una carta, e la cosa straordinaria su questo spartito hanno ritrovato le parole del Cantico dei Cantici, è un pezzo, la dichiarazione d'amore di un giovane verso la sua ragazza, l'amata, e dice parole straordinarie, vedremo appresso, prima di terminare ve le farò leggere da Franca. Questo subito l'immagine, dietro si vede l'occhio di un asino ed è stordito, è stupito, è pieno di commozione questo unico occhio che segue la musica, e forse è la prima volta che sente, cioè sicuramente, suonare così angelicamente una musica. E appresso vediamo le ali, vi dico subito, uno dietro l'altro. Le ali, lui aveva bisogno del vero, sempre, di studiare il vero. E dove trovava delle ali così grandi che potessero stare in rapporto all'angelo? Ha preso delle ali di un'aquila, ed è la prima volta che si vede un angelo con le ali di un'aquila, nere, appunto. Più avanti, la Vergine è una ragazzina, è proprio una ragazzina, ma la posizione, tutto, non l'ha inventata completamente Caravaggio, l'ha vista in un quadro che è di un suo conterraneo, che è il Correggio. Eccolo qua, qui ci sono due tavole del Correggio, una è l'originale, l'altra è una stampa che è stata eseguita nel 1700, che però tiene ancora diciamo, il disegno, la forma, il racconto dell'originale, mentre questo è stato completamente truccato. Questo è stato proprio massacrato, questo quadro che sta a Napoli, per censura, una censura brutale. L'atto di criminale, lo possiamo chiamare, è stato eseguito nel 1924, cioè pochi anni fa relativamente. Ma vediamo perché, che cosa è successo, che cosa dava fastidio particolarmente al censore. Allora vediamo un attimo, qui abbiamo la Madonna, una ragazzina, viene chiamata la Zingarella. Già vediamo una cosa, il bambino in questa immagine non ha la faccia rivolta verso il petto della Madonna come nell'originale e come è nel quadro di Caravaggio, ma gli hanno voltato la faccia, via dal petto della mamma. Sozzone, via, così, tagliatoria. Poi c'è una cosa dolcissima che viene dai Vangeli apocrifi. A un certo punto in un Vangelo apocrifo si racconta che la Madonna e il bambino erano veramente quasi assiderati. E allora ecco che arrivano due angeli che premono, vanno su questi rami che sono di una palma, questa palma sopra ci sei, e la curvano fino a farla arrivare all'altezza della Madonna e del bambino, che poi ci ciberanno di questi datteri. Tanto in questo racconto che ha preso, che il canto che è nello spartito, sono lo stesso. E allora Franca mi legge questa dichiarazione d'amore del giovane nel Cantico dei Cantici.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Buongiorno a tutti, sabato pomeriggio, ore 15, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Oggi Gurdulù esplora un terreno estremamente ricco e complicato e problematico, che è quello delle scienze umane, in particolare della antropologia culturale. Prendiamo la cosa un po' alla distanza. Nel 1651 il filosofo inglese Thomas Hobbes diceva che c'erano soltanto due grandi scienze di cui l'uomo poteva veramente sentirsi sicuro. Una scienza era la matematica, la geometria nella fattispecie, l'altra scienza era la politica, perché sia nella matematica che nella politica noi costruiamo le entità noi stessi, aggiungeva. Già, ma ogni civiltà costruisce le proprie entità. Allora, le scienze dell'uomo, in particolare l'antropologia, hanno oscillato, io credo, per lungo tempo tra questi due modelli segnalati da Thomas Hobbes. Da una parte la speranza di essere delle scienze quasi come la matematica, dall'altra di essere forse un'anticamera della politica o forse una prosecuzione della politica. Dibattito che io credo fu toccato in modo particolare nel contesto della cultura francese, proprio intorno alle idee strutturaliste di Claude Lévi-Strauss. Ne discutiamo oggi con due antropologi, rispettivamente Ugo Fabietti, che insegna antropologia culturale all'Università degli Studi di Milano 2, cioè la cosiddetta Bicocca, e Francesco Remotti, che insegna sempre antropologia culturale all'Università di Torino. Cito intanto, come sempre, un'opera per ciascuno. Fabietti ha pubblicato nel 99 presso la Terza un testo che si chiama Antropologia culturale, l'esperienza e l'interpretazione. Francesco Remotti ti ha pubblicato presso la Terza, addirittura in questo anno 2000, una prima lezione di antropologia. Cosa fa l'antropologo? Intanto si cala in società, culture, forme di vita che sembrano estremamente lontane da noi, almeno apparentemente, il diverso più diverso che c'è. Allora, com'è possibile che noi possiamo in un qualche modo immedesimarci nell'altro, riuscire a parlare, pensare, agire come un cosiddetto primitivo, oppure non facciamo altro che ritradurre i comportamenti dei cosiddetti primitivi negli schemi che ci sono abituali e quindi li compiamo, come temeva anche Lévi-Strauss, mi ricordo, in questo modo, pur con le migliori intenzioni, un nuovo atto di sottile imperialismo culturale. Remotti.
1: Ma io non sono d'accordo col professor Giorello.
0: Quando
1: enuncia queste due alternative, no? O immedesimarsi da una parte oppure il ritradurre. E credo che l'antropologia virtuosa, perché ovviamente non tutte le antropologie sono virtuose, ben inteso, ecco. Ma voglio dire, se potessimo appunto immaginare un percorso virtuoso dell'antropologia, credo che sia un po' una via di mezzo tra l'immedesimazione da una parte e la ritraduzione dall'altra. L'antropologia è quel tipo di sapere che cerca di infrangere le frontiere, di andare oltre, di penetrare in qualche modo in un mondo culturale diverso, partendo dal presupposto che ci sono tante forme di umanità diverse. Si tratta di cogliere la diversità e il senso della diversità di queste varie forme di umanità, partendo dal presupposto che non ce ne sono soltanto due, la nostra da una parte e quella degli altri, i cosiddetti primitivi. In realtà ci sono tantissime forme di umanità, diverse dalla nostra, diverse tra loro.
0: Fabietti.
2: Ma qui il discorso si fa piuttosto complesso, direi. Remotti giustamente parla di un'antropologia virtuosa, quella che riesce a mediare tra l'immedesimazione e la ritraduzione. Il problema è che questa polarità dell'esperienza antropologica è innanzitutto vissuta in prima persona dall'antropologo che va sul campo. Ed è lui che si trova quindi, è lui che è sulla frontiera, diciamo così, della cultura propria e della cultura altrui. Ed è quindi in questo contesto che diventa poi molto difficile in realtà calarsi nella forma di vita e provare, tentare di ritradurla. Certo, mi rendo conto che In questa situazione è difficile poter poi ragionare sull'universalità dei valori, la relatività, sono più ragionamenti che uno poi fa a tavolino. Quando si è lì si vive quello che si può vivere con tutte le contraddizioni del caso e spesso anche senza rifletterci troppo, diciamo così.

0: Io prendo, mi aumenta una battuta, sono sbagliato dal dizionario filosofico di Voltaire. Per noi è molto virile avere due testicoli, mentre invece gli ottomani sono più contenti se ne hanno uno solo. Ecco, io non so se poi questo fosse veramente comprovato, ma prendiamo per buona la battuta di Voltaire. E appunto ripasso allora la questione del relativismo a Francesco Remotti, magari nell'idea che anche lui ci parli della sua esperienza concreta sul campo, nel confronti con delle forme di umanità diverse da quella a cui noi siamo abituati.
1: Partiamo dal relativismo. Io sono dell'idea che l'antropologia inevitabilmente paga un certo prezzo al relativismo, cioè l'antropologia culturale non può non essere, almeno in una certa misura, relativista. Cioè, nel senso che il relativismo è un passo inevitabile dell'antropologia. Sono anche però estremamente convinto che non è sufficiente, perché si fonda tutto sommato su un principio detto e non detto, ma che è quello della chiusura delle varie società, delle varie culture. E questo è un presupposto di cui gli antropologi hanno faticato a liberarsi, ma di cui si sono, credo, ormai da un po' di tempo liberati. E certamente la pratica della ricerca sul campo, e qui arrivo un po' al secondo punto, non so se ho tempo, se vado ancora avanti vi...
0: Vada Remotti, coraggio.
1: Coraggio, va bene. Allora io volevo dire
0: tanto
1: questo.
0: Tanto vedo che Fabietti sta prendendo appunti,
1: sta prendendo
0: e si prepara
1: appunti...
0: alle sue risposte.
1: Sì, benissimo.
0: Remotti, vada avanti.
1: Ecco, allora io volevo dire questo, che... la ricerca sul campo che io ho condotto tra i banande dell'ex Zaire, nella regione del nord Kivu ai confini con l'Uganda, proprio tra i banande, io mi sono sempre più reso conto, a partire dal 76 in avanti, ho cominciato nel 76 le mie prime ricerche tra i banande, mi sono sempre più reso conto di come si tratti di una società estremamente, estremamente aperta ed estremamente disponibile al mutamento. E come questo io rilevavo sul mio campo, tra i banande che studiavo, mi rendevo conto che queste erano constatazioni che anche altri facevano altrove o avevano già fatto altrove nei loro campi, nelle loro società studiate appunto di volta in volta. Porto un esempio che per me è un esempio davvero, davvero emblematico. Ricordo fin dal 76 un incontro con un vecchio giudice tradizionale dei Banande, il quale mi raccontava dell'arrivo dei primi missionari negli anni 40, anni 40 del Novecento. Ebbene, questo vecchio giudice, il quale mi disse: certo, noi abbiamo accolto la vostra divinità, anche perché i missionari sono arrivati qui con l'aspirina, i fucili e quant'altro, tante altre cose, come dire, mirabolanti, tecnologicamente mirabolanti, eccetera. E non potevamo non ammettere che quello era un grande Dio. E l'atteggiamento che i Banande hanno assunto è stato questo di accettare questa divinità in mezzo ai loro spiriti, agli spiriti dei Banande. E infatti così questo giudice continuò dicendo: così noi proseguiamo nel venerare i nostri spiriti, così come andiamo in chiesa là dove ci sono i missionari, eccetera. Concludo: riportata questa cosa ai missionari, ahimè quello fu un'ingenuità imperdonabile da parte mia, ero alle prime armi. La reazione dei missionari fu terribile, cioè non poterono ammettere che quello che era stato il loro primo catechista avesse un atteggiamento di questo genere, un atteggiamento cioè così che io giudico e che ritengo non possa non essere giudicato così aperto, così disponibile a sentire le ragioni degli altri, a capire anche le divinità degli altri e così via.
0: Fabietti, cosa ne pensi?
2: Credo che il relativismo come disposizione intellettuale sia importante, una conquista anche, diciamo, in ambito antropologico. Anzi, la stessa antropologia ha contribuito a introdurre una prospettiva relativistica nella considerazione delle culture, delle società. Ma questo va bene finché il relativismo diventa un modo, come è stato detto, per far posto alla diversità, cioè non un dogma, cioè non, come appunto diceva anche Remotti, una chiusura di ogni universo di senso in se stesso. Il relativismo è una disposizione intellettuale, uno stile, diciamo così, che ci fa vedere gli altri come capaci loro stessi di produrre dei significati che non siano di per sé peggiori o migliori dei nostri, ma che hanno una loro validità in quanto tale. Certo, se poi il relativismo diventa un dogma, allora una dottrina, diciamo così, allora questo sfocia nella chiusura ed è, direi, politicamente molto rischioso.
0: Ecco, io mentre parlavano sia Remotti che Fabietti, mi tornava alla mente una battuta di un filosofo, un grande filosofo del Novecento, Paul Feyerabend, che è stato considerato per un lungo periodo di tempo uno dei più acharné tra i relativisti, i più arrabbiati tra i relativisti nella sua continua polemica di contestazione della umanità occidentale, della forma di umanità del nostro occidente. Però proprio Feyerabend, in uno dei suoi ultimi scritti, in una bellissima autobiografia che si chiama Ammazzando il tempo, pubblicata dalla Terza, proprio a un certo punto dice: attenzione, il relativismo è al più un punto di partenza, non certo un punto d'arrivo, perché noi dobbiamo sempre ricordare che una cultura è sempre in potenza tutte le altre culture, naturalmente non lo è di fatto completamente, ma lo è in potenza, cioè questa apertura quindi si dovrebbe ritrovare in ogni cultura. Remotti.
1: Beh, intanto mi ha fatto molto piacere questo riferimento a Feyerabend. Io per quanto ho potuto studiare e analizzare l'opera di Feyerabend, ho trovato che per gli antropologi è di un estremo interesse, perché oltretutto ci ricordiamo, no, certe pagine di Contro il metodo, in cui Feyerabend invita gli stessi antropologi, gli Evans Pritchard, i Levi-Strauss, eccetera, a studiare non soltanto le loro tribù, virgolette, esotiche, americane o africane che siano, ma a studiare anche le tribù dei fisici quantistici e così via. E quindi Feyerabend, come dire, aveva intuito le grandi potenzialità dell'antropologia proprio in questa specie di ritorno verso il noi, no? Quindi non si tratta soltanto di studiare gli altri, ma di studiare anche noi in mezzo agli altri, mi sembra di poter dire. E qui io vorrei dire una cosa, non so se poi il collega Fabietti sarà d'accordo con me su questo punto. L'antropologia, a mio modo di vedere, è interessata a stabilire dei contatti, dei collegamenti tra culture, anche a prescindere da rapporti di natura storica. Cioè, credo che l'antropologia possa rivendicare esattamente questo diritto e questa capacità, quella cioè di mettere in collegamento società, culture, civiltà, eccetera, che si trovino molto lontane tra loro nel tempo e nello spazio, e anche se non ci sono appunto stati dei collegamenti storici. Ecco, questa idea di poter in qualche modo costruire, qui torniamo al tema iniziale del costruire, un sapere che viene costruito, di costruire una sorta di rete che fa da collegamento, una rete che non è mai perfetta, ben inteso, una rete che spesso si lacera.
0: Fabietti, è d'accordo?
2: Sì, in linea generale sì. È un'operazione sicuramente affascinante quella di poter connettere i pigmei degli inizi degli anni 60 con i cacciatori magari paleolitici, voglio dire. Però c'è un problema metodologico, credo. E cioè che, se è vero che in fondo l'antropologia ha avuto questa grande rivoluzione significativa proprio per la stessa antropologia nel Novecento, cioè quella di passare da una concezione dello stesso sapere antropologico come sguardo sull'altro, dove l'altro è qualcosa che può essere trattato, classificato, tipicizzato, analizzato quasi fosse un minerale o un fiore, si è passati da questa prospettiva ad uno sguardo più attento per quelli che sono i significati prodotti dai, come si dice, nativi, cioè da coloro che gli antropologi studiano. Quindi, siccome l'antropologia si è rovesciata su questo problema del significato, del senso, diventa allora molto difficile poi stabilire queste connessioni in termini temporali tra contesti che sono tra loro lontanissimi. Però sicuramente il progetto dell'antropologia non può certo finire nella storiella locale, nel relativismo, ecco, insomma.

0: Allora, Fabietti abbandona anche lui il relativismo, quello facile, diciamo, a buon mercato, quello che diventa semplicemente un punto d'approdo così tranquillo da bloccare poi ogni ricerca. Ma nello stesso tempo richiama come obiezioni le ragioni della storia contro, diciamo così, le invarianze della struttura. Remotti.
1: Quando, ecco, Ugo Fabietti mi oppone il tema e l'esigenza di rintracciare i significati. Quindi ci sono queste forme, chiamiamole così, di vita, forme di umanità, eccetera, che elaborano dei significati. L'antropologo cerca di penetrare in queste forme di vita e cogliere questi significati. Ecco, il problema è molto, certo, è molto delicato, ma questi significati sono significati locali, ovvio, sono significati indigeni. È ciò che pensa ed è anche ciò che sente quella persona in quel determinato contesto, in quel determinato momento, quando compie quel determinato rituale, eccetera, eccetera. Secondo me sarebbe un guaio se l'antropologia o l'antropologo lasciata alle spalle la propria civiltà, la propria cultura, va a infognarsi, scusate il termine, nel chiuso di una società, di una qualsiasi società, e non importa quale angolo di mondo. Perché bisogna poi, secondo me, io lo dico sempre ai miei studenti, non, cioè bisogna sempre, come dire, avere la possibilità di dimostrare che si è antropologi, e cioè si dice qualcosa, si tenta di parlare in qualche modo anche in termini generali, che non vuol dire esporre delle tesi di ordine generale. L'uomo è fatto così, gli uomini sono fatti così. Il problema credo che consista in questo: possiamo connettere significati diversi tra loro? Cioè significati prodotti tra i Nuer da una parte e tra i Trobriandesi dall'altra? Ecco, l'antropologia, appunto, credo che debba raccogliere esattamente questa sfida, cioè la sfida di poter tentare di connettere significati molto, molto diversi tra loro, elaborati in culture diverse.
0: Fabietti.
2: Insomma, prima è stato citato molto opportunamente Feyerabend. Beh, Feyerabend parlava proprio a proposito della possibilità di tradurre dei modelli in altri modelli scientifici, proprio parlava di questa possibilità in riferimento alle possibilità autotrasformative che il nostro linguaggio ha.
0: Remotti, lei sì, è d'accordo con questa progressiva, tra virgolette, identificazione?
1: Sì, direi che abbiamo preso una strada buona. Spesso la nostra antropologia è stata un'antropologia muta, meglio ancora, cieca di fronte alle possibilità autotrasformative. Non le vedevamo, ci sfuggivano. Probabilmente, come dire, affannati, io lo sono stato, devo dire, affannato a rintracciare i vecchi modelli, e ben inteso, abbiamo fatto bene, perché se no nessuno l'avrebbe fatto. Però così facendo abbiamo anche tralasciato invece di cogliere la dinamicità delle singole culture, cioè queste possibilità autotrasformative.

0: curiosamente, 1995, presso Carocci Roma, Fabietti ha pubblicato un libro che si chiama L'identità etnica. 1996, cioè un anno dopo, presso La Terza, esce un libro di Francesco Remotti che si intitola Contro l'identità. Ecco, direi che il gioco di pluralità e identità, di un io che è un noi, di un noi che tende a chiudersi, ma però che deve riconoscere qualcosa che fa sempre saltare questa chiusura, ricompare, insisto, anche drammaticamente nella vita quotidiana, oggi nelle nostre società, nel mondo in cui viviamo e non solo, nel mondo della scienza che comunque vive anch'esso la tensione tra uno e molti, tra identità e pluralismo. Fabietti, perché lei parlava di identità etnica?
1: Beh, identità etnica, ma il titolo del libro era più lungo. Portava come sottotitolo appunto adesso non lo ricordo esattamente, ma comunque era storia e critica di un concetto equivoco, qualcosa del genere. Era un testo nel quale si cercava un po' di fare un punto, diciamo così, che andasse ad analizzare in senso trasversale varie situazioni che dai nazionalismi agli etnicismi facesse vedere come appunto l'etnicità non fosse qualcosa di radicato nella natura, ma fosse soprattutto il prodotto di una costruzione simbolica finalizzata ad un'azione. E, ecco, quindi insomma si trattava di un libro critico sulla nozione di etnicità, di identità etnica, non certo un libro in cui si voleva fissare appunto l'eternità di queste pseudoessenze.
0: Lei ha detto proprio un'operazione di decostruzione. Veniamo
1: certo.
0: Adesso a Remotti, che addirittura scrive contro l'identità.
2: In quel momento in cui l'ho scritto ero veramente stufo, e adesso lo sono ancora di più, di sentir parlare continuamente di identità, no? Se noi accendiamo la televisione, sentiamo le dichiarazioni dei politici, conservare le nostre identità, garantire le nostre identità all'interno delle coalizioni, no? Per esempio. E poi in quegli anni, evidentemente, c'era l'identità della Padania, cose di questo genere, insomma. Ebbene, io ho voluto scrivere contro l'identità per dire, uno, che l'identità è una finzione, con tutto il peso che questa parola si porta dietro. Le finzioni sono cose non leggere, per lo più sono cose anche piuttosto gravi, pesanti, che nella storia producono anche dei drammi, come ben sappiamo. E la seconda cosa che volevo anche dire in quel libro è che possiamo e che vi sono delle società che possono fare a meno della preoccupazione per l'identità. Non dico che l'identità sia irrinunciabile, perché per identità, beh, insomma, è difficile poter dire

0: Credo proprio in un momento in cui ossessivamente ritorniamo a vari livelli sull'identità, ecco, io credo che questo l'antropologia lo possa dimostrare. Con esempi che si possono trarre da ogni parte del mondo, ben inteso, andando a pescare nelle società anche le più lontane, virgolette, le più esotiche, come mi piace anche dire un po' provocatoriamente, ecco, si può vivere senza l'ossessione dell'identità.
1: Fabietti, lei condivide questo punto?
2: Ma probabilmente credo che quello di una identità senza identità sia quasi un po' un gioco di parole, ma insomma, ma la nostra esistenza è effettivamente, credo almeno, impossibile da pensarsi senza una qualche forma di identità. Certo che questa identità è una cosa quando è semplicemente esperita nella pratica, nel nostro vivere, anche accanto ad altri che hanno altre identità. È una cosa invece quando questa identità viene radicalizzata, viene enfatizzata, esagerata, proprio per contrapporre se stessi ad altri o ad altri a sé. Perché in fondo questa enfasi di cui parla appunto Remotti quando dice ma insomma basta con questa storia dell'identità, che è un termine abusato, ma sì, è abusato perché questa identità in fondo a che cosa porta una volta che è esagerata? Ritorniamo ancora una volta al cattivo relativismo, cioè torniamo ancora al dire io, la nostra, la mia identità è fatta così, la tua è un'altra, quindi ognuno di noi può gestire uno spazio diverso e può fare quello che vuole, insomma, in sostanza. Ecco, io direi che l'identità quando è esagerata, enfatizzata, porta sempre a qualcosa di male, nel senso che produce appunto questa sostanzialmente una chiusura nei confronti dell'alterità e quindi porta una mancanza di riconoscimento dell'altro, ma porta anche a una mancanza di riconoscimento che la nostra identità c'è perché c'è anche l'altro che in qualche modo la media la costruisce e consente di edificarla.

mi viene in mente una battuta di Leibniz, né? Sono quadrato nei suoi saggi di Teodicea, quando dice: ci sono alcune finzioni che però sembrano fondate in realtà. E dice: perché funzionano in un qualche senso? E fa un esempio che secondo me è agghiacciante. Prende il caso di alcune popolazioni che, per difendersi dei lupi, prendono ogni tanto un lupo e lo squartano, lo prendono squartato sul recinto o sulle mura che chiudono la città, nella convinzione, forse una finzione, che gli altri lupi che arrivano vedono.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, altro disco importante del 1968, oggi il doppio dei Cream Wheels of Fire, pubblicato nel luglio del 1968. Cominciamo con una particolarità. Questo disco non è un disco del trio dei Cream, ma quasi di un quartetto, perché il produttore del disco, Felix Pappalardi, a sua volta musicista, a sua volta bassista e autore come Jack Bruce dei Cream stessi, partecipa in quasi tutti i brani, all'organo, alle percussioni e ad altri strumenti, quindi a tutti gli effetti il disco, parlo ovviamente del disco in studio, il primo disco, il Disc One, è quasi una produzione a quattro. Detto questo, c'è da dire che questo è stato il disco che più ha segnato il rock di stampo blues inglese sul finire degli anni 60. Uscendo nel 68, ovviamente ha un impatto fortissimo su tutto quello che sta succedendo in quel periodo nel mondo e diventa subito un'icona di quello che è il movimento hippie di protesta. È infatti un disco rivoluzionario questo, perché unisce il rock, il blues, ma anche al jazz. Poi avrete modo anche di sentirlo, non soltanto perché le individualità avevano, diciamo, un'attitudine verso il jazz e il blues, soprattutto Ginger Baker e Jack Bruce verso il jazz, e mentre Eric Clapton, sappiamo, era stato un maestro del blues degli anni 60, quindi arrivava a questo gruppo già con un grande nome e grande fama, ma anche per la partecipazione di un musicista che poi non è stato molto citato nel tempo, anche perché morì abbastanza presto nel 1969, quindi un anno dopo. Sto parlando di Mike Taylor, un pianista che aveva collaborato con tutto il giro di Ginger Baker e di Graham Bond, che è stato il primo band leader di Ginger Baker. Quindi il disco è veramente un affresco di tutta la musica degli anni 60, di tutte le pulsioni, soprattutto a livello nazionale inglese, di tutte quelle espressioni musicali che erano sulla cresta dell'onda in quel momento. E quindi sto parlando appunto di tutti i gruppi, dagli Yardbirds, Graham Bond Organization, a tanti altri. Il disco si apre con White Room, che è diventata un grande classico del gruppo, portata poi nel tempo in concerto anche dagli stessi Jack Bruce e Eric Clapton nelle loro formazioni da solisti. Il brano, ricordo, scritto da Jack Bruce in collaborazione con il suo paroliere di fiducia Pete Brown, è seguito il brano da un altro classico, un classico questa volta del blues riarrangiato alla maniera Cream da quei tre professori, appunto, che conosciamo, quindi grandi esperti del blues. Sto parlando di Sitting on Top of the World, scritta da Walter Wison e Lonnie Chamon, ma soprattutto arrangiata da Howlin' Wolf, uno dei bluesmen più importanti degli anni 60. Poi si passa a Passing the Time, scritta appunto da Mike Taylor, il pianista che citavo in precedenza, insieme a Ginger Baker, e si chiude il lato A con As You Said, un altro brano della coppia Bruce Brown. Bene, buon ascolto allora con la prima facciata del disco Wheels of Fire. Loro sono i Cream.

E questa era la prima facciata del disco dei Cream, Wheels of Fire. Come avete sentito, tante le influenze che appunto si uniscono in un sound unico e veramente rivoluzionario per l'epoca: blues, jazz, rock, tutto dà l'idea di quello che sta succedendo in quel momento, una musica progressiva, una musica nuova, realmente esplosiva, che resterà poi un unicum per tutta la storia del rock. Bene, passiamo alla seconda facciata, che si apre con uno di quei brani che, appunto, dicevo, Ginger Baker ha scritto con il jazzista Mike Taylor, che gravitava intorno all'orbita dei Cream, e il brano si intitola Pressed Rat and Ward Dog. E ancora per sottolineare l'importanza del produttore Felix Pappalardi, qui lo troviamo a suonare addirittura la tromba. Ovviamente non mi dilungo troppo sulle capacità tecniche del trio: Eric Clapton, ovviamente, a chitarra numero uno in quel momento in Inghilterra e nel mondo, poi Jack Bruce, che come bassista sappiamo è stato molto versatile, ha dato uno stile unico. E poi si vedrà nella sua carriera come è riuscito a passare attraverso tanti generi differenti. E Ginger Baker, ovviamente, forse il batterista più pirotecnico in quel momento del rock. Comunque andiamo avanti. Il secondo brano di Wheels on Fire in studio è Politician, altro brano scritto da Bruce Brown, una coppia consolidata che poi scriverà altri successi negli anni 70 per la carriera solista di Jack Bruce. Politician poi sarà portata in concerto tante volte, non solo dai Cream, ma appunto anche dagli stessi membri poi singolarmente. Altro brano scritto da Ginger Baker e Mike Taylor si intitola Those Were the Days, quelli erano i giorni, ma non è la famosa canzone poi italiana. Si prosegue poi con un successo di Booker T. Jones. Booker T. Jones è stato un grande organista, un organista che è arrivato al successo con la sua formazione, soprattutto con il brano Green Onions. Il gruppo si chiamava Booker T and the MGs ed ebbero in seguito un fortunato successo anche grazie a tantissime tournée. Booker T era uno di quegli artisti della black music molto rispettato dai bianchi e soprattutto dai Cream di Eric Clapton. Born Under a Bad Sign, anche questo un successo. E tutte queste cover che facevano i Cream arricchivano veramente di possibilità sonore questa formazione, che appunto non solo scriveva grande musica, ma riusciva proprio a riprodurre la grande musica scritta dagli altri in un sound unico. Si chiude con Desert Cities of the Heart, alta ballata classica di Jack Bruce, scritta sempre insieme a Pete Brown. E con questo chiudiamo la parte studio. Ricordo, Wheels on Fire.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.
2: Se Peppino di Capri fosse rimasto a Capri,
3: sarebbe diventato Peppino di Capri.
4: Tutto è relativo!
5: Ah, eccoli qua, sono arrivati tre angeli custodi.
2: Vieni qua, vieni. Dunque, state a sentire, se Guido da Verona fosse rimasto a Verona, sarebbe diventato Guido da Verona?
6: Sì, quando mai guidava così tanto?
7: Quello si fermava al primo casello.
4: Tutto è relativo!
2: Se Alberto da Giussano fosse rimasto a Giussano, sarebbe diventato Alberto da Giussano?
8: Sì, domani, ma neanche Alberto Lupo della Rai TV.
7: Il dottore della Cittadella.
6: Ma neanche il dottore della Mutua.
4: Tutto è relativo.
2: Se l'aquila di Ligonchio fosse rimasta a Ligonchio, sarebbe diventata l'aquila di Ligonchio.
8: Ma che? Neanche la civetta di Frosinone.
2: Se Francesca da Rimini fosse rimasta a Rimini, sarebbe diventata Francesca da Rimini.
6: Ma che? Ma neanche la sola checca di piazza San Cosimato.
2: Tutto è relativo.
7: Ma proprio tutto?
2: Sì, tutto è relativo. Anche il fatto che tutto sia relativo.
4: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolino Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Ragazzi, questa terza puntata la dobbiamo fare veramente perfetta.
1: Come la terza di Beethoven.
2: Ludwig van?
0: Sì, Ludwig van.
3: Tutte le sinfonie di Ludwig van Beethoven sono perfette. Dove mettiamo la settima? Dove mettiamo l'ottava? Dove mettiamo la nona?
2: La nona?
3: Sì, la nona.
1: La nona la mettiamo nel bagagliaio.
2: Poveretta.
1: Tanto la sei abituata.
0: Oh, basta! Avete capito? Vogliamo cominciare sì o no?
3: Vedi? Vedi come sei sempre incerto? Hai detto sì o no? Sì
0: ho
3: o
0: detto,
3: no?
0: Ho, sì detto, ho detto sì o no, no per dire sì. Ho detto la vogliamo cominciare sì o no?
3: Sì o no?
0: Sì o no? No, ho detto la vogliamo cominciare sì o no? Insomma, quello che ho detto, oh! Allora, decido io una volta per tutte.
3: Complimenti.
0: Cominciamo con un quiz, basta, finita. Il quiz piace, il quiz è bello, tutto è quiz.
3: Grazie Orlando, scusa. Non ti pare che il quiz sia un genere, come dire, un po' passato?
4: Desueto.
1: Obsoleto.
0: Ma che dite? È un genere sempre fresco, come il pesce quando è fresco. Guardate Mike, buongiorno.
3: Guardiamo
0: è stato pescato tanti anni fa, eppure quiz ancora.
2: E allora forza con questo quiz.
0: Attenzione.
3: Boh.
0: Capito il quiz? Risolvetelo, è facilissimo. Volete ascoltarlo ancora? E allora orecchio al quiz.
3: Boh.
0: Cosa abbiamo trasmesso?
3: Eh?
0: Su, coraggio, che ci vuole la baliziana? Vabbè, ve lo ripropongo per la terza volta. Orecchio al quiz.
3: Boh.
2: Avanti, Orazio, spiega loro tu a questi poveri radioascoltatori questo quiz, se no siamo qui fino al domani mattina.
0: Contavo molto sulla perspicacia dei nostri ascoltatori. Comunque, orecchie al quiz.
3: Boh.
0: Abbiamo trasmesso l'incontro e la presentazione ufficiale fra un ministro, il ministro Boh, e un critico letterario Carlo Boh.
3: Boh.
0: Più facile così.

0: Boh, dico boh, ma
1: mi pare che sbagliate pure tu.
0: Ma dicevo proprio, mi sembra che tu voglia fare uno spettacolo troppo sofisticato.
1: Sofisticato un quiz. Guarda, se tu vuoi un alto indice di gradimento.
2: Se vuoi un alto indice di ascolto.
1: Vola basso.
0: In che senso? Dico, tieniti alle solite rubrichette, attualità, pettegolezzi, battute da riviste, capite? Queste cose qui.
1: Non mi degradare, io miro molto più in alto.
0: Ma siamo ancora in epoca di vacanza. Beh, aspetta l'autunno per fare il filosofo, no?
3: E allora cosa devo fare?
1: Beh, nella prima puntata abbiamo presentato i discorsi del mare.
2: Nella seconda i discorsi dei villeggianti in montagna.
0: In questa proponiamo i discorsi degli ultimi villeggianti al lago.
3: Che tristezza.
1: Va bene? Non lo so.
4: I discorsi del lago.

0: Basta, là, che bel costumino che c'hai.
1: Ti piacciono le mie gambe?
0: Oh, parla, fa, ci sono dei centro avanti che pagherebbero milioni per averle.

0: Signor Rossi, permette che le presenti il signor Bianchi.
1: Mario Bianchi.
2: Piacere.
1: Fortunato.
2: Fortunatissimo.
1: Entusiasta.
2: Insultante.
1: Giubilante.
2: Incantato.
1: Abbagliato.
2: Affascinato.
1: Commosso.
2: Scosso.
1: Turbato.
2: Impressionato.
1: Colpito.
2: Felice.
1: Felicissimo.
2: Insomma, non trovo parole.
1: Nemmeno io.
3: E allora piantiamola lì.

0: ragazzi, beh, che cosa vogliamo fare?
1: Come che vogliamo fare?
0: Beh, dico, io, la donna, io, la donna per antonomasia, fra di voi, che ci sto a fare? No, dico, speaker!
2: L'angolo della donna.
0: Che cosa volevate fare in questa puntata? Volevate saltare l'angolo della donna,
3: No, ma io non ho detto niente, che l'hai detto tu, l'hai refusa. No,
0: nessuno, nessuno l'ha detto. Ma io certe cose me le sento, non lo so, non ho capito. È il clou, è il meglio di questo programma di mezzogiorno e voi tendete a non farlo.
1: Ma non è vero.
3: Anzi, stavamo, è vero, stavamo proprio per annunciarlo.
1: Signore, il signore annunciatore.
0: Allora pronto.
3: Calma, D'Angioli, ma va bene, lo so che tu hai ragione, che in tutti questi anni la donna è stata sempre tenuta un po' in disparte.
0: In disparte, in fondo alle scale. Ma tu guarda, guarda anche nelle opere creative. Gli eroi sono sempre maschi, sono sempre dei vostri razzisti.
3: Angioli, non cominci a partire in quarta.
0: No, non mi voglio calmare, sono due secoli che sto zitta.
4: Lo sai che ti facevo più giovane?
0: Dico io, non è ancora venuta fuori un'opera teatrale o letteraria con i fiocchi intitolata, non so, Nerona, Spartaca, Papillona, Garibalda, Napoleona, Otella, mai!
1: È vero!
0: Ma sempre no no no no, Mimi Blu, cicci petit cip e cicci petit chap. Ma mettetevi in testa che oggi la donna è in grado di fare tutto quello che fa l'uomo!
3: È vero, questo è proprio vero. Tutto. Un mese fa una donna ha portato a termine una rapina in una banca, proprio come un ometto. Che cara.
0: Le imprese spaziali? La donna astronauta pesa meno, respira meno ossigeno, mangia meno, è meno emotiva, è meno sensibile alle radiazioni, è 5 volte migliore dell'uomo, però lassù ci mandano solo loro. Adesso basta!
3: Angioli, basta, ho capito, però... Però, Angioli, io a volte mi domando, com'è che una donna non ha mai scritto la nona di Beethoven?
4: No, non ha mai scolpito il Mosè di Michelangelo.
1: Non ha mai dipinto la Cappella Sistina?
0: Per forza! Doveva lavare i piatti!

0: Sì. Sì, non è una donna d'altri tempi. Ma immaginate lei, dico sì, la nostra Angiolina, non so, come Beatrice, mettiamo. Ah. All'epoca di Dante, del dolce stil novo. E che tipetto sarebbe stata?
1: Povero Dante.
2: Vogliamo immaginarla, questa cosina.
3: Quale?
2: Questa ipotesi del povero Dante che ha una Beatrice tipo Angiolina.
3: Immaginiamola.
0: Beh, sarà necessario un po' d'ambientazione,
1: sì, sì,
0: atmosfera. Ma io ci metterei una bella luce rosa.
1: Luce.
0: Storica.
1: Storica. Poi tutto un'ambientazione, senti, diciamo anche, ecco, gente in camice, la ripresa, microfoni.
0: Se ci mettessi una cosa anche un po' di musica, un colascione. Una cosa, se mettiamo un po' di musica.
1: E poi, ciak.
0: Tu batti il ciak. Aia! Azione!
2: Beatrice!
4: E che c'è? Oh Dante, non ti distrarre! Un po' avanti con sta Divina Commedia! E tu sei arrivato al paradiso!
2: Per questo sono ancora all'inferno. Ma ti voglio leggere un sonetto che mi è venuto quasi di getto.
4: Non ti capisco mica, caro Dante. Sei tu ad scrivere migliaia di versi, una cosa più lunga sai di Orcinus Orca e della storia dell'amorante, ed tu stai a perdere tempo a fa sonetti.
2: Ma è per te, o mia divina.
4: Allora sentiamo, via. Ma fa un po' prestino, su, perché gli ho da andare all'ADI.
2: E cos'è l'ADI?
4: Associazione Donne Indipendenti, per discutere la faccenda di questo dolce stil nuovo che idealizza la donna col solo scopo di renderla schiava. Avanti, avanti questo sonetto, sentiamo.
2: È bellissimo, ascolta, anche il titolo. È molto bello il titolo, è grazioso. La mia donna.
4: Oh, e chi sarebbe questa tua donna?
2: Tu, Beatrice, la mia donna, la mia Madonna.
4: Perché non scrivi la mia Madonna invece della mia donna? E sembra che tu ti abbia dedicato un sonetto alla tua donna di servizio, sembra.
2: D'accordo, Beatrice, lo intitolerò la mia Madonna. Senti come comincia. Tanto gentile e tanto onesta pare.
4: Pare?
2: Sì, pare.
4: Va bene. Tanto gentile, tanto onesta pare, e invece...
2: No, cos'hai capito? Quel pare sta per appare. Tanto gentile e tanto onesta appare.
4: Oh, senti, Dante, o metti appare al posto di pare, o gli è inutile che tu vada avanti, eh?
2: Sì, sì, Beatriciotta mia, sì. Senti quanto è delizioso. È un giulebbe. Tanto gentile e tanto onesta appare... La donna mia.
4: Madonna.
2: Sì, Beatrice, cioè, tanto gentile e tanto onesta appare, Madonna mia, quand'ella altrui saluta.
4: Come?
2: Quand'ella altrui saluta, cioè quando tu saluti gli altri.
4: Mai salutato nessuno. E lì sono gli altri che devono salutare me, eh? Gli è finita l'epoca della donna schiava succube che la china sempre la testa, la saluta, la dice sempre di sì come il negretto delle missioni.
2: Ma sai che... Tu parli in maniera che non ti capisco.
4: Ah, certo che tu mi capisci. Noi donne, noi siamo all'avanguardia, noi. Siamo avanti di secoli e secoli. Ovvio, hai finito questo sonetto,
2: no,
4: Dante.
2: Sono appena al secondo verso, su 14.
4: Uffa!
2: Allora, dicevamo.
4: Dicevamo.
2: Tanto gentile e tanto onesta appare. Madonna mia. Quand'altri lei saluta, cioè quando la salutano gli altri.
4: Va avanti.
2: Sì, che ogni bocca riman tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare.
4: Ah, questa sì che gli è bella! Ogni bocca riman tremando muta. Se tu sapessi che mi dicono quando passo per la strada, se tu manco te lo sogni, te. E poi quella faccenda lì che gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ma se si voltano tutti. Beh, un po' perché fisicamente, insomma, non mi posso lamentare, ovvia. Sono abbastanza sexy. Ma soprattutto perché sono la direttrice del movimento femminile fiorentino. Insomma, faccio notizia. È come quando ho fatto quel digiuno per abolire lo ius prime noctis. E quando ho fumato la canapa davanti al Duomo per ottenere che le donne non lavorino più di 24 ore al giorno. Vai avanti, Dante.
5: Beatrice!
3: Mi voglio fermo cani, mi fini più, beativa, all'interno, mi scucciata.
5: Oh, finalmente un linguaggio umano e popolare. E scrivila in napoletano la Divina Commedia, scrivila in lingua folk. E soprattutto, una scrivere per i padroni, Metti i padroni all'inferno, gli impiegati in purgatorio e ricordati che la classe operaia va in paradiso.
6: La Divina Tragedia.

0: Si pare!
1: Parata di battute di successo sul telefono indetta dalla SIX.
0: Si pare!
1: Tutte le battute che hanno per soggetto il telefono.
0: E le bollette!
1: Meglio non parlarne.
0: Si pare!
1: Tutte le più belle battute squillo.
0: Ma è vero che le nuove bollette del telefono vengono recapitate agli utenti dai Sattori in motocicletta, consegnano e via!
1: Sì, è la tecnica dello scippo.
0: Scippare!
1: Sì, signori e signore, eccovi le 8 più belle battute telefoniche della settimana!
0: Sì!

0: Pronto? Banca Nazionale del Lavoro?
1: Sì.
0: Ah, oggi non vengo a lavorare.
1: C'è l'idraulico?
2: No, è il signore in crociera con il suo yacht alle Bahamas.
1: Scusi, devo aver sbagliato numero.
2: No.
1: Pronto, chi parla?
2: L'Istituto Sordomuti.
1: Miracolo!
3: Pronto, chi ascolta?
4: Tom Ponzi.
3: Tom Ponzi? Ma non è ponzibile.
4: Ponzibilissimo.
0: Pronto, c'è papà?
5: No, gli abbiamo fatto la testa.
0: Quando?
5: Il 19 marzo.
0: Ah, già, è vero, scusa.
2: Pronto, Banca d'Italia?
1: Sì.
2: Vorrei cambiare un biglietto da 1000 di oggi con uno di 30 anni fa.
1: Ma è fuori corso?
2: Perché quelli di oggi?
6: Sì, pare!
7: La parata delle battute Squillo, vincitrici del premio Ignobel, vi dà appuntamento tra 7 giorni.
6: Salve ragazzi!
7: Gettoniamoci!
6: Ma con parsimonia!
8: L'angolo della poesia.
2: Di Giacomo Leopardi, l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle.
9: Sì, però 6.000 lire al metro quadro mi pare un po' troppo caro.
2: Come non detto. Ma è possibile che tu mi devi rovinare sempre la poesia? Lo fai apposta?
9: Sì.
2: E chi ti manda?
9: Alberto Lupo.
2: Lo sapevo. Mo quasi quasi ci riprovo.
10: Tutto questo è poesia.
2: Di Gabriele D'Annunzio, La passeggiata. Voi non m'amate e io non v'amo.
1: E allora che cavolo stiamo a fare insieme?
2: Come non detto. Angioli, ma adesso molto ci metti pure tu a rovinare l'angolo della poesia?
1: Sì.
2: Allora lo fai apposta?
1: Sì.
2: E chi ti manda?
1: Edmond Aldini.
2: Lo sapevo. Adesso ci riprovo per l'ultima volta. Sempre di Gabriele D'Annunzio, La pioggia nel pineto.
3: Non piove più.
2: Come non detto. Arma, tu cuoche ce l'hai con me, con la mia dizione di poesie.
3: Sì, anch'io.
2: Ma scommetto che lo fai apposta.
3: Hai vinto la scommessa.
2: E chi ti manda?
3: Arnoldo Foà, Giancarlo Sbragia, Nando Gazzolo, Enrico, Maria, Salerno.
2: Allora è una congiura.
3: Sì.

0: ma che è una schifezza. Non siamo riusciti nemmeno a mettere insieme l'angolo della poesia.
1: La poesia in radio invece va forte. Pensa un po' a Lupo, Millo, Foà, Cazzolo. Ci inondano di poesia.
2: A me mi hanno inondato anche di soldi. Ma è quella la poesia che vuole il pubblico?
3: Beh, tutto è relativo. Per alcuni la poesia è la poesia classica.
1: Certo.
3: E per altri invece la poesia è la poesia leggera.
1: Leggera, come leggera?
0: Io ho qui un testo.
3: Un testo
0: di una poesia.
3: Tu?
0: Sì, una poesia, sì. Di una poesia di qualche anno fa. Un testo a cui si accompagnava occasionalmente una musica. Non è importanza.
2: Una canzone?
0: Sono le parole che contano. Sono le parole che contano. E visto che con la poesia classica mi è andata a buco, mi rifero con la poesia popolare. Il poemetto è intitolato...
1: Come intitolato?
0: Avevo finito.
1: Il poemetto
0: è intitolato Cuor d'operaio.
1: È
0: narra del grande amore fra la figlia di un industriale e un operaio di un cantiere marittimo.
4: Cuor d'operaio. Capitolo primo. Morì il suo babbo là sul campo del dover. Ai libri e a studi avea dovuto rinunciar ed ebbe un posto d'operaio nel cantier che fumigava e risuonava in riva al mar. E avvenne un dì che ad una festa del lavor la padroncina del cantier egli incontrò. La sua bellezza divampar lo fe d'amor. Le offrì dei fiori ed ella un fiore gli donò. Ed ei, compien di lei gli occhi ed il cuor, serbò quel fior.

0: Così pensava nel mirar quel fior in cui vedeva il bel visin di lei.
1: Cosa mi importa se per me non sei? Mi basta amarti nel segreto del mio cuor.
2: Cuor d'operaio. Capitolo secondo.
0: Muggiva il mare fra i fragori del cantiere, quando ecco un grido là sul molo si levò, egli l'intese e corse fuori per sapere.
3: Laggiù guardate!
0: E quel che vide l'angosciò.
1: Canotto bianco e vera azzurra, è lei, Gesù, la padroncina in mezzo all'onde per morir.
0: Si getta in mare, giuoca la vita, ma laggiù la strappa al gorgo che la sta per inghiottire.
4: Che vuoi?
0: Le chiese poi.
4: Del tuo valor, mio salvator.

0: così rispose, e nei begli occhi fier la sua passione reclusa lampeggiò. Ella capì lo sguardo del pensier, porse le mani che in ginocchio egli baciò.
1: Cuor d'operaio. Capitolo terzo.
0: Le chiese il padre:
2: qual compenso gli si dà?
0: Ella arrossendo mormorò:
3: non vuol denar.
2: Quando è così la promozione gli basterà. È intelligente, il caposquadra può ben far.
3: Papà, io pure ho dato un premio al suo valor.
2: Si può saper perché mostrato a meno

0: Cuor d'operaio. Fine. Tipografia Ranzini, via San Sisto al 4, Foligno. Una copia, centesimi 40. Espero e Colonie, il doppio.
1: Mamma mia! Dio mio, che bella cosa che abbiamo fatto! Ma è una cosa meravigliosa, vera, autentica, popolare!
2: Falsamente popolare!
3: Per me è kitsch!
4: Per me è chip!
1: Per me è folk!
2: Ecco, per me è bifolk!
3: Non è in!
4: È out!
1: Siete tutti snob! Ma vi credete dei VIP, very important person! Siete c'è soltanto dei NIP!
2: Che vuol dire? Che
1: dei non important person!
5: È proprio vero che tutto è relativo!
6: Ragazzi, mi sembra che questa puntata sia poco sexy.
1: Mamma mia, ma vogliamo fare un programma immorale?
6: E perché no?
1: Ma tu sei pazza, è l'indice di gradimento in pericolo.
6: Non è vero, se tu fai un programmino immorale, vedi come sale.
1: Stiamo esagerando, stanno venendo pure i funzionari.
6: Calma,
1: allora, che si può fare per rimediare?
3: Ci vorrebbe una iniezione di morale.
1: Davvero?
3: Io ho il rimedio.
1: Grazie.
3: Invitiamo il professor Pio Moralisti.
1: E chi è?
3: Un uomo tutto d'un pezzo, tanto che non riesce neanche a sedersi. Un uomo che si è fatto tutto da sé.
1: Un importante.
3: E più rigido di così non si poteva fare. Il quale, a questo punto del programma, proferirà una delle sue prolusioni moralistiche.
1: E con lui andiamo a colpo sicuro.
3: Tutto è relativo.
7: Una modesta proposta per salvare l'Italia dalla misera situazione finanziaria in cui si trova. Prolusione del professor Pio Moralisti di San Severo.
8: Signore e signore, sarò bravo. Osservando l'ondata di sessualità che ha travolto l'Italia in un carosello pornoerotico mai visto di anzi, ho avuto l'idea di salvare la nostra nazione dalla crisi economica servendomi di codesta ondata. Sì, signori miei, i nostri ministri hanno già tassato i nostri beni, ma non hanno tassato la loro destinazione porno erotico sessuale. Esiste già la IVA, imposta sul valore aggiunto. Aggiungiamo la IDA, imposta sulla destinazione amorosa. Mi spiego. Quando i generi di lusso che già pagano la IVA diventano i generi di lussuria, pagheranno in più la IDA. E non avremo evasori. Esempio, se io non voglio pagare l'una tantum sull'automobile come mezzo di trasporto, me la vendo. Ma se io l'automobile la uso come mezzo di trasporto amoroso di una ragazza in campagna a scopo turpe, io la macchina non solo me la tengo, ma ci pago sopra la una tantum, la IVA e la traviata. È sempre libera, ogni cosa può essere soggetta alla IVA in vostra destinazione amorosa, perché in quest'epoca tutto tende a festa. una dozzina di ostriche ingerite a scopo nutritivo paga tot. Ma 12 ostriche, mangiate a scopo erotico, pagheranno il solito tot, più un altro tot a ostrica, più un altro tot, nel caso che le ostriche siano innaffiate da champagne o altro liquido erotico convenzionale.
1: Professore, no, Ogni oggetto
8: dovrà essere sottoposto alla IDA, anche una rivoltella.
1: No,
3: professore, lasci quella. Fermate, ma che sei?
8: Una rivoltella!

0: come arma per sparare, una rivoltella come arma per sparare paga X, ma come arma per sparare all'amante della moglie pagherà X più Y. Se il marito vuoi, se il marito vuoi vuole sparare a tutte e due pagherà X più Y più Z, e se si spara lui stesso pagherà Y più Z, ma in compenso le verrà dedotta la quota X.
1: La strage completa dal punto di vista fiscale è più conveniente.
2: Professore, si è fatto tardi, l'autoambulanza l'aspetta.
0: Ora, se teniamo presente il numero dei delitti passionali che avvengono in Italia, pensate a che popò di entrate. Miliardi!
3: Pigliatelo, no, legato!
4: Presto la camicia di forza!
0: E quando avremo applicato la IVA sulla pelliccia per la moglie, e in più la IVA sulla pelliccia per l'amante, quando avremo applicato la IVA sui giocattoli per i figli di nota provenienza, e la IVA su quelli per i figli di ignota, quando avremo applicato la IVA a tutte le corna in genere, tanto pro capite, quando avremo tassato l'amore, tutto l'amore, bisex e omosessuale, allora finalmente l'Italia, l'Italia sarà salva da ogni deficit, a priori e posteriori, e potremo intonare a piena gola la marcia trionfale della Ida in vostra destinazione amorosa. Tassia, senza timor, tassiam tutto l'amore, tassiam, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida,
3: viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, viva la Ida, vi

0: Vi prego. Gli altri, quelli, sono andati a bere il caffè. E io sto qui a bere veleno. Veleno. Io credo che ho 3 minuti. 3 minuti, 2, non lo so. Io vorrei parlare un po' con voi, per piacere, non me ne andate. A quattro occhi vorrei parlarvi, a quattro orecchi. Anzi, io devo chiarire una cosa. Ma mi raccomando, per piacere, che resti tra noi 3 o 4 milioni. Dunque, dovete sapere che una bella mattina io avevo chiesto alla Rai carta bianca per questo programma e loro mi hanno detto: fai quello che ti pare, fai quello che vuoi. E così mi hanno rovinato. È la fine, perché a me... Io quando so che posso fare tutto quello che voglio, io non lo so più fare. Appena sono padrone di me, io non so più cosa fare. Io vorrei realizzarlo tutto insieme, contemporaneamente. E allora mi imbroglio, avete capito? L'incertezza mi invade. E questo sì, no, no, meglio quest'altro. E questo, no, boh, che ne so. Io so peggio l'asine di Buridana, sapete? Davanti a due secchi, quello non sapeva quale dei due mangiare e morì di fame. E io così, io non sapendo che cosa fare, non sapendo che realizzare per questo programma, mi sono portato dietro quei 3 delinquenti che si chiamano consiglieri, Armando, Angiolino e Sandro. Tengono pure 3 nomi così, tutti puri, ma quelli sono dei mascalzoni, quelli mi hanno rovinato. Voi non sapete, io non posso aprire bocca, che mettono bocca anche loro, sempre. Poi quella, lei, la donna, quell'altro con la voce, stanno sempre a dire una cosa, quell'altro con la voce da tenorino. Ma non avete idea, non posso parlare, mi prevaricano, mi controllano, aumentano i dubbi all'infinito. Io non so più cosa fare, avete capito? Perché sono... eccoli. Eccoli, bisogna tenere, arrivano, prudenza, non si bisogna... E a questo punto, cari amici in ascolto, è giunta l'ora del commiato.
1: Che esagerato!
0: Del distacco.
2: Che romantico.
0: Dell'addio.
3: Che tragico.
0: Della separazione.
1: Che matrimoniale.
0: Del congedo.
2: Del militare.
0: Del ciao.
3: Troppo confidenziale.
0: Del bye bye.
1: È troppo esotico.
0: Ma insomma, non vi va bene proprio niente.
4: No.
0: Ma volete farmi morire nel dubbio perpetuo?
4: Sì. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
5: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: Tutti gli uomini sono uguali, giusto. Tutti gli uomini sono uguali, va bene, d'accordo. Ma a chi? Boh.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: L'educazione sessuale è necessaria, d'accordo. Ma prima dell'educazione sessuale, come si faceva a nascere? Boh.
4: Dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: Il boia che ammazza l'innocente è più colpevole dell'innocente che ammazza il boia. Boh.
4: Dubbi, dubbi, dubbi, dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi. Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: In un villaggio c'è un uomo che fa il barbiere. Quest'uomo rade soltanto tutti gli uomini del villaggio che non si radono da soli. Il barbiere rade se stesso.
1: Certo, è di un altro villaggio.
6: No!
2: Il barbiere porta la barba.
6: No!
3: Il barbiere è una donna.
6: No!
4: Boh! Dubbi, dubbi, dubbi, sono dei dubbi, dubbi, dubbi.
6: Se l'ozio è il padre dei vizi, il sacerdozio è il padre dei novizi.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico
4: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: Rendezvous.
1: Ma ne sta cosa?
2: Sì, ma il francese
0: ovviamente. Che per questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
6: A risentirci.
4: Ma insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete...
2: Sì, una volta.
4: Io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando? Voi siete brutto, io so bello, che ne so? O io so bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
4: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi. Venite via anche voi. Io vado, io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
4: Sì.
6: Tutto è relativo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Trovo soltanto la voce.

0: Oh, Côte d'Azur.
1: Rai Radio Tech e Tech.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'Audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Amici di Radio Teca Te, torniamo a parlare anche questa settimana dello storico Tutto il Calcio Minuto per Minuto, il programma che teneva incollati alla radio la domenica pomeriggio milioni di ascoltatori appassionati di calcio che volevano essere aggiornati in tempo reale sui risultati delle partite di campionato. E lo facciamo insieme ad una delle voci storiche del programma, Riccardo Cucchi.
2: Radio 1 direttissima.
3: I mondiali di calcio minuto per minuto.
2: Dai nostri inviati in Germania.
4: La linea passa all'Olympia Stadium di Berlino. Riccardo Cucchi, Bruno Gentili per la radiocronaca di Italia-Francia. Voi.
5: E allora buonasera di nuovo dall'Olympia Stadium, da quale vi parliamo grazie all'assistenza tecnica di Paolo Ranaldi e Antonello Piergentili. Qui dove Jesse Owens vinse le Olimpiadi di Berlino si consuma l'ultimo atto della Coppa del Mondo, un ultimo atto palpitante da vivere trattenendo il fiato, perché a giocarsi negli ultimi minuti di calcio mondiale il diritto di levare al cielo la Coppa c'è la squadra nazionale azzurra. Maestoso, imponente, dallo stile architettonico ordinato e simmetrico, lo Stadio Olimpico di Berlino si presenta al pubblico di tutto il mondo ristrutturato e interamente coperto, ma intatto nella sua struttura monumentale, modernissima ed efficiente, anche se concepita negli anni 30. Fa caldo, il sole ha asciugato il campo dopo il nubifragio di venerdì, il manto erboso appare perfetto. La Coppa del Mondo, un blocco dorato di incredibile fascino, è lì. A bordo campo per questo trofeo si sono sfidate 32 nazionali in circa un mese di gare. Italia e Francia sono state le più brave. La squadra azzurra c'entra la sua sesta finale dopo quella vinta nel 34, quella vinta nel 38 e nell'82 e quelle perse nel 70 e nel 94. Un risultato straordinario, atteso, diciamo forse inaspettato. Una finale conquistata con la forza di un gruppo in virtù di un elevato tasso tecnico individuale e grazie alla grande autorevolezza di Marcello Lippi, un uomo che ha saputo con pazienza creare un gruppo, plasmarlo da stratega e da psicologo. Una bella nazionale che ha fatto innamorare un paese ferito dallo scandalo del calcio. Lippi non cambia la squadra, è quella che ha battuto la Germania. De Rossi di nuovo disponibile, rimane in panchina così come Del Piero. Pronti entrambi evidentemente ad entrare se ce ne fosse bisogno. Così gli azzurri, Buffon tra i pali, poi Zambrotta, Nesta, Materazzi e Grosso, Camoranesi, Pirlo, Gattuso, Perrotta, Totti e Toni. La Francia, campione del mondo nel 98, cerca il bis. Domenech, criticato come Lippi in Francia, sfrutta un gruppo di giocatori tecnici ed esperti guidati da uno straordinario Zidane. Anche Domenech non cambia. Così i francesi, Barthez tra i pali, Sagnol, Thuram, Gallas e Abidal dietro, Ribéry, Vieira, Makelele, Malouda in mezzo, Zidane libero di fare quello che sa fare, cioè tutto. Naturalmente davanti Henry, Trezeguet in panchina come spesso è successo in questo mondiale. La serata è davvero splendida, l'atmosfera elettrizzante, il campo di gioco perfetto.
1: Che cosa non può mancare ad un radiocronista? La cosa più importante, perché tu hai detto giustamente che hai fatto la gavetta, quindi hai fatto un po' di formazione, ma oggi come oggi che cosa non deve mancare ad un radiocronista? In qualche modo ci devono dare un'immagine di quello che stanno vedendo e quindi ce la devono trasmettere a noi che siamo a casa ad ascoltare la radio.
6: Alcune piccole cose ma essenziali. La prima, secondo me, la lealtà. La lealtà nei confronti di chi ci ascolti. Io sono fedele ad una vecchia bellissima definizione del nostro mestiere, quello di giornalisti, che fu di Enzo Biagi, il quale definì il giornalista un testimone della realtà.
1: Sì.
6: Chi più di noi che facciamo radio e che raccontiamo magari un evento sportivo, una partita di calcio, svolge veramente questa funzione di testimone, con l'aggravante e la responsabilità maggiore che chi ci ascolta non ha immagini per poter verificare quello che stiamo dicendo. E quindi dobbiamo essere leali, perché se venisse meno la fiducia di coloro che ci ascoltano nel nostro racconto, chiaramente verrebbe meno tutto il fascino della radio e naturalmente anche la sua funzione. Quindi dobbiamo essere gli occhi di chi ascolta.
1: Sì,
6: per questo sì. Ci vuole grande responsabilità, essere onesti in tutto quello che raccontiamo e naturalmente terzi, imparziali, lontani dalle nostre passioni umane, questo è fondamentale.
1: Sì.
6: E poi la seconda cosa, per me davvero decisiva per chi fa questo mestiere, raccontare una partita, dire sempre dov'è il pallone, perché soltanto indicando geograficamente, direi quasi fisicamente, il punto in cui è il pallone in quel momento in cui raccontiamo, consentiamo a chi ci ascolta di riprodursi nell'ambiente un campo immaginario e vedere la palla che si muove.
1: È vero. Ma è cambiato il linguaggio del radiocronista nel corso degli anni?
6: Beh, assolutamente. Pensa un po' a Carosio che diceva quasi gol.
1: Quasi gol,
6: meravigliosa intuizione di un'azione della nazionale nella quale la palla calciata, mi pare da Schiavo, verso la porta, penalizzata da un filo d'erba, uscì di pochissimi centimetri, no? E gridò in quel momento Carosio, quasi gol, no? Qualcuno lo considerò un errore, in realtà fu una grande intuizione, secondo me, geniale intuizione. Ma direi di più, pensiamo a Sandro Ciotti. Oggi sarebbe, credo, impossibile far accettare a un ascoltatore frasi meravigliose come quelle da lui inventate, per esempio, ventilazione inapprezzabile, spalte gremiti al limite della capienza, o addirittura ancora più bella, fallo proditorio, meraviglioso. Meraviglioso.
1: Quanto mi mancano quelle cose, quei termini.
6: Meravigliose invenzioni, ma oggi chiaramente non potremmo neanche dire la palla fa la barba al palo, oppure sullo 0-0 risultato ad occhiali. È chiaro che sono frasi che non potremmo più permetterci di ripetere. Il linguaggio del radiocronista si evolve esattamente come si evolve la lingua, ma direi anche come si evolve il gioco.
1: Allora, Riccardo Cucchi, hai dichiarato di aver sempre cercato di raccontare con imparzialità le radiocroniche della tua squadra del cuore, giusto? Ecco, quanto è stato difficile mantenere l'aplomb nel lontano 2000 nell'annunciare la vittoria dello scudetto della tua squadra del cuore, che ormai tanto lo sappiamo, è sdoganata, ed è la Lazio. Quanta fatica hai fatto?
6: Per 40 anni sono stato tormentato dalla domanda, no? Quando mi incontravano magari fuori da uno stadio, mi chiedevano, ma lei per quale squadra tifa? E io rispondevo inesorabilmente, se ce n'è una, lo sapremo soltanto quando avrò smesso di lavorare, quando avrò appeso il microfono al chiodo. E così ho fatto, perché sono assolutamente certo, specialmente per chi lavora nel servizio pubblico, che la terzietà, ecco, l'obiettività, il rispetto per tutti coloro che ci ascoltano, che abitino a Pordenone o a Caltanissetta, che siano tifosi della Juventus, del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio, sia assolutamente necessario, indispensabile. Per questa convinzione, che mi ha sempre accompagnato, devo dire, per tutta la vita, e che mi è stata trasmessa, in qualche modo insegnata dai grandi maestri, a me, Ricciotti, Provenzali e tutti gli altri, beh, io credo che alla fine fosse quasi spontaneo, quasi naturale, talmente naturale, se vuoi ti racconto un altro piccolo aneddoto.
1: Certo che sì, sono
6: tanti in un'occasione, in questi 40 anni di lavoro in Rai, di 35 passati a tutto il calcio, soltanto una volta un presidente si lamentò di me e chiamò l'allora capo del pool, Mario Giobbe. Erano tempi diversi, per cui la telefonata del presidente non era una telefonata minacciosa come alcune frasi che si sentono pronunciare oggi nel calcio moderno da presidenti e dirigenti.
1: Certo.
6: No, era una telefonata amichevole, sì, nella quale però ci si lamentava del radiocronista che secondo questo presidente sarebbe stato filo romanista. E è proprio così, il presidente, e poi vi svelerò chi era, disse a Mario Giobbe, erano amici, Mario, ma la pianti di mandarmi radiocronisti romanisti? Era il presidente della Lazio, Calleri.
1: Perfetto, e questo proprio per cercare di mistificare la tua fede biancazzurra,
6: esatto,
1: insomma.
6: Quello che magari raccontando la Lazio fosse addirittura più severo che non raccontando altre squadre.
1: Certo, ma e nel 2000 che cosa accade? Accade. In realtà cosa avresti voluto dire o gridare?
6: Anche perché tutto quello che avvenne a Perugia lo ricorderanno gli ascoltatori.
1: Sì, sì.
6: La pioggia, il diluvio, la Lazio che aveva già giocato, e io ero a Perugia perché Perugia Juventus era il primo campo, perché la Juventus era in testa alla classifica, quindi avrei dovuto raccontare un presumibile scudetto della Juventus.
1: Certo.
6: Quando poi andò come andò, e fu il momento di gridare quel Lazio campione d'Italia, cercai ovviamente di respingere ogni tentativo di emozione superiore alla norma, però a riascoltare oggi quella frase pronunciata, lo dico io,
1: sì,
6: sul campione, su quella O di campioni, forse si sente una leggera vibrazione, quasi un groppo che sta salendo in gola. È stato secondo me l'unico segnale di una grande emozione che mi stava pervadendo. E confesso, oggi lo posso dire, che quando il tecnico di Perugia chiuse il potenziometro e escluse il microfono, mi uscì una bella lacrimona.
7: Collina fa rimbalzare il pallone, lo calcia egli stesso, viene naturalmente inseguito da fotografi e telecineoperatori, ma è comunque protetto dalle forze di polizia. Il pubblico sugli spalti non è più quello del fischio d'inizio, sono davvero pochi gli spettatori che sono rimasti qui a Renato Curi, ma tutte le ipotesi sono ancora possibili. A te, Provenzale.
8: Andiamo a Roma per Lazio Regina.
9: 37esimo, Lazio 3 Regina 0, il retropassaggio di Simeone per Marco Ballotta, il quale non può toccare il pallone con le mani, lo cede quindi a Sensini. Ricordiamo, Sensini è entrato al posto di Pancaro circa 15 minuti fa, poi Salas numero con il petto, si allunga il pallone, si arresta improvvisamente, lo cede poi improvvisamente in area di rigore a Nedved, incursione prepotente da parte di Nedved, ha battuto in velocità ben due avversari, ancora Salas, pallone che è uscito all'area di rigore, la finta e controfinta di Salas, gli applausi del pubblico, davvero numero bellissimo, l'intervento secondo noi un po' falloso da parte di Cirillo nei confronti del cileno, il quale protesta per la mancata concessione del calcio di rigore, si riprende comunque a giocare come se nulla fosse con Veron, triangolo stretto, ancora Almeida a larghi spazi davanti a sé, cerca la conclusione da distanza ragguardevole, circa 40 metri, colpisce il pallone con l'esterno destro, pallone che termina molto alto. Provenzali, non so che cosa devo fare a questo punto, siamo al 38esimo, se andare avanti oppure cederti la linea.
8: Puoi andare avanti ancora per qualche minuto, poi se da Perugia non ci certo. saranno novità, passeremo ai commenti sulle altre partite. A te la linea.
9: Bene, siamo al 38esimo, ricordiamo sempre per chi si ponesse soltanto ora all'ascolto che la Lazio conduce per 3-0, mentre vediamo che cerca l'azione solitaria.
5: Attenzione,
9: un po'
5: Gentili,
9: troppo solitaria. Prego.
5: È Perugia che interviene. La Juventus sta tornando in campo, si stanno riscaldando i giocatori bianconeri, sono accompagnati anche da quelli di Perugia che stanno lentamente sbucando dal sottopassaggio. L'ipotesi più credibile è che tra qualche minuto si giochi il secondo tempo di Perugia-Juventus. A te la linea.
9: Bene, siamo al 38esimo, ricordiamo sempre per chi si ponesse soltanto ora all'ascolto che la Lazio conduce per 3-0.
5: Scusa Gentili, è cominciato il secondo tempo esattamente alle 17:11. A te la linea.
9: Ormai siamo alla conclusione della partita, vediamo che l'arbitro consulta il cronometro, si fa consegnare il pallone e così è, infatti la Lazio batte la Regina per 3-0, situazione davvero paradossale per la Lazio. Possiamo definirla una festa a metà, tifosi sbigottiti, davvero increduli, devono aspettare ancora qualche minuto per conoscere il verdetto del campionato. Per il momento comunque la Lazio è al comando a quota 72 punti, ma naturalmente non è finita. Linea a Riccardo.
5: Si gioca da 9 minuti la ripresa a Perugia, il Perugia è in vantaggio sulla Juventus per 1-0.
10: Superato da 40 secondi il 50esimo, si continua a giocare, la palla sulla destra è Schneider, chiuso però dal difensore della formazione perugina Materazzi, mentre in questo istante Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18:04 del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Mazzone. Linea all'Olimpico.
11: E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo per tanti anni soffocate: campioni d'Italia.
12: In qualche modo hai tenuto dentro di te l'urlo liberatorio.
6: Ma è necessario, è doveroso. Considera che l'anno dopo raccontai lo scudetto della Roma. Io ricordo con quale passione riuscii a vivere anche quello scudetto, partecipai di quello scudetto e ancora oggi i romanisti mi incontrano per strada e mi dicono: certo, quella magnifica frase che ti sei inventato dopo la fine della partita, perché dissi: mai scudetto fu più meritato, mai ci lasciava pensare che fossi laziale.
12: Comunque, ma nessuno si è mai accorto di nel 2000, appunto, di quando hai proclamato la Lazio vincitrice? Sì, nessuno
6: non si è accorto devo nessuno. Devo dire che quando dichiarai la mia passione per la Lazio, che nasce da quando ero bambino ovviamente, molti rimasero sorpresi perché mi attribuivano, come dire, passioni interiste, milaniste, juventine addirittura, anche perché la Juventus è una squadra che normalmente chi fa i primi campi racconta spesso, e dato che la Juventus è una squadra che vince spesso nella storia del calcio, è molto facile abbinare il nome del radiocronista ai successi della Juventus, quindi molti erano convinti che fossi della Juventus, per esempio.
12: Ah, vedi,
6: per
12: certo.
6: Questa ragione
12: comunque un urlo liberatorio tu l'hai fatto, Mondiali di calcio 2006, Fabio Grosso sul dischetto del rigore.
6: Eh sì, una volta devo dire
12: lì
6: che
12: hai urlato
6: i decibel consentiti,
12: campioni del mondo, l'hai urlato più di una volta senza plomb,
6: esatto.
12: Poi lì
6: 4 volte, esatto.
12: È vero.
6: In quell'occasione devo dire che la cifra stilistica alla quale avevo cercato di attenermi in tutti quegli anni è un po' saltata per aria.
12: Ma era l'Italia, era l'Italia.
6: Esatto. Perché è l'unica squadra per la quale tutti possiamo tifare, anche un radiocronista può tifare per la nazionale. E poi naturalmente raccontare il titolo mondiale francamente non è una cosa che capiti così frequentemente. Sai, a volte mi capita ancora, devo dire la verità, nel cuore della notte di svegliarmi e di pensare che prima di me Carosio per due volte nel 34 e nel 38 e Ameri nell'82 furono in grado di gridare campioni del mondo. Non ci riuscì Ciotti, perché la sua finale, quella che raccontò nel 94 a Pasadena a Los Angeles, finì con un calcio di rigore calciato alle stelle purtroppo da Roberto Baggio,
12: è vero, Baggio
6: nella finale contro il Brasile. Non ci riuscì nemmeno Bruno Pizzolo in televisione, quindi essere nel novero così ristretto di radiocronisti, Carosio, Ameri e il sottoscritto ad aver potuto gridare campioni del mondo è motivo naturalmente ancora oggi di brividi lungo la schiena.
12: È vero. Clamoroso Alcibali, ecco, come nasce e che origine ha questa locuzione?
6: un'altra geniale intuizione. Geniale frase delle tante che i radiocronisti della storia hanno inventato in questa meravigliosa trasmissione. Beh, Sandra Ciotti rivendicava, devo dire, il fatto di essere stato lui a gridare Clamoroso Alcibali. Io ho fatto una piccola ricerca, anche attraverso gli archivi, anche Elisabetta Malantucco lo sa.
12: la regista del programma.
6: Esatto, perché cercavamo un nastro che ci potesse in qualche modo testimoniare questa frase, soprattutto l'autore, colui che l'aveva davvero pronunciata. Durante il 50° anniversario di tutto il calcio, lavorava ancora naturalmente in Rai, alla radio, lanciò addirittura un sondaggio, no? Tra gli ascoltatori di Radio 1. Ma se voi avete un ricordo, ci dite chi era secondo voi la voce che gridò Clamoroso Alcibali? E arrivarono risposte le più variegate, le più improponibili, addirittura le più improbabili, per cui alla fine veramente risalire a chi fosse l'autore di questa meravigliosa intuizione è assolutamente difficile. Ma io credo che tutto sommato sia meglio così, perché tutto sommato
12: rimane un mistero
6: che è stata pronunciata, ma che non sappiamo esattamente da chi, rappresenti meglio di qualunque altra cosa il mito della radio e la sua straordinaria capacità immaginifica.
12: Però per evitare di perdere questa frase, tu hai intitolato un libro proprio così,
6: esatto,
12: Clamoroso Alcibali.
6: Clamoroso Alcibali, perché ritengo che potesse essere addirittura considerata la frase, come dire, il sottotitolo di tutto il calcio, no? Io immaginavo nella mia fantasia, tutto il calcio minuto per minuto, ovvero Clamoroso Alcibali. Perché niente di più geniale si poteva immaginare, naturalmente la frase è riferita ad una partita del 62 tra Catania ed Inter, la grande Inter di Elenio Herrera che vinceva su tutti i campi italiani e del mondo, e che in quell'occasione Alcibali, il stadio di Catania, subì il gol del vantaggio del Catania, del piccolo Catania. Quindi il radiocronista irruppe nell'etere semplicemente dicendo Clamoroso Alcibali, che era già il titolo, era il titolo di quell'evento. Sì. Prima ancora di dire che il Catania era passato in vantaggio, disse Clamoroso Alcibali. Chiunque fosse in ascolto in quel momento aveva perfettamente intuito,
12: certo,
6: Clamoroso, cioè il Catania in vantaggio.
12: Senti, giustamente tu non pago, che cosa hai deciso di fare? Di scrivere un altro libro, intitolandolo Radio Gol, 35 anni di calcio minuto per minuto, proprio per evitare che vadano persi tanti ricordi.
6: Ma sì, ma il primo, il Clamoroso Alcibali, è diciamo un tentativo storiografico di dare un po' di, come dire, ordine,
12: sì,
6: alla storia di questa trasmissione, con tante testimonianze, tante tracce audio, tra l'altro,
12: è vero, con un CD,
6: alla collaborazione della Rai. Il secondo invece no, è un libro più intimo, diciamo più personale, lo definisco un romanzo d'amore,
12: quindi bene,
6: tra me, la radio e il calcio, ed è quale ho raccolto sotto forma di racconto, però quindi non è assolutamente un'autobiografia, non credo che il paese avesse bisogno di una mia autobiografia. No, sono una serie di racconti tratti da episodi veri, cose che mi sono realmente successe, partite, personaggi e via dicendo, che tracciano un po' il profilo di questa meravigliosa epopea di tutto il calcio minuto per minuto con tutti i suoi protagonisti. Quindi ci sono Ameri, ci sono Ciotti, c'è Provenzali, ci sono tante partite, tanti episodi, tante Olimpiadi, tanti gol.
12: È vero.
6: Mi hanno fatto vivere di emozioni.
12: Anche perché tu non ti sei occupato poi soltanto di calcio, ti sei occupato anche di altri sport nella tua carriera.
6: Certo. La Rai mi ha impegnato severamente in 8 Olimpiadi e quindi alle Olimpiadi non facevo soltanto calcio, anzi ne facevo poco, facevo molto più altri sport, per esempio la pratica leggera, la scherma lo sporchiamo tantissimo, certo. Il canottaggio e tanti altri, canoa, quindi ho vissuto l'epopea degli Abbagnale, naturalmente anche l'epopea degli schermidori italiani che continuano a vincere Olimpiade dopo Olimpiade. Sì, devo dire è stata una grande esperienza anche quella dell'Olimpiade, dove si vive un'altra atmosfera rispetto a quella del calcio e dove gli atleti, oltre che essere naturalmente grandi protagonisti, grandi sportivi, sono anche persone molto, sì, più facilmente raggiungibili.
12: Senti, come vedi il futuro delle trasmissioni sportive radiofoniche, visto proprio la grande offerta delle TV tematiche?
6: Ma sai, io credo che nella storia molti abbiano profetizzato in epoche diverse la fine della radio per colpa della televisione. Non è mai successo.
12: No, meno male.
6: Non è mai successo.
12: Aggiungerei meno male.
6: È vero. Quando apparve la televisione naturalmente in bianco e nero a fine anni 50, primi anni 60, non è successo adesso in tempi di piattaforme televisive. Sa, già nel 91-92, perché lì è cominciato tutto, le partite in anticipo, in posticipo, diciamo le prime televisioni a pagamento, già qualcuno ipotizzava appunto che la radio dovesse cedere il passo alla TV. Non è successo. Non è successo per una serie di ragioni che io sono convinto siano poi all'origine ancora del grande successo della radio e delle sue trasmissioni sportive, di tutto il calcio in particolare. E una delle quali è, non è soltanto quella legata all'affetto di molti che sono convinti che la radio sia più emozionante il racconto di una partita, ma anche io credo ad una legittima, come dire, situazione di carattere socio-politico finanziario, se posso esprimermi così.
12: Certo.
6: E cioè non è per tutti facile avere un abbonamento alla TV a pagamento, ha un costo sicuramente molto elevato.
12: Certo, è vero.
6: Le famiglie in questo momento sono in grado di dare priorità a scelte di questo tipo, la radio c'è sempre. Ecco, io quello, sì, che dico, sì, sempre, sì, la radio c'è sempre. Ed è anche impossibile, tutto sommato, immaginare un ascoltatore che si sieda davanti alla televisione il venerdì e che si alzi il lunedì, no?
12: Quindi, ah sì, perché certo.
6: Non è possibile.
12: Ormai ci sono anticipi, posticipi, c'è di tutto, sempre, costantemente, quindi.
6: Per fortuna abbiamo mogli e figli che ci trascinano anche fuori casa, no?
12: È vero, è vero.
6: Quindi è necessario avere la radio, è possibile avere la radio. Se puoi seguire comunque qualcosa che ti interessa a livello calcistico, tu sai che c'è Radio 1 lì che ti accompagna.
12: È vero, comunque la radio ci segue sempre, ovunque, anche perché ci spostiamo talmente tanto in macchina che sarebbe imprescindibile. Insomma, la radio è fondamentale, io l'ascolto tantissimo, ma l'ho sempre ascoltata e amata.
6: Ma posso dirti anche una cosa in più? Secondo me, mai come in questo momento, non soltanto naturalmente sul versante sportivo, la radio svolge un autentico servizio pubblico, nel senso che colma quei vuoti per coloro che non sono in grado di andare a pagare per vedere.
12: È vero. Riccardo, ma io ti ringrazio infinitamente, è stata una chiacchierata bellissima.
6: Sono io che ringrazio te, naturalmente.
12: Guarda, io ti ringrazio e ti dico, faccio un piccolo gioco di parole e ti dico grazie per averci raccontato minuto per minuto tutto il calcio in questi anni di tua carriera, di grande professionalità, insomma.
6: Ti... Sei molto gentile, ti ringrazio. Io sono convinto che questa trasmissione abbia avuto la fortuna di avere tante generazioni di bravi radiocronisti, escludo me stesso naturalmente da questo racconto, sono convinto che anche oggi e nel prossimo futuro gli ascoltatori non verranno traditi, perché sono tante e brave le voci che ancora oggi lavorano.
12: Grazie a Riccardo Cucchi.
6: Grazie a te, Marco, un saluto.
13: Tutto il calcio minuto per minuto.
14: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Questi i campi con i quali nell'ordine effettueremo i collegamenti. Roma per Lazio-Juventus, Cagliari per Cagliari-Bari, Firenze per Fiorentina-Milan, Milano per Internazionale-Napoli, Pisa per Pisa-Monza. I radiocronisti sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Massimo Valentini, Giuseppe Viola e Gianfranco Pancani. Sentiamo subito come sono terminati i primi tempi. A voi Roma.
15: Lazio 0, Juventus 0. A voi Cagliari.
16: Cagliari 1, Bari 0. A voi Milano.
17: A voi Firenze.
18: Fiorentina 1, Milan 2. A voi Milano.
19: Internazionale 1, Napoli 0. A voi Pisa.
20: Pisa 0, Monza 0. A voi studio.
14: Ameri, se sei d'accordo, per queste ultime battute della partita di Cagliari passerei la linea a Ciotti e Ciotti la ripasserà all'Olimpico. A te Ciotti.
21: D'accordo Bortoluzzi, prendiamo la linea dall'Amsicora. Il Cagliari ha 2 minuti e 10 secondi dal suo sospiratissimo scudetto. Gli spalti sono tutti in piedi. La partita frattanto prosegue con qualche nervosismo, ma anche senza cattiveria, è il caso di sottolinearlo. Il Cagliari è tutto preteso verso la conquista di questo risultato di misura, che avrebbe potuto essere agevolmente arrotondato se in qualche occasione le conclusioni delle punte cagliaritane non avessero avuto poca fortuna. Ci riferiamo al legno incontrato dal tiro di Bruniera all'inizio della ripresa e a quello successivamente colpito da Domenghini dopo un intervento a acrobatico di Spalazzi sul suo fendente scoccata dal limite dell'area. E ora ancora il Bari all'attacco con il numero 3, cioè Furlanis. Il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo. Poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione all'ala destra, ha davanti a sé lo stopper barese, e cioè il numero 5 Spimi. Cerca di superarlo in dribbling, entra in aria, scocca il tiro e rete! Rete di Bobo Gori! Un fendente in diagonale da destra a sinistra, dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spimi. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno, il tecnico che oggi sconta l'ultima giornata della sua lunga squalifica, mentre vediamo che i fotoreporter sono ormai tutti in campo e che Gori è vittima di una specie di piccolo collasso dal quale si riprende anche con la collaborazione dei compagni. Vediamo Poli che si è portato accanto al marcatore della seconda rete cagliaritana, che ormai sta recuperandosi e sta schierandosi nella zona sbagliata del campo. È ancora frastornato Gori, sta schierandosi nella posizione di mediano destro, niente di meno. Ecco Mancin che gli si porta incontro e lo avvia verso la zona di competenza. Palla al centro, la raccolta per il Bari Pienti, la manovra ancora per la squadra ospite Colautti, parte il tiro di Colautti, viene frenato da un intervento in interdizione di Cera, recupera Zukowski in chiara posizione di fuorigioco, fischia De Robbio, fuorigioco battuto da Albertosi direttamente sul libero, il capitano del Cagliari Cera, che avanza, palla al piede, ha davanti a sé Zukowski, ne evita l'intervento appoggiando corto di piatto destro su Poli, che si era liberato nella fascia laterale del campo, indirizza Poli verso Mancini e da questi verso Nenè. Siamo a tre quarti di campo nell'area delle Bari, avanza Nenè, ha davanti a sé Fara, lo supera agevolmente in velocità, parte il cross, ma Fara riesce bravamente a contrastarlo e a mettere la palla in calcio d'angolo. Ormai il pubblico è pronto per la invasione pacifica del terreno, una circostanza del resto largamente prevista, mentre De Robbio fischia in questo istante la fine. Il Cagliari è campione d'Italia, la folla si riversa in campo senza peraltro eccessiva indisciplina, ma diremmo quasi con pacatezza, con molto civismo, come del resto è costume della folla sarda, mentre Riva e Gori non riescono a liberarsi dall'abbraccio frenetico dei tifosi che stanno invadendo il terreno di gioco. Prima di restituire la linea all'Olimpico vorremmo segnalarvi un episodio marginale ma assai significativo che può testimoniare del clima di festosa e trepida attesa che regnava all'Amsicora alla vigilia della partita. I carabinieri hanno potuto trarre in arresto due pregiudicati da tempo latitanti che sono stati sorpresi tra la folla che si assiepava all'ingresso degli spogliatoi un'ora circa prima dell'inizio della gara per tentare di ottenere autografi dai giocatori cagliaritani. Prima di essere portati via dai militi dell'arma, i due sono riusciti ad ottenere gli autografi di Cera e Martiradonna. Per quello di Riva dovranno attendere ovviamente di aver assolto i propri debiti con la giustizia, ma è comunque piacevolmente sconcertante per il cronista dover rilevare come la passione per uno sport ed una squadra arrivi addirittura a snidare i latitanti. Vi ricordiamo il risultato finale qui all'Amsicora: Cagliari batte Bari 2-0, reti di Riva al 39esimo del primo tempo e di Gori al 43esimo della ripresa. A te Ameri.
0: Va bene Ciotti, io penso che i due famosi fuorilegge arrestati dai carabinieri dovranno farsi anche dare gli autografi. Puoi restare in ascolto, sai, puoi restare con i potenziometri aperti del tuo microfono. Dovranno farsi dare anche gli autografi della Lazio, che oggi ha giocato una splendida partita. Ricordiamo, la squadra più in forma del momento, la Lazio, che sta disputando uno spettacoloso finale. E in questo momento la Lazio termina la sua fatica dando una mano al Cagliari, che è diventato così campione ufficiale d'Italia a due giornate dalla conclusione dell'incontro.
1: E si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Aspettiamo naturalmente i vostri commenti e suggerimenti sulle pagine ufficiali Instagram, Facebook e Twitter di Radio Techetè. Grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi per aver scelto di stare in nostra compagnia. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia.

Le vittime della politica. I fratelli Mattei furono i primi missini uccisi da una lunga mattanza che giunse fino alla morte di Paolo Di Nella nel 1982.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori di GR Parlamento. Per questo nostro appuntamento della rubrica dei libri è nostra ospite al telefono Anna Maria Gravino, che è autrice del libro Il rogo di Primavalle, l'omicidio politicamente corretto dei fratelli Mattei, Ferrogallico Edizioni. Bentrovata Anna Maria.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Grazie per essere nostra ospite. Io ho detto che lei è autrice del libro, per la precisione lei è autrice dei testi, della sceneggiatura, perché stiamo parlando di una graphic novel, di un fumetto, per dirla in termini più semplici. Allora io le chiedo, per iniziare questa nostra conversazione, di ricordarci però che cosa è stato il rogo di Primavalle, perché parliamo

0: Parliamo di un episodio che risale a 45 anni fa, al 16 aprile del 1973, e quindi è giusto anche un po' ricordare a tutte le persone che ci ascoltano di che cosa stiamo parlando.
1: Parliamo prima di tutto di un delitto orrendo, abominevole, che si inserisce in una cornice di odio politico. La notte del 16 aprile 1973, tre scellerati, tre militanti di Potere Operaio, ritennero lecito andare a mettere della benzina sotto la porta di casa del segretario della sezione del Movimento Sociale di Primavalle, Mario Mattei, un uomo del popolo che viveva in Borgata, che viveva in una casa popolare di 40 metri quadri con la moglie e sei figli. Scoppiò un incendio, come era logico che accadesse. Scoppiò questo incendio, dal quale riuscirono a salvarsi, eroicamente anche, la moglie e i due figli più piccoli di Mario Mattei, perché lui riuscì ad aprire un bacco nel fuoco e loro riuscirono a scappare, due figlie che si buttarono dalla finestra, ma in cui perirono i due ragazzi. Loro avevano la stanza attaccata alla porta d'ingresso a cui era stato dato fuoco e le fiamme presero immediatamente il bambino più piccolo. Stefano aveva 10 anni e il fratello più grande di 22 anni, che dormiva in stanza con lui, pur avendo la possibilità di salvarsi, non se la sentì di lasciarlo morire da solo e morì insieme a lui. Ci resta di questo fatto così drammatico un'immagine di grande forza, un'immagine che è un pugno allo stomaco, che è il volto carbonizzato di Virgilio alla finestra, che non rispondeva agli appelli del padre che lo implorava di buttarsi, e lui non volle lasciare il fratello più piccolo. E questo è, diciamo, di per sé un fatto che provoca raccapriccio. Dopodiché, dopo questa cosa, dopo questo delitto orrendo, ci fu tutta una campagna degli ambienti antifascisti, militanti e diciamo di apparato istituzionali, che portò alla colpevolizzazione delle vittime e a presentare i colpevoli, che furono immediatamente individuati per una serie di prove che avevano proprio sparso intorno a questo delitto e che furono così scoperte dagli inquirenti in due giorni. E questi colpevoli, diciamo con un quadro indiziario molto forte, venivano presentati come vittime di una persecuzione politica. Cioè ci fu tutta una macchina pesantissima, fatta di giornalisti, parlamentari, padri costituenti, artisti, no? Dario Fo e Franca Rame furono molto attivi nel Soccorso Rosso, che si mise insieme per schiacciare questa piccola famiglia di borgata popolare che aveva subito un lutto così grave, che era stata vittima di un crimine così orrendo, subendo un lutto così grave. Tutto questo in nome dell'antifascismo militante e del fatto che uccidere un fascista non era reato, perché i fascisti non erano umani, non erano umani i loro figli, e quindi non solo si potevano uccidere, ma si potevano schiacciare fino all'ultimo, negando loro anche la compassione. E questo fu Primavalle.
0: Lei nel libro racconta non solo il fatto che avvenne in quella notte dell'aprile del 1973, un fatto che ormai è consegnato alla storia ed è chiarito anche dagli elementi processuali, ma racconta anche l'ambiente in cui quel delitto maturò e soprattutto tutto quello che avvenne dopo, tutto quello che oltre alla strage venne fatto alla famiglia Mattei e tutta la macchina che si mise in moto per convincere poi la giuria che i tre che erano accusati del delitto in realtà erano innocenti. Ricordiamo che in primo grado Lollo, Clavo e Grillo vennero assolti per insufficienza di prove. Inoltre Clavo e Grillo erano fuggiti all'estero prima di essere arrestati, quindi in carcere c'era solamente Achille Lollo.
1: Sì, diciamo la formula con cui vennero assolti era quella per insufficienza di prove. In realtà vennero assolti perché il collegio giudicante sentì la pressione di questa organizzazione che era stata messa in piedi per presentarli come innocenti, per insinuare il dubbio. Si mosse proprio l'artiglieria pesante, senatori, padri costituenti, Dario Fo e Franca Rame, giornalisti. Da una parte c'era una povera famiglia di borgata inserita in quel contesto, però insomma una famiglia di estrazione popolare, e dall'altra c'era tutta quella che chiameremo intelligenza, perfettamente inserita in tutti gli ambienti più potenti dello Stato, a schiacciare con il peso del proprio potere questa piccola famiglia. Questo fu il contesto in cui si arrivò all'assoluzione, e c'era un contesto culturale ancora più ampio che proveniva dagli stessi ambienti, che era quello per cui con grande leggerezza si diceva che uccidere un fascista non è reato. C'era in fondo questo grande problema nel fatto che fossero morti due figli di un fascista, che a cascata erano fascisti pure loro, anche se avevano 10 anni, come nel caso di Stefano Mattei.
0: Ecco, recentemente anche Pierluigi Battista, noto giornalista, firma di punta del Corriere della Sera, in occasione dell'anniversario appunto della strage, quindi nello scorso aprile, ha scritto un articolo toccante appunto sul Corriere della Sera, in cui sostanzialmente dice: dobbiamo chiedere tutti scusa, noi che all'epoca c'eravamo e non abbiamo capito, non ci siamo resi conto, non abbiamo permesso a questa famiglia di avere giustizia. È arrivato il momento della giustizia?
1: Non lo so, purtroppo temo che la giustizia dei tribunali non arriverà mai. Mi dispiace, lo dico con grande rammarico, ma Lollo, Clavo e Grillo non pagheranno mai per quello che è successo. Il reato, loro furono condannati per omicidio colposo, così come se fosse una casualità quello che era successo, no? È un incidente di percorso. Il reato ormai è andato in prescrizione, Lollo era scappato con gli altri due, non si sapeva dove stavano. Lollo a un certo punto si è scoperto che era in Brasile, ma ormai era in prescrizione, quindi lui non ha dovuto scontare un giorno di galera dopo la condanna.
0: Mi pare che poi sia anche tornato in Italia poi.
1: Sì, perché lui adesso è un cittadino libero italiano che può fare tutto quello che vuole e che si irrita anche un po' se qualcuno ricorda quello che è successo. Quando si scoprì, c'è questo episodio, quando si scoprì che Lollo era in Brasile, ormai una 15 anni fa, non so esattamente quantificare, e lui fece una famosa intervista, ritenne di poter essere intervistato da Vespa in prima serata, di avere da dire delle cose, da dire la sua, da dire vabbè, in fondo sono passati tanti anni, che volete da me, poi vi siete accaniti contro di me quando poi c'erano anche altre persone, senza manifestare nessun pentimento, nessuna elaborazione. In quell'occasione l'allora eurodeputata Roberta Angelilli fece fare dei manifesti che vennero affissi in Brasile, in cui si diceva: questa persona in Italia è stata condannata per omicidio. Lui si irritò tantissimo, ritenne che era una cosa che non era legittima, che non si poteva fare. Ancora mancavano pochi mesi alla prescrizione, quindi si tentò di chiedere l'estradizione in Italia, ma in Brasile lui godeva di coperture politiche molto molto potenti ai massimi livelli del governo. Un po', diciamo, il più noto caso di Cesare Battisti è in qualche modo simile a quello di Lollo.
0: Torno a quello che accennavamo all'inizio della nostra conversazione. Questo libro è una graphic novel, per dirla con parole più banali, è un fumetto. Come mai questa scelta da parte sua e da parte della casa editrice?
1: Questo è un progetto ambizioso, bello, importante della casa editrice, che attraverso questo strumento innovativo e, passatemi il termine, di moda in questa fase, no, della graphic novel, vuole raccontare delle storie che sono poco note e che, per quanto laceranti, per quanto in qualche modo parte della storia di questo paese, rischiano di finire nel dimenticatoio, perché poi non c'è, diciamo, nelle generazioni che si sono succedute, si è affievolito l'interesse, la curiosità, anche la semplice conoscenza del fatto che è successa questa cosa. Quindi attraverso lo strumento della graphic novel, del fumetto, che è uno strumento immediatamente comprensibile, di facile lettura, che avvicina soprattutto i giovani, loro vogliono appunto raccontare storie come quella dei fratelli Mattei, cercando anche, sempre attraverso la potenza del disegno, di fare in modo che queste storie siano facili da capire, da intelleggere nella loro essenza. E questa impostazione di Ferro Gallico mi ha anche un po' aiutato nella scelta autorale, nel taglio da dare al fumetto. Io naturalmente ho raccontato una storia dai fortissimi connotati politici, perché questo è nella realtà, ma ho cercato di raccontarla da un punto di vista umano, cioè di raccontare la sofferenza, la lacerazione, quel senso di ingiustizia profondo che si avverte avvicinandosi all'omicidio di Prima Valle, se si guardano i Mattei per quello che erano, cioè esseri umani, una famiglia normale, per bene, che aveva delle convinzioni, che era missina, profondamente missina, ma che insomma il fatto che fosse profondamente missina non negava il fatto che fosse una famiglia di esseri umani, appunto, no? Che ucciderli fosse non solo un reato, ma un reato abominevole. E questo è un po' quello che ho pensato a 45 anni di distanza da quell'omicidio si potesse fare per restituire un pochino di giustizia, perlomeno un pochino di pietà a questa famiglia, no? Di compassione.
0: Quindi un libro indirizzato non solo, ma in particolare ai giovani, almeno come intenzioni.
1: Sì, beh, certamente i giovani sono una fetta di lettori privilegiata, anche perché poi lo strumento è uno strumento che soprattutto i giovani cercano. Ora mi è più facile immaginare un ragazzo di 20 anni con in mano una graphic novel rispetto a un uomo di 70 che poi magari ha una memoria anche diretta di quelle vicende. Però devo dire che questa cosa è stata accolta con grande entusiasmo anche dalle persone di quella generazione che hanno conosciuto Virgilio, in particolare, che era un militante politico anche lui, e che in qualche modo nel vederlo disegnato lo hanno ritrovato, perché poi lì appunto leggere un testo scritto non ha lo stesso impatto emotivo di vedere un volto disegnato. Però sì, certamente penso che, così parlando in termini brutali, che il mercato, il pubblico di lettori di una graphic novel sia principalmente notato da giovani.
0: E allora ringraziamo per essere stata con noi Anna Maria Gravino, che è l'autrice del libro Il rogo di Primavalle, casa editrice Ferrogallico, in cui appunto si racconta, si cerca di non perdere la memoria di un fatto veramente tragico che fa parte della nostra storia.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie mille.
0: Grazie ancora, e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
2: Dopo il rogo di Primavalle, dove morirono arsi vivi i figli del dirigente missino, appunto i fratelli Mattei, mentre il resto della famiglia trovava scampo gettandosi dalla finestra, fu la volta dei militanti Giralucci e Mazzola, che vennero uccisi dalle Brigate Rosse nella Federazione Missina di Padova. Poi toccò a Michi Mantacas, Sergio Ramelli, Francesco Cecchin, Alberto Giaquinto, fino alla strage di Acca Larenzia. Il 7 gennaio 1978 morirono Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Ragazzi innocenti, uccisi tra i 15 e i 18 anni, giovani missini strappati alla vita da assassini, rimasti purtroppo spesso impuniti. Per un tema, per una parola o semplicemente per essere stati al posto sbagliato nel momento sbagliato. Rispettoso e composto fu invece il rapporto tra i due leader, Giorgio Almirante, segretario dell'MSI, e Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista Italiano, che si scambiavano rapporti segreti e visite di cortesia.
3: Con Berlinguer erano dei rapporti che nessuno forse sa, ma loro tutti e due, due galantuomini, si incontravano con due macchine diverse e con due uomini diversi. Dopodiché il compagno che accompagnava Berlinguer passava nella macchina di Giorgio, e Giorgio con Berlinguer o viceversa chiacchieravano, dicendosi, volevano sapere entrambi da dove arrivava questa forma di rivoluzione, che nessuno riusciva a stabilire perché c'era questa rivoluzione.
2: Impotenti la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, come se però quella mattanza non li avesse riguardati. Quando le BR rapirono Aldo Moro, la politica si accorse che i terroristi avevano alzato il tiro, ma ormai era troppo tardi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 666, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati, non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici, mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. È successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il 6 settembre 1929 venne fondata la società sportiva Littorio Benevento, che giocò sul campo Santa Maria degli Angeli, poi denominato Meo Martini, realizzato da Don Francesco Minocchia, situato nel rione Libertà di Benevento. A quel tempo era l'azzurro il colore sociale. Nel primo decennio di attività quella società vinse i campionati di terza, seconda e prima categoria, finché nella stagione 34-35 prese parte per la prima volta assoluta al campionato nazionale di Serie C, con alla guida della squadra l'allenatore ungherese Armand Almos. Nella stagione 45-46 il Benevento arrivò primo in classifica nel campionato di Serie C, ma non riuscì a conquistare la promozione in Serie B, in quanto quell'anno i beneventani parteciparono esclusivamente a titolo onorifico al campionato, sì, insomma come ospiti, ecco. L'allenatore di quella squadra era il mitico Gipo Viani, che seguì le indicazioni del presidente dell'epoca, il commendator Mariano Russo. Nel campionato 46-47 il Benevento rivinse il campionato, questa volta sulla panchina dei beneventani arrivò mister Brioschi. A causa delle difficoltà finanziarie, le streghe non riuscirono per la seconda volta consecutiva ad iscriversi al campionato di Serie B e vennero ceduti quasi tutti i giocatori. Il Benevento cadde in una profonda crisi che sancì la fine di questa squadra. Il calcio però rinacque nella città beneventana grazie al presidente Licurgo Bartolucci, che fondò la San Vito. Grazie alla fusione della San Vito con la Fantozzi, la squadra giocò e vinse il campionato di prima divisione nella stagione 53-54. Il secondo club cittadino, il San Vito Benevento, adottò come colori sociali il rosso e il nero e dopo 7 anni approdò in Serie C come società sportiva Benevento, adottando i colori sociali rosso e giallo. Dopo il campionato di terza serie 1960-1961, con il quarto posto guadagnato, il Benevento tornò nella stagione 61-62 in Serie D, dove rimase per un triennio. Nel 1963 arrivò l'abbandono del presidente Bartolucci. Venerdì 5 luglio si cercò di risolvere la crisi con una fusione tra la San Vito ed il Benevento, che prese poi il nome di Società Sportiva Benevento. Nella stagione 64-65 il Benevento cercò di risolvere la crisi economica effettuando molte cessioni, questo però portò alla retrocessione nella serie dilettanti. Mentre la maggior parte dei tifosi rimase amareggiata per la retrocessione, un'altra parte era in festa per una promozione che avvenne in prima categoria, quella della Fiamma Sannita del presidente Eddi Mucci, che affidò quell'anno la squadra al mister Napolitano. Nel 1965, dalla fusione tra le due realtà cittadine Sportiva Benevento e Fiamma Sannita, nacque dunque la Polisportiva Benevento. Dopo 7 campionati di fila in Serie D, nel 1974, sotto la presidenza di Bochino, la squadra riuscì a tornare in Serie C, dove i giallorossi ottennero subito il quarto posto per poi andare a giocare ben 13 campionati consecutivi in terza serie. Così, nella stagione 78-79, parallelamente con la riforma del campionato di Serie C, nacque la Società Sportiva Calcio Benevento, mentre l'anno dopo avvenne l'inaugurazione dello stadio Santa Colomba. Sotto la presidenza dell'avvocato Ernesto Mazzoni, la Società Sportiva Calcistica Benevento disputò ben 9 campionati ininterrotti in Serie C1. Il futuro diventò sempre più incerto e difficoltoso per quella società. Dopo mesi di polemiche, la gestione passò nelle mani del collegio sindacale. Terminato il campionato 84-85 che vide il Benevento arrivare al 5° posto, con l'avvicendamento in panchina tra mister Liguori e mister Materazzi, il futuro sembrò essere sempre più scuro. Inevitabilmente la cosa toccò anche tutti i tifosi, che iniziarono a non frequentare più lo stadio. Mister Materazzi lasciò il club, ma il Benevento tornò ad investire sul calciomercato affidando la guida tecnica della squadra al mister Fausto Landini, il quale però inaspettatamente nell'estate dell'85 rassegnò le dimissioni. Al suo posto arrivò mister Mario Facco. Nel frattempo, nel mercato autunnale, vennero acquistati nuovi giocatori, ampliando una rosa e riuscendo a contribuire alla vittoria del derby contro la Salernitana. Mister Facco uscì dagli spogliatoi quel giorno davanti ai cancelli ringraziando tutta la tifoseria presente dopo i tanti dissidi che si erano venuti a creare attorno alla squadra. Poi arrivò il dicembre dell'85 e con esso anche lo scioglimento del consiglio di amministrazione del Benevento. A 4 giornate dal termine del campionato, data la critica situazione in classifica, mister Facco venne esonerato. La squadra venne affidata a mister Mattè, il quale riuscì a compiere un miracolo sportivo, conquistando un'insperata salvezza. Il Benevento arrivò penultimo e dopo 22 anni si ritrovò in Serie C2, ex Serie D. L'estate dell'86 però resterà nella storia del calcio beneventano dal momento che la squadra giallorossa venne ripescata in Serie C1 grazie alla cancellazione del Palermo in piena crisi finanziaria e colpevole di numerose insolvenze. Nel campionato 86-87 il Benevento retrocedette per il secondo anno consecutivo in Serie C2. La tifoseria si allontanò sempre di più dal Benevento anche durante la messa in liquidazione della Sportiva Calcio Benevento S.P.A. Nonostante ciò però quella squadra riuscì a chiudere il campionato in nona posizione. Arrivò dunque un momento che aprì le speranze di tutti con l'avvento del dottor Giorgio Miceli insieme ai 16 componenti del consorzio degli industriali. Tutti cercarono di dare una soluzione a quella crisi che era sotto gli occhi di tutti i tifosi. Le vicende societarie in senso negativo continuarono ad essere protagoniste di quegli anni, anche quando arrivò Perugini, un nuovo imprenditore che assunse il vertice del club avvalendosi della collaborazione di Giglio e Napolitano, ma in qualche modo tutto continuò a ruotare intorno all'avvocato Mazzoni. Il Benevento sembrò davvero non avere pace e dopo le dimissioni di Simonato venne contattato mister Tonino Rocca. La squadra andò in ritiro a Roccaraso e proprio lì il nuovo allenatore apprese che la società non venne iscritta alla Serie C2 dal momento che non venne presentata la fideiussione necessaria. Dopo un'estate decisamente travagliata si attese la data fatidica del 27 luglio quando si sarebbe saputo se effettivamente il Benevento sarebbe stato ammesso o escluso dal campionato. Purtroppo accadde che la seconda ipotesi divenne realtà. Il 1 agosto 1989 segnò una delle pagine più amare del calcio beneventano. In sole 3 stagioni si passò dalla Serie C1 all'Interregionale. Il nuovo presidente Sperandeo, che ereditò una situazione difficilissima finanziaria, si rimboccò le maniche per tentare la scalata. Nella stagione del campionato interregionale 90-91 nacque dunque lo Sporting Football Club Benevento, alla cui presidenza arrivò Mario Peca. Cambiarono nuovamente i colori sociali e quella volta si adottarono delle maglie color rosso e argento in omaggio allo stemma araldico del comune di Benevento. Dopo la sconfitta subita nello spareggio per la promozione contro la Juve Stabia, il Benevento venne rilevato da un gruppo di imprenditori napoletani che dopo soli 6 mesi cedette la mano alla famiglia Cotroneo, i quali riportarono i colori tradizionali rosso e giallo. Nel campionato 93-94 il Benevento vinse il girone di Serie D, ritornando finalmente in Serie C2 dopo 5 stagioni. Dopo 2 sconfitte in altrettanti finali dei play-off, nel 1998 la famiglia Cotroneo cedette la mano a Renato Pedicini, sotto la cui presidenza il Benevento disputò un'altra finale dei play-off, questa volta vinta a Lecco contro il Messina. Questo successo sancì il ritorno dei Sanniti in Serie C1 dopo ben 12 anni. Diamo dunque il benvenuto al primo ospite del Super Club, Pedro Mariani. Pedro, la tua storia calcistica con il Benevento ebbe inizio nell'estate del 1998, quando dal Padova arrivasti a vestire la maglia degli Stregoni in Serie C2 alla corte del mister Francesco Dellisanti. I giallorossi del presidente Renato Pedicini in quel campionato giocarono un ottimo girone di andata realizzando 30 punti, meno brillante il girone di ritorno che ad ogni modo vi consentì di arrivare a chiudere il campionato al quarto posto finale, valevole per l'accesso ai playoff. Nelle semifinali superaste il Catanzaro, poi in finale trovaste il Messina. Tutto si sarebbe deciso il 13 giugno del 1999 a Lecce. Al 19esimo il Messina passò in vantaggio con Scaringella. 4 minuti più tardi il Benevento pareggia con Bertuccelli e il punteggio rimase invariato fino al 90esimo. Si arrivò dunque ai tempi supplementari. Al 4° minuto del secondo tempo supplementare Comagno segna il gol del definitivo 2-1 per gli Stregoni. Il Benevento è promosso in Serie B. Pedro, che ricordo hai di quella prima stagione con i Sanniti e chiaramente di quella partita in particolare?
1: Ma bellissimo, perché i presupposti non erano molto auspicabili a cose positive, perché proprio quell'anno l'iscrizione avvenne all'ultimo momento, perché ci fu un rimpasto societario, un'annata, 2 o 3 playoff già persi consecutivi, una proprietà che stava per lasciare, e poi invece trovarono un compagno di viaggio, parlo dei Rillo, che trovarono questo Pedicini, presidente, che si misero insieme e formarono l'iscrizione e crearono una squadra di molti giovani. C'ero io il più anziano, poi c'era qualche diciamo navigato, ma non più di tanto, ma era una squadra estremamente giovane e non c'era neanche il presupposto di arrivare nei playoff. però è una squadra che giocava bene. A un certo punto abbiamo cominciato a crederci, l'abbiamo già acciuffato proprio all'ultimo momento, e lì è diventata una mini vacanza, nel senso che eravamo una squadra che giocava molto bene, non aveva i pronostici perché il Catanzaro aveva speso parecchio, ma soprattutto il Messina di allora spese, ricordo bene, qualcosa come 10 miliardi di allora, Corino davanti come attaccante, una squadra fortissima, ma aveva la panchina che poteva giocare il titolare tranquillamente, per cui ci arrivammo con quella incoscienza inconsapevole, e dove probabilmente per noi era già un grande obiettivo poterli disputare quei playoff. Poi avevamo anche lo svantaggio di essere andati non solo in svantaggio, ma poi anche non ci premiavano i tempi supplementari, nel senso che qualora fosse finito 1-1 i tempi supplementari sarebbero passati loro, per cui diciamo che è stata una cosa incredibile. Per poi il ritorno è stato pazzesco, noi arrivavamo alle 2 di notte, c'era lo stadio pieno perché c'era tanta gente a vederci a Lecce, non quanto loro, però in virtù del fatto che avevano già perso, quello era il terzo, due persi di fila in finale, ci fu tanta gente rimase a casa con le radioline, per carità, con tutte, per cui quando arrivammo fu un delirio fino alla mattina alle 5, alle 6 dentro lo stadio a festeggiare. È un ricordo indelebile, molto bello, inaspettato. Poi io non ero neanche più giovanissimo, avevo già 37-38 anni, per cui bello, bello, un bel momento.
0: Per la stagione 99-2000 il presidente Pedicini rinnovò la fiducia al mister degli Santi, e con quella squadra arrivaste a conquistare la salvezza con il 12° posto finale, identica posizione, esatto, che raggiungeste l'anno dopo nel campionato di Serie C1 con l'avvicendamento, sì, in panchina tra mister degli Santi e mister Francesco Paolo Specchia. Che stagioni furono?
1: Guarda, la seconda fu incredibile, intanto perché la C1 di allora era veramente tosta, il calcio è cambiato, e non lo dico perché io sono un ex, perché in effetti è così, la C di quel tempo era l'Arezzo di Cosmi, Palermo di Morge, il Pescara, cioè c'era una società, Ancona, parliamo di società che avevano blasoni di Serie A, di Serie B, era un campionato ancora molto difficile, non è la Lega Pro di adesso, per cui inserimmo qualche giocatore, ma di base più o meno era la stessa, per cui quella fu una stagione importante. Bravi furono a confermare lo zoccolo duro, bravi furono a confermare un allenatore che poi al terzo anno, come accennavi tu, secondo me si era un po' perso, come dire, era un po', secondo me, finito un ciclo, e non era allenatore quanto più nostro, sono sincero, perché venivamo da, quello era il terzo anno, 3 anni di soddisfazioni, di avvenimenti importanti, per cui c'era stato un calo motivazionale da parte nostra, purtroppo pagò l'allenatore, ma non ne aveva nessunissima colpa, per cui quelle due salvezze sono state estremamente importanti, soprattutto l'ultima, perché noi le ultime 4 partite dovevamo fare qualcosa come 10-11 punti, era pressoché improbabile, ci salvammo all'ultima giornata con un mio gol al 93° contro l'Andria, e quello pure fu un destino atroce, perché i miei campionati vinti nella mia lunga carriera sono con l'Andria e col Benevento. Il destino volle che nell'ultima partita della mia carriera, annunciata pochi giorni prima su tutti i giornali eccetera eccetera, mi ritrovai con l'Andria, Benevento Andria, e una delle due retrocedeva, chi vinceva rimaneva in C, per cui un mio gol a 3 minuti dalla fine condanna una società che io ho amato e mi amano come un figlio. Per me è stata una bellissima giornata, quanto orrenda, perché ho condannato, come dire, ai due fratelli, uno devi buttare giù dalla torre, non è semplice.
0: Approdato in C1, il Benevento giocò 6 campionati consecutivi in quella serie fino al fallimento che arrivò al termine della stagione 2004-2005 alla luce delle gravi inadempienze fiscali che emersero. Per tutti i tifosi sembrò essere arrivata davvero la fine, ma la vera svolta sarebbe arrivata di lì a breve. Nell'estate del 2005 venne costituita la società per azioni Benevento Calcio al fine di far risorgere il calcio beneventano dopo il fallimento dello Sporting Football Club. Il 17 marzo del 2006 dunque i fratelli Oreste e Ciro Vigorito rilevarono la società dall'imprenditore biellese Holder Tescari. È davvero con grande piacere che accogliamo al Super Club il presidente Oreste Vigorito. Benvenuto presidente, ricorda quei primi giorni al vertice del club?
3: Sì, era marzo del 2006 e cominciava un'avventura il cui prosieguo non si poteva nemmeno immaginare, ma eravamo convinti, io e Ciro, che potevamo fare un buon, sano, bel calcio di provincia e ci provavamo fin dal primo momento. La città ci accolse un po' con diffidenza, conosceva un po' la mia storia da imprenditore, ma i sanniti sono così, per le novità hanno sempre bisogno di un momento di in più. La parte più bella, più speziosa che ricordo è che nella sala del notaio dove firmammo l'atto c'era un quadro di Padre Pio e ci misero sotto il quadro di Padre Pio per farci la foto. Io mi girai e dissi a mio fratello: se cominciamo con i miracoli, può darsi che qualcosa di buono lo faremo. E così cominciò la storia del Benevento.
0: Perché proprio il Benevento? Insomma, com'è nata l'idea?
3: Ma non fu un'idea, fu una situazione di fatto. Io ero a Benevento nel Museo Egizio, molto bello tra l'altro, per una conferenza con i ragazzi delle scuole medie e superiori sulle energie rinnovabili, e il presidente della provincia, che io non conoscevo, l'onorevole Bardone, saputo della mia presenza in città, mi invitò ad andare alla Rocca dei Rettori per quattro chiacchiere, che poi erano una richiesta di aiuto per una squadra che a distanza di pochi mesi dal Lodo Petruccio era di nuovo in cattive acque. Ciro mi guardò, Ciro era più di me interessato al calcio, e mi disse: mi raccomando, non farti convincere. E io dissi: ma stanno in C2, cosa vuoi che sia, facciamo questa cosa, facciamo contenti un po' tutti. E debbo una prima sponsorizzazione. Un mese dopo mi richiamarono perché erano già finiti anche i soldi della sponsorizzazione e la società continuava a versare in acque non tranquille, e così decidemmo di acquistarlo, l'intero complesso. Ricordo ancora che vedemmo i conti, a un certo punto io girai la pagina del bilancio e dissi a mio fratello: guarda, non lo guardiamo più, se no la prendiamo. Era già molto molto in difficoltà dopo 6-7 mesi di gestione diversa da quella che pensavamo di poter fare noi.
0: Per la stagione 2007-2008, presidente, lei rinnovò la fiducia al mister Simonelli, il quale poté proseguire l'ottimo lavoro iniziato l'anno prima, e mai scelta fu più azzeccata, perché quell'anno il Benevento dominò l'intero campionato, chiudendo a fine torneo con il primo posto in classifica, conquistando così la tanto desiderata promozione in Serie C1, staccando di 9 punti la seconda classificata. E peccato per il double perso proprio sul finale di stagione, quando i sanniti per la prima volta nella propria storia arrivarono a giocare la finale di Coppa Italia di Serie C, trofeo che venne vinto però dalla Bassano Virtus. Presidente, che emozione fu vivere quella prima promozione?
3: Ma noi la svolta l'avemmo contro la Cisco Roma, dove giocava De Canio. Al primo tempo stavamo perdendo, i ragazzi si guardarono negli occhi con Simonelli, che era un ottimo tecnico, e capirono che era una svolta. Vincemmo quella partita per 4-2, doppietta di Polani, un centravanti preso l'anno prima, e a marzo eravamo praticamente virtualmente già promossi, e perdemmo qualche partita che non avremmo perso, ma magari quell'anno era un anno da record anche per i punti, ma l'importante era vincerla, e così andammo in C1.
0: Nei tre campionati successivi, presidente, il Benevento arrivò a sfiorare una nuova promozione. Sembrava davvero una maledizione, potremmo dire, perché poi ai playoff non riusciste a compiere il salto di categoria. Proprio nella stagione 2010-2011, però, un terribile evento funestò del tutto ogni onore ed onere sportivo. Il 26 ottobre del 2010 il mondo del calcio pianse l'improvvisa dipartita di Ciro Vigorito, suo fratello. Pochi giorni dopo, il 2 novembre del 2010, il comune di Benevento, a testimonianza del grande amore e della profonda gratitudine per ciò che la sua famiglia stava dando al Benevento Calcio, deliberò l'intitolazione dello Stadio Colomba alla memoria di suo fratello. Il Benevento da quel momento in poi giocò nel nuovo stadio Ciro Vigorito. Nei campionati 2011-2012 e 2012-2013, così come in quello 2013-2014, cambiò poco la situazione e il Benevento, anzi nell'ultima stagione, arrivò settimo, perdendo le semifinali playoff. Che stagioni furono?
3: Furono delle stagioni tormentate. Io, come sanno tutti, ho il ricordo di mio fratello Ciro e supera quello che è l'immaginazione di affetto fraterno, perché io sento quando vado nello stadio che si è accanto a me a fare quello che facevamo insieme, il rituale di girare a piedi il perimetro e parlare un po' delle cose nostre, non solo di calcio, perché era un momento in cui riuscivamo a vederci un po' di più e sì, gli impegni non solo calcistici. E ritrovarmi senza di lui, non solo era più grande di me, mi dava tanta di quella serenità, perché io sapevo che alle mie spalle c'ero io sotto un altro nome, sotto un altro corpo, perché noi eravamo due persone in una. Insomma, non è stato facile non lasciare, ma perché per me il mondo del calcio finiva con l'andata via di mio fratello. Poi ho voluto riprendere i sogni di mio fratello, il mio sogno, quello che condividevo con lui, e ho stretto i denti, ho detto: se nel mondo riusciamo, sono persone che volano, altri che vanno mezzi sott'acqua, altri che scalano montagne, ci sarà mai difficile nel calcio, c'è l'imprevedibile ma non l'impossibile. E quindi dico, anche se decido, io vado avanti, perché devo andare dentro la vita, almeno in B, era il sogno della città ed era anche il sogno che io e Ciro avevamo abbracciato.
0: La stagione 2015-2016 si aprì con un cambio al vertice della società. Oreste Vigorito passò la guida del club alla cordata Fabrocini-Pallotta. Quella squadra guidata da mister Autieri rimase imbattuta per 18 partite e alla penultima giornata di campionato, vincendo 3-0 al Vigorito, il Benevento conquistò la Serie B. Presidente, che anno fu?
3: Ma fu un anno in cui il presidente Vigorito fisicamente non era con la squadra, lo era da un punto di vista, diciamo, di assistenza e di pronto soccorso, con un supporto di budget che veniva sempre a carico mio, e devo dire che le persone che mi sostituivano fisicamente in campo erano anche estremamente corrette, perché non c'era una sola decisione che non venisse fatta anche con me. Io avevo il controllo del club come se avessi nominato un direttore generale.
0: Senta, arriviamo dunque all'iconica stagione 2016-2017. Oreste Vigorito tornò ad assumere la presidenza del club. Il Benevento quell'anno ricevette un punto di penalizzazione ad inizio campionato a causa di alcune pendenze economiche. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Marco Baroni, ma i Sanniti quell'anno furono la vera rivelazione del campionato, conquistando il quinto posto finale con Fabio Ceravolo che mise a segno 20 gol. Quella squadra fece sognare tutti e accedendo ai playoff di Serie B superaste lo Spezia, poi il Perugia in semifinale e quindi arrivò la finale con il Carpi. E l'8 giugno del 2017 al Ciro Vigorito, dopo 90 minuti di pura passione, il Benevento vince 1-0 contro il Carpi, grazie al gol di Puskas che segnò al 33esimo. Il Benevento conquista la prima storica promozione in Serie A. Presidente, nelle memorie di tutti i tifosi resterà impresso il suo giro di campo a fine partita. Che emozione fu vivere quel doppio

0: telecamere, non riuscivano a prendermi, ma io non volevo pensare per la gente che pure mi applaudiva, io volevo perché era ritornato mio fratello accanto a me e feci lo stesso percorso che facevo con lui camminando, sapendo che c'era pure lui e volevo che lui avesse gli applausi che meritava per l'impostazione e per il grande lavoro che ha fatto nei suoi 3 anni di amministratore delegato in quella società. Ero lì a dire guarda ci siamo arrivati, anzi siamo andati oltre, perché io come dicevo prima ne parlo con lui anche adesso, sto parlando con lei, so che sta scendendo lui a parlare con me, io non sentivo né la stanchezza né il sudore, le mie figlie mi hanno detto dopo quando abbiamo visto in quel modo abbiamo detto adesso gli viene l'infarto, poi invece non è arrivato l'infarto ma sono arrivati un po' le sorprese da parte di tutti. Vede Jacobelli, il direttore di Tutto Sport di prima, un giorno mi ha fatto un'intervista a Tutto Pace, Tutto Sport, e mi disse dice, ma che rapporto c'aveva con suo fratello? La mia risposta fu il titolo di una pagina intera. Io dissi, noi eravamo nati per caso fratelli e diventammo amici per scelta, no?
1: Giallo rosso è il mio cuore e non morrerò mai.
2: Ti penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Renzo Arbore, professione cantante.
1: Un programma di Adriano Mazzoletti.
0: Regia di Gigi Musca.
2: Come si bello i coe napolitano. Canta su spiga e chiagna

a forza di sentirle, a forza di giudicarle, a forza di invidiarle, perché no, invidiavo moltissimo eccetera, poi alla fine mi sono buttato a cantare delle canzoncine insomma un po' ignobili, che però mi divertono, per la verità, poi mi fanno sentire più giovane eccetera.

jazz è stata la mia matrice musicale, proprio la mia grande passione. Prima del jazz venivano le canzonette come tutti i bambini, però già a 14 anni, a 13-14 anni, io avevo mi ero appassionato a quella musica che ascoltavo da bambino, quando c'erano gli americani. Mi ricordo nei miei ricordi di bambino che non potevo dormire perché nel circolo di fronte a casa mia c'erano gli americani e suonavano dei classici che poi erano St. James Infirmary, che erano i Boogie Woogie, che erano Harlem Nocturne, Stormy Weather, classici degli anni 40. E da bambino mi annoiavano questi pezzi. A 13-14 anni scoprii che in realtà li amavo.